0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, alla fine di capitolo 5, Paolo, leggiamo dal versetto 20, e leggiamo il verseto 19. Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Allora vedremo di nuovo in capitolo 6, versetto 1, questa parola esortasse, vi esortiamo, e purtroppo Giovanni Diodati, Dio lo benedica, che ha tradotto questa Bibbia, non ha usato una parola abbastanza forte, perché quando io dico esorto, no? Ti incoraggio, ti spingo, ma la parola letteralmente vi supplico, no? Come uno che con passione, con tutto il mio cuore vi supplico, fratelli. È un po' più forte che vi esorto, no? E lui dice, come Dio supplicasse per mezzo nostro, siate riconciliati. Non è una parola passiva per niente. Con tanta passione e tanto amore, Dio supplica gli uomini di essere riconciliati anche questa mattina. Magari qualcuno qui, solo perché tu frequenti ogni domenica la Calvary Chapel, la Chiesa Evangelica, non vuol dire che sei nato di nuovo, tu hai la vita eterna. Tu puoi frequentare questa chiesa per 100 anni e non essere nato di nuovo. E noi che dobbiamo riconciliarci con Dio, perché noi siamo in torto. E Dio ha provveduto attraverso la morte di suo figlio. Versetto 21, poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Quindi Dio ha fatto una cosa meravigliosa. Dio ha detto, Craig, tu sei un grande peccatore. Con i tuoi meriti non sarai mai degno di entrare nel mio regno. Ma io ho preso il tuo posto, il giudizio che doveva cadere su di te, la sentenza che tu meritavi, io l'ho subito. E ho preso su di me tutti i tuoi falli, tutti i tuoi peccati, e per fede ho fatto te la giustizia di Dio in Cristo. Quindi la giustizia che noi abbiamo come credenti è una giustizia perfetta, perché è quella di Gesù. Io non ho una giustizia meglio della vostra. La mia posizione, solo perché sono pastore, non è più alto di voi, no? Come in alcuni ambienti, no? C'è il sacerdozio e i laici, ma questo concetto non ha niente a che fare con il Nuovo Testamento. Ogni credente è un sacerdote davanti a Dio. E ogni di noi siamo uguali davanti a Dio. E quindi nessun credente può mai vantarsi: io sono più santo di te o di te. No, perché la santità che abbiamo è quella di Cristo. Una santità perfetta. Però è anche vero che dopo che siamo nati di nuovo, no? Lo spirito è nato di nuovo, rigenerato, ma la nostra carne rimane, che la carne ha le tendenze ancora, è sempre attirato verso il peccato. E quindi c'è questo conflitto in noi, di cui Paolo descrive in Romani capitolo 6, no? Quello che io non voglio fare, quello lo faccio. E quello che voglio fare, quello non lo faccio. In un non credente non c'è questo conflitto. Perché chi non conosce il Signore, anche se non riconoscono, loro vivono solamente per il peccato. Magari peccati diversi. Allora sono guidato non dallo Spirito Santo, e quindi tutta la loro vita è trascinata indietro, no? Come il nemico li prende per il naso e li tira dove vuole lui. Come eravamo anche noi. Ora, essendo suoi collaboratori, quindi in capitolo 6, Paolo principalmente sta parlando a noi credenti, anche se è sempre collegato con questo discorso della nuova nascita, della salvezza. Ora, essendo suoi collaboratori, i collaboratori di Dio, vi esortiamo, quindi sempre la stessa parola, vi supplichiamo di non ricevere in vano la grazia di Dio. Perché egli dice: oggi ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco ora è il tempo accettevole, ecco ora è il giorno della salvezza. Noi non diamo alcun motivo di scandalo, nessuna cosa, affinché non sia vituperato il ministero. Allora Paolo qui in capitolo 6 sta parlando con noi credenti, anche se usa questa frase: oggi il giorno della salvezza, lui sta citando un passo da Isaia 49, versetto 8. Questi sono versetti che classicamente usiamo per i non convertiti, no? Magari io dico: ora è il giorno della salvezza, oggi devi accettare Gesù. E magari qualcuno di voi che avete parenti non credenti, poi date il gomito, no? Questo è per te. Oggi è il giorno della salvezza. E questi passi sono applicabili a un non credente, perché se tu non sei nato di nuovo questa mattina, oggi è il giorno della salvezza. Domani non ti è stato dato. Quanti di voi avete conosciuto una persona che è morta improvviso? In un incidente di macchina, magari un infarto. Il giorno prima, ciao, buongiorno, come sta? Il giorno dopo, sai che quello è morto? Cosa? Tanti anni fa, quando io ero nel ministero della tenda, c'era un ragazzo, perché noi, sapete, mettevamo questo tendone grande magari nelle piazze, a volte eravamo in centro di Napoli o nelle grandi città, quindi quartiere popolare, migliaia di persone. C'erano i fratelli, c'erano anche i curiosi che venivano sotto la tenda per assistere alla riunione, ma c'era sempre una banda di ragazzini del quartiere che il loro unico ministero era di dare fastidio. Esatto, disturbare col motorino, ma no, proprio davanti alla tenda. E mi ricordo c'era questo ragazzo, e un fratello della tenda stava parlando con questo ragazzo, evangelizzandolo, e lui disse a questo ragazzo: tu sei giovane, tu pensi che vivrai per sempre, ma tu non sai se domani ti sarà dato. Tu non lo sai. E questo ragazzo un po' non ha voluto sentire. Il giorno dopo questo ragazzo è schiantato col motorino contro una macchina. È morto. Era un shock, no? Perché era quel solito gruppo di ragazzi che ogni sera lì alla tenda, no? Quindi lo conoscevamo tutto questo ragazzo. Ma domani non è scontato per nessuno di noi. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi c'è l'opportunità di accettare Gesù. Però questo passo, e devo confessarvi che ho scoperto studiando per questa domenica, è applicabile anche a noi che siamo già nati di nuovo. Perché la parola per salvezza che Paolo usa qui nel greco è una parola molto particolare, soteria. E può essere usato come salvezza, ma anche come libertà o liberazione. Oggi è il giorno della libertà. Oggi è il giorno della liberazione. E questa parola soteria ha un'applicazione nel passato, quindi nel momento in cui siamo nati di nuovo. Viene usato nel Nuovo Testamento per la liberazione e la libertà che Dio ci dà oggi come credenti. E viene usato nel Nuovo Testamento per descrivere anche liberazioni future, dove Paolo dice: noi sappiamo che il Signore ci ha liberato e ci libererà. Quindi non è come classicamente pensiamo questo, sì, quello è per mio cugino non credente, oggi è il giorno della salvezza. Cosa sta dicendo qui Paolo anche a noi credenti? Fratelli, oggi non ricevete la grazia di Dio in vano, perché oggi anche per voi è il giorno della liberazione dei vostri vizi, magari di quel peccato che come una piaga che ti segue per tanti anni, magari tu sei nato di nuovo da tanti anni, eppure c'è qualcosa che non riesci a avere la libertà. Allora il Signore dice: oggi anche per te, fratello o sorella, è il giorno della liberazione. E ci esorta a non ricevere la grazia di Dio in vano, perché noi possiamo riceverlo in vano. Perché la grazia di Dio deve fare qualcosa in noi. E secondo me in Italia abbiamo un concetto anche culturale sbagliato della grazia. Quando voi pensate della grazia, solitamente, magari non tanto voi che siete credenti, ma solitamente secondo me in Italia, la grazia è il carcerato che ha ammazzato qualcuno, giusto? E riceve la grazia, giusto? Quindi tu hai ammazzato la gente, o hai rubato, o hai fatto quella cosa, ma io ti perdono. Allora la grazia di Dio non è questo concetto. Non è che Dio dice: facciamo finta che non hai fatto mai niente. No, la grazia di Dio, qualcuno ha pagato al posto tuo. È come dire: io andrò in carcere e serverò tutti gli anni che lui deve servire. Io andrò alla sedia elettrica al posto suo e morirò su quella sedia elettrica in modo che lui può avere la libertà. E quindi la grazia di Dio è una cosa molto preziosa che ha costato a Cristo la sua vita. E secondo me anche noi possiamo avere un concetto sbagliato della grazia, che la grazia è un carta, non un assegno in bianco di vivere come vogliamo, tanto è la grazia, Dio ci perdonerà sempre. E se questo è il nostro concetto, è sbagliato. Perché qui Paolo parla della grazia come potenza per non peccare. Dice: oggi è il giorno della libertà. Oggi è il giorno in cui Dio vuole versare la sua grazia nella tua vita per avere vittoria, per avere una vita consacrata a Lui, una vera vita di santità. Ma tante volte noi pensiamo: sì, quando sono nato di nuovo, 20 anni fa ho chiesto perdono al Signore, la grazia di Dio è venuta nella mia vita. Ed è vero che è venuta nella tua vita. Ma come il popolo di Israele, ricordate quando dovevano prendere la manna? Conoscete la storia, giusto? Cosa era la cosa particolare della manna? No? No, la manna era pane. Esatto. durava solo per una giornata, eccetto il giorno prima di sabato, quindi venerdì durava 2 giorni perché non dovevano lavorare il giorno di sabato. Ma la cosa particolare della manna era che durava solo per una giornata. E questa è una figura del fatto che noi credenti abbiamo bisogno della grazia di Dio ogni giorno. Ogni giorno dobbiamo alzarci: Signore, coprimi, proteggimi, Signore, fondi in me la tua forza, perché io devo camminare in questo mondo sporco e malvagio e sarò tentato dalle cartelle pubblicitarie e dei colleghi che fanno battute sporche e magari di mio vicino che vuole sparlare dell'altro. E ho bisogno della tua grazia, della tua potenza per vivere una vita santa, una vera vita santa. Perché anche qui nella Chiesa c'è un falso concetto che la santità è quasi i vestiti che tu metti addosso. No, in alcuni ambienti bisogna avere la gonna lunga e un velo in testa per le donne, e per l'uomo deve avere la giacca e cravatta. O magari altri abiti religiosi. Questa è la santificazione. Ma questo è un concetto di santificazione del Vecchio Testamento, no? Un modo di vestire, un modo di un atteggiamento esterno, che alla fine sappiamo tutti quanti è solo un mettersi in mostra davanti ad altri uomini. Ma secondo voi Dio è stato, Dio viene ingannato con cose esteriori? Dio sa quello che è nel cuore di ognuno di noi. Magari qualcuno sta pensando al pasto al forno in questo momento, invece di concentrarsi sulla parola di Dio. Ravvediti. Il Signore sa, il Signore sa. Quindi è inutile che noi facciamo finta, oh, io sono perfetto. La santità biblica del Nuovo Testamento è una cosa dentro di noi. Non è il modo in cui ci vestiamo, non è il linguaggio evangelico che conosciamo, il linguaggio segreto. È un modo di essere, di vivere. E noi ogni giorno, non ricevendo la grazia di Dio in vano, ma permettendo la grazia di Dio di attuare in noi, no? Arrendendoci ogni giorno a Cristo. Signore, oggi io offro me stesso a te, un sacrificio vivente, fa di me quello che tu vuoi. Questa è la consacrazione biblica. Mi piace quello che ha detto Agostino. Conoscete Agostino, no? Uno dei primi, viene chiamato padre della Chiesa. E qualcuno, un giovane, ha chiesto a Agostino, no, cosa devo fare per essere santo, per essere consacrato al Signore? Lui ha detto: ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta la tua forza, e poi fai tutto quello che vuoi. Avete compreso? Perché questo giovane voleva un elenco. Dimmi quello che posso fare e quello che non posso fare. Così, quando avrò quella lista, allora cercherò. Ma Agostino ha proprio preso il chiodo in testa, no? Lui ha detto: ama il Signore con tutto il tuo essere e poi fai quello che vuoi. Nel senso, se tu ami il Signore con tutto il cuore, tutta la mente e tutta la tua forza, tu farai il suo volere, giusto? Tu vivrai una vita consacrata a Lui. Ma non perché il pastore ti ha bastonato, ha detto: oh, razza di viperi di Montebelluna. E Paolo dice: noi non vogliamo dare scandalo, versetto 3, affinché non sia vituperato il ministero. Allora, anche qui un concetto sbagliato nella Chiesa: il ministero è una cosa che tutti abbiamo. Non è il pastore ha un ministero, lui lavora a tempo pieno per la Chiesa. Nel ministero siamo noi. Come ieri la Chiesa di Cristo di Montebelluna abbiamo dato testimonianza. Era il nostro ministero ieri, amministrare la famiglia di Andy e di Nisa, dare testimonianza di una vita trasformata dalla potenza di Cristo. E Paolo dice, non ricevi la grazia di Dio in vano, altrimenti darete scandalo al Vangelo, darete scandalo al Signore, perché voi credenti proclamerete una cosa e poi vivrete un'altra cosa e sarete solo chiamati ipocriti. E poi in versetto 4 Paolo un po' dà il suo curriculum come servo di Dio. Ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come ministri di Dio con molta pazienza, nell'afflizione, nella necessità, nelle distrette, nelle battiture, nella prigione, nelle sedizioni, nella fatica, nelle veglie, nei digiuni, con purità, con coscienza, con pazienza, con benignità, con lo Spirito Santo, con amore non finto, con la parola di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella buona e nella cattiva fama, come seduttore e pure veraci, perché Paolo era accusato di essere un seduttore, un ingannatore, come sconosciuti e pure riconosciuti, come morente eppure ecco viviamo, come castigate ma pure non messi a morte, come contristate eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo tutto. Nei occhi del mondo siamo poveri eppure possediamo tutto l'universo, perché nostro Padre è proprietario dell'universo. Sapevate questo? La nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzi, il nostro cuore si è allargato. Voi non state allo stretto in noi, ma è il nostro cuore che siete allo stretto. Ora in controcambio parlo con miei figli, allargate anche voi il cuore. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belal? Or che parta il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a voi, camminerò fra loro e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò usciti di mezzo a loro, separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, e io vi accoglierò. E sarò un padre per voi, e voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Allora Paolo usa dal versetto 14 in poi un linguaggio molto ricco, e lui comincia in versetto 14: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo. E quindi l'argomento che Paolo usa per noi di essere un popolo consacrato non è perché se non lo fate poi Dio vi bastonerà. O se non lo fate, no, queste sono le regole. Qual è l'argomento che Paolo usa? Una natura cambiata. Questa legge del gioco si trova in Deuteronomio 22:10, non dovete andare là, è scritto che non lavorerai con un bue e un asino insieme. Allora in ebraico questa parola lavorerai è non metterai nel giogo, non arerai la terra con un bue e un asino. E questo è il concetto che Paolo sta usando per noi credenti. Il bue era un animale, secondo la parola di Dio, mondo. No, gli israeliti potevano mangiarlo. L'asino, al contrario, non si poteva mangiare. Niente mortadella nel Vecchio Testamento. E quindi Paolo usa questo simbolo, questa figura, dice, voi credenti siete come il bue, voi siete mondi. Come potete voi cercare di lavorare e vivere insieme un animale immondo? Anche perché l'animale immondo, cioè anche i non credenti, stanno andando nella stessa direzione di noi. No, la Bibbia dice che loro sono sulla via larga che porta dove? Alla distruzione. Noi che siamo nati di nuovo, in quale direzione stiamo andando? Sulla via stretta che porta alla vita eterna. E quindi non possiamo metterci nello stesso gioco, stiamo tirando in direzione completamente opposta. E infatti Paolo usa questi contrasti, no? Quale relazione fra la giustizia e l'iniquità? Quindi relazione. Quando la parola relazione viene usata, di cosa ci parla? No, di sangue. Se noi siamo nati di nuovo, siamo figli ora di chi? Siamo figli di Dio. Quindi Paolo dice, voi non siete più parenti spiritualmente con quello del mondo. Che relazione può essere per voi scapoli di sposarvi un non credente? Ma non è solo per i scapoli questo versetto, è per tutti noi. E non vuol dire che non possiamo frequentare non credenti. Ma comprendete che mettersi nel gioco è un altro discorso. Perché quando ti metti nel gioco, no? Sei legato a quella persona. Sei legato a quella cosa. Quale comunione? Vedi che Paolo usa parole diverse. Quale relazione? Quale comunione? I non credenti hanno gli stessi interessi di noi? Spero di no, nessuno ha detto niente. Voi avete gli stessi obiettivi di un non credente? Spero di no. I non credenti quali obiettivi hanno nella vita? Soldi, fama, ricchezza, potere. E spero che non sono i nostri obiettivi. Che comunione possiamo noi avere? Paolo dice in capitolo 5, versetto 17, se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ora sono diventate nuove. E quindi Paolo dice, fratelli e sorelle di Montebelluna, voi non siete più parenti di quelli nel mondo, siete figli di Dio. Voi appartenete al Padre ora. E che interesse potete voi avere con le tenebre? No? Che differenza c'è fra la luce e tenebre? Totale, comprendete? Ma tante volte noi credenti non siamo sul filo del rasoio. Pastore, dove posso vivere senza andare all'inferno? Una volta io parlavo della grazia di Dio e dopo un fratello è venuto da me, mi dice, allora se siamo salvati per la grazia, tutta la grazia, allora io posso questa sera andarmi con una prostituta, io sarò salvato lo stesso. E io ho detto, ma fratello, cosa vuoi sapere da me? Vuoi sapere quanto vicino all'inferno puoi arrivare? E ho detto, prima, se tu vuoi andare con una prostituta questa sera, forse ti deve nascere di nuovo. E io non ci voglio andare con una prostituta questa sera. Io non voglio scoprire quanto posso vivere nel peccato, nel mondo e ancora essere salvato. E io voglio sapere quanto lontano posso vivere dal mondo del peccato. E quale armonia c'è fra Cristo e Belial, o Satana, addirittura? No, il diavolo. E qui Paolo usa un'altra parola, armonia. Armonia ci parla di cosa? Cosa? La musica, giusto? È un termine musicale che usa qui. Avete mai sentito uno cantare fuori nota? Sì, ogni domenica. E non sto puntando il dito a nessuno, quindi. Però no, tutti stanno cantando insieme. Poi... Ah! No, no. Oh, ma che è successo? Qualcuno ha ammazzato un animale? No, sì. Erano due musicisti, io suono il sol e David suona il re. Cos'è? No, i bambini, cioè chi non sa suonare suona così. È baccano. Non è armonia. Voi siete il tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Ci rendiamo conto del privilegio che abbiamo? Dio onnipotente dimora nei nostri cuori. Posso portare io Dio dentro una casa di prostituzione? No. Posso portare Dio in un cinema dove c'è un film pornografico? Comprendete, la vera santità di noi credenti non è un elenco di quello che fai e non fai. E comprendere chi sei, se sei nato di nuovo. Noi abbiamo un grande privilegio. E Dio offre a ognuno di noi l'opportunità di essere chiamati figli di Dio. In 1 Pietro capitolo 2, versetto 9, ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Andy e Denise, ieri abbiamo celebrato il matrimonio. Anche il matrimonio è tutto in tema con il messaggio di oggi, perché noi siamo sposati con Dio. E penso che Andy e Denise vogliono vivere per uno l'altro, non perché l'altro ha un bastone, se mi tradisci ti ammazzo. No, loro non si tradiscono perché si amano. E se noi amiamo Dio, vogliamo vivere una vita che è gradita da Dio. E perciò lui dice in versetto 17, di Secondo Corinzi 6, perciò usciti di mezzo a loro e separatevene. E Paolo non sta parlando di vivere su un monastero, su una montagna, ma la separazione è una cosa dentro di noi. Vuol dire che quando ci sono conversazioni che non mi danno edificazione, che non sono guidate dallo Spirito Santo, sono conversazioni in cui io non partecipo. O quando io accendo la televisione e c'è qualcosa che sicuramente il Signore non vuole che io guardo, io lo spengo. Anche perché la Bibbia, l'altro giorno parlando con i, mi sembra che eri studente della scuola biblica, è uscito il discorso del fumare sigarette. Si può fumare o no? E io ho detto, veramente il tabacco non c'era nei tempi della Bibbia, perché era una pianta che era in Nord e Sud America, e quindi non c'è nella Bibbia un divieto di fumare sigarette. Però la Bibbia dice che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, e quindi sappiamo che il fumo danneggia il corpo, e quindi secondo me è una cosa sbagliata. Sicuramente uno non perde la salvezza perché ha fumato una sigaretta. Comprendete, la Bibbia non... cioè, quante regole dovremmo avere? Ma la nostra consecrazione è essere guidato dallo Spirito Santo in ogni momento. Dire, no, io sono un figlio di Dio. Io faccio parte della famiglia reale e questa non è cosa per me. Mio papà non sarebbe contento. E quindi noi dobbiamo fare delle scelte. Dio qui ci chiama uscite. Quindi, fratelli e sorelle di Montebellone, ci sono cose che tu sai che non sono gradite di Dio. Le deve lasciare, le deve abbandonare. Noi dobbiamo fare qualcosa. Questo è non ricevere la grazia di Dio in vano, è rispondere alla grazia di Dio. E poi capitolo 7, versetto 1, e poi chiuderemo. Avendo dunque questa promessa, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Quindi noi dobbiamo compiere, cioè dobbiamo collaborare con il Signore, con la grazia di Dio. Ed è vero che abbiamo la nuova nascita, ricevuto la giustizia di Dio, Dio ci ha giustificato, ci ha perdonato, davanti al suo cospetto siamo salvati. Ma oggi e ogni giorno c'è questo processo, no, di santificazione, dove la santificazione viene attuata, in cui noi facciamo scelte. E se noi come credenti vediamo, questa è una cosa, questo rapporto con queste persone, o questo giornale, o questo libro, o questa cosa nella mia vita, vedo che è una cosa che non mi porta più vicino al Signore. E quindi è una cosa di Belal. È una cosa che mi contamina, contamina la mia vita spirituale e non voglio avere a che fare. Perché io amo mio Signore. Io amo mio sposo. No, noi ci stiamo preparando per le nozze con il Signore. Lui ha dato tutto per noi. Possiamo noi dare a Lui meno?
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

cari ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la voce di Radio Evangelo ed in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Nel precedente numero di questa rubrica abbiamo parlato della controversia ariana e del Concilio di Nicea. Ora vogliamo soffermarci su alcuni personaggi rappresentativi della storia della Chiesa del III e del IV secolo, ed in particolare di Giovanni Crisostomo, di Girolamo e di Agostino di Tagaste. Giovanni Crisostomo nacque verso il 345 da ricca famiglia aristocratica di Antiochia. Giovanni fu chiamato, poco dopo la propria morte, Crisostomo, per la sua eloquenza che gli meritò letteralmente il titolo di Bocca d'Oro. Sua madre, Antusa, ricorda la madre di Agostino, perché, benché vedova all'età di 20 anni, rifiutò di risposarsi per dedicare tutto il suo tempo all'educazione del figlio. Crisostomo studiò con il sofista Libanio, che era stato amico dell'imperatore Giuliano, e la buona preparazione ricevutane nei classici greci e nella retorica posse le basi per la sua eccellente capacità oratoria. Per un certo tempo esercitò pratica di legge, ma dopo il suo battesimo, avvenuto nel 368, si diede alla vita monastica e dopo la morte della madre, eseguita nel 374, iniziò una rigida vita ascetica durata fino al 380, vivendo in questo periodo in una caverna di un monte presso Antiochia. Ma a questo regime di vita dove porre termine per la sua salute cagionevole. Ricevuti gli ordini nel 386, egli predicò alcuni dei suoi migliori sermoni in Antiochia fino all'anno 398. Fatto patriarca di Costantinopoli, in quell'anno mantenne tale posizione fino al 404, quando fu esiliato dalla imperatrice Eudosia, da lui denunziata per lo stravagante abbigliamento e per aver posto una propria statua d'argento presso la cattedrale di Santa Sofia dove egli predicava. Morì in esilio nel 407. Crisostomo condusse vita semplice e pura, che costituiva un rimprovero per i suoi facoltosi parrocchiani di Costantinopoli. Estremamente ascetico, con i suoi insistenti richiami ad una semplicità di vita e la tendenza al misticismo, mancava a volte di tatto, ma possedeva natura cortese ed era affettuoso e gentile. Questo gigante per statura morale e spirituale era fisicamente di bassa statura e gracile. Il suo simpatico volto emaciato, la sua fronte corrugata, il suo capo calvo e di brillanti occhi penetranti lasciavano una durevole impressione sui suoi uditori. È probabile che la sua abilità espositiva fosse dovuta ad alcuni anni di studio compiuti sotto Diodoro di Tarso. Restano tuttora circa 640 delle sue omelie e anche una lettura della fredda stampa ci dà un'idea della sua abilità oratoria. Per la maggior parte le sue omelie o sermoni sono esposizioni delle epistole paoline. Non conoscendo l'ebreo, non poté svolgere un'indagine critica delle scritture dell'Antico Testamento, ma teneva presente l'importanza del contesto e cercava di scoprire il significato letterale dello scrittore e di applicare praticamente tale significato ai problemi delle persone del suo tempo. Queste applicazioni pratiche dell'Evangelo venivano presentate con grande zelo morale. Egli insegnava che non deve esservi divorzio tra morale e religione,
La croce e l'etica devono procedere di pari passo. Non deve meravigliare che egli fosse ed è tuttora acclamato come il più grande predicatore che la Chiesa d'Oriente abbia mai avuto.

Parliamo ora di un altro importante personaggio della storia della Chiesa di questo periodo, cioè di Girolamo, che fu anche commentatore e traduttore della Bibbia. Girolamo nacque nel 340 e morì nel 420. Nativo di Venezia, fu battezzato nel 360 e per parecchi anni fu studente girovago a Roma e nelle città della Gallia. Durante il decennio successivo egli visitò Antiochia e condusse vita monastica, apprendendo nel frattempo l'ebraico. Nel 382 divenne segretario di Damaso, vescovo di Roma, che gli suggerì di preparare una nuova traduzione della Bibbia. Nel 386 Girolamo si recò in Palestina e qui, per la generosità di Paola, una facoltosa donna romana alla quale aveva insegnato l'ebraico, visse il ritiro monastico a Betlehem. La maggiore opera di Girolamo fu la traduzione della Bibbia in latino, nota come la Vulgata. Nel 388 egli aveva completata la revisione del Nuovo Testamento in latino, confrontandola attentamente con il greco. Nella traduzione del Vecchio Testamento egli tralasciò la versione greca dei 70 per fare una traduzione diretta dall'ebraico in latino, che è stata largamente usata dalla Chiesa d'Occidente ed è stata fino a data recente l'unica Bibbia ufficiale della Chiesa Cattolica a datare dal Concilio di Trento. Girolamo fu anche abile commentatore. Scrisse molti commentari, ancora oggi di grande utilità. Il suo primo amore per i classici e la conoscenza che ne aveva gli furono di aiuto nell'interpretazione delle scritture, benché negli anni successivi egli ripudiasse la cultura classica. Fu autore di una pregevole opera, De Viris Illustribus, cioè gli uomini illustri, secondo il modello stabilito dagli antichi biografi, che contiene brevi cenni biografici e bibliografici su grandi scrittori cristiani e i loro scritti dai tempi apostolici ai suoi giorni. Il suo amore per la vita ascetica lo spinse a farsene paladino con la sua penna ed è infatti ai suoi scritti su tale argomento che deve attribuirsi la popolarità di cui essa gode nel Medioevo.

senza alcun dubbio il personaggio più importante di questo periodo storico è Agostino di Tagaste. Agostino fu abile polemista, buon predicatore, ottimo vescovo, superbo teologo e creatore di una filosofia cristiana della storia tuttora valida nei suoi elementi essenziali. Vissuto in un'epoca in cui la vecchia civiltà classica sembrava condannata a cedere davanti ai barbari, Agostino stette a cavallo tra i due mondi, quello classico e il nuovo mondo medioevale. Egli affermava che gli uomini devono avere lo sguardo proteso verso la città di Dio, tendere verso una civiltà spiritualizzata, perché la vecchia civiltà classica stava tramontando. Agostino nacque nel 354 a Tagaste, nell'Africa settentrionale. Sua madre Monica dedicò la propria vita alla sua educazione e conversione alla fede cristiana. Dopo essere stato mandato a scuola nella vicina Madaura, passò quindi a Cartagine, dove studiò retorica. Libero dai freni imposti dalla famiglia, Agostino seguì l'abitudine di molti studenti del suo tempo, vivendo per soddisfare le proprie passioni, con una concubina dalla quale gli nacque nel 372 un figlio di nome Adeodato. Due anni dopo adottò gli insegnamenti manichei, ma avendoli trovati inadeguati, dopo la lettura dell'Ortensio di Cicerone e degli scritti neoplatonici, si volse alla filosofia. Insegnò retorica nella sua città e a Cartagine, prima di recarsi a Milano nel 384. Nel 386 la sua vita conobbe la crisi della conversione. Mentre un giorno in un giardino meditava sul suo stato di bisogno spirituale, udì una voce che gli diceva: «Prendi e leggi». Agostino aprì allora la Bibbia nell'Epistola ai Romani, al capitolo 13, i versi 13 e 14, e la lettura di quel passo portò alla sua anima la luce che non era riuscito a trovare nel manicheismo e nel neoplatonismo. Tornato a Cartagine, egli fu ordinato presbitero nel 391 e cinque anni dopo riceveva la consacrazione a vescovo di Ippona, dedicando da quel momento fino alla propria morte la sua vita alle cure dell'episcopato, allo studio e a scrivere. Oggi egli è considerato il maggiore dei padri della Chiesa. La sua opera forse maggiormente conosciuta sono le Confessioni, uno dei più grandi scritti autobiografici di tutti i tempi. Nella sua opera egli metteva a nudo la propria anima. Il libro contiene nel primissimo paragrafo le parole spesso citate: «Tu ci hai fatti per te, e il nostro cuore non ha pace fin quanto non riposa in te». Il senso del peccato e la potenza del male, rivelati nella sua vita immorale e condizionata dalle passioni, lo spingevano a gridare: «Dammi castità e continenza». Quel bisogno fu finalmente soddisfatto al momento in cui sperimentò la grazia di Dio. La sua maggiore opera apologetica, e secondo l'opinione di molti la maggiore in senso assoluto, e su cui poggia la sua durevole fama, è il trattato La città di Dio, che lo stesso Agostino giudicava il proprio capolavoro. I riformatori trovano in Agostino un prezioso alleato per la sua dottrina, sostenente che l'uomo, schiavo del peccato, ha bisogno della salvezza che gli viene dalla grazia di Dio

verso la fede. Tra Paolo e Lutero, nella Chiesa non vi è stato alcun altro di statura morale e spirituale più elevata di Agostino di Tagaste. E con rappresentare questa figura importante della storia del cristianesimo, concludiamo questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Salutiamo i nostri ascoltatori e li invitiamo al prossimo numero di questa rubrica.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

0: cari ascoltatori, la pace del Signore sia con tutti voi che ci ascoltate in questo momento. Radio Vangelo risponde oggi ad una domanda di un ascoltatore che per qualcuno può essere, non a torto, giudicata di sapore polemico, ma noi abbiamo il dovere di rispondere a tutti coloro che si rivolgono a noi. Questa è la domanda: è lecito fare il battesimo ai bambini? Il battesimo ai bambini è praticato dalla religione cattolica, ma non solo da questa, ma anche da altre confessioni religiose non cattoliche e anche protestanti. Noi, come sempre, ci accingiamo a dare una risposta non sulla base della nostra personale opinione, ma sulla base di quanto troviamo scritto nell'Evangelo di Gesù Cristo, al quale ci ispiriamo per ogni atto della nostra vita cristiana. Prima di rispondere se è lecito o non è lecito battezzare i bambini, parliamo un momentino sul perché del battesimo e sul suo significato. Il Nuovo Testamento ci presenta il battesimo come il requisito necessario per essere ammessi a far parte della fratellanza della Chiesa. Il Signor Gesù Cristo stesso iniziò il suo ministero sottoponendosi al battesimo, e il suo comandamento finale, prima di ascendere al cielo, fu: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli in nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Questo è stato il perentorio comandamento del Signore. Aggiungiamo un'altra parola del Signore: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Gli apostoli e i cristiani dell'era apostolica eseguirono questo ordine. Infatti, il giorno della Pentecoste, immediatamente dopo l'annunzio della buona novella, ai convertiti che chiedevano: fratelli, che cosa dobbiamo fare? L'apostolo Pietro rispose: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la rimissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Non solo il giorno della Pentecoste, ma vi sono anche altri riferimenti biblici, per esempio a Samaria, dove Filippo evangelizzò la parola del Signore, e troviamo scritto appunto in Atti 8:12 a Filippo, che annunciava loro la buona novella relativa al regno di Dio, al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. Ci vogliamo fermare qui per quanto riguarda i riferimenti neotestamentari al battesimo, sebbene ce ne siano moltissimi. Vogliamo un momentino parlare invece di che cosa è il battesimo. Il battesimo è l'immersione del credente nell'acqua nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, che è la formula che accompagna appunto l'immersione del credente nell'acqua. L'apostolo Pietro dichiara che il battesimo è non già una purificazione delle sozzure della carne, ma la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. E quindi il battesimo, possiamo dire, non salva. Il rito esteriore non ha il potere, per esempio, di lavare i peccati e quindi di dare la certezza della vita eterna. È soltanto una richiesta, è una domanda, è un impegno che rende testimonianza dell'opera di salvezza e di purificazione e di rigenerazione che il Dio ha compiuta nella nostra vita per mezzo della fede, quando abbiamo accettato Gesù Cristo nel nostro cuore. Il concetto di immersione è evidente nelle parole dell'apostolo Pietro, che prende il diluvio come figura del battesimo. Questo riferimento lo troviamo nella prima epistola di Pietro, capitolo 3, al verso 20. Come Noè nell'arca passò attraverso il diluvio, così il credente, salvo in Cristo, passa nelle acque del battesimo per iniziare una nuova vita nel suo Redentore. Il battesimo quindi è il patto che il credente fa con Dio davanti a tutta la Chiesa, impegnandosi a servire, obbedire ed onorare il Signore Salvatore tutto il tempo della sua vita. Qual è il significato del battesimo? Possiamo dire che è una confessione di fede, una confessione di fede davanti al mondo. Il credente rigenerato dal Signore vuole testimoniare di questa sua fede immergendosi nelle acque del battesimo. E quindi la società che lo circonda prende atto, con questo atto visibile, della sua decisione di servire il Signore e di seguire il Signore con tutta la determinazione della sua vita. Quindi è un atto esteriore che testimonia di una opera interiore che il Signore ha fatto all'interno del credente. Ma è anche il momento in cui il credente appunto fa il suo ingresso ufficiale nel seno della Chiesa cristiana. E troviamo scritto nei Fatti degli Apostoli al capitolo 2, al verso 41: quelli dunque i quali accettarono la parola predicata, furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Coloro che hanno accettato per fede Cristo come Salvatore non possono fare a meno di confessarlo pubblicamente, lo abbiamo detto, arruolandosi come soldati di Cristo Gesù, facenti parte ufficialmente del popolo di Dio. Infatti la Scrittura ci ricorda: col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Ma ora entriamo nel vivo della domanda, cioè: è lecito battezzare i bambini? E vorrei appunto rivolgere una domanda precisa a Roberto: chi può essere battezzato secondo te? Cosa dice la parola di Dio a proposito?
1: E l'Evangelo è chiaro in proposito: è soltanto chi ha creduto nel Signore Gesù Cristo come personale Salvatore e Signore ed ha fatto professione della propria fede in Lui. Questo dice l'Evangelo. Gesù stesso ha affermato: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Quindi è evidente che sono esclusi i neonati, in quanto questi non possono esprimere la propria fede e la propria decisione di seguire il Signore. È forse utile ricordare, prima di tutto, che il Signore Gesù fu battezzato all'età di 30 anni e fece ciò per lasciarci un esempio, come noi sappiamo. A Giovanni Battista, che si opponeva al suo battesimo dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me, Gesù rispose: lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia. È detto ancora dei convertiti dell'era apostolica: quelli adunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati. Furono battezzati uomini e donne, dice Atti 8:12. L'evangelista Filippo battezzò l'Etiopo, come ricordiamo. Dell'apostolo Paolo è detto: poi levatosi fu battezzato. Per non parlare del carceriere di Filippi, anche di lui è detto: fu battezzato lui con tutti i suoi. Esistono ancora altri casi di battesimo, ma nel Nuovo Testamento non esiste assolutamente un testo che ci parli di battesimi di neonati o di fanciulli.
0: Quindi l'hai detto chiaramente che non ci sono testi neotestamentari. Allora, quando è che bisogna battezzarsi? Potresti essere proprio più preciso, magari anche sintetico a questo proposito? Quando bisogna battezzarsi?
1: Non certamente alla nascita, ma alla nuova nascita, dice la parola del Signore, cioè quando ciascuno volontariamente e personalmente decide di ravvedersi, ossia di convertirsi, voltando le spalle al male e al peccato per seguire Cristo in novità di vita. Il vero battesimo cristiano, istituito da Gesù Cristo, deve essere preceduto ovviamente da 5 condizioni essenziali, e io vorrei elencarle. Prima di tutto, l'aver ascoltato la parola del Signore, in altri termini aver dato spazio nella propria vita al consiglio che scaturisce dalla parola del Signore. E la parola del Signore, come sempre, è chiara anche in proposito: andate per tutto il mondo, disse Gesù, e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Andate adunque, ammaestrate tutti i popoli, continua Gesù, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandate. Secondo, aver creduto ed accettato nel cuore Gesù Cristo come personale Salvatore. All'etiopo che aveva chiesto di essere battezzato, come ricordiamo, Filippo rispose: se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il Figliuolo di Dio. Paolo al carceriere di Filippi disse: credi nel Signor Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. E potremmo continuare su questo, ma vorrei passare al terzo punto, non meno importante: essersi ravveduti. L'apostolo Pietro, come ricordiamo, rivolto alla moltitudine che chiedeva cosa doveva fare per ricevere la salvezza, disse: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa, e per i vostri figliuoli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. La quarta cosa è fare frutti degni del ravvedimento. L'apostolo Paolo esorta: questo adunque io dico ed attesto nel Signore, che non vi conduciate più come si conducono i pagani. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a commettere ogni sorta di impurità, con insaziabile avidità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Chi rubava, non rubi più. Niuna mala parola esca dalla vostra bocca. Sia tolta da voi ogni sorta di malignità, né fornicazione, né impurità, né avarizia sia pur nominata tra voi, né disonestà, né buffonerie, né facezie scurrili, che sono cose sconvenienti. Perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre. E infine, esprimere personalmente e volontariamente il desiderio di essere battezzati. Non sono gli altri che possono decidere per noi, ma la nostra deve essere una libera scelta. Tanto è vero che noi troviamo questo proprio in una delle pagine degli Atti degli Apostoli, quando questi convertiti a seguito proprio dell'accettazione del messaggio dell'Apostolo, espressero chiaramente questo vivo, questo ardente desiderio del loro cuore di sottoporsi al battesimo in acqua, e si dissero: fratelli, che dobbiamo fare? Possiamo anche aggiungere quella che fu l'esperienza dell'etiopo, quell'etiopo raggiunto da Filippo l'Evangelista, quando vide dell'acqua e gli disse proprio queste parole: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato?
0: Quindi c'è tutto un programma qui, in quanto hai detto. Non ci si può battezzare in qualunque momento, ma soltanto quando abbiamo preso una decisa, una netta posizione davanti al messaggio della parola di Dio. Comunque mi sono piaciute le parole che hai detto all'inizio, quando hai affermato che non possiamo battezzarci alla nascita, ma piuttosto alla nuova nascita. Quindi, in conclusione, vogliamo addurre un altro motivo per cui si deve respingere il battesimo a neonati. La società cosiddetta cristiana accoglie nel suo grembo i nuovi venuti ed impartisce loro un battesimo che li etichetta. Questa è la parola giusta, li etichetta come cristiani per tutto il resto della loro vita, anche se poi questo non risponde alla realtà, ognuno prende la sua strada. Il cristianesimo invece, e questo l'abbiamo detto in tutto il corso di questa trasmissione, è frutto di una scelta che l'individuo fa in piena libertà e con piena coscienza, e nel momento in cui riceve una chiamata da parte di Dio, nessun altro può decidere per lui né garantire per lui. Quindi il battesimo impartito ai neonati non ha alcun valore spirituale, proprio perché chi lo riceve non lo sceglie, ma lo subisce. Ci dispiace di essere stati così categorici, ma questo è quanto ci insegna la parola di Dio.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Comunque, l'altra volta abbiamo visto i primi 11 versetti, se vi ricordate, e oggi riprendiamo direttamente dal versetto 12. Tutto il capitolo è incentrato su un argomento in particolare, che è quello della risurrezione. E vi ricordo che Prima Corinzi è una lettera che Paolo ha scritto sì perché aveva tante cose da dire ai Corinzi, ma soprattutto perché loro gli avevano chiesto delle cose. E quindi lui scrive in risposta ad alcune domande e scrive perché erano sorti determinati problemi. E questo era uno di questi, e adesso scopriamo perché. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la risurrezione dei morti?
1: Versetto
0: 12. E come mai dicono alcuni che non c'è la risurrezione dei morti? Evidentemente qualcuno nella chiesa di Corinto aveva iniziato a dire cose molto fuori dall'insegnamento di Paolo, molto fuori dalla sana dottrina, addirittura negando la possibilità che ci fosse una risurrezione. Ora, questo non era molto lontano dalla realtà del contesto culturale in cui vivevano i corinzi, perché il mondo greco, per i greci, e l'influenza del mondo greco la percepiamo anche oggi, ma per i greci il corpo era male e lo spirito era bene. C'era sempre questo antagonismo, questo dualismo. Nel mondo ebraico non era così, e la Bibbia non dice così. Però noi pensiamo un po' così, e questo ci conferma che la nostra cultura viene un po' dal mondo greco. Per i greci il corpo era male e lo spirito era bene. Quindi, se alla morte il corpo moriva e lo spirito se ne andava e viveva in un'altra dimensione, nella forma di puro spirito, una forma eterea, per loro non era un problema, anzi era un bene. Magari possiamo essere liberati da questo corpo, pensavano loro. E anche all'interno del giudaismo stesso, vi ricordate che c'era una setta di religiosi che si chiamavano i Sadducei, che addirittura non credevano nel mondo spirituale, non credevano negli angeli, non credevano nella risurrezione. Vi ricordate quando vanno da Gesù e cercano di metterlo in difficoltà, gli dicono: qui c'era una donna che ha sposato un uomo che è morto e lei ne ha sposato un altro, è rimorto pure quello, ha sposato un altro, alla fine lei ha avuto 7 uomini nella sua vita, e poi dice: ma alla risurrezione di chi sarà moglie? Perché gli hanno fatto questa domanda? Perché loro non credevano alla risurrezione e pensavano che questo fosse un modo per schernirla, per prendere in giro il concetto e per mettere in difficoltà Gesù. E Gesù, sappiamo bene come ha risposto: voi sbagliate perché non conoscete A. la potenza di Dio, B. La scrittura. E dice: perché alla risurrezione non ci si sposa, si è come gli angeli di Dio, non c'è il matrimonio nella risurrezione. Però Gesù parla della risurrezione, ne ha parlato tantissimo, Gesù è risuscitato, ma c'era questa setta dei Sadducei che non credevano nella risurrezione. Ed ora scopriamo che anche alcuni credenti corinzi probabilmente pensavano che avremmo vissuto dopo la morte, ma non in un corpo. Ora, in realtà, per la mia esperienza, ho scoperto che anche molti credenti hanno le idee confuse su questo argomento. Molti credenti credono che c'è una vita dopo la morte, chiamiamo il cielo, il paradiso, ma anche loro pensano che la si viva in uno stato di spirito, in uno stato aleatorio, che non ci sia nulla in spirito, sulla nuvoletta, non so che idea, ma non è così. Noi siamo stati creati come uomini con un corpo e Dio ha intenzione di darci un nuovo corpo. Quindi avremo di nuovo un corpo, non sarà uguale a questo, sarà un corpo chiamato glorificato, come era il corpo di Gesù, ma noi avremo un corpo e vivremo in una condizione di uomini, va bene? Sarà completamente diverso, non mi chiedete come, non mi chiedete dove, perché, cosa faremo, però sarà molto diverso, ma sarà un corpo, avremo un corpo. Quello che cambia è la condizione attuale dei morti in Cristo, quelli che la Bibbia dice, quelli che dormono nel Signore, non è che stanno dormendo, sono coscienti, sono la presenza di Dio in quello che noi chiamiamo il paradiso, che è un luogo di attesa, e stanno ancora aspettando il loro corpo, perché poi, come vedremo, la resurrezione avverrà per tutti quanti insieme. Quindi le persone che adesso sono presenti nel Signore sono presenti in spirito, non hanno ancora il loro corpo. Ma questa è una condizione temporanea. Un giorno, alla resurrezione, tutti noi riceveremo il nostro corpo glorificato come Gesù. È per quello che parliamo di risurrezione. Comprendete? Quindi il piano definitivo di Dio è quello di farci vivere di nuovo in dei corpi, corpi glorificati. Vi ricordate quello che dice Paolo in 2 Corinzi capitolo 5? Che noi gemiamo in questa tenda, che è il nostro corpo, e dice speriamo di essere cambiati, non per essere spogliati, ma per essere rivestiti. Che cosa sta dicendo di Paolo, 2 Corinzi 5? Che noi non vogliamo essere privati del corpo, ma vogliamo un nuovo corpo, perché è la nostra condizione di uomini, ed è anche il piano di Dio. Quindi, il loro problema è che alcuni non credevano più che ci sarebbe stata questa risurrezione dei morti. Come capite bene, è un po' un problema, e Paolo deve correggere questo errore. Se dunque non c'è la risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. Qual è il punto di Paolo? Se non esiste una risurrezione, come adesso state credendo e insegnando, allora neanche Gesù è veramente risuscitato, perché non esiste una cosa che si chiama risurrezione. Ma se Gesù non è risuscitato, le implicazioni sono terribili. Se Gesù non è risuscitato, le implicazioni sono talmente forti da annullare completamente la potenza dell'Evangelo. E adesso vediamo perché. Se Cristo non è risuscitato, ma se Cristo non è risuscitato, versetto 14, è dunque vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Inoltre noi ci troveremo ad essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non l'avrebbe risuscitato se veramente i morti non risuscitano. Se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Se noi speriamo in Cristo in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Vedete che quante volte ha detto ma se Cristo non è risuscitato? Sono tante le implicazioni in negativo. Primo, la nostra predicazione sarebbe vana. Quali erano gli argomenti della predicazione degli apostoli? Gesù, il figlio di Dio, è venuto sul mondo, è morto sulla croce, è risuscitato e tu puoi pentirti dei tuoi peccati, essere salvato e anche tu risusciterai. Se Gesù non è risuscitato, loro predicavano sempre la risurrezione. Tutti i messaggi che trovate nel libro degli Atti, si parla sempre di risurrezione. Va bene? Paolo parla sempre di risurrezione. Quindi, sarebbe stata una predicazione vana senza la risurrezione. Un Evangelo senza salvezza, un Evangelo senza risurrezione è un Evangelo vuoto. Dice, vana sarebbe la vostra fede. Noi abbiamo predicato e voi ci avete creduto. Quindi se è falso e se è vano l'insegnamento, la predicazione, sarà falsa e sarà vana anche la fede. Un messaggio falso produce una fede falsa, giusto? E se uno crede tutta la vita a un messaggio falso, di una salvezza che non è la salvezza, alla fine la sua fede che cosa gli lo porterà? A nulla. Questo è il punto di Paolo. E poi al versetto 17 dice, e se vana la vostra fede, se non è risuscitato, vana la vostra fede, e voi siete ancora nei vostri peccati. Cioè, se Gesù non fosse risuscitato, la nostra salvezza non sarebbe stata completa, ok? E quindi non saremmo stati perdonati. E quindi siamo ancora nei nostri peccati, nulla, non ci cambierebbe nulla. Poi un'altra implicazione, saremmo dei falsi testimoni, perché? Cos'è un testimone? È uno che osserva una cosa e dice, io ho visto quella cosa. E lui nei primi versetti del capitolo 15 ha detto quanti testimoni c'erano della risurrezione di Gesù. Andiamo lì e lo ripassiamo. Dice che l'hanno visto gli apostoli, l'ha visto Giacomo, l'hanno visto più di 500 persone nei 40 giorni in cui Gesù ha camminato sulla terra dopo la risurrezione. l'ha visto lui stesso, ricordateci, e poi è apparso anche a me, all'ultimo, come l'aborto. Tutti i testimoni di Gesù risorto, se Gesù non fosse risorto, loro sarebbero falsi, bugiardi testimoni. Un'altra implicazione, quelli che dormono in Cristo sarebbero perduti. Chi sono quelli che dormono in Cristo? Quelli che sono morti, quelli che sono andati con il Signore. Se non c'è la risurrezione, rimangono là, sono perduti, non c'è più nulla, finisce tutto lì. Vi ricordate quando in Romani abbiamo parlato, era il capitolo 6, che siamo morti con Cristo? Perché siamo morti con Cristo, anche con Lui risorgeremo? È molto interessante, quel capitolo parla tutto della identificazione del credente con Cristo. Se tu muori con Cristo, in Cristo, avendo fede in Gesù, poi anche risusciti. E quindi lui dice, se quelli che dormono, che sono morti quindi in Cristo, se non c'è la risurrezione, rimarranno in quella condizione, non ci sarà nulla, nessuna speranza per loro. E infatti poi dice, se noi speriamo in Cristo, versetto 19, in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Pensare che è tutto qui, che ce la giochiamo tutta qui. Per qualcuno 30 anni, per qualcuno 50, per qualcuno 80, per qualcuno 1. Ma pensare che ce la stiamo giocando tutto qui, no? E che dopo non c'è più nulla, è finita. E poi sapendo anche che tipo di vita. Il credente certe volte vive delle vite, una vita difficile, sì. No? Ci sono opposizioni, ci sono sofferenze. Ma se io so che facendo un sacrificio oggi avrò un beneficio domani, lo faccio cuore, perché so che c'è dall'altra parte, no? Se so che non c'è quel domani, non lo faccio, giusto? Allora Paolo perché doveva soffrire ed essere perseguitato per l'Evangelo? E questo è un punto che farà dopo. Allora, che senso c'ha? Non solo sarei ingannato io e deluso, ma sarebbe anche un po' una presa in giro. Lui dice, i più miserabili di tutti gli altri, di tutti gli uomini, no? Ho creduto a qualcosa che non si è realizzato, per me è stato un obiettivo fondamentale, ho basato tutto su quello, anche i sacrifici che ho fatto, le sofferenze che ho passato, le persecuzioni che ho sopportato. Allora facevano bene gli altri a dire, ma vivi per te stesso, mangi e bevi, no? Se tutto questo falso, che vita è? Anche rinunciare al peccato, rinunciare a certe cose, o sacrificarsi per gli altri. Se non c'è un'altra vita dopo, allora che senso ha? Ora è chiaro che la risurrezione ha un ruolo centrale nell'Evangelo. Di che cosa parla la risurrezione? Perché è così importante la risurrezione? È un po' implicito in quello che abbiamo detto fino adesso. Ma la risurrezione parla e testimonia della divinità di Gesù, per esempio. Se andate a Romani 1,4, dice Gesù dichiarato figlio di Dio in potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Dice dichiarato figlio di Dio secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione. La risurrezione ha testimoniato di Gesù che era figlio di Dio. E vi ricordate nel sermone di Pietro in Atti 2 quando parla di Gesù, Atti 2 versetto 24 dice ma Dio lo ha risuscitato avendolo sciolto dalle angosce della morte poiché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Perché non era possibile che Gesù fosse trattenuto dalla morte? Non era possibile perché Gesù è Dio, Gesù è il principe della vita, Gesù è l'autore della vita, non poteva essere, e per tante altre ragioni c'è il Salmo 16, la promessa di Dio, la parola, il fatto che Gesù ha vissuto una vita giusta, ma queste sono anche altre motivazioni, ma la ragione principale è che Gesù è il figlio di Dio, sì. Va bene? Poi la risurrezione testimonia rispetto a Gesù anche la sua sovranità, Romani 14,9, poiché a questo fine Cristo è morto, è risuscitato ed è tornato in vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Gesù è il Signore dei morti e dei vivi, e quindi anche per questa ragione è risuscitato. E poi ovviamente Romani 4,25, la risurrezione di Gesù è per la nostra giustificazione e per la nostra rigenerazione. Abbiamo detto prima, senza la risurrezione di Gesù non saremo giustificati, non saremo rigenerati. Romani 4, 25 dice: il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. E poi prima Pietro 1:3 dice: beato sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo. Quindi questi sono solo alcuni esempi, alcuni versetti che ci dicono che la risurrezione è un aspetto centrale dell'Evangelo. E se ci pensiamo, la risurrezione è il coronamento dell'opera di Gesù, dell'opera della redenzione, della vittoria sul peccato e sulla morte. Adesso i versetti che seguono parlano della risurrezione nel piano generale di Dio, che è il piano generale di Dio, è la sconfitta della morte. Quando la morte è entrata nel mondo? Faceva parte dell'idea di Dio nel creare l'uomo, la morte? Quando è entrata la morte nel mondo? Quando Adamo ha peccato e il peccato ha portato alla morte. E quindi, andando a 1 Corinzi 15, ma ora Cristo, versetto 20, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo, la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni principato, ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Quando però dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che ne è eccettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa. E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora il figlio sarà anch'egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Qui c'è il piano generale di Dio. Dio ha creato l'uomo è caduto nel peccato, il peccato ha portato la morte. Quindi tutti quanti noi figli di Adamo siamo stati sottoposti alla morte perché siamo tutti peccatori come Adamo. E dice: per mezzo di un uomo è venuta la morte e anche per mezzo di un uomo. Quindi sta parlando qui, sta sottolineando qui l'umanità di Gesù. Per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. È interessante, tutti saranno vivificati in Cristo, cioè tutti i credenti, va bene? C'è una piccola differenza in questa analogia. Tutti muoiono in Adamo, perché tutti sono peccatori, tutti sono sottoposti alla morte, ma saranno vivificati in Cristo solo quelli che sono in Cristo, quelli che credono in Cristo. Si può essere vivificati solo in Cristo. Ma poi dice: ciascuno nel proprio ordine. Qui sta parlando di tempi diversi, momenti diversi, ordini diversi. Gesù è già risuscitato. E lui come lo chiama? Lui lo chiama la primizia di quelli che dormono. Giusto? Ci siete? Siamo al versetto 23. Cristo, la primizia. Cos'è una primizia? La primizia, parlando di un frutto, di un albero, sono i primi frutti. Quando un albero magari inizia a produrre frutto, e magari produce frutto per un mese, va bene? I primi a formarsi e a maturarsi sono i primi che tu mangi, ma l'albero continua a produrre frutti. Quelle sono le primizie. Se andate in frutteria, quando non è il tempo delle ciliegie, ma trovate delle ciliegie, le trovate a 6 euro al chilo, che ne so. Sì. Perché? Perché chi dice, ma perché costano così tanto? Sono le primizie. Sono quelle, sono ancora rare, ce ne sono pochissime, sono le prime. Poi invece quando sei nel pieno della stagione delle ciliegie, magari stanno a 3, a 2 euro, perché ce ne sono tantissime. Ogni frutto dà la sua primizia. E loro avevano una festa, gli ebrei, che era la festa delle primizie, in cui loro celebravano l'inizio del raccolto. Ma cosa ti diceva la primizia? La primizia ti diceva che stava arrivando tutto, tutto il raccolto, tutto il frutto. Era il primo, era l'anticipazione, ma diceva che stava arrivando anche tutto il resto. Ed è interessante che c'era questa festa delle primizie, in cui loro celebravano apposta questo. Sapete quando era la festa delle primizie? È interessante, perché la festa delle primizie era il giorno successivo al sabato che veniva dopo la Pasqua. Ora, se facciamo due calcoli, Gesù ha mangiato la Pasqua con i discepoli, il giorno dopo era sabato, e il giorno dopo era domenica, ed era la festa delle... Quindi Gesù è risuscitato proprio in corrispondenza della festa delle primizie, e qui lo chiama la primizia, ed è il primo dei risuscitati. Gesù è il primo dei risuscitati, ma anche Lazzaro è risuscitato, anche Tabita è risuscitato. Anche nell'Antico Testamento mi pare che con Eliseo un uomo una volta è caduto ed è morto dove stavano le sue ossa, è risuscitato, qualcosa del genere, è guarito. Comunque ci sono delle persone risuscitate nella Bibbia. Perché Gesù è il primo risorto? Perché è risorto in quel modo, con un corpo glorioso, glorificato. È risorto per non morire più. Lazzaro poi dopo un po' è morto,
1: sì.
0: Tabita pure dopo un po' è morta, era una risurrezione temporanea, ma Gesù è stato il primo della risurrezione definitiva, sì. La risurrezione a vita eterna, quella di cui stiamo parlando qui. Quindi ciascuno nel proprio ordine, prima Gesù, la primizia. E che sta dicendo Paolo? Che se c'è una primizia ci sarà anche il resto del frutto, e quindi ci saremo noi. Quando risusciteremo noi? Noi risusciteremo alla sua venuta, va bene? E dice poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre. Qui sta parlando di Gesù che consegna al Padre il mondo, il creato, redento, riscattato, ristabilito, il mondo di nuovo sotto il governo di Dio, come era nel giardino. E quando avverrà tutto questo? Quando Gesù riconsegnerà al Padre tutto il mondo ristabilito, in perfetta armonia con Dio e in perfetta sottomissione a Dio, lo dice, dopo bisogna infatti che egli regni. Prima Gesù deve regnare, e quando si parla di Gesù che regna, generalmente si parla del millennio. Il millennio era il regno che gli ebrei aspettavano, era il regno del Messia. Quando il Messia avrebbe governato il mondo, e tutto il mondo sarebbe stato sottoposto alla giustizia e alla pace. Va bene? Questo millennio non si è ancora realizzato, ovviamente. Ma si realizzerà, ed è il regno del Messia, dell'unto di Dio. E che cosa succederà durante il millennio? Egli sottoporrà a Dio tutti i suoi nemici. Però il millennio finirà. E che cosa succederà alla fine del millennio? Satana, che nel frattempo era stato legato per non sedurre le nazioni, sarà liberato, sedurrà le nazioni, e quindi tutte le nazioni si raduneranno contro il Cristo e Gesù le sconfiggerà. Quindi Gesù sconfiggerà Satana e lo getterà nello stagno di fuoco. Gesù sconfiggerà l'umanità ribelle, e Gesù sconfiggerà, qual è l'ultimo nemico che Gesù sconfiggerà, l'ultimo nemico dell'uomo? La morte, gloria a Dio. Fantastico. Allora avrà sottoposto tutto il mondo, l'avrà sottoposto a sé, e quindi sarà tornato il mondo che Dio aveva in mente che fosse, e quindi dirà: Padre, ecco, ho realizzato tutta la tua volontà, tutto il mondo è sottoposto, e quindi lo riconsegnerà di nuovo al Padre. Va bene? Questo è un po' il piano generale. La morte è entrata col peccato, la morte sarà l'ultimo nemico dell'uomo ad essere sconfitto. Questo discorso che sottometterà ogni cosa sotto i suoi piedi, ovviamente questa espressione parla di dominio, di governo, e poi dice ne è eccettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa. Molti prendono questo versetto, stiamo parlando del versetto 27, per negare la divinità di Gesù, dicendo: ah, vedi, Dio non è sottoposto a Gesù, perché Dio è superiore a Gesù. Prima di tutto ho già detto che qui sta parlando del ministero umano di Gesù, va bene? Come uomo sta enfatizzando questo aspetto. il suo ministero del regno. Secondo, sottomesso non significa inferiore. Non è che se mio figlio è sottomesso a me, significa che è inferiore a me. Giusto? Anzi, Gesù ha sempre detto di essere il figlio sottomesso al padre. Non c'è nulla, non c'è un conflitto. Non sta parlando. Noi lo diciamo, noi abbiamo sempre un'idea contorta e distorta, direi, dell'autorità, per cui chi è sottoposto all'autorità è inferiore. Sì. Ma non è così agli occhi di Dio. E infatti noi, per noi è difficile che quel passo dice donne, siate, mogli, siate sottomessi ai mariti, perché appena sentiamo questa parola nella nostra mente perversa subito c'è l'idea, allora sono inferiore, anche perché l'uomo ha approfittato per tanti anni di questo errore, no? Ma essere sottomesso non significa essere inferiore, significa semplicemente rispettare l'autorità dell'altro. E Dio ha stabilito l'ordine, e Dio in se stesso, nella Trinità stessa, c'è il concetto di sottomissione. Non c'è nulla di scandaloso, anzi è una cosa bellissima, perché è una sottomissione nell'amore, quindi è la sottomissione perfetta. Ora torniamo al punto di Paolo: se non c'è risurrezione, quello che ci aspetta è un versetto interessante, il 29. Altrimenti che faranno quelli che sono, se non c'è la risurrezione, Che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono essi battezzati per i morti? E poi va avanti e dice: perché siamo anche noi in pericolo ad ogni ora? Io muoio ogni giorno, sì, per il vanto di voi che ho in Cristo Gesù nostro Signore. Qui fa due esempi diversi. Stiamo sempre, lo ripeto, nel discorso se non ci fosse la risurrezione. Il battesimo per i morti. La Bibbia insegna il battesimo per i morti. Questo versetto ne parla, ma non lo insegna. Lui sta dicendo che alcuni lo fanno. Lui sta dicendo che alcuni lo facevano, ma non sta dicendo che era giusto. Però lui dice: se alcuni lo fanno, perché lo fanno? Perché lo facevano? Era una cosa che veniva un po', che alcuni credenti probabilmente avevano copiato dal mondo pagano. Sapete che il battesimo non era fatto solo dai credenti, c'erano altri tipi di battesimo. E tra questi c'era anche questa usanza di farsi battezzare per conto di qualcun altro. Ora, nella scrittura ci sono un po' di stranezze che di tanto in tanto accadono, come quando le persone portavano i panni che erano stati su Paolo e li mettevano sulle persone e queste guarivano. Non è che sta dicendo che è un metodo per essere guariti, però sta dicendo che succedeva e in qualche modo Dio è talmente buono che succedevano, erano miracoli reali. Qui sta dicendo, secondo me, la stessa cosa. C'erano queste persone, forse credenti addirittura, che si facevano battezzare per conto di altri. Oh, mio fratello si è convertito e dopo due giorni è morto, non ha fatto in tempo a fare il battesimo, lo faccio io al posto suo. Vabbè, fallo, no? E magari c'era questa pratica. E Paolo dice: ma perché lo fate se non credete nella risurrezione? Andato è andato, pazienza. Allora perché ti fai battezzare per lui? Questo è il punto. Paolo lo usa solo per il suo punto, ma non sta dicendo che è una cosa giusta, va bene? Non sta dicendo che è scritturale, anzi non lo è affatto, non c'è bisogno. Se una persona muore che non si è battezzata perché non l'ha fatto in tempo, non è che fa l'inferno. Noi non crediamo nella rigenerazione battesimale. Sapete che cos'è la rigenerazione battesimale? È quell'insegnamento per cui è necessario essere battezzati, altrimenti non si è salvati. Cioè, se io confesso i miei peccati e riconosco Gesù come Signore e Salvatore, non sono ancora salvato, ma devo fare il battesimo e poi sarò salvato veramente. Non è così. Ovviamente il battesimo è scritturale, tutti quanti noi, tutti i discepoli di Gesù vengono battezzati, ma se uno non fa in tempo, non è che si deve qua, oppure non è che se uno si converte subito ci dobbiamo sbrigare, apri il bagno, la vasca, dobbiamo battezzarlo, o metti che fa un incidente e muore, non è. Però qui c'erano questi che avevano questa preoccupazione. Come ho detto, spero che sia chiaro, Paolo dice che lo facevano, non dice che era giusto, però lo usa per il suo esempio, per dire perché lo fanno se non credono nella risurrezione. L'altro esempio invece è un esempio di se stesso, dice: perché noi siamo in pericolo di vita, è un po' quello che abbiamo detto prima, no? Perché siamo perseguitati? Perché siamo perseguitati al punto, lui dice, io muoio ogni giorno? Cioè, lui ogni giorno c'aveva l'opposizione di qualcuno. noi non abbiamo sperimentato probabilmente queste cose, non è che ci dobbiamo guardare le spalle ogni minuto, siamo al bar e ci guardiamo le spalle perché magari ci sta qualcuno dietro che ci vuole ammazzare. Alcuni fratelli lo vivono questo tipo di... Paolo lo viveva tutti i giorni, Paolo viveva così, e lui dice: io muoio ogni giorno, c'è una persecuzione. Perché? Perché predico l'Evangelo. Allora mi fermo? No, perché l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Però questa opposizione c'è, questi sacrifici, i viaggi, avete visto, vi ricordate quando abbiamo detto l'altra volta, lui dice: io avrei il diritto di sposarmi, di avere una moglie, avrei il diritto di un salario, e perché non si sposava? E perché non prendeva il suo diritto di avere un salario, ma si metteva a lavorare? Lo faceva per l'Evangelo, per predicare, per portare salvezza a più persone, per non essere in nessun modo vincolato, bloccato, eccetera, eccetera. Ma lui dice: se non c'è la risurrezione, perché? Perché tutte queste fatiche? Perché tutte queste... Che me lo fa fare? E infatti dice: se secondo l'uomo, versetto 32, ho combattuto in Efeso con le fiere, non sta parlando degli animali selvatici, non è che a Efeso giravano i leoni. Qui sta parlando di persone che lo volevano ammazzare. È stato un combattimento forte. Che utile ne ho io? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. È chiaro? È super chiaro. Meglio godersi la vita. Perché predicare? Perché svegliarsi la mattina presto? Perché faticare? Perché combattere? Perché pregare? Meglio cercare le comodità e i comfort della vita, tutto quello che la vita ci può dare, no? Anzi, dovrebbe essere un obbligo. È l'unica vita che ho, fammela godere. Non facciamo così, perché? Perché? Perché c'è di meglio che ci aspetta. Adesso possiamo anche rinunciare. Che cosa diceva Gesù? Se il tuo occhio ti fa peccare, cambia. Se la tua mano ti fa peccare, mozzala. È meglio entrare nel regno senza una mano che è tutto intero all'inferno. Che cosa stava dicendo? Che tu puoi anche soffrire qui e anche rinunciare qui sulla terra, ma c'è un bene molto superiore che aspetta dall'altra parte. Non l'avrebbe detto Gesù se non fosse stato proprio così. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ritornate ad essere sobri e retti e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio, lo dico a vostra vergogna. Questo probabilmente, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, era un proverbio dell'epoca, non è un proverbio della Bibbia, ma sembra che fosse un proverbio. Questo non impedisce allo Spirito Santo di usarlo, perché è un

vero che le cattive compagnie corrompono anche i buoni costumi. Succede veramente e succede ed è molto potente l'influenza che hanno le nostre compagnie anche su di noi. E succede anche che tendiamo a minimizzare questo. E se minimizziamo questo, che cosa facciamo? Ah, vabbè, ma no, beh, inganniamo noi stessi. E infatti lui dice: non vi ingannate. Noi spesso, quando minimizziamo i giovani, no? Ah, vabbè, io vado là, dicono tutti parolacce, bestemmiano, rubano, si drogano, però io non sono in nessun modo sei. Ti sta ingannando. Non minimizzare l'impatto che possono avere le cattive compagnie su di te. E poi che dice? Ritornate ad essere sobri, ritornate ad essere retti. L'aver perso in qualche modo la coscienza e la conoscenza della risurrezione li aveva fatti tornare a quelle cose che Paolo diceva: no, no, mangiamo e beviamo che domani morremo. Quando il credente non riflette nella risurrezione e vive, finisce per vivere solo per questa vita, si ritrova ad essere debole, si ritrova a cedere più facilmente. E loro avevano perso tanto. E quindi ritornate ad essere sobri e retti e non peccate. Non è difficile capire questo. Quando la Chiesa è tutta incentrata sul ritorno di Gesù, è una Chiesa pura. Quando la Chiesa inizia a dire: vabbè, ma adesso facciamo un programma di qua, un programma di là, ci arricchiamo con questo, ci divertiamo con quest'altro, Gesù torna, vabbè, no, meglio di no adesso, perché adesso stiamo facendo questo programma, dobbiamo prima risolvere questo problema. Gesù dice: no, Gesù tarda un altro po', sembra quasi un problema. Quando la Chiesa inizia a vivere in questa maniera, o noi personalmente, siamo. Sì, papà, adesso prima vorrei trovare un bel lavoro che mi dia tanta soddisfazione, prima mi devo sposare, oppure prima devo avere un bambino, prima devo comprare casa. Sto per tornare, no, non ho problema per la casa, non tornare adesso perché stiamo proprio lì, ho proprio scelto quella che mi piace, no? Sto per comprare la mia chitarra dei sogni, non tornare adesso perché sennò. Quando il ritorno del Signore diventa un pensiero distante, lontano, quasi che non lo desideriamo, stiamo molto attenti. Perché significa che già stiamo percorrendo quella strada pericolosa. Ritornate ad essere sobri e retti, non peccate. Gli ultimi versetti li leggiamo velocemente perché parlano proprio della differenza tra il corpo fisico che abbiamo adesso e il corpo che avremo dopo. Ma qualcuno dirà infatti: come risuscitano i morti? Con quale corpo verranno? Stolto! Quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a quello che semini, tu non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo che può essere di frumento o di qualche altro seme. La risurrezione è scritta nella natura. Dio l'ha scritta fin da subito, nel modo in cui si riproducono le piante. E questa è un'immagine bellissima. Tu semini qualcosa nella terra, lo chiudi, viene seppellito e ne esce qualcos'altro. Va bene? E quell'essere seppellito, quel processo di cambiamento, è l'analogia che fa Paolo alla morte. Moriamo e inizia qualcosa di nuovo. Ed è bellissima questa analogia, è davvero spettacolare. Non ogni carne è la stessa carne, ma altra è la carne degli uomini, altra è la carne delle bestie, altra è la carne dei pesci, altra è la carne degli uccelli. Di nuovo. Per esempio nella natura e poi nelle stelle vi sono anche dei corpi celesti, dei corpi terrestri, ma altra la gloria dei celesti, altra la gloria dei terrestri, altro lo splendore del sole, altro lo splendore della luna ed altro lo splendore delle stelle, perché una stella differisce da un'altra stella in splendore. Noi non ce lo immaginiamo, pensiamo che la luna sia grande. E invece la Luna è piccolissima. Allora diciamo: ma il Sole è gigantesco, per noi è gigantesco, ma tra le stelle è una delle stelle più piccole, no? E brilla nella sua potenza e nella sua gloria. Immaginate quanto può brillare una stella grande milioni di volte più del Sole. E tutte le stelle, insomma, formano miliardi, o miliardi di stelle formano una galassia, miliardi di galassie. È incredibile, è pazzesco solo se ci pensiamo. E quindi usa questo esempio per dire: ci sono diversi corpi celesti, diversi tipi di gloria. Tu sei impressionato da uno, ma ce n'è uno ancora più impressionante. Così sarà pure alla risurrezione dei morti. Il nostro corpo sembra perfetto. Se lo studiamo, il nostro corpo sembra perfetto, ma il corpo glorificato sarà molto superiore. Il corpo è seminato corruttivo.

e risuscita incorruttibile. Che cosa significa corruttibile o corruzione? Difettoso oppure consuma. Una cosa corruttibile è una cosa che si consuma, che si rovina, e mentre una è incorruttibile è una che non si consuma, non si perisce, non deperisce. È seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita pieno di forza. Non vi devo spiegare che cosa significa che il nostro corpo è debole. Non vi devo spiegare che cosa significa che il nostro corpo ha degli aspetti che non sono nobili, ma il corpo glorificato è incorruttibile, è glorioso, è pieno di forza. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Sembra una contraddizione in termini, ma sarà un corpo spirituale, ma sarà un corpo. Vi è un corpo naturale e vi è un corpo spirituale. Ora, ovviamente adesso per noi è difficile spiegarlo, e anche per Paolo è difficile trovare i termini giusti, però stiamo parlando evidentemente di un corpo assolutamente diverso. Così sta scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito vivificante. L'ultimo Adamo è Gesù. Ma lo spirito non è prima, bensì prima è il naturale, poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è terrestre. Il secondo uomo, che è il Signore, è dal cielo. Quale è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. Qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. Quindi Gesù inizia una nuova razza, tra virgolette, ed è l'inizio della stirpe degli uomini glorificati, con il corpo glorificati. Quindi, come abbiamo portato l'immagine di Adamo, come siamo l'immagine di Adamo, con tutti i suoi difetti e le sue debolezze, saremo anche all'immagine di Gesù. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente, la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Questo è un altro versetto interessante. Questi due mondi sono due mondi inconciliabili. Non possiamo far parte del nuovo mondo che il Signore istituirà, insomma, con questi corpi. Questi corpi funzionano per qui, sono costruiti e ideati per queste condizioni. Il nostro respiro, i nostri sensi, l'udito, la vista, il gusto, sono tutte dotazioni del nostro corpo, capacità del nostro corpo in funzione di questo mondo. Ma nel mondo che il Signore sta preparando funzionerà tutto in maniera diversa, e quindi sarà necessario avere un altro corpo per funzionare in quel mondo. Quindi c'è una inconciliabilità di questi mondi, per cui servono dei corpi adeguati. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Che mistero è questo? Ci saranno delle persone che saranno ancora in vita quando Gesù tornerà, e ci saranno delle persone che saranno morte quando Gesù tornerà. Ora, ovviamente, a quei tempi loro pensavano che Gesù sarebbe tornato molto presto. Quindi probabilmente loro pensavano che erano pochi quelli che erano morti in Cristo e tanti quelli che erano lì ad aspettare. Ma il mistero è questo: tutti saremo mutati. Perché? Poi bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Così, quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. Tutti saremo mutati, quindi significa che quando Gesù tornerà, chi è morto risusciterà, quindi avrà un nuovo corpo. E chi è ancora in vita sarà trasformato. In un batter d'occhio, in un istante, vroom, una trasformazione. E quindi nello stesso tempo saremo tutti quanti con il nostro corpo glorioso, incorruttibile. Così, allora sarà di più della parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. Nel momento in cui si realizzerà questa trasformazione, gloria a Dio, il corpo che avremo non sarà più soggetto alla morte, e in quel momento per noi sarà il momento della vittoria personale di ciascuno di noi sulla morte. Va bene? È chiaro? O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora, il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge, ma sia ringraziato Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo.
interessante. Qui ho già detto che al momento del rapimento saremo trasformati. Quindi la morte per noi sarà solo un ricordo, se ce lo ricorderemo. Non saremo più soggetti alla morte. Avremo la vittoria sulla morte. Non avrà più nessun effetto. Ora, se a te ti fa paura un qualcosa che tu sai che oggi ti può ferire o uccidere, stai molto attento a quella cosa che ti fa paura. Ma se tu non hai paura di quella cosa perché sai che non ti può fare nulla, dici, no. Dai. E qui è un po' la o morte, dov'è il tuo dardo? È un po' la sfida di dire, ormai non mi fai più paura. Il dardo che cos'è? La freccia. Dov'è la tua freccia? Dov'è la tua arma? Prima ci spaventavi, prima c'aveva un effetto su di noi, ma adesso ci fai il solletico. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Finito, sconfitto, non ci fa più paura. Ora, la morte è entrata e ha dominato, abbiamo detto, a causa del peccato, va bene? Quindi il dardo della morte è il peccato. Ma poi dice anche che la forza del peccato è la legge. Questa è una frecciatina che Paolo dà ai giudaizzanti, no? Perché fino adesso non ha parlato di legge, però lui quando può dà le frecciatine a quelli che pensano che la salvezza è secondo la legge di Mosè, no? Dice il peccato non è stato sconfitto dalla legge, va bene? Anzi è stato magnificato dalla legge. Il peccato è abbondato quando c'è stata la legge, ma il punto è che il peccato non è stato sconfitto dalla legge. Gesù ha sconfitto il peccato e Gesù ha sconfitto la morte. E infatti sia ringraziato Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù. Ma è interessante perché Paolo in poche parole ci mette tutti i nostri nemici. Peccato, la morte, la legge, tutte cose che abbiamo sconfitto e che su cui abbiamo ricevuto la vittoria grazie a Gesù. Perciò, conclusione. Alla luce di tutto questo, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana. È molto bello. La conoscenza della risurrezione, la consapevolezza e la sicurezza della risurrezione portano ad una vita come credenti che è una vita forte, è una vita sana, è una vita equilibrata, è una vita operosa, è una vita fruttifera in cui non ci sono tanti estremismi, tanti errori, eccetera, eccetera, perché sappiamo che un giorno saremo risuscitati.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi diamo il benvenuto alla nostra rubrica e ci rallegriamo di essere nuovamente insieme per meditare la parola del Signore. La cara Patrizia ci leggerà dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, i versetti da 35 a 37. Prego.

Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui, che ha aperto gli occhi al cieco, far sì che questi non morisse?

0: considerando il pianto di Gesù, sorsero nei cuori dei presenti diversi pensieri. Alcuni si soffermarono sul fatto evidente che Gesù amava Lazzaro. Altri si chiesero perché mai Gesù non fosse venuto di corsa al capezzale dell'amico per salvarlo dalla morte, dato che la guarigione del cieco testimoniava che ne avrebbe avuto la possibilità. Pensieri diversi, ma nessuno contemplò la possibilità di una resurrezione, di un miracolo così grandioso, ben superiore a quello compiuto da Elia, da Eliseo e dallo stesso Gesù, perché già da troppo tempo Lazzaro riposava nella tomba. Per gli uomini era impossibile intuire ed aspettarsi un simile miracolo. Ma quando si tratta di Dio, dobbiamo riconoscere la nostra miseria, la nostra pochezza anche nell'immaginare i suoi interventi. I pensieri di Dio non corrispondono ai nostri. Le sue vie sono infinitamente superiori alle nostre. Le sue vie, i suoi pensieri sono ad un altro livello, come i cieli sono più alti della terra. Noi pensiamo umanamente, secondo le nostre possibilità limitate, secondo la nostra logica, e con questi limiti preghiamo, osiamo chiedere, osiamo sperare, aspettare l'intervento di Dio, che nella nostra mente finiamo per limitare aspettandoci cose piccole, alla portata della nostra comprensione. Questo avviene non perché dubitiamo della sua onnipotenza, ma perché non sappiamo elevarci al livello dei suoi pensieri. Non riusciamo a sperare, a credere secondo le sue illimitate possibilità. Gli interventi di Dio, la potenza che Dio manifesta, l'amore da cui sono accompagnati, ci stupiscono, perché superano la nostra immaginazione, la nostra stessa fede, le nostre più ardite attese. Eppure il Signore chiarisce la natura dei suoi pensieri verso di noi e promette il suo intervento. Il profeta Geremia al capitolo 19 poteva dire, parlando a nome di Dio: io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Questa è la parola del Signore che siamo chiamati a considerare, a credere, per vedere all'opera la gloria di Dio anche nella nostra vita. Quei giudei si trovarono davanti ad una tomba, davanti all'irreparabile, e non riuscivano a fare altro che recriminare sconsolatamente. Forse anche noi siamo davanti alla tomba delle nostre attese, alla tomba delle nostre chimere, delle nostre speranze, dei nostri sogni, dei nostri miraggi. Tutto sembra definitivamente sepolto. Ma se Gesù è presente nella nostra vita, sappiamolo, può capovolgere ogni situazione e può donarci un avvenire e una speranza.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare la parola di Dio. L'ultima volta abbiamo visto che i discepoli di Gesù, cammin facendo, si misero a svellere delle spighe, cioè tirarono delle spighe dai campi. E i farisei pensavano che, così facendo, essi violassero la legge mosaica relativa al sabato. La legge, però, permetteva a tutti di raccogliere il grano in quella maniera. Si legge difatti nel libro del Deuteronomio, al capitolo 23, e questo libro è uno dei libri mosaici, cioè che sono di Mosè come autore. È scritto nel libro del Deuteronomio, al capitolo 23, «Quando entrerai nella vigna del tuo prossimo, potrai a tuo piacere mangiare dell'uva a sazietà, ma non ne metterai nel tuo paniere. Quando entrerai nelle biade del tuo prossimo, potrai coglierne delle spighe con la mano, ma non metterai la falce nelle biade del tuo prossimo». I discepoli di Gesù, quindi, non stavano trasgredendo la legge di Mosè, ma i farisei sostenevano un'interpretazione diversa e perciò li accusavano di trasgredire la legge. Infatti, in Marco, capitolo 2, versetto 24 e 25, si legge che i farisei dissero: «Vedi, perché fanno di sabato quello che non è lecito?» E Gesù disse loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando fu nel bisogno ed ebbe fame, sia lui che quelli che stavano con lui?» Gesù non disse che i suoi discepoli non stavano affatto violando la legge del sabato, perché evidentemente non aveva nessuna intenzione di mettersi a discutere con i farisei, ma Gesù passò a un esempio concreto, a un esempio della vita del re Davide, in cui il futuro re di Israele violò, dico tra virgolette, violò la legge mosaica in un caso di emergenza, senza per questo essere condannato. Ma vediamo esattamente che cosa avvenne. Leggo quindi dal Vangelo di Marco, il capitolo 2, versetto 26 a 28. Sotto il sommo sacerdote Abiatar, Davide entrò nella casa di Dio e mangiò i pani della presentazione, che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e poi Davide ne diede anche a coloro che stavano con lui. Poi Gesù disse ancora rivolta ai farisei: «Il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo, cioè Gesù stesso, è signore anche del sabato».

Ecco dunque il grande principio morale riguardante il sabato e il suo significato. La legge mosaica del sabato era stata fatta per l'uomo, non l'uomo per il sabato. E poi vediamo anche qui l'altro grande principio, e cioè che il Signore Gesù è il Signore anche del sabato, Signore in assoluto su tutto. L'episodio dei discepoli che mangiano grano di sabato e l'episodio che troviamo all'inizio del capitolo 3 dovrebbero essere considerati tutt'uno, perché anche se c'è nella Bibbia come un'interruzione tra i due racconti, questo ci permette di studiare a fondo tutti quegli eventi che hanno a che fare con il sabato. E ora, amici, detto questo, prepariamoci a studiare il capitolo 3 del Vangelo di Marco. Io spero che voi abbiate sempre a disposizione una Bibbia o un Nuovo Testamento, in modo che possiate seguirmi in questa lettura dei versetti che faccio di volta in volta. Questo è il motivo per cui ogni tanto vi do le citazioni dei versetti dove mi trovo. Ora, in questo capitolo 3 continua la discussione relativa al sabato, discussione che portò a una rottura definitiva fra Gesù e le autorità religiose. Da questo capitolo, inoltre, si deduce facilmente che Gesù guariva centinaia e centinaia di persone, anche se solo in qualche caso vengono riportati dei dettagli, come quelli dell'uomo calato davanti a Gesù dal tetto. Comunque, in questo capitolo, Marco ci colpisce non tanto perché ci dà i particolari di questa o quella guarigione, quanto perché ci fornisce un quadro generale dell'attività, diciamo, guaritrice di Gesù. Ciò naturalmente ci porta ancora a chiederci quanti siano stati i malati di cui Gesù si occupò personalmente. Entreremmo però soltanto nel campo delle ipotesi e delle congetture facendo questo. Ora però vorrei invece, uscendo da questo campo delle congetture, vorrei leggere Marco capitolo 3, versetto 1 e 2. Gesù entrò di nuovo in una sinagoga e qui c'era un uomo che aveva la mano secca. E osservarono Gesù per vedere se avesse guarito quell'uomo in un giorno di sabato, per poterlo così facilmente accusare. Ora, qui sorge una domanda che direi è legittima. Quest'uomo che aveva questa mano secca, handicappata, era stato messo lì nella sinagoga di proposito? Io penso di sì. L'altro episodio che abbiamo visto prima era avvenuto nei campi, di sabato, però in un luogo, diciamo, secolare, laico. Qui invece siamo nella sinagoga, in un luogo considerato sacro e poi di sabato. I farisei sapevano che se avessero messo una persona handicappata nella sinagoga, Gesù lo avrebbe guarito. In realtà essi fecero in questa maniera un complimento al Signore Gesù, perché lo giudicarono una persona compassionevole. Ma evidentemente ben altra era la loro intenzione, in quanto volevano solo mostrare che Gesù violava il sabato guarendo un uomo appunto di sabato. Si ha quindi la netta impressione che quella persona handicappata fosse stato messo lì nella sinagoga di proposito e che i farisei stessero ansiosamente a vedere che cosa sarebbe successo. I nemici del Signore stavano insomma cercando una scusa qualsiasi per poter accusare Gesù di qualche crimine e non aspettarono molto, perché ecco quello che Gesù fece. Gesù disse all'uomo che aveva la mano secca: alzati e mettiti là in mezzo. Il Signore sta per fare qualcosa. Intanto chiede all'uomo di collocarsi proprio in mezzo alla sinagoga, perché evidentemente vuole dire qualcosa. Infatti Gesù disse loro: è lecito in un giorno di sabato di fare del bene o di fare del male, di salvare una persona o di ucciderla? Però i farisei tacquero.

I farisei avevano capito che era meglio non rispondere, perché ogni volta che rispondevano a Gesù si erano poi trovati nei guai. Allora Gesù, leggo in Marco capitolo 3 versetto 5, Gesù, guardateli tutti intorno con indignazione, contristato per l'indurimento del loro cuore, disse a quell'uomo handicappato: stendi la mano. Egli la stese e la sua mano fu guarita. Il Signore Gesù, consentitemi il termine, se ne infischiò di tutte le loro tradizioni, mettendo piuttosto in rilievo lo scopo per cui Dio aveva istituito il sabato. I farisei a loro volta non aprirono bocca perché sapevano bene che si sarebbero autoaccusati. Notate poi in particolare che il Signore Gesù guardò tutto attorno con indignazione e tenete presente che Gesù poteva anche adirarsi. Oltre a ciò è interessante notare che, tenendo conto del significato delle parole greche del testo originale, quando ci viene detto che Gesù guardò intorno con indignazione dovette trattarsi di un'ira momentanea. Quando però leggiamo che il Signore era contristato per l'indurimento del cuore dei farisei, significa che quella era una tristezza che portava con sé continuamente a causa della durezza di quegli uomini, di quei farisei. Intanto i farisei, usciti dalla sinagoga, tennero subito consiglio con gli erodiani contro Gesù, con lo scopo di farlo morire. Questo è scritto in Marco capitolo 3 versetto 6. A causa di questi due episodi che avevano a che fare con l'osservanza del sabato, quei segugi degli scribi, dei farisei, erano ormai a caccia di Gesù, pronti ad azzannarlo a ogni buona occasione. Si fermarono soltanto ai piedi della croce. Ma è qui che prese le mosse il complotto che avrebbe portato Gesù alla crocifissione. Intanto, come si legge nei versetti 7 e 8 di questo capitolo 3, Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare, e dalla Galilea moltissime persone li seguirono, e dalla Giudea, da Gerusalemme, dalla Idumea e da oltre il Giordano e anche dai dintorni di Tiro e di Sidone una grande folla, udendo quante cose Gesù faceva, venne a lui. Notate, amici, come la gente veniva a Gesù da ogni parte del paese. Tuttavia il Signore Gesù si teneva prudentemente in disparte, perché egli diceva: la mia ora non è ancora venuta, come è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 2. Soltanto in seguito il Signore Gesù si avviò verso la città di Gerusalemme, nonostante tutta l'opposizione che c'era contro di lui. Anche i discepoli lo sconsigliavano di andare a Gerusalemme. Ora però, in questo preciso momento storico, Gesù si teneva lontano dalla città, mentre la folla continuava a seguirlo. E a questo proposito, se voi prendete una cartina geografica della Palestina e notate i vari luoghi che ho menzionato prima e che stanno nel Vangelo di Marco, vedrete che la gente veniva ad ascoltare Gesù da località che si trovavano un po' dovunque in quella regione. Ma c'è ora un altro pericolo per Gesù. Un pericolo non proveniente dalle autorità religiose, che tutto sommato avevano paura della folla, ma quest'altro pericolo era costituito dalla folla stessa, che accorreva a Gesù per essere guarita. E Gesù ne guariva molti. Però Gesù non è venuto solo per fare delle guarigioni, ma è venuto per cercare e salvare coloro che sono perduti nei loro peccati. E chissà, forse anche tu sei uno di quelli che è ancora perduto nei propri peccati. Ma anche per te c'è speranza. È Gesù Cristo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Voglio parlarvi della vita che facevo prima, quando la notte mi anestetizzava la mattina, quando credevo di essere già in cima, invece stavo così in basso che la testa mi sbucava in Cina, e mentre la paura di morire mi assaliva, a ridere lingua in bocca manco c'era più saliva, ma la mia mente ancora non capiva che la vera

fine. Frantumato, assettato, frastornato, col cuore spezzato. Il tuo amore mi ha annaffiato, ha ridato speranza dove c'era l'impossibile. Ti consegno la mia vita e i miei sogni, tutti i miei sorrisi, l'allegria dei miei giorni. Fascia le mie ferite e ricordami ogni giorno che per te

eterno orrore. Prendimi per mano, non lasciarmi, Dio, che il mio stesso io ogni volta mi tradisce. Sento che rinasco, i colori sono tornati, il sapore della vita nuovamente mi stupisce, mi colpisce. Il tuo

Grazie cari amici per la vostra sintonia e per permetterci di essere di nuovo assieme per meditare ancora oggi sulle verità che ci provengono dalle sacre scritture. Voglio narrarvi un episodio a cui partecipai poco tempo fa. Un signore che aveva inserito del denaro in una di quelle macchine distributrici stava aspettando che lo sportello si aprisse

e che gli desse il caffè caldo che lui aveva acquistato, ma alla macchina non fece proprio un bel niente. Lui pazientemente inserì dell'altro denaro, pushò il bottone che doveva e la macchina lo stesso non fece un bel niente. E allora lui prima la stintignò un po', poi, visto che non succedeva nulla, si mise a prenderla a calci. Il rumore attirò l'attenzione del commesso, che venne fuori dal negozio e si mise a gridare: «Ehi, cosa state facendo a questa mia macchina? La state rovinando?» Quello gli rispose: «Cosa vuoi dire cosa io faccio? Quello che sta facendo la macchina mi sta derubando. Già due volte ho messo del denaro ed ecco, non viene fuori niente. Ora, io non so se voi avete mai comprato niente da tali macchine, io sono sempre un po' diffidente dopo quell'episodio, ma usualmente si operano facilmente, basta avere da inserire il denaro richiesto e fede nella macchina». Fede, direte voi, e perché? Eh sì, ci vuole anche fede, perché ogni volta che noi affidiamo a tali macchine del denaro, noi esprimiamo che con quel gesto la nostra piena fiducia sia nella macchina, che la macchina farà la sua parte e ci darà la cosa richiesta, cosa che certe volte, come ho detto, non succede. Ora, quanto sarebbe bello se noi avessimo la stessa attitudine verso il Signore, se noi avessimo la stessa completa fiducia che Egli adempirà le sue promesse e che ci darà le cose richiestegli. Sarebbe tanto più bella la vita, saremmo tanto più contenti. Ma come dalla macchina noi non otterremo niente se oltre alla fede o alla fiducia che abbiamo in essa non le affidiamo pure il nostro denaro, così eppure con la fede verso il Signore ci deve essere qualche altra cosa. Questa fede deve essere dimostrata in qualche modo, e qual modo migliore se non che di abbandonare interamente noi stessi al suo volere e vivere per servirlo. Nella nostra meditazione odierna studieremo appunto come Gesù chiamò i suoi discepoli e come questi risposero alla sua chiamata fiduciosi e certi che egli era il Salvatore Gesù, e per lui lasciarono tutte le cose, sicuri della ricompensa e della salvezza che avrebbero ottenuto per mezzo di lui. Ve ne parleremo fra poco, ma prima eccovi il nostro primo inno.

Abbiamo qui davanti a noi un trattato intitolato Volete giustizia? In esso, come illustrazione, è narrato un episodio dalla storia romana. Si racconta della congiura che i figli di Bruto, Tito e Tiberio, ordirono in favore dei Tarquini. Il trattato narra come la congiura venne svelata e come fosse chiesto per compassione l'esilio invece della morte, quale pena per i figli di Bruto. Ma Bruto, attenendosi al suo alto ideale di giustizia, non si piegò e così, con l'animo straziato, ordinò che giustizia fosse fatta sui propri figliuoli. Tragico, non è vero? Ora, amici in ascolto, cosa volete voi? Volete giustizia? Si parla tanto di giustizia, ma dite, volete che Dio vi tratti con giustizia o con misericordia? Misericordia, non è vero? Poiché nessuno di noi potrebbe reggere davanti alla sua perfetta santità. E Dio lo sa. Si ricorda che noi non siamo altro che fango e vuole trattare con noi con la sua misericordia e salvarci per mezzo della sua grazia, se gli diamo la possibilità. Dio può farlo perché egli ha già esercitato la sua perfetta giustizia applicandola su Cristo Gesù sulla croce, che prese su di sé i nostri peccati e anche la nostra punizione. Ma parleremo di questo fra pochi minuti.

Continuando con la nostra serie di meditazioni sul Vangelo di Giovanni, quest'oggi esamineremo la seconda parte del suo primo capitolo e leggeremo assieme dal versetto 35 fino al versetto 39. Vi esortiamo a seguire questa lettura con il Vangelo di Giovanni. Apritelo qui, capitolo primo, versetto 35. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, avendo fissato lo sguardo su Gesù che stava passando, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. E Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?». Ed egli gli dissero: «Rabbi», che interpretato vuol dire maestro, «ove dimori?». Egli rispose loro: «Venite e vedrete». Essi dunque andarono e videro dove dimorava e stettero con lui quel giorno, perché era circa la decima ora. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora nella meditazione di questo passaggio della sua santa parola. Se noi osserviamo attentamente il piccolo passaggio che abbiamo appena letto dal Vangelo di Giovanni, ci accorgiamo che mentre apparentemente ci narra un episodio dalla vita di Gesù, esso ci rivela inoltre, come in un'analogia, un piano o una mappa che ci indica il modo di trovare facilmente la verità, la salvezza e la vita eterna con Cristo Gesù. Poiché siamo convinti che ognuno è interessato in queste cose, invitiamo oggi i nostri ascoltatori a studiare attentamente con noi questo passaggio. Prendiamo per nostro esempio dunque i due discepoli che troviamo con Giovanni il Battista. Immedesimiamoci in loro e proponiamoci di imitare il loro esempio. Per prima cosa notiamo che ambedue, benché giovani, erano assai interessati in religione, cosa che al giorno d'oggi sembra essere un'esclusività dei vecchi e degli infermi. Vediamo che, benché vivessero in Galilea, essi si sono stabiliti in Giudea con Giovanni. Evidentemente, quando la fama del Battista arrivò alla loro città, essi non erano parte della grande maggioranza che, soddisfatti della propria condizione, si limitava ad attendere alle cose prescritte dalla loro chiesa, andando ai servizi religiosi una volta alla settimana. Questi due uomini avevano in sé una sete spirituale di verità e di giustizia. In essi c'era un desiderio di venire più vicini al Signore. Essi erano in cerca di qualche cosa di meglio, del Messia che Giovanni predicava, e così accettarono il suo messaggio di ravvedimento e, ammettendo, confessando i loro peccati, si battezzarono, dimostrando di essere pronti per l'avvento del Messia. Amico in ascolto, Se tu pure sinceramente cerchi il Signore come quei due discepoli, tu devi sentire in te una necessità di ravvedimento e uno zelo che ti spinga verso le cose di Dio. Lo hai? Lo senti? Perché vedi, siccome chi cerca trova, noi notiamo che questi due discepoli nella loro ricerca riuscirono e, dopo aver lasciato le loro case per Giovanni, ecco che mentre erano con Giovanni trovarono uno più grande di lui, trovarono il Salvatore, il Messia, l'agnello che poteva purificarli da tutti i loro peccati. Amico ascoltatore, non è questo ciò che tutti gli uomini cercano? Non saresti tu contento di trovare Gesù? Di trovarti faccia a faccia con lui che è abile di salvarti da tutti i tuoi peccati? Se così è, osserva allora che se quei due discepoli se ne fossero stati tranquilli nella loro città, soddisfatti dei servizi religiosi della loro propria chiesa, completamente saziati dalle tradizioni tramandateli dai loro genitori, mai essi avrebbero trovato Gesù. Così, amico, è per te. Se in verità vorresti un incontro con Cristo, se sei convinto che ne hai bisogno, allora tu pure devi uscire dal tuo letargo spirituale, dalla tua compiacenza indolente che soddisferà sì le tue obbligazioni religiose andando in chiesa per 20 minuti alla settimana e che
tu allora diventi affamato ed assetato della giustizia di Dio. Bisogna che in te senta la voce della tua coscienza che ti accusa, che ti mostra la tua necessità di ravvedimento e di salvezza. Comincia quindi oggi stesso con l'indagare le sacre scritture, col seguire chi ti porta più vicino a Cristo, chi più spesso ti parla di Lui. La seconda cosa che vogliamo osservare è l'attitudine di Giovanni. Egli non era geloso per i suoi discepoli, egli non insisteva che essi restassero con lui, ma anzi all'opposto era invece ansioso di additare a loro chi fosse il vero Messia e chi doveva essere l'oggetto di tutte le loro speranze, della loro fede e del loro amore. Più tardi, parlando di Gesù, Giovanni infatti dirà: «Bisogna che io diminuisca e che egli cresca». Oh, se la Chiesa oggi pure tornasse a seguire l'esempio del Battista, se diminuisse nel suo ruolo di maestra e di madre e si nascondesse completamente di dietro alla croce e tutto il suo ministero fosse quello di magnificare il nome di Gesù al di sopra di ogni altro nome e di additare gli uomini Gesù e solo Gesù quale unico salvatore, l'unico intermediario, unica speranza, l'agnello senza macchia che può togliere il peccato dal mondo. Giovanni non insisté che i suoi discepoli stessero con lui, ma anzi, quasi li spinse ad andare e seguire Gesù. E così essi senza esitazione lo lasciarono e si misero a camminare dietro a Gesù. Qui è dove ognuno di noi abbiamo da imparare assai. Se nel nostro desiderio di cercare Gesù ci siamo smossi dalla nostra indolenza, ci siamo spinti ad investigare le sacre scritture, a seguire gli insegnamenti evangelici, noi veniamo per mezzo di queste cose portati ad una conoscenza del Salvatore Gesù. Molti, infatti, sono i nostri ascoltatori che, desiderosi di sapere di più, ci hanno scritto e sono stati visitati diverse volte, hanno ricevuto il Nuovo Testamento e per mezzo di esso hanno compreso il piano della salvezza e la volontà di Dio per le loro vite. Noi li abbiamo con piacere e con gioia portati fino a qui. Noi gli abbiamo additato chi è il Salvatore e li abbiamo spinti ad andare a Lui. E qui è dove noi, ora, come Giovanni, arriviamo al termine del nostro compito. Qui è dove ognuno deve fare da sé, è dove ognuno bisogna che si stacchi e cominci a camminare sulle orme del Maestro seguendolo. Come vediamo nella Sacra Scrittura, quei due discepoli non dovettero camminare a lungo. Ben presto Gesù notò la loro presenza e, voltatosi, si fermò ad aspettarli. Oh amico, Gesù è sempre pronto a camminare con quelli che vogliono seguirlo. E così si fermò e domandò: «Chi cercate? Che cercate?» Oh, che bella domanda! Quanto ci sarebbe da dire solo su di essa! Ascoltatore, che cosa cerchi tu? Che cosa cerchi per il tuo futuro, per la tua vita? È la volontà di Dio. E se essa ti guidasse un po' fuori della tua famiglia, delle tue tradizioni, in cui sei nato, la seguiresti tu lo stesso? Pensa bene a questa domanda fatta da Gesù. Che cosa cerchi? Che cosa aspetti di trovare in Lui? L'approvazione della tua volontà o la forza per abbandonare la tua e per fare la sua? Andrea e il suo fratello sapevano quello che cercavano e subito risposero: «Maestro, mostraci dove tu dimori». In questa risposta vogliamo notare due cose. La prima, che quei due chiamarono Gesù maestro, il che ci fa dedurre che essi erano pronti a divenire suoi discepoli. Infatti, già come tali si consideravano.
La seconda, che essi bramavano non solo di seguire il Maestro, ma di abitare con Lui, di stare con Lui per sempre, e questo sentimento si dimostrò genuino, poiché essi divennero i primi fra i 12 apostoli che Egli scelse per Suoi testimoni. Amico in ascolto, è Gesù il tuo Maestro. Vai tu a scuola da Lui ogni giorno. Allora dimmi quanto hai tu imparato da Lui durante questa scorsa settimana. L'Apostolo Pietro, nella sua seconda epistola, esprime il desiderio che ogni cristiano cresca nella grazia e nella conoscenza del Signore Gesù. Sei tu cresciuto in questi ultimi giorni nella sua conoscenza? Esamina bene te stesso e quello che in realtà cerchi. Forse tu sei religioso, ami la Chiesa, hai timore di Dio e queste sono tutte cose belle, assai buone e necessarie, ma non sono così importanti quanto quella di divenire un discepolo del Maestro Gesù, perché non decidere oggi di diventare pure suo discepolo, perché non ti dai allo studio della sua santa parola. Se non hai un Nuovo Testamento, noi te ne manderemo uno gratis. Se necessiti aiuto o vuoi sapere di più, noi siamo pronti ad aiutarti. Basta che tu ci scriva. Noi saremo a tua disposizione e non ti costerà un soldo. Non ci sarà nessun obbligo. Vedi, non c'è scuse per nessuno. La via del Signore è pronta per tutti. Solo basta aver desiderio e volontà come quei due discepoli ebbero. Considera la ricompensa che tu ne riceverai, e infatti consideriamo la ricompensa che quei due discepoli ebbero. Alla loro richiesta di poter dimorare con Lui, Gesù acconsentì. Non ti piacerebbe anche a te dimorare con Cristo? Uno dei due discepoli è nominato, e sappiamo che è Andrea, l'altro incognito, ma c'è ragione di credere che egli fosse Giovanni, e infatti proprio da lui ci vengono le seguenti parole che egli udì da Gesù stesso: «Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può portare da sé frutto se non dimora nella vite, così neppure voi se non dimorate in me non potete far nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Cotesti tralci si colgono e si bruciano. Dimorate in me e le mie parole dimoreranno in voi, e domandate quel che volete e vi sarà fatto». Oh, la gioia, la benedizione che abbiamo nel dimorare con Cristo, e quale triste fine riservata per quelli che si trovano fuori di Lui. Dimostrate la vostra fede, arrendetevi al Signore Gesù. Dimorare con Gesù vuol dire avere favore divino con noi. Chiedetemi qualsiasi cosa, disse Gesù, e vi sarà fatta. Oh, Gesù non rifiuta di condividere la sua dimora con nessuno, ma a tutti fa la stessa proposta: venite a vedere. Gesù sempre aspetta un'azione, una decisione, un primo passo dal credente. Alla domanda di quei due egli poteva rispondere dando loro l'indirizzo dove abitava o additandogli il posto, ma semplicemente Gesù disse: venite a vedere. Amico in ascolto, vuoi avere Gesù ed abitare con Lui? Non puoi aspettarti che Egli dia tutto questo, che venga a te mentre tu non muovi foglia. Gesù richiede da te una decisione e un primo passo. Mai Gesù concede nulla senza che i credenti dimostrassero la loro fede in Lui in un'azione. Amico, Gesù può divenire vivo e reale in te, tu puoi abitare in Lui, ma sta a te a cominciare col cercare il Maestro e andare a Lui. Infine, se osserviamo ancora la scena come c'è descritta in questo episodio, vediamo Gesù affiancato da questi due nuovi discepoli incamminarsi verso la casa. Era la decima ora. Così, quando il tramonto cade su quel giorno così significativo, troviamo i due discepoli al sicuro nella casa di Gesù.
mentre le tenebre al di fuori sopraffanno la luce del cadente sole, quei due discepoli sono al sicuro, al tiepido calore della luce del mondo, sicuri dormono col Signore. Sicuro Giovanni imparerà a posare il capo sulla spalla del Maestro e vi riposerà in pace. Amico, non vorresti immedesimarti in questi due discepoli e modellare la tua vita all'esempio di come quei due spesero quella bella giornata? Tu pure puoi lasciare ogni cosa per cercare Gesù e trovatolo camminare con Lui e seguirlo, e così al tramonto della tua vita anche tu potrai essere con Lui, per poi, quando le fredde tenebre dell'eternità scenderanno su te, trovarti sicuro nella sua casa celeste e tranquillo dormire il dolce sonno col tuo capo sulla sua spalla. Ascoltatore, Gesù ti attende, ti dice: vieni, vieni. Ed io t'esorto, va, rispondi: vengo, o Signore. O buon Padre, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu li benedica, dimostrando a loro la realtà di queste cose attraverso il tuo Spirito Santo. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Lo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Gesù e sua madre. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 19, versi 25 a 27. Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa, e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Tutti ormai si erano allontanati da Gesù, mentre i soldati si dividevano le sue vesti e si giocavano a sorte la sua tunica. Solo un piccolo gruppo era rimasto abbastanza vicino a Gesù da potergli parlare. Tra loro c'era un ragazzo, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, quello che poi molti anni dopo avrebbe scritto questo Evangelo, e alcune donne tra le quali spicca la mamma di Gesù, Maria, una donna alla quale fin dai primi giorni dopo il parto era stato predetto che una spada le avrebbe trafitto l'anima, in Luca 2:35. In quel giorno, circa 33 anni dopo, quella profezia si stava avverando. C'è molto riserbo nei Vangeli sulla presenza di Maria alla croce. Non ci sono state trasmesse le sue parole e solo l'apostolo Giovanni riporta questo episodio che lo aveva coinvolto personalmente. Tuttavia, è un episodio importante che ci porta a riflettere su come Gesù dimostrò la sua umanità fino all'ultimo momento, preoccupandosi per sua madre anche in quei momenti di sofferenza. Maria, che nei secoli successivi sarebbe diventata oggetto di venerazione per molti, benché nella Bibbia non si trovi nessuna indicazione in proposito, appare in questo brano come una donna semplice, una donna che stava perdendo il figlio che tanto aveva amato. Quella donna aveva già perso il marito, questo è ovvio perché altrimenti Gesù non si sarebbe preoccupato di affidarla a Giovanni. E ora stava perdendo il suo primogenito. Quale tristezza doveva albergare nel suo cuore? Riusciamo ad immaginare il dolore di una madre di fronte al figlio che non solo sta morendo, ma lo sta facendo attraverso quel terribile supplizio romano che era la crocifissione? Gesù non affidò sua madre ai suoi fratelli, gli altri figli di Maria, i quali fino a quel momento non avevano creduto in lui. Vedi Giovanni 7:5 dove è scritto: poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui, e non l'affidò neanche ad altri parenti, ma chiese a Giovanni di prendersi cura di lei. Giovanni era un discepolo che Gesù aveva particolarmente amato, probabilmente perché era molto giovane rispetto agli altri discepoli. Giovanni, di fronte alla richiesta del suo maestro, non esitò a prendere Maria in casa con sé, prendendosi cura di lei come se fosse sua madre. Sono momenti molto teneri e commoventi, quelli che l'evangelista Giovanni dipinge in questa scena. Ci mostrano che anche mentre si trovava sulla croce, negli ultimi istanti prima di rendere lo spirito, Gesù si preoccupò per gli altri, per i suoi cari, in particolare per sua madre. Il rispetto per i genitori era di fondamentale importanza per un ebreo e Gesù si dimostrò perfetto anche in questo, fino all'ultimo respiro. Il docetismo, a partire dai primi secoli avanti Cristo, espresse la convinzione che le sofferenze e l'umanità di Gesù Cristo fossero apparenti e non reali. Ma la falsità di tale dottrina è evidente quando leggiamo brani come questo. Infatti, nonostante la grande sofferenza, Gesù sulla croce si preoccupò per sua madre, mostrando grande amore per quella fedele donna ebrea che lo aveva partorito, cresciuto e amato. È un'immagine bellissima. Gesù e Maria, un figlio e sua madre. Il Redentore del mondo e colei che Dio aveva scelto affinché lo portasse in grembo, uniti da un grande amore, reale, tangibile. Colui che era stato crocifisso proprio perché accusato di farsi uguale a Dio, colui che diceva «Io e il Padre siamo uno», mostrò fino all'ultimo di essere anche perfetto uomo. Grande è il mistero dell'incarnazione.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Rimettici i nostri debiti. Siamo arrivati al sesto episodio di questa piccola serie dal titolo Riflessioni sulla preghiera. Chi ha seguito gli episodi precedenti sa benissimo che stiamo esaminando insieme la preghiera nota come Padre nostro che si trova in Matteo 6. Proseguiamo la nostra lettura con il versetto 12. Quindi leggo in Matteo capitolo 6, versetto 12. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Strano versetto, vero? Abbiamo sempre detto che il perdono dei nostri peccati è legato a ciò che Gesù ha fatto sulla croce, ai suoi meriti, non ai nostri. Qui invece sembra che si stia chiedendo a Dio di rimetterci i debiti nello stesso modo in cui noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Ma allora il perdono di Dio è condizionato? Allora io vi ho un po' ingannati perché ho mischiato le cose. Dobbiamo stare attenti a non fare dire a questi versetti più di quanto dicono, ma neanche a sminuirli troppo. Dobbiamo stare attenti a non confondere il perdono di Dio per i nostri peccati in vista della salvezza con il confronto giornaliero, con il peccato con il quale ci troviamo a combattere ogni giorno. Sono due cose diverse. Quindi dobbiamo considerare questi versetti alla luce del contesto di questa preghiera e alla luce della rivelazione biblica in generale. Partiamo quindi dal primo punto. Perdono condizionato? Gesù sta parlando veramente di un perdono condizionato? Sta dicendo che rimane un problema tra noi e il Signore, se noi non perdoniamo ad altri esseri umani? Possibile? Vi sorprenderà, ma non solo è possibile. Ma se avessimo dei dubbi, il Signore Gesù lo ribadisce in modo chiaro giusto pochi versetti dopo. Leggo infatti in Matteo il capitolo 6, ai versetti 14 e 15. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Allora è inutile girarci attorno. Non potrebbe essere più chiaro. Non lo sto dicendo io, lo sta dicendo Gesù, lo ha detto Gesù. Allora capisco che possono essere versetti un po' scioccanti in un certo senso. Il perdono del Signore nei nostri confronti è legato al perdono nostro nei confronti degli altri. Com'è possibile? Allora qualcuno dirà, forse qui si sta parlando di debiti diversi dal peccato, non si parla di peccati. Beh, basta prendere il versetto parallelo nel brano di Luca per comprendere che anche se Matteo usa la parola debiti, che in un certo senso più generale, in Luca lo stesso insegnamento di Gesù viene riportato in questo modo. Leggiamo in Luca 11,4 e perdonaci i nostri peccati perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore. E non ci sono quindi dubbi sul fatto che la parola peccati è certamente intesa come un caso particolare di debito. Ma allora, noi dobbiamo meritarci il perdono di Dio? È quello che sta dicendo. Dio ci perdona se perdoniamo gli altri, ma allora per essere salvati dobbiamo meritarlo? Vedete, sto di nuovo mischiando le cose. Qui bisogna fare molta attenzione. È qui che normalmente il lettore poco attento della Bibbia commette un errore che, per rimanere in tema, se mi permettete, io definirei veramente imperdonabile. Ovvero, ci dimentichiamo del contesto. Cerchiamo di tirare fuori una regola generale che poi applichiamo a concetti totalmente diversi. Qui non si parla di salvezza, ovvero non si parla del perdono di tutti i nostri peccati in vista della vita eterna alla luce di ciò che Gesù ha fatto. Dobbiamo fare un ragionamento contestuale alla luce del resto della rivelazione biblica. E questo ci porta al secondo punto. Una relazione quotidiana. Di questo si sta parlando. L'errore che commettiamo nel valutare questi versetti e altri versetti del Nuovo Testamento, come ho già detto, è quello di pensare che parlino di salvezza o vita eterna. Mentre in tutto il Nuovo Testamento le esortazioni al perdono sono fatte a persone che hanno già una relazione con Dio, che sono già credenti, possono essere rivolte ad ebrei, come in questo caso. Ricordiamoci che qui Gesù sta parlando ed era ancora vivo, non era ancora morto per i peccati, quindi sta parlando a degli ebrei che si relazionavano con Dio in un certo modo, ma si relazionavano con Dio. È concentrato su una preghiera di un credente verso Dio, non è una preghiera che fa un incredulo. Non ha niente a che vedere con una preghiera per essere salvati. Qui bisogna prestare quindi attenzione. Consideriamo questa preghiera. Il presupposto di una preghiera di questo tipo, quindi, è che si abbia una relazione con Dio quando la si fa. In effetti, questo è un modello di preghiera sul quale basare la nostra relazione quotidiana con Dio. Se pensate a quanto detto negli episodi precedenti, essa è fatta da qualcuno che vuole onorare la persona di Dio, sia santificato il tuo nome, che vuole che il suo regno venga, che vuole che la sua volontà sia fatta. Solo un credente può pensare questo e pregare in questo modo. Insomma, si tratta certamente di un credente e di una persona che, avendo una relazione con Dio, non sta pregando per la propria salvezza eterna o per avere vita eterna, perché quella è basata sulle promesse di Dio. E questo lo sappiamo noi cristiani, ma lo sapevano anche gli ebrei. Infatti, pensiamo a questo fatto. Quando Gesù, appunto, ha detto e ha insegnato questa preghiera, egli non era morto ancora per i peccati degli uomini. Per quanto riguarda quegli ebrei che lo ascoltavano, tutti sapevano che c'erano dei sacrifici che venivano fatti in particolare una volta all'anno nel gran giorno delle espiazioni, quando il sommo sacerdote entrava nel tempio, di questo si parla in Levitico 16, e questi erano figura poi, loro non lo sapevano ovviamente, ma noi sappiamo oggi che quei sacrifici erano figura del sacrificio che Gesù avrebbe fatto. Ma in questa preghiera non si parla di questo. Non si parla del modo in cui i peccati degli uomini vengono espiati. Non è quello l'argomento della preghiera. Si parla invece di una relazione quotidiana tra un credente e Dio. Un uomo che sa di avere delle mancanze, ogni giorno le confessa a Dio, ma non sta pregando per la sua salvezza, sta confessando le sue mancanze. Ora, la copertura per quelle mancanze è comunque garantita, era garantita nella legge ebraica dal sistema sacrificale e noi ora sappiamo che è garantita in maniera completa e definitiva per tutti gli uomini di tutte le epoche passate e future, perché Gesù ha fatto quel sacrificio per ognuno di noi, per ogni essere umano. Quei sacrifici erano un'anticipazione del sacrificio perfetto e completo di Gesù. Però rimane comunque una relazione con Dio quotidiana e con gli altri esseri umani che ogni giorno è influenzata dal nostro peccato. Capite la differenza? Quando Gesù insegna questa preghiera, non sta facendo una lezione su come i peccati vengono espiati, ma una lezione su come avvicinarsi a Dio con dignità e coerenza, in modo che le nostre preghiere siano ascoltate. Tra l'altro, se ci pensate bene, questo è il motivo molto chiaro che emerge nel brano parallelo di Marco. Leggiamo in Marco al capitolo 11, versetto 25. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe. Avete sentito? Quando vi mettete a pregare, perdonate. È molto chiaro, qui non si sta parlando di salvezza, si sta parlando nel momento in cui ci avviciniamo a Dio giornalmente in preghiera. La nostra coscienza com'è? Come ci stiamo presentando davanti a Lui? Perché se noi non perdoniamo il nostro fratello, stiamo solo perdendo tempo. Il Signore non ascolterà la nostra preghiera. Di questo stiamo parlando. È un pensiero che si ritrova anche in altri brani, forse non ci avete mai fatto caso, ma prendete ad esempio Prima Pietro, capitolo 3, versetto 7. Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, perché anche esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Cogliete il collegamento? Questo è un brano illuminante sulla porzione del Padre nostro che stiamo commentando oggi. Le nostre preghiere possono essere impedite quando le nostre relazioni orizzontali non sono a posto. Può essere il perdono verso un fratello, ma può essere anche il comportamento verso la propria moglie. Tutte queste cose influiscono sulla nostra relazione con Dio. In questo senso c'è un ostacolo tra noi e Dio che non viene rimosso. In questo senso le nostre colpe non sono perdonate. C'è un ostacolo tra noi e Dio che non viene rimosso. Pietro non dice: attenzione perché rischiate di perdere la salvezza se maltrattate vostra moglie. Dice che le nostre preghiere sono impedite. Dice che c'è un ostacolo tra noi e Dio, esattamente ciò che Gesù insegna anche nel Padre nostro. Se non perdoniamo, mettiamo un ostacolo nel nostro rapporto con Dio. Il credente perdona gli altri perché sa di essere stato perdonato a sua volta. La comunione con Dio si interrompe se noi non perdoniamo gli altri, così come si interrompe se non ci comportiamo bene con nostra moglie o se abbiamo altri peccati che ci ostiniamo a commettere senza confessarli e abbandonarli. Qui non si parla di salvezza, lo ripeto ancora una volta, si parla di una relazione giornaliera con Dio. Qualcosa si interrompe in questa relazione giornaliera se la nostra relazione con gli altri non è pulita. Allora, lo scopo di Gesù in questa preghiera non è fornire la base teologica per ottenere il perdono dei peccati in vista della salvezza, ma insegnare che se ci avviciniamo a Dio come credenti per chiedere qualcosa, dovremmo essere coerenti e risolvere prima le nostre pendenze con gli altri. E allora passiamo al terzo e ultimo punto. Libero. Se non perdoni, non sei libero. Questo è il problema. Qualcuno ha detto perdonare è liberare un prigioniero e scoprire che quel prigioniero sei tu. Questa è la lezione importante che vuole insegnarci questa sezione del Padre nostro. Quando ci avviciniamo a Dio, quando siamo soli con Lui, il modo in cui abbiamo gestito le nostre relazioni orizzontali possono renderci prigionieri. Possiamo essere prigionieri delle nostre relazioni orizzontali. Gesù illustrò questi concetti rispondendo proprio ad una domanda di Pietro. Sul perdono, Pietro chiese questo in un lungo brano che andiamo a leggere, in Matteo al capitolo 18, versetti 21 a 35. Allora, Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e, afferratolo, lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettandosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non devi anche tu aver pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Non è quindi un pensiero limitato al Padre nostro, ma è un pensiero che Gesù ha ribadito in più di un'occasione. Pietro aveva chiesto quante volte avrebbe dovuto perdonare il fratello. La risposta non poteva che essere una: devi perdonarlo sempre, devi sempre essere disponibile a perdonare, proprio perché tu, a tua volta, vorresti che il Signore fosse sempre disponibile nei tuoi confronti. Non dobbiamo aspettare per noi stessi ciò che non siamo pronti a concedere ad altri. Se noi andiamo dal Signore a chiedere di condonarci 1 milione di euro e poi non condoniamo 10 euro ad un nostro conoscente, come pensiamo che debba trattarci il Signore? Ascolterà le nostre preghiere? Credo proprio di no. Si tratta quindi di una parabola che costituisce una provocazione. Gesù sta dicendo: toglietevi dalla testa di poter perdonare qualcuno solo qualche volta e poi basta. Potete smettere di perdonare. No, non funziona così. Se Dio facesse così con voi, per voi non ci sarebbe alcuna possibilità. È chiaro che chi ama speculare sulla Bibbia qui può costruire strane ipotesi e congetture. Cosa succede allora se un cristiano non perdona? Non sarà perdonato da Dio? Non sarà salvato? Lo ripeto, abbiamo già detto che nella Bibbia la salvezza è sempre connessa ai meriti di Gesù, non ai nostri, e quello è un fatto che non può essere messo in discussione, grazie a Dio. Ma è chiaro che la nostra relazione con Dio farà veramente fatica a stare in piedi se le relazioni con gli altri hanno dei problemi. Questo è il punto. Se non perdoni, non sei libero. Penso che se siamo onesti ci rendiamo conto che quando c'è qualcosa che non va nelle nostre relazioni con gli altri, non stiamo bene. Facciamo fatica anche a pregare. La nostra coscienza non ci lascia tranquilli. Siamo prigionieri, viviamo male. Dio è mosso a compassione nei nostri confronti, come ha fatto quel re che aveva condonato al suo servitore ben 10.000 talenti. Lui è sempre disponibile a farlo, ma se non siamo disposti poi a nostra volta a perdonare 100 denari ai nostri debitori, è chiaro che non vivremo bene e la nostra relazione con Dio ne soffrirà. Questo è il punto. Difficile trovare pace se ce l'hai con qualcuno. In quella parabola, il re aveva mandato quel servitore in mano agli aguzzini finché avesse pagato il suo debito. Ci avete mai pensato che la nostra coscienza può essere un terribile aguzzino che non ci lascia tranquilli finché non ci togliamo il peso, finché non perdoniamo gli altri? Gesù conosceva la potenza liberatrice del perdono, conosceva la liberazione straordinaria che avviene quando uno è in grado di perdonare. Allora, da questo momento in poi, quando preghiamo il Signore di rimetterci i nostri debiti, le nostre offese nei suoi confronti, se vogliamo essere davvero in pace con Dio ed essere felici nella nostra vita di tutti i giorni, siamo pronti a condonare agli altri le loro offese nei nostri confronti. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Vogliamo intrattenerci per parlare dell'azione dello spirito, perché io ritengo che parlare dell'azione dello spirito sia parlare di un'altra esperienza cristiana di grande importanza, e di grande importanza per il singolo credente, di grande importanza per la comunità.

0: noi stiamo parlando di esperienze spirituali e quindi è normale che parliamo dell'azione dello spirito del credente, dello spirito nella Chiesa. Lo spirito manifesta la sua azione tanto nel credente come nella Chiesa, ma dobbiamo ben precisare quale azione manifesta lo spirito, perché spesso noi siamo troppo generici o siamo troppo imprecisi nel parlare dell'esperienza dello spirito e nel parlare soprattutto della presenza dello spirito nel credente nelle sue manifestazioni. Quindi la precisazione si impone. Dobbiamo prima di tutto ricordare che quando Gesù ha promesso il battesimo nello Spirito Santo, raccomandando ai discepoli e agli apostoli di rimanere in Gerusalemme fino a tanto che non avessero realizzato questa benedizione, non avessero realizzato questa esperienza, precisò che questa esperienza doveva servire loro per conferire una potenza. Quindi lo Spirito Santo manifesta prima di tutto nella vita del credente potenza. Ovviamente si parla di potenza spirituale. Noi stiamo trattando l'argomento da un punto di vista squisitamente spirituale, dobbiamo rimanere anche nei termini, nell'ambito del nostro soggetto. Ma ricordando le molte parole pronunziate da Gesù precedentemente, e le troviamo tutte contenute nell'Evangelo secondo Giovanni, parole che si riferiscono allo Spirito Santo, noi possiamo altresì ricordare che il Signore parla dello spirito come di quella potenza capace di guidare, capace di illuminare, capace di ricordare, capace di consigliare. Quindi noi parliamo di un'esperienza spirituale, cioè affermiamo che il cristiano possiede lo spirito, affermiamo che il cristiano ha sperimentato questa benedizione come dono della grazia di Dio. Quando noi affermiamo questo e parliamo di questa esperienza, dobbiamo mettere bene in chiaro che il cristiano che sperimenta tutto questo ha in sé tutte queste caratteristiche, realizza in sé tutte queste caratteristiche.
1: E di conseguenza un cristiano che nel quale una di queste almeno una di queste caratteristiche sia carente può essere considerato come un cristiano che non ha sperimentato la potenza dello spirito, o che al limite l'abbia sperimentata superficialmente.
0: L'apostolo Paolo ci parla di cristiani carnali, e noi dobbiamo accettare anche una definizione di questo genere, ma è da notare che quando Paolo parla di cristiani carnali non si riferisce a cristiani che non hanno ricevuto la benedizione dello Spirito, che non hanno realizzata questa esperienza. Si riferisce a cristiani che sono stati anche immersi nello Spirito, che come altri cristiani hanno realizzato in loro questa benedizione, ma che purtroppo, anziché viverla questa esperienza, di conseguenza valorizzarla nella propria vita, l'hanno mortificata e la mortificano, l'hanno soffocata e la soffocano. Perché noi abbiamo nella nostra vita di credenti, se ci apriamo alla benedizione, a questa specifica benedizione, abbiamo una fonte, e da questa fonte, da questa sorgente possono scaturire i fiumi abbondanti della virtù divina, o possono essere anche soffocati, possono essere anche ostacolati. Non dipende dallo spirito, dipende da noi. Ma invece noi accettiamo il caso, l'ipotesi corrispondente al piano di Dio, alla volontà di Dio, del credente che, avendo realizzato lo spirito, vive per lo spirito, cammina per lo spirito, segue gli impulsi dello spirito. Il credente che vive in questa condizione, in che maniera è benedetto dallo spirito? Prima di tutto, torno a dire, è benedetto dal fatto che realizza in se stesso una potenza, e ho anche precisato una potenza potenza spirituale, non è una potenza di carattere organizzativo, non è una potenza di carattere sociale, non è una potenza di carattere culturale, è una potenza spirituale che conferisce alla sua stessa esperienza cristiana un carattere più solido, qualche cosa di più profondo. Nel momento che egli è saturato dallo Spirito, si accorge in se stesso di essere più cristiano, nel senso che egli ancora in una maniera più chiara, in una maniera più precisa, realizza i beni della grazia di Dio.
2: Ha parlato appunto delle persone che perdono in un certo senso oppure diminuiscono l'azione dello Spirito Santo. Eppure sembra un controsenso, perché proprio quei cristiani hanno ricevuto maggiore potenza, maggiore luce. La Bibbia dice che è una guida per il credente. E stavo pensando appunto a come il credente, tante volte potenziato, oltre alla salvezza riceve appunto questo supplemento di potenza dal cielo, riesce a perdere lo Spirito Santo. Io mi veniva in mente quel verso nella Bibbia: non contristate lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Mi pensavo proprio che, siccome lo Spirito Santo è guida, tante volte lo Spirito Santo vuole condurci in un posto, vuole farci seguire una certa strada, e poi subentra la carne, forse quei cristiani carnali che appunto la carne lotta con lo Spirito, e la carne tira da un'altra parte. E se un cristiano appunto cede, da più retta la carne che lo Spirito, lo contrista, e succede che si allontana, c'è una scissione, c'è di nuovo un allontanamento e anche un indebolimento spirituale.
0: Ma questo è ovvio, e questo possiamo in qualche modo illustrarlo anche servendoci di elementi umani, perché si dice che l'esercizio è quello che determina la funzione, vero? Questo è vero anche dal punto di vista fisico. Se un individuo vuole sviluppare certe facoltà del suo organismo, lo deve fare attraverso un esercizio, attraverso un allenamento. Noi possiamo considerare, e questo è un esempio classico, la vita degli atleti, la vita degli sportivi. In qualunque disciplina sportiva, tutti devono impegnarsi attraverso degli allenamenti, attraverso degli esercizi, altrimenti non riescono a valorizzare le loro facoltà. Spiritualmente è esattamente la stessa cosa. Lo Spirito Santo non solo può essere contristato, ma l'Apostolo Paolo dice che può essere anche spento. Lo raffigura sotto l'immagine del fuoco. Il fuoco deve essere continuamente alimentato, e noi dobbiamo ricordarci che una delle figure dello Spirito Santo è l'olio, un combustibile che serve proprio per alimentare la fiamma, per tenerla accesa. Allora c'è luce, allora c'è calore, ma se noi anziché alimentare lo Spirito lo soffochiamo, noi non facciamo altro che neutralizzare queste facoltà spirituali interiormente nella nostra vita. Ora, in che maniera noi ostacoliamo l'opera dello Spirito? Lo Spirito è potenza, lo Spirito è rivelazione, lo Spirito è guida, lo Spirito è consiglio, sono tutte dichiarazioni espresse dal Signor Gesù. Se a questa azione dello Spirito noi opponiamo la nostra indifferenza, noi opponiamo qualche volta addirittura la nostra ostilità, la nostra ribellione, mentre lo Spirito ci invita a camminare per un determinato sentiero, noi ne eleggiamo un altro, che poi è il sentiero della carne. Anche questo lo dice l'Apostolo Paolo quando ci ricorda che lo Spirito e la carne sono due cose ripugnanti l'uno all'altro, e noi seguiamo il sentiero della carne, lo facciamo distruggendo l'azione dello Spirito. Non è che noi distruggiamo lo Spirito, è lo Spirito mortificato in noi, nella nostra vita, cioè lo Spirito che non può compiere la sua azione dentro di noi e a nostro favore. Lo Spirito è quello che è e rimane quello che è, ma siamo noi che perdiamo la benedizione di questa esperienza.
3: Mentre stavi parlando, mi è venuto in mente la parabola delle 10 vergini. E 5 vergini, come sappiamo, erano avvedute, così sono definite, 5 vergini invece stolte perché non avevano olio nella loro lampada. Ma quello che mi stupisce di più, mentre appunto stai parlando, è che le 5 vergini stolte non si erano accorte evidentemente che la loro lampada erano senza olio. Cioè, è possibile che un cristiano che riceve il riempimento proprio della propria vita, della propria personalità, dallo Spirito di Dio, possa poi, camminando, arrivare al punto di perderlo, cioè proprio perché non lo usa, magari lo ha segregato da una parte, e quindi non rendersi conto che ormai è
0: vuoto. La parabola stessa ce lo dichiara, e oltre a dichiararcelo la parabola, ce lo dichiarano anche altre testimonianze contenute nella parola di Dio. Lo stesso Davide, quando dopo il suo peccato chiede al Signore: rendimi lo Spirito Santo, fa che lo Spirito volontario mi sostenga, in fondo esprime delle dolorose verità, che a causa della sua carnalità e del suo peccato aveva allontanato da lui lo Spirito del Signore. C'è un passo poi contenuto nel libro dei Giudici che si esprime proprio esplicitamente a questo riguardo, è quello che si riferisce a Sansone, che aveva aperto tutto il suo cuore alla donna straniera e quindi aveva permesso a quella donna di eliminare dal suo capo quello che era il segno della consacrazione, tagliandogli i capelli. Purtroppo era caduto in questo stato, e noi leggiamo che Sansone si era addormentato sul grembo di questa donna, e i filistei, chiamati da lei, entrarono nella camera per arrestarlo, e qualcuno gridò, e forse la stessa donna: Sansone, i filistei ti sono addosso. E Sansone pensava di uscirne fuori come altre volte, ma la Bibbia commenta: egli non sapeva che lo Spirito di Dio si era allontanato da lui. Lo Spirito di Dio si era allontanato da lui ed egli si trovò con la sua debolezza umana. Quel Sansone che in molteplici circostanze aveva conseguito delle vittorie strepitose, ma che non erano state le sue vittorie, erano state le vittorie dello Spirito di Dio, in quella situazione invece fu fatto prigioniero, gli furono abbacinati gli occhi e incatenato con catene di rame fu portato prigioniero nel paese dei Filistei, perché lo Spirito del Signore si era allontanato da lui. Prendiamolo in senso tipologico, in senso figurativo, vediamo in Sansone ogni credente consacrato a Dio. Nel momento che egli perde la sua consacrazione, e non parliamo più dei capelli ma parliamo adesso della realtà, perde la sua consacrazione, egli non fa altro che respingere lo Spirito di Dio, che soffocare lo Spirito di Dio. E Sansone non se n'era accorto, pensava di essere come era per là dietro. E quanti cristiani purtroppo vivono questa medesima realtà. Ma io credo che c'è un'altra parola di Gesù che in fondo illumina in relazione a quella che è stata la tua domanda, quella riferita alla generazione di Noè, quella riferita anche alla generazione di Lotte. Parla di moltitudini che non si sono rese conto del tempo nel quale vivevano, e non si sono resi conto perché si sono lasciati addirittura sopraffare e affogare dalle sollecitudini della vita. E qualche volta non sono neanche i peccati madornali, le immoralità clamorose che soffocano lo spirito, che spengono lo spirito, ma è l'indifferenza del cuore, vivere una vita cristiana superficiale, una vita cristiana che cerca il compromesso con il mondo, con il presente secolo, che spegne lo spirito ed allontana lo spirito.
2: Può succedere qualche volta che il cristiano si sente forte. Dal momento che riceve lo Spirito Santo, se prima si sentiva bisognoso del Signore e c'era in lui una ricerca costante, continua, dal momento che ha ricevuto quello che lui desiderava, si adagia su questo, si crede forte e diciamo che non combatte più, e forse anche questo è un motivo di tante cadute.

0: anche un'eventualità di questo genere forse può presentarsi in maniera diversa rispetto a diverse categorie di cristiani, perché se un cristiano è sincero e onesto, quindi cade in questa specie di tentazione senza rendersi conto che è una tentazione, e Dio stesso provvede a richiamarlo. Abbiamo ricordato in un'altra conversazione l'esperienza del salmista che aveva realizzato in sé una sicurezza proprio perché il Dio aveva stabilito la fortezza nel suo monte, e in questo caso il Dio ha volto la faccia da lui, lo ha lasciato solo affinché si rendesse conto della sua debolezza. E il cristiano sincero, quando pensa di essere diventato forte e fa affidamento su questa sua presunta forza personale, viene disciplinato dal Signore. Il Signore userà un mezzo per metterlo di fronte all'evidenza della sua debolezza. Se poi è un cristiano che si lascia invece vincere dalla sua presunzione, e forse la sua ricerca delle benedizioni di Dio in qualche maniera erano anche un po' alimentate e spronate dal desiderio di non essere inferiore agli altri, di regolarizzare la sua posizione comunitaria con una benedizione, con un'esperienza come quella del battesimo dello Spirito Santo, e in questo caso noi possiamo purtroppo ammettere che la sua vita diventerà sempre più carente, la sua vita diventerà sempre più debole, perché egli non farà altro che, invece di assecondare l'opera dello Spirito e quindi crescere nello Spirito, crescere in quella benedizione che può arricchire la sua vita, egli perderà quello che ha ricevuto, e anche questo è un contristare lo Spirito, anche questo è un soffocare lo Spirito.
1: C'è un verso nella Bibbia che dice: non è né per forza né per esercito, ma è per lo Spirito mio, dice l'Eterno.
0: E appunto, è soltanto lo Spirito quello che aiuta. E proprio a questo riguardo io vorrei insistere ulteriormente sul carattere o sulle caratteristiche di questa esperienza. Abbiamo detto l'azione dello Spirito e l'abbiamo anche un po' articolata. La prima cosa che abbiamo ricordato, la potenza, ma poi in fretta abbiamo parlato anche di guida, di luce, lo Spirito che ricorda, sono tutte parole uscite dalle labbra di Gesù. Vi dirà quello che è necessario, vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Sappiamo che a livello scientifico si parla di reminiscenze, è un fenomeno psicologico spiegato dagli studiosi della materia attraverso un meccanismo che forse noi conosciamo, ma a noi non interessa l'argomento dal punto di vista culturale. Interessa soltanto come punto di riferimento, perché quel fenomeno che si manifesta anche a carattere psicologico si manifesta in una maniera ancora più accentuata, più viva, e quindi è più utile a livello spirituale. Il Signore ci ha ammaestrato nel passato e continua ad ammaestrarci, e molte cognizioni, molte lezioni che noi abbiamo ricevuto dalla parola di Dio sono state depositate in un cantuccio del nostro cuore, della nostra mente, si trovano forse, come dicono appunto gli studiosi di psicologia, in fondo al lago delle nostre reminiscenze, vero? Ma lo Spirito del Signore compie quest'azione che porta in superficie, fa riemergere nel momento opportuno e nei modi più adatti per la nostra edificazione quelle verità che credevamo di aver dimenticato, ma che invece erano soltanto depositate nella nostra vita e che lo Spirito di Dio al momento opportuno ci dà, ci fornisce proprio per la nostra edificazione. In fondo è l'azione che compie anche nel predicatore, nel profeta, coloro che parlano da parte del Signore non conoscono per intero, in maniera anticipata, tutto quello che devono dire, e quante volte nel corso del discorso stesso improvvisamente vengono illuminati dallo Spirito per citare dei passi, per ricordare delle circostanze, per illustrare la lezione con degli esempi che vengono forniti dallo Spirito Santo. E quello che è vero appunto a livello ministeriale è anche vero nella nostra vita individuale, nella nostra vita di credenti. Questa è la dello Spirito.
1: C'è, penso, un'altra proprietà che lo Spirito ci dà, ed è quello della consolazione. Mentre parlavi prima mi stava venendo in mente quello che disse Gesù, che lo Spirito è la caparra che noi abbiamo per il Regno dei Cieli, E penso che molte volte nella vita del cristiano, quando ci sono magari momenti di prova, momenti di dolore, di sofferenza, di così di abbattimento proprio, questo pensiero, lo Spirito Santo interviene proprio e ci fa ricordare, ci fa, diciamo, gioire. Io penso che tutti quanti i cristiani hanno fatto questa esperienza, che in momenti particolari di tensione, forse, hanno ricevuto come una boccata d'aria fresca, ecco, proprio dallo Spirito Santo che li rinvigoriva.
0: E tu hai citato un verso contenuto nell'Epistola di Paolo, che c'ha anche un significato molto importante: la caparra della nostra eredità. Noi sappiamo che la caparra viene data dall'acquirente, non dal venditore, vero? Il venditore è colui che prende la caparra, è l'acquirente che dà la caparra. Ebbene, in questo caso il Dio si presenta come l'acquirente, come colui che dà la caparra e poi ci vuole dare il resto. La caparra è per acquistare che cosa? Egli acquista la nostra vita, acquista la nostra anima, ma in realtà egli, nel darci quella caparra, in fondo ci dà già il pregustato, l'anticipo, possiamo dire, di quella che è l'eredità. Quindi anche sotto questo profilo noi possiamo comprendere il significato di questa esperienza spirituale. È una parte del cielo dentro di noi, è un anticipo della gloria nella nostra vita. Quello che noi godremo nell'eternità e nell'infinito del paradiso già lo godiamo, nei limiti delle nostre possibilità di godimento, quando realizziamo questa caparra che ci viene data da Dio.
2: E infatti bisogna riconoscere che, proprio in riferimento all'azione dello Spirito, quando lo Spirito appunto muove un credente o diciamo si manifesta in uno di quegli aspetti che abbiamo ricordato, lo fa in un modo, diciamo, che è soprannaturale. Cioè il credente da se stesso sicuramente non avrebbe agito in quel modo e quindi probabilmente non avrebbe nemmeno ottenuto gli effetti, i risultati che ottiene se guidato dallo Spirito.
0: È logico. E questo possiamo dirlo anche per quanto riguarda le manifestazioni dei doni dello Spirito. Nelle misure, possiamo dire, più semplici, più elementari, qualche volta, e questa è una constatazione che abbiamo fatto molteplici volte, abbiamo udito dei fedeli che con estrema semplicità e con pochissime parole hanno espresso delle verità che venivano proprio dallo Spirito, e noi siamo stati profondamente benedetti, qualche volta addirittura sorpresi, meravigliati. E questa è una nostra debolezza, perché non dovremmo mai sorprenderci di fronte ai fenomeni e alle azioni dello Spirito, ma meravigliati perché abbiamo constatato che credenti tanto semplici, e forse da un punto di vista che possiamo definire culturale, tanto poveri, potessero giungere a darci quelle benedizioni che ci hanno dato. Ma quelle benedizioni sono arrivate a noi a mezzo dello Spirito Santo. Ecco perché parliamo di esperienze spirituali, esperienze che noi realizziamo di persona, in quanto che noi stessi siamo benedetti e siamo strumenti di Dio, ed esperienze che noi sperimentiamo, che realizziamo attraverso quello che vediamo negli altri e che godiamo a mezzo degli altri. E speriamo anche con questa conversazione di aver detto qualche cosa di utile e di edificante per coloro che ci hanno seguito e ci hanno ascoltato, e noi esortiamo tutti a continuare a seguirci, ad ascoltarci e a pregare anche per questa trasmissione. E intanto, nel separarci da amici e fratelli, indirizziamo a tutti il più cordiale saluto in Cristo.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Dalla prima epistola di Pietro, capitolo 1, versetti 18 e 19.
3: Il cambiamento non è facile. È un'aspra battaglia, può essere difficile e scoraggiante. Una delle ragioni consiste nella richiesta di sfidare le aspettative e le regole che per generazioni sono state come colonne del sistema familiare. Il vano modo di vivere che stiamo tentando di mutare ci è stato tramandato dai nostri genitori, ai quali poi fu tramandato dai loro genitori e a questi ultimi dai loro, e così via. Per esempio, in una famiglia che si attenga alla regola di non parlare dei propri sentimenti, il dire anche una semplice frase può richiedere il superamento di tattiche relative a quella regola andate raffinandosi durante i secoli di esercizio. Parlare sinceramente ai propri genitori o al proprio fratello può significare infrangere regole cui ci si è attenuti per generazioni. La buona notizia è la redenzione dal vano modo di vivere tramandatoci dai nostri antenati. Gesù ci ha redenti, così che possiamo essere liberati da quel tipo di schiavitù. Possiamo imparare a parlare sinceramente, a sperimentare le emozioni, a fidarci lealmente. Possiamo impegnarci nella vita, possiamo amare e anche essere amati. Viviamo nel mezzo di una battaglia che si svolge fra il vano modo di vivere tramandatoci e la vita nuova che invece ci è stata data in Gesù. Vivere all'unisono con la nostra nuova vita in Cristo è una battaglia quotidiana. Ma via via che ci esercitiamo nel nuovo modo di vivere, spezziamo il circolo vizioso delle distorte relazioni familiari.
2: Signore, non sto cercando di cambiare soltanto me. Mi sto ribellando a generazioni di rapporti distorti. Un vano modo di vivere ha dominato la mia famiglia per lungo tempo. Mi è stato tramandato. Non c'è da meravigliarsi se sembra così difficile cambiare. Ho bisogno del tuo aiuto, Signore. Aiutami a trovare speranza nella tua comprensione della mia battaglia. Aiutami a trovare speranza nel dono della tua redenzione.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

La maggior parte dei miei amici invalidi sarebbe d'accordo con me sul fatto che una delle discipline più dure con le quali veniamo alle prese è la pazienza. È una di quelle lezioni che dobbiamo imparare da capo ogni giorno, per moltissime volte. Le mattine in cui mio marito Ken insegna, ad esempio, un'amica viene a casa nostra per fare la mia routine quotidiana e mettermi al lavoro. Spesso dice frasi come «che bella giornata» oppure «non penso che farà caldo come ieri». Sentendo questi commenti mi ven voglia di saltare giù dal letto, correre in giardino e valutare da sola la giornata. Vorrei respirare un po' di quella fresca aria mattutina, vorrei vedere le mie rose mentre sono ancora coperte di rugiada. Ma ciò è semplicemente impossibile. La mia routine mattutina, compresa la ginnastica e il bagno, mi porta via un'ora o più prima che io possa sedermi sulla sedia a rotelle. Quindi devo proprio essere paziente. È proprio durante questi momenti di attesa che penso a tutte le cose che devono essere fatte. Riesci a identificarti con me? È quando sei seduto nella sala d'attesa del medico che ti ricordi della mezza dozzina di telefonate che devi fare. Nell'ora di punta, bloccato nel traffico che procede a singhiozzo, pensi a tutte le cose da comprare al supermercato prima di rientrare a casa e si sta facendo tardi. È proprio così. Aspettare non è facile. Ho speso tanto tempo ad aspettare in un letto o in una sedia a rotelle. Dopo il mio incidente, aspettai di essere spostata dal reparto di cure intensive a una corsia normale. Dopo aver aspettato 3 mesi lì, fui finalmente portata al centro di riabilitazione. Qui aspettavo ogni giorno per fare la fisioterapia e le altre attività. Alla sera aspettavo amici e parenti per le visite e sembrava che stessi aspettando da sempre per andare a casa. Aspettare. Purtroppo quasi tutti associano questa parola a espressioni come stare in sospeso oppure ammazzare il tempo. Ci danno l'impressione di stare appoggiati a un muro, le braccia conserte, sbadigliando e guardando ogni tanto l'orologio. Ma l'attesa è molto più di un gironzolare fin quando non riceviamo ciò che speriamo. George Mattson scrisse del modo in cui dovremmo aspettare. Comunemente associamo la pazienza allo stare sdraiati. Pensiamo ad essa come all'angelo che veglia al capezzale dell'invalido. Tuttavia c'è una pazienza che credo sia più difficile, cioè la pazienza che sa correre. Restare seduti nell'angoscia, fermi sotto i colpi delle avversità, implica una grande forza. Ma conosco qualcosa che richiede un'energia ancora maggiore. Lavorare sotto stress, perseverare nella prova, avere l'animo oppresso e continuare ugualmente a svolgere i propri compiti quotidiani. Questo è ciò che farebbe Cristo. La cosa più dura è proprio questa. Molti di noi sono chiamati ad esercitare pazienza non in un letto di malattia, ma sulla strada. Aspettare è qualcosa di più di contare i fiori della tappezzeria, come dice una vecchia canzone. Ci vuole coraggio per vivere la pazienza sulla strada, per aspettare e allo stesso tempo restare attivi e impegnati. Attendi e spera nell'Eterno, ci dice letteralmente il Salmo 27,14. Sii forte e di buon coraggio. Le volte in cui ci troviamo ad aspettare gli altri possono essere delle buone opportunità per allenarci ad aspettare il Signore. Invece di agitarci e perdere la pazienza, dovremmo usare questi momenti per rispolverare alcuni versetti biblici e per imparare di più la parola di Dio. Non mi riferisco con ciò alla ripetizione meccanica delle parole, ma alla possibilità di rendere le nostre giornate pregne delle verità bibliche. Spera nel Signore in preghiera mentre sei in un ingorgo stradale e dividi con Lui l'ansia di tutti i lavori che devono essere sbrigati in un tempo troppo breve. Osserva come le tue frustrazioni si trasformano in lode mentre elevi inni e cori solo per Lui. Esercitando questo tipo di pazienza, radicata nella parola di Dio, potremo dire con il salmista: «Io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta e spera nella sua parola». Quindi, se sei solo e aspetti di sposarti, se sei adolescente e stai aspettando di andare alle scuole superiori, se sei stanco del tuo lavoro e aspetti una svolta, se sei parcheggiato su una sedia a rotelle e aspetti una spinta, se sei sposata e aspetti che tuo marito cambi, accertati di continuare a vivere durante l'attesa. Ci vuole coraggio ad aspettare pazientemente e allo stesso tempo andare incontro alla vita,
ma puoi farlo. Affidati a Dio e il coraggio non ti verrà mai meno.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: A casa nostra abbiamo una coperta che mia suocera mi ha consegnata con una certa solennità quando era ancora in vita parecchi anni fa, dicendo: voglio che la teniate tu e Bill, e mio marito. È un ricordo importante di famiglia. Sto parlando della suocera americana che viveva nel Michigan. È un quilt questa coperta, cioè una di quelle imbottite che tutte le donne americane una volta facevano, cucendo uno accanto all'altro tanti pezzetti di stoffa secondo schemi molto precisi. Le abbiamo viste tutti quelle coperte nei film dei cowboy, sui lettoni in cui dormivano le famiglie, e specialmente si notavano quando c'era un nonno morente circondato da nipoti con punti. Erano frutto di un grande lavoro di pazienza quelle coperte, perché erano cucite a mano e trapuntate, e a volte venivano fatte in comune dalle donne di casa che cucivano insieme e chiacchieravano e ridevano lavorando su un grande telaio. Ma la coperta di mia suocera è un po' diversa, perché è fatta di molti quadrati che adesso sono ingialliti dal tempo, uniti insieme. Su ognuno è ricamata in rosso, blu, marrone, verde la firma dei membri della chiesa di cui il papà di mio marito era pastore. Allora c'è Mister Tale, Mrs. Tal'altra, Mister e Mrs. Tal'ancora, tutta gente che oramai non è più su questa terra, è andata in cielo da molto tempo. È un vero registro di fedeli che nella campagna del Michigan si facevano la strada sotto la pioggia, la neve o il sole per andare a sentire la parola di Dio, e che appena era finita la riunione correvano a casa a mungere le vacche e a dare da mangiare alle galline. E posso anche ben immaginare, con un po' di fantasia, la consegna del quilt che sarà stata fatta in pompa magna dalle donne della chiesa ai miei suoceri, che fedelmente curavano queste persone, le incoraggiavano e spiegavano loro la parola di Dio, e le incoraggiavano soprattutto a rimanere fedeli a quello che era scritto nella Bibbia. I miei suoceri dalla Bibbia non si scostavano di una sola virgola. Adesso il quilt è piegato in un cassetto, è troppo vecchio per essere usato e si strapperebbe. Mi piacerebbe appenderlo al muro, ma ci vorrebbe la parete di un salone e poi si impolvererebbe e probabilmente cadrebbe a pezzi. Ho ripensato a quella coperta con i nomi di tanti credenti che io non ho mai conosciuti mentre leggevo con mio marito nel libro di Estra la lista dei leviti e dei sacerdoti che erano stati infedeli e che poi si erano pentiti. Erano messi lì uno dopo l'altro. Era tutta gente vera, quanto quei vecchi americani della coperta e tutte quelle sfilze di persone nominate nei libri della Bibbia che noi guardiamo e non leggiamo perché sembra gente che non ci interessa più. Però ho pensato al fatto che il nostro Dio è un Dio personale, che tiene conto di ognuno di noi, che scrive

0: e a differenza degli altri non si sono ravveduti e hanno preferito disubbidire a Dio.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Libro di Geremia, capitolo 46, versetto 17. Il faraone, re d'Egitto, ha lasciato passare il tempo fissato. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetti 20 e 21. Vi supplichiamo nel

nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Il titolo del commento di oggi è Liberazione miracolosa. Il veicolo sbanda in curva, esce di strada e si ritrova in un giardino sottostante. Per l'impatto l'auto si sfascia. Ne escono due giovani, vivi per miracolo, con solo alcune ferite non gravi. Stanno lì inebetiti. Sanno di aver sfiorato la morte e dicono di aver avuto molta fortuna. Ma di che fortuna si tratta? Chi li ha protetti e liberati da conseguenze che avrebbero potuto essere fatali? Ma soprattutto, dove sarebbero oggi se non ci fosse stato quel miracolo? All'inizio sono tanti gli interrogativi, ma presto la spensieratezza ha il sopravvento. Gli spaventi e le angosce vengono facilmente e rapidamente rimossi dalla mente. Questa è la natura umana, con la sua incredibile capacità di reagire per occultare i cattivi ricordi e ricadere nell'indifferenza. E se fosse Dio che ha voluto parlare a quei ragazzi? Nel libro di Giobbe, al capitolo 33, versetto 14, troviamo queste parole: Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. La sua bontà ha concesso loro un tempo supplementare per pentirsi, perché, come troviamo nella seconda lettera di Pietro, al capitolo 3, versetto 9, il Signore è paziente, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Quei due giovani avranno approfittato della fortuna offerta loro di regolare con Dio la questione dei loro peccati e di ricevere il meraviglioso perdono concesso a tutti quelli che credono in Gesù Cristo? Non lo sappiamo, ma questo racconto ci spinge a dirvi con la Bibbia: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Queste parole si trovano nella lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 7.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Epistola ai Romani, capitolo 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati, poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilir la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Ma la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è un farne discendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è un far risalire Cristo di fra i morti. Ma che dice ella? La parola è presso di te nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, poiché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, col cuore si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato, poiché non v'è distinzione fra giudeo e greco, perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udranno se non v'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati, siccome è scritto: quanto son belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle? Ma tutti non hanno ubbidito alla buona novella, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. Ma io dico: non hanno essi udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Ma io dico: Israele, non ha egli compreso? Mosè per primo dice: io vi muoverò a gelosia di una nazione che non è nazione, contro una nazione senza intelletto, provocherò il vostro sdegno. E Isaia si fa ardito e dice: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, sono stato chiaramente conosciuto da quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele dice: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E come sempre a quest'ora eccoci di nuovo insieme, Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto, sempre felice e contento di essere in tua compagnia e grato che ancora una volta tu abbia scelto questa frequenza, questa emittente a quest'ora per ascoltare questo programma, per trovarti in compagnia di Hai letto il libro più letto?

0: Che dici, lo dico o non lo dico? Lo diciamo? Sì, no, non lo dico. Ma io veramente vorrei dirlo. Dici di no?
1: Ma sì, dai.
0: E io lo dico, grazie. Grazie a chi ci ha scritto, grazie a chi aveva intenzione di farlo, poi all'ultimo momento sono successe alcune cosette e non hai più avuto modo di prendere carta e penna e buttare giù due righe. C'è sempre tempo, non è mai troppo tardi, diceva quello, no?

Ti ricordo che siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Siamo nel bel mezzo del quinto capitolo di questo interessantissimo Vangelo. Un Vangelo corto, più corto di tutti gli altri, degli altri tre. Ciononostante è un Vangelo pieno zeppo di eventi, di avvenimenti, di azione, di dinamicità. Forse proprio perché è più breve, cerca di, come dire, di compensare con tanta azione, tanto dinamismo. Siamo alle prese, dicevo, col capitolo quinto. Abbiamo già esaminato una bella parte del suddetto. La volta scorsa ci siamo lasciati esaminando un miracolo di Gesù. Mentre si trovava in mezzo alla folla, arriva una donna che da 12 anni era malata. Questa donna tocca un lembo del vestito, della veste di Gesù, e viene guarita. E la volta scorsa abbiamo visto quale belle e preziose lezioni possiamo imparare da questo episodio. Ma nello stesso brano, nello stesso contesto, troviamo un altro avvenimento. Un avvenimento che nell'incontro precedente ha preso un po' secondo piano, beh, veramente anche terzo e quarto, perché praticamente non ne abbiamo parlato affatto, l'abbiamo solo letto. Ecco, per rinfrescare la nostra memoria vorrei rileggerti un brano di questo quinto capitolo, dopodiché, come sempre, ci addentreremo nelle riflessioni che emergono dal testo stesso.

Quando Gesù ebbe attraversato il lago in barca e fu giunto sull'altra riva, una gran folla si radunò attorno a lui. Ed ecco che uno dei capi della sinagoga, un certo Gairo, gli si avvicinò e si gettò ai suoi piedi implorandolo di guarire sua figlia. «È già in punto di morte. Ti prego, vieni a toccarla con le tue mani e sarà guarita». Gesù andò con l'uomo, mentre la folla lo seguiva e lo stringeva da tutte le parti. Ed è qui che incontriamo quella donna della quale abbiamo parlato la volta scorsa. Fra la gente c'era una donna che da 12 anni soffriva di perdite di sangue. E abbiamo visto che dopo l'incontro con Gairo, Gesù si ferma a parlare con questa donna. C'è quel bellissimo evento della guarigione della donna. Ma non possiamo fare a meno però di notare la presenza di Gairo. Non possiamo fare a meno di notare la presenza di quest'uomo perché Marco ce lo presenta proprio molto chiaramente. E la cosa che vorrei farti notare, la cosa da sottolineare, è chi era questo Gairo, cosa faceva. Era uno dei capi della sinagoga. Gairo, un capo della sinagoga, si avvicina a Gesù e si getta ai suoi piedi e lo implora. Ora, abbiamo già varie volte fatto commenti circa il trattamento che le autorità religiose riservavano a Gesù. E chissà se Gairo in altre occasioni si era incontrato con Gesù. Ma probabilmente nel suo cuore, nel suo animo, non c'era quell'aspra critica, quell'odio che c'era invece negli altri scribi, negli altri farisei, nelle altre autorità religiose. Da qualche parte nel suo intimo, Gairo forse aveva riconosciuto in Gesù non un impostore, non un bestemmiatore, ma aveva riconosciuto qualcosa di più. Probabilmente Gairo aveva riconosciuto in Gesù ciò che Gesù dichiarava di essere: il Messia, l'unto di Dio, colui che per secoli e secoli si era atteso. Ora era finalmente arrivato. Gairo corre un grosso rischio. Come capo della sinagoga, Gairo non doveva neanche sognarsi di fare ciò che invece ha fatto. Non solo è andato da Gesù, non solo gli si è avvicinato, non solo gli ha parlato, ma si è inginocchiato davanti a Gesù. L'ha implorato. La mia figlioletta è in punto di morte. Ti prego, vieni a toccarla con le tue mani e sarà guarita. Una straordinaria affermazione di fede. Stando a queste parole, Gairo non dubita per un momento che Gesù possa guarire sua figlia. Basta che tu venga. Basta un tuo tocco e la mia figlioletta, che è in punto di morte, guarirà. Questa è sicuramente fede. Questa sicuramente è fiducia. Non una fede come quella dei suoi colleghi, degli altri farisei, degli scribi e degli altri capi della sinagoga. Questa è una fede vivente. Non è una fede in un Dio del passato, né tantomeno una fede in opere del passato, ma è fede in una persona nel presente. Una fede viva. Una fede attuale, una fede reale. Ma vedi, avere fede non è sufficiente. E questo Gairo ce lo insegna. Avere fede non è sufficiente, bisogna agire in base a quella fede.
Avere fiducia in Dio è un buon inizio. Ma non è certo la fine, non è certo il punto di arrivo. Non è un traguardo. È, se me lo permetti, la linea di partenza. Gairo agisce in base alla propria fede. Non si limita ad andare incontro a Gesù. Non si limita a credere che Gesù deve essere qualcosa di diverso da quello che dicono i suoi colleghi, le altre autorità religiose, ma agisce di conseguenza. Si avvicina, si getta ai piedi di Gesù. Un segno di sottomissione, di rispetto, di adorazione. E sono proprio questi i sentimenti che sgorgano dal cuore di Gairo in questo momento.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco, quinto capitolo per essere precisi. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato del tuo cortese ascolto.

Ora, se tu ed io fossimo stati al posto di Gesù, cosa un po' spropositato, ma immaginiamo per un attimo che qualcuno viene a chiederci aiuto. Con urgenza, con rispettosa insistenza. Noi siamo d'accordo e andiamo con la persona. Ora, vista l'urgenza, tu ed io probabilmente avremmo cercato il modo più sbrigativo per arrivare a casa di questa persona. Nulla si sarebbe frapposto fra noi e il bisogno. Invece qui vediamo Gesù che tutto ad un tratto si ferma. Ora, mettiti nei panni di Gairo. Poco fa ti ho chiesto di metterti nei panni di Gesù, adesso ti chiedo di metterti nei panni di Gairo. La tua speranza è stata premiata, la tua fede è stata premiata. Gesù accorre, Gesù viene. Ma ad un certo punto si ferma. È vero, c'è tanta gente, ma se lui volesse potrebbe farsi strada e potrebbe continuare spedito. E invece si ferma. E si ferma perché? Beh, per via di quella donna che, insomma, tutti conoscono, che è malata. È una donna che non merita tanta attenzione. Ricorda che a quei tempi, in quella società, una donna che aveva perdite di sangue era considerata impura, quindi probabilmente, molto probabilmente, emarginata, messa da parte. E invece, Gairo avrà pensato, Gesù si ferma proprio per quella lì. Gesù, ti ho detto che mia figlia sta morendo. E tu che fai? Perdi tempo. Ti prego, andiamo. Tutto questo non è scritto nel Vangelo. Sto solo cercando di immaginare i sentimenti, i pensieri di Gairo. Un padre disperato perché sta per perdere la sua figlioletta, la sua amata, di soli 12 anni. Gesù si ferma e fa domande strane. Chi mi ha toccato? Gesù, tutti ti stanno toccando. Dai, sbrigati, andiamo. Non c'è modo di smuovere Gesù. Si ostina a voler passare del tempo con questa donna. È interessante notare che sia la donna che Gairo si comportano allo stesso modo. Si inginocchiano davanti a Gesù. Forse, visto questo, per un momento Gairo mette da parte i suoi pensieri, le sue preoccupazioni e ripensa a pochi momenti fa, quando lui stesso, nella disperazione, nel bisogno più urgente, non sapendo dov'altro sbattere la testa, si è inginocchiato davanti a Gesù e con fede, con certezza, gli ha chiesto di accorrere al capezzale della sua bimba. Questa donna fa lo stesso, riconosce in Gesù il Signore, colui davanti al quale non si può fare altro ma prostrarsi. E forse per un momento Gairo, di nuovo, nel suo cuore, nell'intimo del suo essere, ringrazia Dio per l'incredibile privilegio di essere davanti al Messia. Ma ecco che mentre Gesù stava ancora parlando con la donna, una donna ormai guarita, giunsero delle persone dalla casa del capo della sinagoga con la notizia che ormai la bambina era morta e non c'era più ragione di disturbare il maestro. Ma Gesù sentì quello che dicevano e disse a Gairo: non temere, abbi soltanto fiducia in me. Poi permise solo a Pietro, Giacomo e suo fratello Giovanni di accompagnarlo. Quando arrivarono a casa di Gairo, Gesù vide che vi regnava una gran confusione. Tutti si lamentavano, piangevano,
Allora entrò e disse a quella gente: «Perché piangete e gridate? La bimba non è morta, sta solo dormendo». Ma quelli ridevano di lui. Gesù allora li fece uscire. Prese con sé i genitori della piccola e i suoi 3 discepoli ed entrò nella stanzetta dove si trovava la bimba. La prese per la mano e le disse nel suo dialetto: «Tabita, Kumi, bambina, alzati». La ragazza si alzò subito in piedi, cominciò a camminare, mentre i genitori erano fuori di sé dalla gioia. Gesù allora ordinò loro severamente di non dire a nessuno ciò che era accaduto. Poi suggerì di dare alla ragazza qualcosa da mangiare.

Devo farti una confessione. A volte mi è capitato di accusare Dio di essere arrivato troppo tardi, di non aver ascoltato le mie richieste, le mie preghiere. Poi, con rammarico, ho dovuto riconoscere naturalmente che Dio non arriva mai in anticipo né in ritardo. Il suo arrivo, la sua azione, non è mai tempestiva né ritardataria. Ogni sua parola, ogni sua azione, ogni suo gesto è sempre opportuno. Opportuno come bisogno o come risposta al mio bisogno, è opportuno nel tempo, mai in anticipo, mai in ritardo. Naturalmente devo riconoscere questo stato di cose, chiedere perdono per la mia mancanza di fede, chiedere perdono per aver dubitato della sua saggezza. E poi non mi rimane altro che stare a guardare Dio che agisce. Ma vedi, Dio non agisce sempre secondo le nostre richieste. Le risposte di Dio possono essere tre. Noi vorremmo che fosse sempre una sola, la stessa. Sì. Questa è la risposta che ci aspettiamo sempre, sì. Invece Dio ha a disposizione altre due risposte, che ci dà sempre al tempo opportuno. No. E aspetta. Sì. No. Aspetta. La nostra natura, il nostro desiderio, le nostre voglie di vedere qualcosa di concreto ci portano sempre a cercare la risposta positiva. Ma se è vero che Dio è un padre pieno di amore e di cure per i suoi figli, e lo è, allora è anche vero che egli sa qual è la risposta giusta al momento giusto. Sì, no, aspetta. Né troppo presto, né troppo tardi. Nel caso in questione, quella che sembrava una situazione senza speranza, un labirinto senza via d'uscita, Dio la trasforma in opportunità.

Purtroppo questa è la sigla di chiusura che ci avverte che il nostro tempo è terminato, termina qui. Non mi rimane che ringraziarti ancora una volta e ovviamente darti appuntamento alla prossima passeggiata, sesto capitolo del Vangelo di Marco. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Grazie, a presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Benvenuti cari amici alla vostra rubrica Il Quesito Biblico. Questo programma è formato dalle risposte che vengono date alle domande che ci pervengono da voi cari amici. Certi fra voi leggono le sacre scritture e quando trovano domande un po' difficili, ecco che ce le mandano a noi e noi le rispondiamo qui in questa rubrica. Anche voi amici, mandateci le vostre domande, noi cercheremo di risponderle, le includeremo qui in questo quesito biblico. E la prima domanda per oggi è su Romani 3:22. Si chiede: se non v'è distinzione nella fede, allora non vi è neanche agli occhi di Dio distinzione fra le varie fedi e religioni? Il versetto in questione dice così: indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione. Difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non vi è distinzione a Dio fra differenti denominazioni. Per lui in verità non ci sono né cattolici né protestanti né maomettani o buddisti o atei. Sì, per Dio non ci sono che solo due gruppi: i perduti

tutti siamo perduti, la Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, o coloro che sono stati redenti per fede in Cristo Gesù, o siamo destinati al paradiso o siamo destinati all'inferno. Tutto dipende dalla decisione che abbiamo fatto e se abbiamo ricevuto la salvezza che Cristo ci offre. Poi passiamo a Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 6, il 6 versetto. Cosa si intende qui per provarlo? Ebbene, siamo all'episodio della moltiplicazione dei pani. Filippo è andato da Gesù a dirgli di licenziare la gran folla che l'ha seguito nel deserto affinché se ne vada a comprarsi del cibo nei paesi vicini. Per provarlo Gesù gli disse: dategli voi da mangiare. Il nostro ascoltatore vuol sapere cosa intende per provarlo. Ebbene, Gesù sta per fare un miracolo portentoso, la moltiplicazione dei pani, ma vuol vedere fino a dove la generosità, la fede, l'altruismo di Filippo e del resto dei discepoli arriva. E così gli chiede che si mettano loro le mani in tasca e loro comprino il cibo necessario. Poi Gesù voleva far vedere loro la limitata loro possibilità contro il suo infinito potere. Questa è la prova che Gesù aveva per loro e spesso con la stessa maniera prova pure anche noi. Noi non possiamo mai chiedere a Dio di essere generoso e elargire dei doni agli altri se noi non siamo volenterosi di essere generosi e di aiutarli per i primi. Passiamo ora ancora al capitolo di Giovanni, capitolo 6, versetto 15. Questa è la domanda: come mai volevano rapirlo e farlo re? Cosa avevano visto in lui? Ed in particolare, come mai nelle sacre scritture si vede chiaramente che il Signore Gesù viene considerato in maniera molto diversa secondo il periodo di tempo? Ebbene, rapirlo e farlo re voleva dire dichiararlo il re di Israele, il Messia che essi aspettavano da tanto tempo. Volevano far questo e trattavano Gesù così bene perché Gesù li aveva sfamati moltiplicando i pani in una maniera miracolosa. Certo, pure noi vorremmo mettere al governo qualcuno che ci sfamasse per niente. Per quei poveri israeliti, quello avrebbe risolto tanti dei loro problemi. Sì, qui trattano Gesù bene perché hanno ricevuto un beneficio e visto un miracolo. Quando poi Gesù chiederà loro dei sacrifici, quando poi lo vedranno nelle mani dell'autorità, allora che sarebbe costato loro qualche cosa e forse la vita per rapirlo e farlo re, allora no, non fanno più nulla, anzi, ubbidendo ai loro preti, grideranno crocifiggi, crocifiggi. Niente è cambiato, il tornaconto tutt'oggi governa l'attitudine umana. Ed ora andiamo al 20° capitolo di Giovanni, 2° versetto. So che qui in questo versetto Giovanni parla di se stesso, ma per quale motivo, si chiede, non dice mai io, ma ricorre a definirsi come il discepolo che Gesù amava? Per due ragioni. La prima è una ragione politica. I cristiani erano perseguitati. Giovanni era stato esiliato nell'isola di Patmos e così si cercava di tenere anonimo il suo nome. La seconda ragione è dettata da un certo senso di orgoglio personale. Giovanni ci tiene a far sapere a tutti che egli era stato l'oggetto dell'amore del Redentore. Si passa ora al libro degli Atti, capitolo 2, versetto 1, e si domanda cosa era la Pentecoste per i giudei. Credo di aver precedentemente discusso questo soggetto, ma lo faremo di nuovo. La Pentecoste era una delle sei maggiori celebrazioni della Chiesa giudaica. Elenchiamole qui. Prima, la festa di Purim. Tale festa trovò origine ai tempi della regina Ester e commemorava la liberazione del popolo ebreo dalla congiura del perfido Aman che voleva distruggerlo. Seconda, la festa di Pasqua, che commemora la loro liberazione dalla schiavitù d'Egitto.
Terza, la festa della Pentecoste, eccola qui, la festa della Pentecoste o delle sette settimane o dei 50 giorni, come dice il nome, 50 giorni, cioè dopo la Pasqua. In tale occasione il popolo ebreo ringraziava Dio per la mietitura e presentava al Signore i pani fatti col nuovo grano. Era quindi una festa di ringraziamento. La quarta festa era il giorno di propiziazione. Questo era un periodo di digiuno e di riesaminazione spirituale. In questo giorno il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo ad offrire incenso e a cospargere col sangue della vittima tutto intorno. Questo era un preannunzio del sacrificio che il Messia avrebbe fatto a favore dell'umanità. La quinta festa era la cosiddetta festa delle capanne. Questa era celebrata 5 giorni dopo il giorno della propiziazione per commemorare la protezione che Dio aveva esteso a Israele durante la sua peregrinazione nel deserto. In questa occasione la gente si costruiva delle capanne sui tetti, nelle case o fuori e qui vi pernottavano. L'ultima festa, la sesta festa, era la festa della dedicazione che commemorava la restaurazione del Tempio sotto Giuda Maccabeo. Passiamo ora a Giovanni, secondo capitolo, 24esimo versetto, e si chiede perché Gesù non si fidava di quelli che credevano in lui a motivo delle sue opere? Non ci ha, dopo si domanda lui stesso, esortato a credere se non altro almeno per quello che lui faceva? Il nostro interlocutore prende qui 2 versetti fuori dal loro contesto e così si trova confuso. Ad ogni modo qui Gesù ci dice che non si fida degli uomini perché li conosce. Gesù sapeva che lo seguivano non per la fede che avevano in lui, ma per i miracoli che avevano visto e per ciò che potevano da lui ottenere. Nella seconda citazione, egli vuole che gli uomini credino in lui a motivo delle opere fatte. Ora, c'è una grande differenza fra Gesù che non si fida degli uomini e gli uomini che si affidano a Gesù. Gesù aveva dato tante ragioni agli uomini per richiedere la loro fede, ma gli uomini non avevano dato a Gesù alcuna ragione per cui lui potesse fidarsi di loro. Andiamo ora al Vecchio Testamento, Proverbi 23:2. Cosa significa? E di nuovo non possiamo solo leggere il secondo versetto, bisogna considerarlo nel suo contesto, e cioè col primo e il terzo versetto, e ve lo leggo. Quando ti siedi a mensa con un principe, rifletti bene a chi stai davanti e mettiti un coltello alla gola. Eccolo qua il secondo versetto. Mettiti un coltello alla gola se tu sei ingordo. Non bramare i suoi bocconi delicati, sono un cibo ingannatore. Quello che il proverbio ci insegna è di comportarci con cautela quando siamo in compagnia di chi è più ricco, più intelligente o più importante di noi. Non si deve bramare le stesse cose, ci risulterebbero dannose. Meglio allora metterci un coltello alla gola che conseguire quelle cose che non sono per noi. Ed ora passiamo a Isaia 66:7. Si parla qui di Cristo. No, in questo caso la profezia è diretta alla nazione di Israele e si dice che essa risorgerà al grado di nazione d'un tratto, come se nascesse un figlio prima delle doglie. E, amici, così è proprio stato. Il 14 maggio 1948, così d'un tratto, dopo 2000 anni, sorse il nuovo Stato di Israele senza alcuna pena. E le doglie, cioè le guerre, vennero dopo, proprio come Isaia aveva predetto così tanto tempo prima. Ed ora Geremia 1:10 si chiede, nel leggere questo versetto mi domando qual è stato lo scopo per il libro di Geremia, come mai Geremia scrisse questo suo libro? Il versetto in questione legge così: vedi, io ti costituisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per svellare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare, per piantare.
Ebbene, Dio qui chiama Geremia al ministero. Il suo compito sarà quello di annunciare la totale distruzione del regno di Giuda dovuta alla loro ribellione verso l'Eterno, dalla loro idolatria e dalla loro peccanimosità. Con Geremia la sorte dei popoli è sigillata e irrevocabile, ma notiamo che con i primi quattro verbi atti alla distruzione, in fondo ad essi Geremia ne ha due di riabilitazione. Egli, come annuncia distruzione, pure dice al popolo che verrà di nuovo il tempo per edificare e per piantare. Come sappiamo, questo pure avvenne alla lettera. Geremia 1, 11 e 12, concludiamo con questo versetto. Si domanda, non capisco la conseguenzialità di questi due versetti. In questo passaggio Geremia ci mette davanti in una visione un ramo di mandorlo. Dio dice che ha veduto bene e il nostro interlocutore domanda cosa sia la conseguenzialità. In questo punto si sta facendo un gioco di parole. Il mandorlo in ebraico si chiama shaked, che vuol dire vegliare, e infatti in ebraico per dire mandorlo si dice l'albero che veglia, dato che esso è il primo albero che mette i fiori, fiorisce fin da gennaio. Il mandorlo, insomma, è l'albero che non si addormenta come tutti gli altri alberi, ma che veglia anche nella stagione invernale. Così Dio dice, io veglio sulle parole che ti ho detto per metterle ad effetto alla giusta stagione, cioè al momento giusto. E con questo terminiamo, cari amici, con questa vostra rubrica. Grazie per la vostra cortese attenzione. Ringraziamo anche l'ascoltatore che ci ha mandato queste domande. Vi esortiamo, amici, a seguire il suo esempio e anche voi a leggere le Sacre Scritture, e quando trovate qualcosa che non va, mettetelo da parte, mandatecelo, cercheremo di risponderlo. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Leggiamo nel libro del profeta Isaia, capitolo 10. Guai a quelli che fanno decreti iniqui e a quelli che redigono in iscritto sentenze ingiuste per negare giustizia ai miseri, per spogliare del loro diritto i poveri del mio popolo, per far delle vedove la loro preda e degli orfani il loro bottino. E che farete il giorno che Dio vi visiterà? Nel giorno che la ruina verrà di lontano? A chi fuggirete in cerca di soccorso? E dove lascerete quel che è la vostra gloria? Non rimarrà a loro che curvarsi fra i prigionieri o cadere fra gli uccisi. E con tutto ciò l'ira sua non si calma e la sua mano rimane distesa. Questo passo è collegato al precedente. Infatti, tutta la sezione che va dal capitolo 9, verso 7, fino al capitolo 10, verso 4, è tutta quanta unita insieme come una visione unica di quello che Dio farà, e infallibilmente i giudizi di Dio avranno il loro compimento, in quanto Dio non permette mai all'ingiustizia di prevalere. Fondamentalmente, quindi, l'argomento del testo che è dinanzi a noi viene a ricordarci che gli uomini possono anche sentirsi sicuri della loro oppressione, del loro potere, della loro violenza, dei loro decreti iniqui, delle loro sentenze ingiuste. Possono anche pensare ad essere al sicuro, ma quando Dio verrà e domanderà conto dell'operato di ciascuno, nel giorno che Dio farà la sua visita, per usare la frase del profeta, allora quel giorno sarà per costoro un giorno di rovina, un giorno di tempesta, un giorno di vero giudizio, perché allora in quel giorno è inutile cercare soccorso, perché nessuno potrà trovarne, e in quel giorno tutta la gloria e il vanto, la falsa sicurezza di costoro li troverà completamente impreparati, e in contrasto con la loro alterigia e la loro gloria, in contrasto con la loro potenza e il loro vigore, dovranno curvarsi fra i prigionieri o cadere fra gli uccisi, perché Dio viene e richiede a ciascuno di dare conto delle proprie opere.

c'è nell'ultimo profeta dell'Antico Testamento, il profeta Malachia, una frase che viene a ricordarci come il giorno di Dio sia un giorno di giudizio per i malvagi. Al capitolo 4 del libro di Malachia leggiamo: poiché il giorno viene ardente come una fornace, e tutti i superbi e chiunque opera empiamente saranno come stoppia, e il giorno che viene li divamperà, dice l'Eterno degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Ma per voi che temete il mio nome si leverà il sole della giustizia, e la guarigione sarà nelle sue ali, e voi uscirete e salterete come vitelli di stalla. Qui appunto la visita di Dio, il giorno che Dio visiterà, il giorno che Dio domanderà conto dell'operato degli uomini, non ci saranno tante categorie, non esisteranno più dinanzi a Lui ricchi e poveri, istruiti o illetterati, non esisteranno dinanzi a Lui né giovani né vecchi, ognuno dovrà rendere conto delle proprie opere. E allora varrà soltanto un fatto: soltanto coloro che avranno onorato Dio, riconosciuto la sua parola come l'unica guida e l'unico sostegno, costoro saranno al sicuro. E per usare la frase che abbiamo letto di Malachia, per costoro che temono il nome di Dio si leverà il sole della giustizia e guarigione sarà nelle sue ali. Ci sarà liberazione, ci sarà luce, ci sarà guarigione. Il Cristo di Dio che si è manifestato nel mondo e che costoro hanno accettato sarà la garanzia della loro salvezza, il loro Signore. Per tutti gli altri sarà soltanto giudizio, perdita, povertà. Sarà soltanto un riconoscere il proprio peccato e accettare la giustizia di Dio perfetta. Ma fino a quel giorno noi tutti possiamo ancora trovare ristoro e trovare liberazione in Cristo Gesù, colui che Dio ha mandato per essere il nostro Salvatore, il nostro Signore, la nostra giustizia. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, voglio ricordarvi che Il libro più letto è un libro che tratta delle cose di Dio, ma è fatto per gli uomini, per cui non è inopportuno che tu stia qui o io stia qui ad ascoltare quello che ha da dirci. Abbiamo parlato tanto di oro, legno, tanti materiali diversi, e oggi Enzo parlerà di pietre preziose. Stiamo andando sempre più in escalation. Si conclude questo libro con un argomento che è prezioso.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici ascoltatori e ultima puntata di questo libro, l'Esodo, che ci ha tenuto compagnia. Ieri abbiamo detto qualcosa riguardo agli abiti del sommo sacerdote. Andremo un po' avanti in questo capitolo 39 e concluderemo, come vi dicevo, il libro addirittura. Ma diciamo qualcosa ancora riguardo al sommo sacerdote. Questi aveva anche un pettorale. Leggiamo i versetti dall'8 al 14 e scopriamo cosa dicono. Poi si fece il pettorale artisticamente lavorato, come il lavoro dell'efod, d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Il pettorale era quadrato, lo fecero doppio. Aveva la lunghezza di una spanna e una spanna di larghezza, era doppio. E vi incastonarono 4 file di pietre. Nella prima fila c'era un sardonio, un topazio e uno smeraldo. Nella seconda fila un rubino, uno zaffiro e un calcedonio. Nella terza fila un opale, un'agata e un'ametista. Nella quarta fila un crisolito, un onice e un diaspro. Queste pietre erano incastonate nelle loro montature d'oro. Le pietre corrispondevano ai nomi dei figli di Israele ed erano 12, secondo i loro nomi. Erano incise come dei sigilli, ciascuna con il nome di una delle 12 tribù. Attaccarono il pettorale mediante i suoi anelli agli anelli dell'efod con un cordone violaceo, affinché il pettorale fosse al di sopra della banda artisticamente lavorata dell'efod e non si potesse staccare dall'efod, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Il pettorale del sacerdote aveva 12 pietre preziose, abbiamo letto, ed era bellissimo. Probabilmente aveva delle tasche dove riporre l'Urim e il Tummin. Questi due oggetti ci parlano della predicazione. Le pietre ci dicono che Gesù ci carica nel suo cuore oggi, nel suo pettorale. Egli ci ama. Giovanni 3,16 ce lo ricorda. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Queste pietre ci parlano del suo grande amore.

Ricordate quando due settimane fa, leggendo il capitolo 28, parlammo dei campanelli e delle melograne? Le ritroviamo qui, nuovamente, sul manto dell'Efod, e vediamo i versetti dal 22 al 26. Si fece pure il manto dell'Efod, in lavoro di tessitura, tutto di color violaceo, e l'apertura in mezzo al manto per farvi passare la testa, apertura come quella di una corazza, con l'orlatura tessuta intorno perché non si strappasse. E all'orlo inferiore del manto fecero delle melagrane di color violaceo, porporino e scarlatto, di filo ritorto. E fecero dei sonagli d'oro puro, e posero i sonagli in mezzo alle melagrane all'orlo inferiore del manto, tutto intorno, fra le melagrane. Un sonaglio e una melagrana, un sonaglio e una melagrana, sull'orlatura del manto, tutto intorno, per fare il servizio, come il Signore aveva ordinato a Mosè. I campanelli si sentivano quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santo. Le melograne ci parlano dei frutti della vita dei credenti, mentre i campanelli parlano della nostra testimonianza, della nostra vita. Noi sappiamo che il sommo sacerdote è là dentro perché sentiamo suonare i campanelli. Questo è ciò che l'adorazione dovrebbe significare anche per noi. Il nostro sommo sacerdote ci presenta davanti a Dio con la nostra testimonianza e i nostri frutti.

Si fecero anche delle tuniche e altri indumenti, come leggiamo nei versetti dal 27 al 31. Si fecero pure le tuniche di lino fino, in lavoro di tessitura, per Aronne e per i suoi figli. Il turbante di lino fino, gli ornamenti delle mitre di lino fino, le mutande di lino fino ritorto e la cintura ricamata di lino fino ritorto di color violaceo, porporino, scarlatto, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Fecero d'oro puro la lamina del sacro diadema e vi incisero, come si incide sopra un sigillo, «Santo al Signore». Vi attaccarono un nastro violaceo per fermarla sul turbante in alto, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Oltre agli indumenti di lino, fecero una lamina per il diadema con scritto queste parole «Santo al Signore». Ci parla di santità e del fatto che la vita del sommo sacerdote è interamente dedicata al ministerio. Santo significa tutto ciò che è messo a parte per Dio. Ora, tutto il lavoro è finito. Vediamo cosa succede nei versetti dal 32 al 43. Non ripetiamo tutto l'elenco delle cose fatte, leggiamo solo alcuni versetti. Così fu finito tutto il lavoro del tabernacolo e della tenda di convegno. I figli di Israele fecero interamente come il Signore aveva ordinato a Mosè, fecero a quel modo. Poi portarono a Mosè il tabernacolo, la tenda e tutti i suoi utensili, i suoi fermagli, le sue tavole, le sue traverse, le sue colonne, le sue basi. E via via tutto il resto fino ai paramenti. I paramenti cerimoniali per le funzioni del santuario, i paramenti sacri per il sacerdote Aronne e i paramenti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio. I figli di Israele eseguirono tutto il lavoro, come il Signore aveva ordinato a Mosè. E Mosè vide tutto il lavoro, ed ecco, essi lo avevano eseguito come il Signore aveva ordinato. Lo avevano eseguito a quel modo, e Mosè li benedisse.

Questo fatto ci parla di ubbidienza. Infatti viene detto: i figlioli di Israele eseguirono tutto il lavoro come il Signore aveva ordinato a Mosè, e lui vide che era fatto bene, così li benedisse. Dio aveva dato istruzioni minuziosissime per tutta l'opera del tabernacolo. Ogni piolo, ogni basamento, ogni legaccio, ogni anello erano esattamente determinati. Le risorse dell'uomo, la sua ragione o il suo buon senso non aveva nulla a che fare. Dio non dava all'uomo un vago progetto da completare, non lasciava alcun margine nel quale l'uomo potesse far entrare la propria fantasia. E vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti ho dato sul monte, viene detto a Mosè. Se fosse stato permesso all'uomo di fare anche un solo piolo, questo piolo sarebbe stato certamente fuori posto a giudizio di Dio. Gli israeliti fecero in questa circostanza né più né meno di quello che era stato ordinato loro di fare. Questa è una bella lezione per noi. Ci sono molte cose nella storia degli israeliti che dovremmo seriamente cercare di evitare. I loro mormorii impazienti e la loro idolatria, ma dovremmo imitare in questo caso la loro devozione e la loro ubbidienza. Possano dunque la nostra devozione e la nostra ubbidienza essere più complete.

0: arriviamo all'ultimo capitolo di questo libro, il capitolo 40. Abbiamo visto che il tabernacolo è ultimato. In questo capitolo verrà montato e consacrato. Aaron e i suoi figli vengono insediati. La nuvola della gloria di Dio coprirà il tabernacolo. Nei primi versetti, che non leggeremo, troviamo le istruzioni per il montaggio di quanto era stato preparato. Dopodiché, nei versetti dall'11 al 16, vedremo la consacrazione dei sacerdoti. Leggiamoli questi versetti. Ungerai anche la conca con la sua base e la consacrerai. Poi farai accostare Aaron e i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con acqua. Rivestirai Aaron dei paramenti sacri, lo ungerai e lo consacrerai perché mi serva come sacerdote. Farai pure avvicinare i suoi figli, li rivestirai di tuniche e li ungerai come avrai unto il loro padre, perché mi servano come sacerdoti. E la loro unzione conferirà loro un sacerdozio perenne, di generazione in generazione. Mosè fece così, fece interamente come il Signore gli aveva ordinato. Questa volta è Mosè che compie interamente ciò che gli viene indicato da Dio. Le cose non potevano essere lasciate al caso, in quanto, essendo simboli ben precisi, dovevano seguire regole dettate da Dio. Poi Mosè terminò di erigere il tabernacolo e vediamo che ogni azione viene fatta come il Signore aveva ordinato a Mosè. Lo leggiamo in relazione alla tenda e la coperta, al versetto 19, poi di nuovo al versetto 21, al versetto 23, in relazione ai pani, e al 25, in relazione alle lampade, poi di nuovo al versetto 27, quando ci viene detto dell'incenso aromatico bruciato, al versetto 29, quando pone l'altare degli olocausti, e infine al 32, quando i sacerdoti si preparano.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Leggiamo adesso i versetti dal 17 al 32 di Esodo 40. Il primo giorno del primo mese del secondo anno, il tabernacolo fu eretto. Mosè eresse il tabernacolo, ne pose le basi, ne collocò le assi, ne mise le traverse e ne rizzò le colonne. Stese la tenda sul tabernacolo e sopra la tenda pose la coperta di essa, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi prese la testimonianza e la pose dentro l'arca, mise le stanghe all'arca e collocò il propiziatorio sull'arca. Portò l'arca nel tabernacolo, sospese il velo di separazione e con esso coprì l'arca della testimonianza, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Pose pure la tavola nella tenda di convegno, dal lato settentrionale del tabernacolo, fuori dal velo. Vi dispose sopra in ordine il pane, davanti al Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi mise il candelabro nella tenda di convegno, di fronte alla tavola, dal lato meridionale del tabernacolo. Accese le lampade davanti al Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi mise l'altare d'oro nella tenda di convegno, davanti al velo, e vi bruciò sopra l'incenso aromatico, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Mise pure la portiera all'ingresso del tabernacolo. Poi collocò l'altare degli olocausti all'ingresso del tabernacolo, della tenda di convegno, e vi offrì sopra l'olocausto e l'oblazione, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Pose la conca fra la tenda di convegno e l'altare e vi pose dentro dell'acqua per le abluzioni. Mosè, Aronne e i suoi figli con quell'acqua si lavarono le mani e i piedi. Quando entravano nella tenda di convegno e quando si avvicinavano all'altare, si lavavano come il Signore aveva ordinato a Mosè.

andiamo a concludere il libro di Esodo con i versetti dal 33 al 38. Eresse pure il recinto intorno al tabernacolo e all'altare e sospese la cortina all'ingresso del cortile. Così Mosè completò l'opera. Allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. E Mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola si era posata sopra e la gloria del Signore riempiva il tabernacolo. Durante tutti i loro viaggi, quando la nuvola si alzava dal tabernacolo, i figli di Israele partivano. Ma se la nuvola non si alzava, non partivano fino al giorno in cui si alzava. La nuvola del Signore infatti stava sul tabernacolo di giorno e di notte vi stava un fuoco visibile a tutta la casa di Israele durante tutti i loro viaggi. Ecco l'importanza dell'ubbidienza. Possiamo affermare con certezza che se ogni cosa non fosse stata fatta secondo il modello che era stato mostrato sul monte, non potremmo leggere che la nuvola coprì la tenda e Mosè non poté entrarvi. Possiamo vedere l'importanza della parola di Dio anche nei minimi particolari della nostra vita, almeno quelli che noi consideriamo tali. Leggiamo infatti che ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a riprendere, correggere, educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo e completamente fornito per ogni opera buona. Queste parole le troviamo in 2 Timoteo, capitolo 3. Versetti 16 e 17. Ricordiamoci che la gloria divina non può associarsi a qualcosa che non sia un modello divino.

0: Torniamo ora alla nuvola. Quando l'apostolo Paolo cerca di descrivere gli israeliti nel libro dei Romani, egli elenca diverse cose che identificano Israele come un popolo appartato. Una di queste è la gloria della nuvola. Israele è l'unico popolo che ha un segno visibile della gloria di Dio. La nuvola li guidava nella marcia nel deserto. Essa si levava al mattino quando essi dovevano partire. Se non si levava, essi restavano fermi nell'accampamento. Essi non si sono mai mossi secondo le loro intenzioni o secondo le loro opinioni. Non hanno fatto votazioni e neppure Mosè decise mai nulla su questo. La nuvola decideva. Non c'è oggi nuvola visibile, ma sulla Chiesa c'è lo Spirito Santo che ci vuole guidare. Questa breve considerazione conclude i nostri studi sull'Esodo. Il nostro libro si è aperto con la schiavitù dei figli di Israele in Egitto e si conclude con la nuvola della gloria di Dio sul tabernacolo. È la sua presenza che conduce il popolo attraverso il deserto. Dio vuole trasportarti dalla schiavitù del peccato nel regno della sua meravigliosa luce, della sua meravigliosa gloria. Vuole trasportarti alla sua presenza e sotto la sua mano che ti condurrà senza timore in ogni tuo passo. È con queste parole che sono promesse di Dio, promesse che sicuramente ci allargano, ci scaldano il cuore. Noi a questo punto ci fermiamo qui. Abbiamo terminato il libro dell'Esodo, abbiamo terminato anche la nostra settimana.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, diamo il benvenuto alla nostra rubrica e ci rallegriamo di essere nuovamente insieme per meditare la parola del Signore. La cara Patrizia ci leggerà dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, i versetti da 35 a 37. Prego.

Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui, che ha aperto gli occhi al cieco, far sì che questi non morisse?

0: considerando il pianto di Gesù, sorsero nei cuori dei presenti diversi pensieri. Alcuni si soffermarono sul fatto evidente che Gesù amava Lazzaro. Altri si chiesero perché mai Gesù non fosse venuto di corsa al capezzale dell'amico per salvarlo dalla morte, dato che la guarigione del cieco testimoniava che ne avrebbe avuto la possibilità. Pensieri diversi, ma nessuno contemplò la possibilità di una resurrezione, di un miracolo così grandioso, ben superiore a quello compiuto da Elia, da Eliseo e dallo stesso Gesù, perché già da troppo tempo Lazzaro riposava nella tomba. Per gli uomini era impossibile intuire ed aspettarsi un simile miracolo. Ma quando si tratta di Dio, dobbiamo riconoscere la nostra miseria, la nostra pochezza anche nell'immaginare i suoi interventi. I pensieri di Dio non corrispondono ai nostri. Le sue vie sono infinitamente superiori alle nostre. Le sue vie, i suoi pensieri sono ad un altro livello, come i cieli sono più alti della terra. Noi pensiamo umanamente, secondo le nostre possibilità limitate, secondo la nostra logica, e con questi limiti preghiamo. Osiamo chiedere, osiamo sperare, aspettare l'intervento di Dio, che nella nostra mente finiamo per limitare aspettandoci cose piccole, alla portata della nostra comprensione. Questo avviene non perché dubitiamo della sua onnipotenza, ma perché non sappiamo elevarci al livello dei suoi pensieri. Non riusciamo a sperare, a credere secondo le sue illimitate possibilità. Gli interventi di Dio, la potenza che Dio manifesta, l'amore da cui sono accompagnati ci stupiscono, perché superano la nostra immaginazione, la nostra stessa fede, le nostre più ardite attese. Eppure il Signore chiarisce la natura dei suoi pensieri verso di noi e promette il suo intervento. Il profeta Geremia, al capitolo 19, poteva dire, parlando a nome di Dio: «Io so i pensieri che medito per voi», dice il Signore, «pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza». Questa è la parola del Signore che siamo chiamati a considerare, a credere, per vedere all'opera la gloria di Dio anche nella nostra vita. Quei giudei si trovarono davanti ad una tomba, davanti all'irreparabile, e non riuscivano a fare altro che recriminare sconsolatamente. Forse anche noi siamo davanti alla tomba delle nostre attese, alla tomba delle nostre chimere, delle nostre speranze, dei nostri sogni, dei nostri miraggi. Tutto sembra definitivamente sepolto. Ma se Gesù è presente nella nostra vita, sappiamolo, può capovolgere ogni situazione e può donarci un avvenire e una speranza.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: Dopo il silenzio, ciò che arriva più vicino ad esprimere l'inesprimibile è la musica. Aldous Huxley, critico e romanziere inglese. Dopo il silenzio, ciò che arriva più vicino a esprimere l'inesprimibile è la musica. La musica è un veicolo straordinario, un veicolo meraviglioso che porta dei messaggi che vanno al di là dell'apparenza, al di là di quello che noi riusciamo ad ascoltare. E mi piace questa espressione che dopo il silenzio la musica è capace di trasmettere cose che non si vedono. Effettivamente da sempre la musica è stato uno strumento per portare un messaggio non espresso, e attraverso la musica possiamo portare e portiamo un messaggio che è più profondo di quello che arriva alle nostre orecchie. La musica può essere usata sia nel bene che nel male, e paragono spesso la musica a uno strumento, a un veicolo che porta, che trasporta e può trasportare cose belle, cose buone e cose meno buone. Se con la musica voglio esprimere l'amore, la passione, la giustizia, sono tutte cose giuste, sono cose buone a suo tempo, ma posso trasmettere anche la rabbia, l'odio, il risentimento. Abbiamo questi esempi continuamente davanti a noi, ma credo che la musica è uno strumento che anche Dio stesso usa per portare la sua parola a noi

Paul. Davide suonava la sua arpa e questo cattivo spirito che era in questo re veniva messo calmo, tranquillo, si acquietava. Quindi attraverso la musica, senza neanche le parole, la musica stessa aveva la capacità di calmare. E la musica rimane sempre uno strumento importante, ma facciamo attenzione anche a cosa ascoltiamo, da chi viene utilizzato questo strumento per portare che cosa. Facciamo attenzione di che cosa ci nutriamo. Nei nostri giornali abbiamo storie terribili di ragazzi o meno ragazzi che si lasciano influenzare da musiche con tendenze al suicidio, all'omicidio, alla violenza, e queste musiche che di per sé è molto aggressiva, però il problema vero è chi ha scritto questa musica e per che cosa l'ha scritta. Ecco perché è importante che sappiamo scegliere che cosa ascoltare come musica, e anche la musica può essere uno strumento per avvicinarci al Signore. Anche la musica può essere un veicolo per portarci la parola di Dio, e attraverso anche i canti che ascoltate su questa radio voi potete non solo avere compagnia, ma anche ascoltare la parola di Dio messa nella musica, che diventa per tutti noi un'occasione di riflessione e anche di ringraziamento a Dio. Un abbraccio a tutti da Giacomo.

Grazie cari amici per la vostra sintonia e per permetterci di essere di nuovo assieme per meditare ancora oggi sulle verità che ci provengono dalle Sacre Scritture. Voglio narrarvi un episodio a cui partecipai poco tempo fa. Un signore che aveva inserito del denaro in una di quelle macchine distributrici stava aspettando che lo sportello si aprisse e che gli desse il caffè caldo che lui aveva acquistato, ma la macchina non fece proprio un bel niente. Lui pazientemente inserì dell'altro denaro, pushò il bottone che doveva e la macchina lo stesso non fece un bel niente. E allora lui prima la stintignò un po', poi, visto che non succedeva nulla, si mise a prenderla a calci. Il rumore attirò l'attenzione del commesso, che venne fuori dal negozio e si mise a gridare: «Ehi, cosa state facendo a questa mia macchina? La state rovinando!» Quello gli rispose: «Cosa vuoi dire cosa io faccio? Quello che sta facendo la macchina mi sta derubando. Già due volte ho messo del denaro ed ecco, non viene fuori niente». Ora, io non so se voi avete mai comprato niente da tali macchine, io sono sempre un po' diffidente dopo quell'episodio, ma usualmente si operano facilmente, basta avere da inserire il denaro richiesto e fede nella macchina. Fede, direte voi, e perché? Eh sì, ci vuole anche fede, perché ogni volta che noi affidiamo a tali macchine del denaro, noi esprimiamo che con quel gesto la nostra piena fiducia sia nella macchina, che la macchina farà la sua parte e ci darà la cosa richiesta, cosa che certe volte, come ho detto, non succede. Ora, quanto sarebbe bello se noi avessimo la stessa attitudine verso il Signore, se noi avessimo la stessa completa fiducia che Egli adempirà le sue promesse e che ci darà le cose richiestegli. Sarebbe tanto più bella la vita, saremmo tanto più contenti. Ma come dalla macchina noi non otterremo niente se oltre alla fede o alla fiducia che abbiamo in essa non le affidiamo pure il nostro denaro, così è pure con la fede verso il Signore.

ci deve essere qualche altra cosa. Questa fede deve essere dimostrata in qualche modo, e qual modo migliore se non che di abbandonare interamente noi stessi al suo volere e vivere per servirlo. Nella nostra meditazione odierna studieremo appunto come Gesù chiamò i suoi discepoli e come questi risposero alla sua chiamata fiduciosi e certi che egli era il Salvatore Gesù, e per lui lasciarono tutte le cose, sicuri della ricompensa e della salvezza che avrebbero ottenuto per mezzo di lui. Ve ne parleremo fra poco, ma prima eccovi il nostro primo inno.

Abbiamo qui davanti a noi un trattato intitolato Volete giustizia? In esso, come illustrazione, è narrato un episodio dalla storia romana. Si racconta della congiura che i figli di Bruto, Tito e Tiberio, ordirono in favore dei Tarquini. Il trattato narra come la congiura venne svelata e come fosse chiesto per compassione l'esilio invece della morte, quale pena per i figli di Bruto. Ma Bruto, attenendosi al suo alto ideale di giustizia, non si piegò e così, con l'animo straziato, ordinò che giustizia fosse fatta sui propri figliuoli. Tragico, non è vero? Ora, amici in ascolto, cosa volete voi? Volete giustizia? Si parla tanto di giustizia, ma dite, volete che Dio vi tratti con giustizia o con misericordia? Misericordia, non è vero? Poiché nessuno di noi potrebbe reggere davanti alla sua perfetta santità. E Dio lo sa. Si ricorda che noi non siamo altro che fango e vuole trattare con noi con la sua misericordia e salvarci per mezzo della sua grazia, se gli diamo la possibilità. Dio può farlo perché egli ha già esercitato la sua perfetta giustizia applicandola su Cristo Gesù sulla croce, che prese su di sé i nostri peccati e anche la nostra punizione. Ma parleremo di questo fra pochi minuti.

Continuando con la nostra serie di meditazioni sul Vangelo di Giovanni, quest'oggi esamineremo la seconda parte del suo primo capitolo e leggeremo assieme dal versetto 35 fino al versetto 39. Vi esortiamo a seguire questa lettura con il Vangelo di Giovanni. Apritelo qui, capitolo primo, versetto 35. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, avendo fissato lo sguardo su Gesù che stava passando, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. E Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?». Ed egli gli dissero: «Rabbi», che interpretato vuol dire maestro, «ove dimori?». Egli rispose loro: «Venite e vedrete». Essi dunque andarono e videro dove dimorava e stettero con lui quel giorno, perché era circa la decima ora. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora nella meditazione di questo passaggio della sua santa parola. Se noi osserviamo attentamente il piccolo passaggio che abbiamo appena letto dal Vangelo di Giovanni, ci accorgiamo che mentre apparentemente ci narra un episodio dalla vita di Gesù, esso ci rivela inoltre, come in un'analogia, un piano o una mappa che ci indica il modo di trovare facilmente la verità, la salvezza e la vita eterna con Cristo Gesù. Poiché siamo convinti che ognuno è interessato in queste cose, invitiamo oggi i nostri ascoltatori a studiare attentamente con noi questo passaggio. Prendiamo per nostro esempio dunque i due discepoli che troviamo con Giovanni il Battista. Immedesimiamoci in loro e proponiamoci di imitare il loro esempio. Per prima cosa notiamo che ambedue, benché giovani, erano assai interessati in religione, cosa che al giorno d'oggi sembra essere un'esclusività dei vecchi e degli infermi. Vediamo che, benché vivessero in Galilea, essi si sono stabiliti in Giudea con Giovanni. Evidentemente, quando la fama del Battista arrivò alla loro città, essi non erano parte della grande maggioranza che, soddisfatti della propria condizione, si limitava ad attendere alle cose prescritte dalla loro chiesa, andando ai servizi religiosi una volta alla settimana. Questi due uomini avevano in sé una sete spirituale di verità e di giustizia. In essi c'era un desiderio di venire più vicini al Signore. Essi erano in cerca di qualche cosa di meglio, del Messia che Giovanni predicava, e così accettarono il suo messaggio di ravvedimento e, ammettendo, confessando i loro peccati, si battezzarono, dimostrando di essere pronti per l'avvento del Messia. Amico in ascolto, Se tu pure sinceramente cerchi il Signore come quei due discepoli, tu devi sentire in te una necessità di ravvedimento e uno zelo che ti spinga verso le cose di Dio. Lo hai? Lo senti? Perché vedi, siccome chi cerca trova, noi notiamo che questi due discepoli nella loro ricerca riuscirono e, dopo aver lasciato le loro case per Giovanni, ecco che mentre erano con Giovanni trovarono uno più grande di lui, trovarono il Salvatore, il Messia, l'agnello che poteva purificarli da tutti i loro peccati. Amico ascoltatore, non è questo ciò che tutti gli uomini cercano? Non saresti tu contento di trovare Gesù? Di trovarti faccia a faccia con lui che è abile di salvarti da tutti i tuoi peccati? Se così è, osserva allora che se quei due discepoli se ne fossero stati tranquilli nella loro città, soddisfatti dei servizi religiosi della loro propria chiesa, completamente saziati dalle tradizioni tramandateli dai loro genitori, mai essi avrebbero trovato Gesù. Così, amico, è per te. Se in verità vorresti un incontro con Cristo, se sei convinto che ne hai bisogno, allora tu pure devi uscire dal tuo letargo spirituale, dalla tua compiacenza indolente, che soddisferà sì le tue obbligazioni religiose andando in chiesa per 20 minuti alla settimana, e che tu allora diventi affamato ed assetato della giustizia di Dio.
Bisogna che in te senta la voce della tua coscienza che ti accusa, che ti mostra la tua necessità di ravvedimento e di salvezza. Comincia quindi oggi stesso con l'indagare le sacre scritture, col seguire chi ti porta più vicino a Cristo, chi più spesso ti parla di Lui. La seconda cosa che vogliamo osservare è l'attitudine di Giovanni. Egli non era geloso per i suoi discepoli, egli non insisteva che essi restassero con lui, ma anzi all'opposto era invece ansioso di additare a loro chi fosse il vero Messia e chi doveva essere l'oggetto di tutte le loro speranze, della loro fede e del loro amore. Più tardi, parlando di Gesù, Giovanni infatti dirà: «Bisogna che io diminuisca e che egli cresca». Oh, se la Chiesa oggi pure tornasse a seguire l'esempio del Battista, se diminuisse nel suo ruolo di maestra e di madre e si nascondesse completamente di dietro alla croce e tutto il suo ministero fosse quello di magnificare il nome di Gesù al di sopra di ogni altro nome e di additare gli uomini Gesù e solo Gesù quale unico salvatore, l'unico intermediario, unica speranza, l'agnello senza macchia che può togliere il peccato dal mondo. Giovanni non insisté che i suoi discepoli stessero con lui, ma anzi, quasi li spinse ad andare e seguire Gesù. E così essi senza esitazione lo lasciarono e si misero a camminare dietro a Gesù. Qui è dove ognuno di noi abbiamo da imparare assai. Se nel nostro desiderio di cercare Gesù ci siamo smossi dalla nostra indolenza, ci siamo spinti ad investigare le sacre scritture, a seguire gli insegnamenti evangelici, noi veniamo per mezzo di queste cose portati ad una conoscenza del Salvatore Gesù. Molti, infatti, sono i nostri ascoltatori che, desiderosi di sapere di più, ci hanno scritto e sono stati visitati diverse volte, hanno ricevuto il Nuovo Testamento e per mezzo di esso hanno compreso il piano della salvezza e la volontà di Dio per le loro vite. Noi li abbiamo con piacere e con gioia portati fino a qui. Noi gli abbiamo additato chi è il Salvatore e li abbiamo spinti ad andare a Lui. E qui è dove noi, ora, come Giovanni, arriviamo al termine del nostro compito. Qui è dove ognuno deve fare da sé, è dove ognuno bisogna che si stacchi e cominci a camminare sulle orme del Maestro seguendolo. Come vediamo nella Sacra Scrittura, quei due discepoli non dovettero camminare a lungo. Ben presto Gesù notò la loro presenza e, voltatosi, si fermò ad aspettarli. Oh amico, Gesù è sempre pronto a camminare con quelli che vogliono seguirlo. E così si fermò e domandò: «Chi cercate? Che cercate?» Oh, che bella domanda! Quanto ci sarebbe da dire solo su di essa! Ascoltatore, che cosa cerchi tu? Che cosa cerchi per il tuo futuro, per la tua vita? È la volontà di Dio. E se essa ti guidasse un po' fuori della tua famiglia, delle tue tradizioni in cui sei nato, la seguiresti tu lo stesso? Pensa bene a questa domanda fatta da Gesù. Che cosa cerchi? Che cosa aspetti di trovare in Lui? L'approvazione della tua volontà o la forza per abbandonare la tua e per fare la sua? Andrea e il suo fratello sapevano quello che cercavano e subito risposero: «Maestro, mostraci dove tu dimori». In questa risposta vogliamo notare due cose. La prima, che quei due chiamarono Gesù Maestro, il che ci fa dedurre che essi erano pronti a divenire suoi discepoli. Infatti, già come tali si consideravano.
La seconda, che essi bramavano non solo di seguire il Maestro, ma di abitare con Lui, di stare con Lui per sempre, e questo sentimento si dimostrò genuino, poiché essi divennero i primi fra i 12 apostoli che Egli scelse per suoi testimoni. Amico in ascolto, è Gesù il tuo Maestro? Vai tu a scuola da Lui ogni giorno? Allora dimmi quanto hai tu imparato da Lui durante questa scorsa settimana. L'Apostolo Pietro, nella sua seconda epistola, esprime il desiderio che ogni cristiano cresca nella grazia e nella conoscenza del Signore Gesù. Sei tu cresciuto in questi ultimi giorni nella sua conoscenza? Esamina bene te stesso e quello che in realtà cerchi. Forse tu sei religioso, ami la Chiesa, hai timore di Dio, e queste sono tutte cose belle, assai buone e necessarie, ma non sono così importanti quanto quella di divenire un discepolo del Maestro Gesù. Perché non decidere oggi di diventare pure suo discepolo? Perché non ti dai allo studio della sua santa parola? Se non hai un Nuovo Testamento, noi te ne manderemo uno gratis. Se necessiti aiuto o vuoi sapere di più, noi siamo pronti ad aiutarti. Basta che tu ci scriva. Noi saremo a tua disposizione e non ti costerà un soldo. Non ci sarà nessun obbligo. Vedi, non c'è scuse per nessuno. La via del Signore è pronta per tutti. Solo basta aver desiderio e volontà come quei due discepoli ebbero. Considera la ricompensa che tu ne riceverai, e infatti consideriamo la ricompensa che quei due discepoli ebbero. Alla loro richiesta di poter dimorare con Lui, Gesù acconsentì. Non ti piacerebbe anche a te dimorare con Cristo? Uno dei due discepoli è nominato, e sappiamo che è Andrea, l'altro incognito, ma c'è ragione di credere che egli fosse Giovanni, e infatti proprio da lui ci vengono le seguenti parole che egli udì da Gesù stesso: «Dimorate in me ed io dimorerò in voi». Come il tralcio non può portar da sé frutto se non dimora nella vite, così neppure voi se non dimorate in me non potete far nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Cotesti tralci si colgono e si bruciano. Dimorate in me e le mie parole dimoreranno in voi, e domandate quel che volete e vi sarà fatto. Oh, la gioia, la benedizione che abbiamo nel dimorare con Cristo, e quale triste fine riservata per quelli che si trovano fuori di Lui. Dimostrate la vostra fede, arrendetevi al Signore Gesù. Dimorare con Gesù vuol dire avere favore divino con noi. Chiedetemi qualsiasi cosa, disse Gesù, e vi sarà fatta. Oh, Gesù non rifiuta di condividere la sua dimora con nessuno, ma a tutti fa la stessa proposta: venite a vedere. Gesù sempre aspetta un'azione, una decisione, un primo passo dal credente. Alla domanda di quei due egli poteva rispondere dando loro l'indirizzo dove abitava o additandogli il posto, ma semplicemente Gesù disse: venite a vedere. Amico in ascolto, vuoi avere Gesù ed abitare con Lui? Non puoi aspettarti che Egli dia tutto questo, che venga a te mentre tu non muovi foglia. Gesù richiede da te una decisione, un primo passo. Mai Gesù concede nulla senza che i credenti dimostrassero la loro fede in Lui in un'azione. Amico, Gesù può divenire vivo e reale in te, tu puoi abitare in Lui, ma sta a te a cominciare col cercare il Maestro e andare a Lui. Infine, se osserviamo ancora la scena come c'è descritta in questo episodio, vediamo Gesù affiancato da questi due nuovi discepoli incamminarsi verso la casa. Era la decima ora. Così, quando il tramonto cade su quel giorno così significativo, troviamo i due discepoli al sicuro nella casa di Gesù.
mentre le tenebre al di fuori sopraffanno la luce del cadente sole, quei due discepoli sono al sicuro al tiepido calore della luce del mondo, sicuri dormono col Signore. Sicuro Giovanni imparerà a posare il capo sulla spalla del Maestro e vi riposerà in pace. Amico, non vorresti immedesimarti in questi due discepoli e modellare la tua vita all'esempio di come quei due spesero quella bella giornata? Tu pure puoi lasciare ogni cosa per cercare Gesù e trovatelo, camminare con Lui e seguirlo, e così al tramonto della tua vita anche tu potrai essere con Lui per poi, quando le fredde tenebre dell'eternità scenderanno su te, trovarti sicuro nella sua casa celeste e tranquillo dormire il dolce sonno col tuo capo sulla sua spalla. Ascoltatore, Gesù ti attende, ti dice: vieni, vieni. Ed io t'esorto, va. Rispondi: vengo, o Signore. O buon Padre, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu li benedica, dimostrando a loro la realtà di queste cose attraverso il tuo Spirito Santo. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Amici, benvenuti, benvenuti all'appuntamento con il programma Contrappunti. Quest'oggi in mia compagnia, Mario Pieri con voi, staremo assieme come sempre per la consueta mezz'oretta durata appunto di questo programma. Che cosa vi offre oggi Contrappunti? Beh, oggi vi proporremo una testimonianza di un personaggio importante, ecco, non è con noi qui in studio, comunque la leggeremo per voi. E poi andremo a fare uno dei nostri consueti incontri, un incontro che facciamo di tanto in tanto con un personaggio di 2000 anni fa, un personaggio dei tempi di Gesù. Ecco, da questi episodi sicuramente abbiamo qualche cosa da imparare anche noi per la nostra vita di oggi. Come sempre però noi iniziamo il nostro tempo insieme con un brano musicale, ve lo propongo subito dopo le parole della sigletta, fra poco.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
0: Dice Mark Schulz. Ci sono stati molti episodi nella mia vita quando ho sentito una voce che mi diceva tu non sei buono abbastanza, non importa veramente quello che fai e tutto sommato non sei proprio niente di speciale. Il maligno ha un suo modo particolare per distorcere quella che è la vera storia, potremmo dire, il ruolo che Dio ha impresso nei nostri cuori. Ecco, questa canzone parla della voce di Dio che rompe attraverso queste voci di falsità e ci fa ricordare che agli occhi suoi siamo importanti. In modo particolare lo siamo se siamo suoi figli. Il Signore ci ha fatti a sua immagine e a gioia in noi. Mark Schulz, you are child of mine, sei mio figlio.

0: Dal momento del suo trionfo come vincitrice del concorso Miss Universo nel 1975, Anne Potamo, e qui vi leggo il suo nome proprio così come è scritto perché non saprei come pronunciarlo essendo lei di origine finlandese. Ecco, Anne è sempre stata al centro dell'attenzione dei mass media e tutti gli eventi della sua vita sono sempre stati riportati in modo pubblico. Negli anni 90 però è accaduto qualche cosa nella vita di Anne e naturalmente anche questo evento è stato oggetto poi di dozzine di periodici, di diversi talk show. Miss Universo ha conosciuto in quegli anni, gli anni 90, il maestro dell'universo, e cioè il Signore Gesù. Ecco, volevo condividere con voi un po' di questa sua testimonianza qui quest'oggi e mi aiuta in questo compito Simona Prota, che ringrazio. Simona presta la voce a Anne, sentiamo.
1: Ho sempre creduto in Dio, ma Gesù era uno sconosciuto per me. Qualcuno appartenuto alla storia, quasi irreale. Anche la mia opinione della Bibbia era molto scettica. Non riuscivo a credere in qualcosa scritto da così tanti autori e in un lasso di tempo così lungo.
0: Afferma la ex Miss Universo. Anne poi ricorda il periodo in cui viveva a New York, dove lavorava come top model.
1: Ho sempre pregato, anche durante quel periodo trascorso a New York. Ho sempre creduto di avere intorno a me degli angeli custodi, anche durante quegli anni così movimentati. Quando ero bambina, mia madre mi ha insegnato a pregare. Andavo anche in chiesa, ma non ho mai sentito un vero bisogno di Gesù, né nelle preghiere, né in qualsiasi altro momento della mia vita.
0: Negli anni, Anne ha sempre cercato qualcuno o qualcosa che potesse dare una risposta alle sue domande. Qual è lo scopo della vita? Perché siamo nati? Perché alcune persone vivono una vita più lunga di altre? C'è qualche cosa dopo la morte? E poi ancora, la nostra anima ritornerà sulla terra dopo la morte? Fu proprio durante questo periodo che Anne sentì parlare della Reiki terapia. E le persone che conoscevano molto bene questa filosofia le spiegarono che consisteva nella capacità che ogni uomo avrebbe fin dall'inizio dei tempi di guarire altre persone, ma che poi con i secoli, col passare del tempo, avrebbe dimenticato o rinnegato.
1: Questo tipo di filosofia mi affascinava molto. Volevo saperne di più sulla Reiki terapia, in modo da poter aiutare le altre persone a guarire attraverso la mia energia positiva. Ero veramente convinta che questa terapia fosse ottima e non ci trovavo nulla di negativo.
0: Così raccontava Anne. Nel marzo del 1990, mentre lavorava come hostess in una grande manifestazione commerciale, le venne presentato un giovane uomo d'affari che era a capo di tutta l'organizzazione. Non molto tempo dopo, quest'uomo offrì ad Anne un contratto come responsabile delle pubbliche relazioni per la sua compagnia. Anne accettò quest'offerta e presto cominciarono a lavorare insieme. In poco tempo divennero amici e cominciarono a frequentarsi anche al di fuori del lavoro con le loro rispettive famiglie.
1: Sapevo che erano cristiani, anche se non ne avevamo mai parlato approfonditamente. Non mi avevano mai fatto pressioni cercando di influenzarmi con le loro opinioni. Ricordo però il giorno del compleanno della loro figlia. In quell'occasione mi raccontarono cose veramente sorprendenti, che testimoniavano la loro fede in Gesù. Da quel momento cominciai a sentire il desiderio personale di trovare anch'io quella verità che essi avevano già trovato.
0: Qualche settimana dopo, durante l'estate del 1992, le famiglie trascorsero qualche giorno di vacanza insieme. Gli amici di Anne avevano portato con loro dei libri e delle riviste cristiane.
1: Non so esattamente cosa mi avesse spinto a dargli uno sguardo, ma cominciai a leggerli uno dopo l'altro. Erano pieni di storie di persone che erano riuscite a trovare Gesù e ad accettarlo come loro personale salvatore. Gli articoli erano sinceri e i loro autori sembravano persone normali. Cominciai ad avere più fiducia. Tutte quelle persone non potevano raccontare delle bugie sullo stesso argomento. Tornai in città e cercai la nostra vecchia Bibbia di famiglia, ma senza successo. Dissi di questa mia necessità al mio collega e subito me ne regalò una. Cominciai a leggerla, ma presto mi sentii insoddisfatta perché non mi era abbastanza chiara.
0: Qualche giorno dopo, Anne ritornò nella sua casa estiva e riprese a leggere le riviste cristiane lasciate lì dai suoi amici.
1: Lessi una storia sulla situazione ecologica mondiale che mi rese molto triste ed angosciata. Per anni mi ero preoccupata della situazione ambientale del nostro pianeta. Che genere di mondo avremmo potuto dare ai nostri figli?
0: Ancora angosciata, Anne cercò di addormentarsi, ma senza successo. Improvvisamente si alzò dal letto e si inginocchiò sul pavimento, cominciando a pregare per tutti i leader delle nazioni affinché non distruggessero la Terra con le loro decisioni. Ma Anne non riusciva ancora a sentirsi in pace.
1: Improvvisamente ricordai ciò che avevo letto in uno di quei libri. Dovevo chiedere a Gesù di perdonare i miei peccati e di entrare nel mio cuore. E così feci.
0: Anne non sentì nulla di straordinario in quel momento. Cominciò infatti a dubitare della propria onestà e andò a letto pensando:
1: forse non sono stata abbastanza sincera? Dio avrà ascoltato le mie preghiere.
0: Nei giorni seguenti capì che qualcosa era cambiato nella sua vita. Aveva chiesto a Dio che le desse più pazienza con i suoi figli ed ora capiva di averlo ottenuta. Giorno dopo giorno trovava le risposte alle sue preghiere. Le preghiere quotidiane si stavano trasformando piano piano in una conversazione più intima con Dio. E presto Anne si rese conto che la filosofia Reiki e il credere nella reincarnazione erano completamente contraddittori al messaggio della Bibbia.
1: Chiesi a Dio che mi fosse tolto il potere Reiki, poiché non veniva direttamente da Lui. Da allora non ho più sentito quel potere e ho sempre desiderato che la sola guida per il resto della mia vita fosse Gesù.
0: Alcuni suoi amici poi rimasero molto sorpresi quando Anne raccontò pubblicamente il suo nuovo rapporto con Gesù.
1: Mi dissero che ero stata una buona cristiana per tutta la vita. Perché proprio adesso dovevo prenderla così seriamente? Risposi loro che non c'è una via verso Dio senza Gesù. Non è sufficiente andare in chiesa qualche volta e pregare solo nei momenti difficili. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
0: Anne e suo marito testimoniano la loro fede in Gesù come loro personale salvatore. Il compito quotidiano di Anne è adesso sia quello di essere una testimone di Cristo, come ho detto, che quello di lavorare come presentatrice per programmi di moda, programmi televisivi, fiere commerciali e così via. E dice ancora che si sente bene quando può parlare ai suoi colleghi della sua fede in Gesù e della vita eterna che egli solo può donare. E questi sono i Gospel Sound Singers. Il brano si intitola Il tuo grande amore.

0: Contrappunti.
1: Contrappunti di oggi in mia compagnia, Mario Pieri con voi, e adesso noi, quando siamo arrivati già oltre la metà del programma, giriamo pagina e andiamo a fare uno dei nostri incontri.
0: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
1: E oggi in questo spazio andiamo ad incontrare un personaggio di cui si narra nel Vangelo di Marco al capitolo 7. Gesù lì guarisce un sordomuto. Ecco, vi leggo questo passaggio dal versetto 31. Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e, passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. Condussero da lui un sordo che parlava a stento, pregandolo che gli imponesse le mani. Egli lo condusse in disparte, fuori dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e disse «Effata», che vuol dire «apriti». E gli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. E Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano. Ed erano pieni di stupore e dicevano «Egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire e i muti li fa parlare». Ecco, questo quanto narra parte di questo capitolo del Vangelo di Marco. Un uomo che sentiva, potremmo dire, solamente con gli occhi, era infatti sordo, parlava anche a stento. Ecco, il mondo attorno a lui era un po' come un televisore senza volume, riuscendo solo a decifrare qualche suono da qualche movimento delle labbra, finché un giorno, ecco, fu presentato a Gesù. Ancora una volta Gesù, spesso impegnato ad insegnare alle folle, ha a che fare con una persona, con un individuo. E cosa fa Gesù? L'abbiamo appena letto, lo trae in disparte, gli mise le mani nelle orecchie e gli toccò la lingua con la saliva e disse questa parola: «Effata, apriti». E subito le orecchie gli si aprirono e la lingua gli si sciolse. Ecco, quante persone conosciamo, persone che parlano forse a stento, non saranno forse dei balbuzienti, ma a volte molto di quello che dicono le persone è difficile da seguire, o comunque, ecco, ci lascia spesso delusi. Molto spesso sentiamo parole vuote, promesse false. Ecco, basta pensare al campo anche della politica, della filosofia, della religione, della moralità e anche della giustizia in generale. Ma quando l'uomo ha le orecchie chiuse dalla voce di Dio, c'è da stupirsi poi tanto se riesce a produrre solo degli strani suoni spesso insensati. Ecco, oggi la parola di Dio, la Bibbia, è alla portata di tutti, ma tanti preferiscono non ascoltarla per paura di essere poi disapprovati. Fanno, come si dice, orecchie da mercante, induriscono le loro orecchie e anche il loro cuore, e di conseguenza si sostituisce alla chiara parola di Dio quello che l'uomo pensa o quello che la maggioranza accetta. Gesù toccò a questo sordomuto le orecchie e la lingua, pregò, sospirò e disse questa parola: apriti. Ecco allora l'esortazione valida ancora per noi oggi, dopo 2000 anni. Aprire la nostra mente alla verità che Dio vuole comunicarci nella sua parola. Non fidarci ciecamente di quello che gli uomini ci dicono, sia sul campo dell'esistenza di Dio, sia nel campo della morale, sia per quanto riguarda la salvezza dell'anima. E poi aprire il nostro cuore. Consideriamo l'amore di Dio per noi alla croce. Dio era sordo alla sua richiesta di aiuto. Quando sappiamo, Gesù gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, allora non dobbiamo fare altro che accettare questo sacrificio per il perdono dei nostri peccati. E poi ancora dobbiamo aprire la nostra volontà, dobbiamo decidere di seguire colui che è morto e che vive per noi. Solo allora sapremo parlare bene, perché allora saremo capaci di udire il bene e la voce di Dio, che è fonte di ogni altro bene. Ecco, la conclusione di quanti assistettero a quel miracolo fu, l'abbiamo letto ma lo ripeto, egli, cioè Gesù, ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire, i muti li fa parlare. Ecco, forse il nostro particolare problema

Bene, non mi resta che ringraziarvi per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Vi invito ovviamente a restare ancora con noi e vi invito anche a non mancare al prossimo appuntamento con il programma Contrappunti. A presto.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante

0: sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

vogliamo intrattenerci per parlare dell'azione dello spirito, perché io ritengo che parlare dell'azione dello spirito sia parlare di un'altra esperienza cristiana di grande importanza, e di grande importanza per il singolo credente, di grande importanza per la comunità.

0: noi stiamo parlando di esperienze spirituali e quindi è normale che parliamo dell'azione dello spirito del credente, dello spirito nella Chiesa. Lo spirito manifesta la sua azione tanto nel credente come nella Chiesa, ma dobbiamo ben precisare quale azione manifesta lo spirito, perché spesso noi siamo troppo generici o siamo troppo imprecisi nel parlare dell'esperienza dello spirito e nel parlare soprattutto della presenza dello spirito nel credente nelle sue manifestazioni. Quindi la precisazione si impone. Dobbiamo prima di tutto ricordare che quando Gesù ha promesso il battesimo nello Spirito Santo, raccomandando ai discepoli e agli apostoli di rimanere in Gerusalemme fino a tanto che non avessero realizzato questa benedizione, non avessero realizzato questa esperienza, precisò che questa esperienza doveva servire loro per conferire una potenza. Quindi lo Spirito Santo manifesta prima di tutto nella vita del credente potenza, ovviamente si parla di potenza spirituale. Noi stiamo trattando l'argomento da un punto di vista squisitamente spirituale, dobbiamo rimanere anche nei termini, nell'ambito del nostro soggetto. Ma ricordando le molte parole pronunziate da Gesù precedentemente, e le troviamo tutte contenute nell'Evangelo secondo Giovanni, parole che si riferiscono allo Spirito Santo, noi possiamo altresì ricordare che il Signore parla dello Spirito come di quella potenza capace di guidare, capace di illuminare, capace di ricordare, capace di consigliare. Quindi noi parliamo di un'esperienza spirituale, cioè affermiamo che il cristiano possiede lo Spirito, affermiamo che il cristiano ha sperimentato questa benedizione come dono della grazia di Dio. Quando noi affermiamo questo e parliamo di questa esperienza, dobbiamo mettere bene in chiaro che il cristiano che sperimenta tutto questo ha in sé tutte queste caratteristiche, realizza in sé tutte queste caratteristiche.
1: E di conseguenza un cristiano che nel quale una di queste almeno una di queste caratteristiche sia carente può essere considerato come un cristiano che non ha che non ha sperimentato la potenza dello spirito, o che al limite l'abbia sperimentata superficialmente.
0: L'apostolo Paolo ci parla di cristiani carnali e noi dobbiamo accettare anche una definizione di questo genere, ma è da notare che quando Paolo parla di cristiani carnali non si riferisce a cristiani che non hanno ricevuta la benedizione dello Spirito, che non hanno realizzata questa esperienza, si riferisce a cristiani che sono stati anche immersi nello Spirito, che come altri cristiani hanno realizzato in loro questa benedizione, ma che purtroppo, anziché viverla questa esperienza, di conseguenza valorizzarla nella propria vita, l'hanno mortificata e la mortificano, l'hanno soffocata e la soffocano, perché noi abbiamo nella nostra vita di credenti, se ci apriamo alla benedizione, a questa specifica benedizione, abbiamo una fonte, e da questa fonte, da questa sorgente possono scaturire i fiumi abbondanti della virtù divina, o possono essere anche soffocati, possono essere anche ostacolati. Non dipende dallo spirito, dipende da noi. Ma invece noi accettiamo il caso, l'ipotesi corrispondente al piano di Dio, alla volontà di Dio, del credente che, avendo realizzato lo spirito, vive per lo spirito, cammina per lo spirito, segue gli impulsi dello spirito. Il credente che vive in questa condizione, in che maniera è benedetto dallo spirito? Prima di tutto, torno a dire, è benedetto dal fatto che realizza in se stesso una potenza, e ho anche precisato una potenza spirituale, non è una potenza di carattere organizzativo, non è una potenza di carattere sociale, non è una potenza di carattere culturale, è una potenza spirituale che conferisce alla sua stessa esperienza cristiana un carattere più solido, qualche cosa di più profondo, nel momento che egli egli è saturato dallo Spirito, si accorge in se stesso di essere più cristiano, nel senso che egli ancora in una maniera più chiara, in una maniera più precisa, realizza i beni della grazia di Dio.
2: Ha parlato appunto delle persone che perdono in un certo senso oppure diminuiscono l'azione dello Spirito Santo. Eppure sembra un controsenso, perché proprio quei cristiani hanno ricevuto maggiore potenza, maggiore luce. La Bibbia dice che è una guida per il credente. Stavo pensando appunto a come il credente, tante volte potenziato, oltre alla salvezza riceve appunto questo supplemento di potenza dal cielo, riesce a perdere lo Spirito Santo. Io mi veniva in mente quel verso nella Bibbia: non contristate lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Pensavo proprio che, siccome lo Spirito Santo è guida, tante volte lo Spirito Santo vuole condurci in un posto, vuole farci seguire una certa strada, e poi subentra la carne, forse quei cristiani carnali che appunto la carne è in lotta con lo Spirito, e la carne tira da un'altra parte. E se un cristiano appunto cede, da più retta la carne che lo Spirito, lo contrista, e succede che si allontana, c'è una scissione, c'è di nuovo un allontanamento e anche un indebolimento spirituale.
0: Ma questo è ovvio, e questo possiamo in qualche modo illustrarlo anche servendoci di elementi umani, perché si dice che l'esercizio è quello che determina la funzione, vero? Questo è vero anche dal punto di vista fisico. Se un individuo vuole sviluppare certe facoltà del suo organismo, lo deve fare attraverso un esercizio, attraverso un allenamento. Noi possiamo considerare, e questo è un esempio classico, la vita degli atleti, la vita degli sportivi. In qualunque disciplina sportiva, tutti devono impegnarsi attraverso degli allenamenti, attraverso degli esercizi, altrimenti non riescono a valorizzare le loro facoltà. Spiritualmente è esattamente la stessa cosa. Lo Spirito Santo non solo può essere contristato, ma l'Apostolo Paolo dice che può essere anche spento. Lo raffigura sotto l'immagine del fuoco. Il fuoco deve essere continuamente alimentato, e noi dobbiamo ricordarci che una delle figure dello Spirito Santo è l'olio, un combustibile che serve proprio per alimentare la fiamma, per tenerla accesa. Allora c'è luce, allora c'è calore, ma se noi anziché alimentare lo Spirito lo soffochiamo, noi non facciamo altro che neutralizzare queste facoltà spirituali interiormente nella nostra vita. Ora, in che maniera noi ostacoliamo l'opera dello Spirito? Lo Spirito è potenza, lo Spirito è rivelazione, lo Spirito è guida, lo Spirito è consiglio, sono tutte dichiarazioni espresse dal Signor Gesù. Se a questa azione dello Spirito noi opponiamo la nostra indifferenza, noi opponiamo qualche volta addirittura la nostra ostilità, la nostra ribellione, mentre lo Spirito ci invita a camminare per un determinato sentiero, noi ne eleggiamo un altro, che poi è il sentiero della carne. Anche questo lo dice l'Apostolo Paolo, quando ci ricorda che lo Spirito e la carne sono due cose ripugnanti l'uno all'altro, e noi seguiamo il sentiero della carne, lo facciamo distruggendo l'azione dello Spirito. Non è che noi distruggiamo lo Spirito, è lo Spirito mortificato in noi, nella nostra vita, cioè lo Spirito che non può compiere la sua azione dentro di noi e a nostro favore. Lo Spirito è quello che è e rimane quello che è, ma siamo noi che perdiamo la benedizione di questa esperienza.
3: Mentre stavi parlando, mi è venuta in mente la parabola delle 10 vergini. E 5 vergini, come sappiamo, erano avvedute, così sono definite, 5 vergini invece stolte perché non avevano olio nella loro lampada. Ma quello che mi stupisce di più, mentre appunto stai parlando, è che le 5 vergini stolte non si erano accorte evidentemente che la loro lampada erano senza olio. Cioè, è possibile che un cristiano che riceve il riempimento proprio della propria vita, della propria personalità, dello Spirito di Dio, possa poi, camminando, arrivare al punto di perderlo, cioè proprio perché non lo usa, magari lo ha segregato da una parte, e quindi non rendersi conto che ormai
0: La parabola stessa ce lo dichiara, e oltre a dichiararcelo la parabola, ce lo dichiarano anche altre testimonianze contenute nella parola di Dio. Lo stesso Davide, quando dopo il suo peccato chiede al Signore: rendimi lo Spirito Santo, fa che lo Spirito volontario mi sostenga, in fondo esprime delle dolorose verità, che a causa della sua carnalità e del suo peccato aveva allontanato da lui lo Spirito del Signore. C'è un passo poi contenuto nel libro dei Giudici che si esprime proprio esplicitamente a questo riguardo, è quello che si riferisce a Sansone, che aveva aperto tutto il suo cuore alla donna straniera e quindi aveva permesso a quella donna di eliminare dal suo capo quello che era il segno della consacrazione, tagliandogli i capelli. Purtroppo era caduto in questo stato, e noi leggiamo che Sansone si era addormentato sul grembo di questa donna, e i filistei, chiamati da lei, entrarono nella camera per arrestarlo, e qualcuno gridò, e forse la stessa donna: Sansone, i filistei ti sono addosso. E Sansone pensava di uscirne fuori come altre volte, ma la Bibbia commenta: egli non sapeva che lo Spirito di Dio si era allontanato da lui. Lo Spirito di Dio si era allontanato da lui ed egli si trovò con la sua debolezza umana. Quel Sansone che in molteplici circostanze aveva conseguito delle vittorie strepitose, ma che non erano state le sue vittorie, erano state le vittorie dello Spirito di Dio, in quella situazione invece fu fatto prigioniero, gli furono abbacinati gli occhi e incatenato con catene di rame fu portato prigioniero nel paese dei Filistei, perché lo Spirito del Signore si era allontanato da lui. Prendiamolo in senso tipologico, in senso figurativo, vediamo in Sansone ogni credente consacrato a Dio. Nel momento che egli perde la sua consacrazione, e non parliamo più dei capelli ma parliamo adesso della realtà, perde la sua consacrazione, egli non fa altro che respingere lo Spirito di Dio, che soffocare lo Spirito di Dio. E Sansone non se n'era accorto, pensava di essere come era per là dietro. E quanti cristiani purtroppo vivono questa medesima realtà. Ma io credo che c'è un'altra parola di Gesù che in fondo illumina in relazione a quella che è stata la tua domanda, quella riferita alla generazione di Noè, quella riferita anche alla generazione di Lotte. Parla di moltitudini che non si sono rese conto del tempo nel quale vivevano, e non si sono resi conto perché si sono lasciati addirittura sopraffare e affogare dalle sollecitudini della vita. E qualche volta non sono neanche i peccati madornali, le immoralità clamorose che soffocano lo spirito, che spengono lo spirito, ma è l'indifferenza del cuore. Vivere una vita cristiana superficiale, una vita cristiana che cerca il compromesso con il mondo, con il presente secolo, che spegne lo spirito ed allontana lo spirito.
2: Può succedere qualche volta che il cristiano si sente forte. Dal momento che riceve lo Spirito Santo, se prima si sentiva bisognoso del Signore e c'era in lui una ricerca costante, continua, dal momento che ha ricevuto quello che lui desiderava, si adagia su questo, si crede forte e diciamo che non combatte più, e forse anche questo è un motivo di tante cadute.

0: Ma anche un'eventualità di questo genere forse può presentarsi in maniera diversa rispetto a diverse categorie di cristiani, perché se un cristiano è sincero e onesto, quindi cade in questa specie di tentazione senza rendersi conto che è una tentazione, e Dio stesso provvede a richiamarlo. Abbiamo ricordato in un'altra conversazione l'esperienza del salmista che aveva realizzato in sé una sicurezza proprio perché il Dio aveva stabilito la fortezza nel suo monte, e in questo caso il Dio ha volto la faccia da lui, lo ha lasciato solo affinché si rendesse conto della sua debolezza. E il cristiano sincero, quando pensa di essere diventato forte e fa affidamento su questa sua presunta forza personale, viene disciplinato dal Signore. Il Signore userà un metodo per metterlo di fronte all'evidenza della sua debolezza. Se poi è un cristiano che si lascia invece vincere dalla sua presunzione, e forse la sua ricerca delle benedizioni di Dio in qualche maniera erano anche un po' alimentate e spronate dal desiderio di non essere inferiore agli altri, di regolarizzare la sua posizione comunitaria con una benedizione, con un'esperienza come quella del battesimo dello Spirito Santo, e in questo caso noi possiamo purtroppo ammettere che la sua vita diventerà sempre più carente, la sua vita diventerà sempre più debole, perché egli non farà altro che, invece di assecondare l'opera dello Spirito e quindi crescere nello Spirito, crescere in quella benedizione che può arricchire la sua vita, egli perderà quello che ha ricevuto, e anche questo è un contristare lo Spirito, anche questo è un soffocare lo Spirito.
1: C'è un verso nella Bibbia che dice: non è né per forza né per esercito, ma è per lo Spirito mio, dice l'Eterno.
0: E appunto, è soltanto lo Spirito quello che aiuta. E proprio a questo riguardo io vorrei insistere ulteriormente sul carattere o sulle caratteristiche di questa esperienza. Abbiamo detto l'azione dello Spirito e l'abbiamo anche un po' articolata. La prima cosa che abbiamo ricordato, la potenza, ma poi in fretta abbiamo parlato anche di guida, di luce, lo Spirito che ricorda. Sono tutte parole uscite dalle labbra di Gesù: vi dirà quello che è necessario, vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Sappiamo che a livello scientifico si parla di reminiscenze, è un fenomeno psicologico spiegato dagli studiosi della materia attraverso un meccanismo che forse noi conosciamo, ma a noi non interessa l'argomento dal punto di vista culturale. Interessa soltanto come punto di riferimento, perché quel fenomeno, che si manifesta anche a carattere psicologico, si manifesta in una maniera ancora più accentuata, più viva, e quindi è più utile a livello spirituale. Il Signore ci ha ammaestrato nel passato e continua ad ammaestrarci, e molte cognizioni, molte lezioni che noi abbiamo ricevuto dalla parola di Dio sono state depositate in un cantuccio del nostro cuore, della nostra mente, si trovano forse, come dicono appunto gli studiosi di psicologia, in fondo al lago delle nostre reminiscenze, vero? Ma lo Spirito del Signore compie quest'azione che porta in superficie, fa riemergere nel momento opportuno e nei modi più adatti per la nostra edificazione quelle verità che credevamo di aver dimenticato, ma che invece erano soltanto depositate nella nostra vita e che lo Spirito di Dio al momento opportuno ci dà, ci fornisce proprio per la nostra edificazione. In fondo è l'azione che compie anche nel predicatore o nel profeta. Coloro che parlano da parte del Signore non conoscono per intero, in maniera anticipata, tutto quello che devono dire, e quante volte nel corso del discorso stesso improvvisamente vengono illuminati dallo Spirito per citare dei passi, per ricordare delle circostanze, per illustrare la lezione con degli esempi che vengono forniti dallo Spirito Santo. E quello che è vero appunto a livello ministeriale è anche vero nella nostra vita individuale, nella nostra vita di credenti. Questa è l'azione dello Spirito.
1: Cioè, penso a un'altra proprietà che lo Spirito ci dà, ed è quello della consolazione. Mentre parlavi prima mi stava venendo in mente quello che disse Gesù, che lo Spirito è la caparra che noi abbiamo per il Regno dei Cieli, e penso che molte volte nella vita del cristiano, quando ci sono magari momenti di prova, momenti di dolore, di sofferenza, di abbattimento proprio, questo pensiero, lo Spirito Santo interviene proprio e ci fa ricordare, ci fa, diciamo, gioire. Io penso che tutti quanti i cristiani hanno fatto questa esperienza, che in momenti particolari di tensione forse hanno ricevuto come una boccata d'aria fresca, ecco, proprio dallo Spirito Santo che li rinvigoriva.
0: E tu hai citato un verso contenuto nell'epistola di Paolo, che c'ha anche un significato molto importante: la caparra della nostra eredità. Noi sappiamo che la caparra viene data dall'acquirente, non dal venditore, vero? Il venditore è colui che prende la caparra, è l'acquirente che dà la caparra. Ebbene, in questo caso Dio si presenta come l'acquirente, come colui che dà la caparra e poi ci vuole dare il resto. La caparra è per acquistare che cosa? Egli acquista la nostra vita, acquista la nostra anima, ma in realtà egli, nel darci quella caparra, in fondo ci dà già il pregustato, l'anticipo, possiamo dire, di quella che è l'eredità. Quindi anche sotto questo profilo noi possiamo comprendere il significato di questa esperienza spirituale. È una parte del cielo dentro di noi, è un anticipo della gloria nella nostra vita. Quello che noi godremo nell'eternità e nell'infinito del paradiso già lo godiamo, nei limiti delle nostre possibilità di godimento, quando realizziamo questa caparra che ci viene data da Dio.
2: E infatti bisogna riconoscere che, proprio in riferimento all'azione dello Spirito, quando lo Spirito appunto muove un credente o diciamo si manifesta in uno di quegli aspetti che abbiamo ricordato, lo fa in un modo, diciamo, che è soprannaturale. Cioè il credente da se stesso sicuramente non avrebbe agito in quel modo, e quindi probabilmente non avrebbe nemmeno ottenuto gli effetti, i risultati che ottiene se guidato dallo Spirito.
0: È logico. E questo possiamo dirlo anche per quanto riguarda le manifestazioni dei doni dello Spirito. Nelle misure, possiamo dire, più semplici, più elementari, qualche volta, e questa è una constatazione che abbiamo fatto molteplici volte, abbiamo udito dei fedeli che con estrema semplicità e con pochissime parole hanno espresso delle verità che venivano proprio dallo Spirito, e noi siamo stati profondamente benedetti, qualche volta addirittura sorpresi, meravigliati. E questa è una nostra debolezza, perché non dovremmo mai sorprenderci di fronte ai fenomeni e alle azioni dello Spirito, ma meravigliati perché abbiamo constatato che credenti tanto semplici, e forse da un punto di vista che possiamo definire culturale, tanto poveri, potessero giungere a darci quelle benedizioni che ci hanno dato. Ma quelle benedizioni sono arrivate a noi a mezzo dello Spirito Santo. Ecco perché parliamo di esperienze spirituali, esperienze che noi realizziamo di persona, in quanto che noi stessi siamo benedetti e siamo strumenti di Dio, ed esperienze che noi sperimentiamo, che realizziamo attraverso quello che vediamo negli altri e che godiamo a mezzo degli altri. E speriamo anche con questa conversazione di aver detto qualche cosa di utile e di edificante per coloro che ci hanno seguito e ci hanno ascoltato, e noi esortiamo tutti a continuare a seguirci, ad ascoltarci e a pregare anche per questa trasmissione. E intanto, nel separarci da amici e fratelli, indirizziamo a tutti il più cordiale saluto in Cristo.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma. Siamo all'ascolto del programma. Siamo all'ascolto del programma. Siamo alla dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Leggiamo insieme il Salmo numero 2, ma mediteremo soltanto su un versetto di questo Salmo. Salmo numero 2. Perché questo tumulto fra le nazioni? E perché meditano i popoli cose vane? I re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si farà beffe di loro. Egli parlerà a loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Io annunzierò il decreto. Il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Chiedimi e io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Ora, o re, siate saggi, lasciatevi correggere, o giudici della terra, servite il Signore con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio, affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Verso che mediteremo oggi: servite il Signore. Signore, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, ti ringraziamo ancora per il bene che tu mostri verso le anime nostre. Grazie ancora come ci hai dato la possibilità di stare nella tua casa, nella tua presenza. Riconosciamo che ogni cosa è per grazia, Signore, e che nulla proviene da noi. Grazie perché l'opera tua in noi è un'opera vivente, va avanti. Grazie, possiamo considerarla ancora alla luce della tua parola. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Una breve introduzione a questo Salmo, che parla del regno messianico, del regno che verrà, di un regno che noi attendiamo. Molto presto Gesù ritornerà e finalmente questa creazione non dovrà più stare in travaglio, non dovrà più soffrire, perché il Signore ristabilirà ogni cosa. E questo Salmo è un Salmo bellissimo, perché ci proietta quello che è l'opera di Dio. Questo Salmo, il succo di questo Salmo dice: l'opera di Dio va avanti e nessuno può fermarla, nessuno può trattenerla, nessuno può bloccarla. L'opera di Dio è un'opera che va avanti indipendentemente dagli uomini. Difatti c'è un convegno, dice, di nazioni, di re, di potenti che avrebbero la possibilità di gestire, no? Le cose, hanno tra virgolette la potenza mondiale, sto parlando di quello che è scritto in questo Salmo, per poter bloccare le cose, per poter cambiare le cose. E in maniera straordinaria ci viene proiettata una figura che è simpatica, perché ci fa comprendere comunque come stanno le cose. Dio che guarda e se ne ride, il Signore che si mette a ridere nel vedere questi progetti contro di Lui, nel vedere questi progetti contro l'opera sua. Effettivamente, man mano che andremo avanti, man mano che gli anni e i mesi passeranno e ci avvicineremo al ritorno del Signore, la nostra società, anche in maniera forse inconsapevole, ma cercherà di estraniare l'idea di Dio dalla vita dell'uomo, cercherà di cancellarla o di renderla meno efficace, di renderla meno incisiva nella vita delle persone. Perché i popoli meditano infatti cose vane, cioè cose che non andranno a buon fine per loro, che loro cose che non si realizzeranno. I re della terra si riuniscono, principi congiurano insieme contro il Signore e dicono: spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Potremmo fare intorno a questo verso uno studio sugli ultimi tempi, perché gli ultimi tempi sarà proprio politica dell'anticristo, quello di eliminare l'idea di Dio, di spezzare quello che lui riterrà dei legami, di annientare mezzo soprattutto alla popolazione che serve il Signore con fervore questa idea, e probabilmente anche con una certa forza. Ma dall'altra parte il Signore che siede nei cieli ne riderà, il Signore si farà beffe di loro, come per dire: voi non vi rendete conto che non avete alcuna possibilità, perché l'opera è mia, sono io che la porto avanti. E questo, fratelli, ci deve dare gran gioia, grande sicurezza, perché il Signore è colui che ha iniziato l'opera nella nostra vita e il Signore la porterà avanti. Gli unici che possono fermare l'opera di Dio siamo noi. Abbiamo un grande potere, quello di fermare l'opera di Dio, non nella vita degli altri, però neppure questo abbiamo, questo potere, al massimo possiamo illuderci di averlo, ma nella nostra vita abbiamo il potere di fermare l'opera di Dio. Ma per quanto riguarda la sua opera, in maniera straordinaria andrà avanti, il Signore se ne riderà, egli parlerà a loro, parliamo chiaramente degli ultimi tempi, nel suo furore li renderà smarriti, è solo un'introduzione questa qui, e poi alla fine, quando il Signore regnerà, dirà: sono io che ho stabilito il mio re e sopra Sion il mio monte santo. Voi vi ricordate che c'è una bellissima parentesi nel libro dell'Apocalisse che parla proprio del monte Sion, dove l'agnello, i suoi redenti regneranno, e quindi ecco: sopra Sion l'ho stabilito io annuncerò il decreto, il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Questa parola generata è una parola molto importante, che non parla di nascita ma parla di incoronamento. Non è una parola, altrimenti dovremmo pensare che Gesù è nato nel senso di divinità, quindi è venuto dopo. No, la parola generato sta a indicare l'incoronamento. Per trovare questo significato basterà andare nel libro degli Atti degli Apostoli, quando Pietro parlerà alla folla, userà proprio questo versetto per dire che il Figlio di Dio è stato incoronato per regnare. Infatti io ti darò in eredità le nazioni, in possesso l'estremità della terra, tu le sperserai con una verga di ferro e le frantumerai come un vaso d'argilla. Ora o re, siate saggi, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Se questo possiamo dire è un ingresso a quello che sarà gli ultimi tempi, adesso veniamo al nostro messaggio: servite il Signore. Credo che questo verso, sebbene possa essere un verso che comunque può far riferimento anche ai re della terra, perché in questo contesto che si parla, servite, ora siate saggi, servite il Signore, non vi lasciate ingannare, rendete omaggio al Figlio di Dio, cercate la sua faccia, onoratelo, è lui che dovete servire. Quanto più questa parola servite, che si propone con un imperativo categorico, non come una scelta, può essere un invito per noi che abbiamo conosciuto la salvezza, abbiamo conosciuto il perdono da tutti i nostri peccati, abbiamo conosciuto la gioia del Signore, abbiamo conosciuto la speranza della vita eterna, e quindi questa parola servite e gioite fa proprio per la nostra vita, fa proprio per noi stamattina. E noi stamattina vogliamo proprio conoscere l'importanza del servizio, servire il Signore con timore e gioire anche con tremore. È importante la parola servire, è importante, dobbiamo scoprire il significato di questa parola. A volte questa parola è una parola che potrebbe anche nascondere l'inganno di titoli, potrebbe nascondere l'inganno magari di di essere in prima linea per se stessi, potrebbe magari anche ingannarci sul, parlo chiaramente ai nostri tempi, sul piano magari dell'onore. Vogliamo scoprire per la parola di Dio cosa vuol dire servire il Signore. Non vogliamo sapere cosa per l'uomo vuol dire servire il Signore. Non vogliamo sapere, secondo me, secondo te o secondo un altro, cosa vuol dire servire il Signore. Io voglio sapere, secondo la Bibbia, cosa vuol dire servire il Signore. Io mi sento chiamato a servire il Signore e siccome Lui mi ha chiamato vorrei capire cosa è per Lui il mio servizio. Vorrei sapere stamattina, alla luce della Sua parola, l'importanza che può avere il mio servizio per Lui, l'onore che il mio servizio può recargli, il privilegio che ho di poterlo servire, che non è un peso, che non è un carico, ma è una grande gioia servire il Signore. Così o no, fratelli? Un privilegio migliore non ci poteva accadere in questa vita, una cosa migliore non ci poteva avvenire, una cosa così straordinaria. Ma ci pensiamo, fratelli, servire, stiamo parlando di servire Dio, non stiamo parlando di servire un uomo o di fare per una persona o per un altro. No, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di un imperativo straordinario: servite il Signore. E stamattina vogliamo capire, alla luce della parola di Dio, questo servizio. La parola di Dio intanto mette in evidenza che tutti possono servire il Signore, e questo è bello. Tutti possono servire il Signore. Credo che forse, in virtù anche di alcune testimonianze che abbiamo sentito, credo che l'opera di Dio sia una, chiamiamolo così almeno per questo istante, un cantiere che ha sempre bisogno di operai, che non ci sia un momento dove il cielo conosca una crisi di lavoro, non ci sia il momento dove il cielo conosca, come dire, è pieno l'organico spirituale, quindi bisogna attendere. Se c'è crisi per il cielo, non c'è crisi di lavoro, ma c'è crisi di operai, che è diverso, perché il Signore ha tutta l'intenzione di assumere. E chiaramente, quando a volte si fa il colloquio con il Signore, non ci conviene, e quindi preferiamo che altri prendano, diciamo, il ruolo e l'assunzione. Quindi l'importanza del servizio. Nella Bibbia troviamo che possono servirli maschi, femmine, schiavi, persone libere e non. E il profeta Gioele mette in evidenza questa bellissima parola riguardo al battesimo nello Spirito Santo. Vi ricordate? Dice il testo: dopo questo, parla degli ultimi tempi, avverrà che io spanderò il mio spirito su ogni persona. Non mi piace questa traduzione, è più bello su ogni carne, perché c'è un contrasto tra spirito e carne. Spanderò il mio spirito sulla carne. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che la carne verrà sottomessa allo spirito. Non spanderò la carne sullo spirito, ma lo spirito sulla carne, cioè lo spirito scenderà sulla carne, la carne non si vedrà più, perché inizierà l'opera dello spirito. E questa è l'opera straordinaria che il Signore compie nella nostra vita. Va bene, su ogni persona va benissimo anche, ma noi vogliamo comunque scendere nella profondità del suo significato, anche perché fa parte del compito del battesimo nello Spirito Santo e dell'opera di Dio, quella che avrebbe detto Giovanni in un'altra occasione: bisogna che io diminuisca e che lui cresca. Spanderò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli, le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. E poi ecco, sui servi, sulle serve, spargerò il mio spirito in quei giorni. Quindi servi e serve, liberi e libere, schiavi e non. Vogliamo ringraziare il Signore, perché il Signore è forse l'unico che non ha riguardo a persone, ma dovunque è invocato il suo nome, egli fa scendere la sua grazia e di conseguenza il suo Santo Spirito affinché poi possiamo servirlo. Quindi si può servire il Signore, chiunque può servire il Signore, ovviamente che ha fatto una reale esperienza di salvezza, che la sua vita è cambiata, che la sua natura interiore è stata toccata dall'opera dello Spirito Santo. E riguardo alla circoncisione, qualcosa di bellissimo quando si parla della circoncisione dello Spirito, dice: adesso non sarete più circoncisi nella carne, ma la vera circoncisione è quella del cuore. E voi sapete che la circoncisione consisteva in un taglio, la circoncisione del cuore consiste in un taglio spirituale, cioè siamo stati toccati dall'opera dello Spirito Santo. Questa è la vera conversione. Il tocco ha sanguinato il nostro cuore. Quando lo Spirito Santo ci ha toccato, abbiamo sentito la forza, la potenza della sua parola, e questa potenza ha cambiato il nostro cuore. E noi vogliamo ringraziare Dio perché possiamo rientrare, sebbene con i nostri limiti, tra queste persone che sono state circoncise nel cuore. E noi ci auspichiamo ovviamente che altre persone stamattina in mezzo a noi siano circoncise dall'opera dello Spirito Santo. Servite il Signore con tutto il vostro cuore, cioè con timore, fatelo con tutta la vostra vita, e poi c'è una conseguenza, la gioia, ma questo vedremo più avanti se ci rimarrà qualche minuto. Servite il Signore. Alcune caratteristiche, se andiamo nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo Testamento, noi vediamo delle caratteristiche straordinarie per i servi, per gli schiavi. E a me, ho avuto modo di meditare intorno a questa figura forse qualche mesetto fa, sono rimasto attratto. È difficile essere attratti da uno schiavo, è difficile essere attratti dalla vita di uno schiavo, è più facile essere attratti dalla vita di un re, dalla vita di un principe, dalla vita di uno che non ha bisogno di nulla, ma essere attratti dalla vita di uno schiavo è difficile, un po' per le condizioni in cui si veniva a trovare, un po' per la vita che conduceva. Ma la Bibbia mette in evidenza due differenti schiavi, due differenti servi: lo schiavo di un uomo e lo schiavo di un principe. C'era una differenza tra chi serviva un uomo ricco, tra chi serviva un uomo che stava bene, e quindi i romani l'avrebbero chiamato il dominus o la domina se era femmina, e quindi era differente tra chi serviva queste persone rispetto a chi serviva il principe, rispetto a chi poteva servire un re. E noi stamattina possiamo ben capire queste due figure, perché noi un tempo servivamo l'uomo, un tempo servivamo il peccato, un tempo servivamo chi ci ha messo in condizioni penose di vita, ma oggi noi serviamo un principe, oggi noi siamo al servizio del re dei re e del signore dei signori. Pensate che quello che faceva un ricco non l'avrebbe mai pensato di fare un re nella vita di uno schiavo. Leggendo la storia romana, sono comprato un libro qualche tempo fa sull'antica Roma, lo schiavo non aveva neppure un letto, ma dormiva su un tappetino vicino alla porta del padrone. Cioè, il padrone aveva la sua bellissima camera da letto e lo schiavo dormiva su un tappetino fuori alla porta del padrone. Come sentiva un movimento, lui si alzava e quindi si metteva al servizio. Questo è il peccato, questo è il nemico che ci ha tolto la dignità, e noi eravamo così, schiavi delle passioni, schiavi del peccato. Non c'era dignità, anche se eravamo tutti belli sistemati, ma avevamo perso tutto, anzi non avevamo nulla. Lo schiavo del principe ha una stanza invece, lo schiavo del re ha un luogo dove può svolgere la sua vita, dove può vivere la sua vita, e quella che gli ha dato il principe non è poco da nulla. Quello che gli ha dato il re come diciamo ambiente dove poter vivere non era una cosa da nulla. E io credo che stamattina noi abbiamo la possibilità di ringraziare Dio perché dal servizio di un padrone pessimo siamo passati al servizio di un padrone straordinario che ha cura della nostra vita, che ama la nostra vita, è interessato alla nostra vita. Lo schiavo del ricco, lo schiavo del padrone in generale, si doveva dimenticare la sua famiglia. Guardate che cose straordinarie ci insegna la storia. Il Dominus non gli interessava niente la famiglia e non ne voleva avere nulla a che vedere con la famiglia dello schiavo. Il re, il principe, era interessato alla sua famiglia dello schiavo e di tanto in tanto gli poteva concedere una possibilità. Sapete quale? La possibilità di far venire la famiglia nel posto dove lui era e di incontrarsi. Ma il Signore non ha fatto così con noi? Quante volte i nostri familiari simpatizzanti vengono in questa stanza per godere le benedizioni del nostro principe celeste? Non si convertono perché se ne vanno, però non è dato anche loro la possibilità di venire in un regno spirituale straordinario che è bellissimo e che dà la possibilità, sebbene non siano convertiti, di tanto in tanto anche di ricevere parte dei beni della casa di Dio che poi spetta a loro far fruttare nella loro vita. Erano spesso prese da basso ceto sociale e noi vogliamo anche dire che il Signore comunque salva tutti, poveri e ricchi, questo nella maniera più assoluta. C'è anche comunque da dire che Paolo a riguardo dice: vedete che tra noi non è che ci sono molti sapienti, molti noi insomma siamo gente semplice che siamo stati salvati. Questo non vuol dire che la salvezza non è per chi è colto, per chi è intelligente secondo il mondo, nella maniera più assoluta. Però possiamo ricordarci da dove veniamo, fratelli. Guardate che è molto importante non dimenticare quello che eravamo senza il Signore. Quando noi ci ricordiamo quello che eravamo senza il Signore, noi ci impegniamo a vivere la vita spirituale molto meglio, perché girandoci indietro ci spaventiamo e diciamo: Signore, da cosa tu mi hai tirato fuori? Che inutilità era la mia vita? E pensate per un attimo se dovessimo tornare indietro e se dovessimo affacciarci a fare le stesse cose o a vivere lo stesso stile di vita senza il Signore, come dovrebbe essere la nostra vita? Sarebbe uno strazio peggiore del... Ma il Signore ci ha amati, ci ha voluti bene, ci ha dato la sua grazia, ci ha messo in mezzo al suo popolo, e questa grazia per noi deve avere un grande valore, fratelli. Mai svalutarlo, mai pensare che c'è anche dell'altro fuori dal popolo di Dio. C'è dell'altro, ma che non supera quello che è in mezzo al popolo di Dio. In mezzo al popolo di Dio ci sono le ricchezze più straordinarie, c'è la benedizione e la vita eterna. Fuori forse la benedizione la puoi trovare, non di Dio, dell'uomo, ma la vita eterna non la trovi. Qui invece il Signore ha stabilito, che bello questo Salmo, ha stabilito il Signore. Non sappiamo i motivi per i quali il Signore abbia stabilito così, un giorno glielo possiamo anche chiedere, ma quando Lui dice che ha stabilito la vita eterna, è ovvio che Lui dice che Lui è Lui che è presente in mezzo al suo popolo, perché Gesù è la vita eterna. Padre, io ti prego per loro, perché conoscano la vita eterna, e la vita eterna è il tuo figliuolo che tu hai mandato, alleluia. Lui è la vita eterna, ed è molto bello questo riconoscere da quello che il Signore ci ha tirato fuori. Quando io ricordo alla mia situazione in passato, veramente la studio anche con passione.

0: e per la vostra ha investito il meglio di quello che era nel cielo. Servire il Signore, chi può servire Dio? Innanzitutto possono servire il Signore chi è devoto a Dio. Senza devozione, fratelli, come possiamo servire il Signore? Ma che cos'è questa devozione? Che cos'è questa devozione? Persone devote a Dio. Che cos'è? La passione per l'adunanza. È lì che noi esprimiamo la nostra devozione al Signore. È il nostro culto che esprimiamo al Signore. Devote a Dio. Noi non possiamo servire il Signore se non abbiamo passione per l'adunanza, se non abbiamo passione per la Chiesa. Non possiamo amare Dio e non la Chiesa. È impossibile. La Chiesa è il corpo di Cristo. E quindi non possiamo pensare di dire io amo Dio, poi amo questo, poi amo poi anche la Chiesa. No, no, la Chiesa deve rientrare. Chiaramente parlo della Chiesa di Dio, non come istituzione, ma la Chiesa deve rientrare tra i primi risultati della nostra passione. E nella Chiesa noi abbiamo la nostra famiglia, nella Chiesa noi abbiamo i nostri fratelli, nella Chiesa noi abbiamo quelli con i quali condivideremo la vita eterna. Sapete, un conto è dire ma io non ho passione perché tanto oggi lo vedo, domani non lo vedo più, come faccio a legare? Ma i fratelli tu li vedrai sempre, per sempre li vedrai. Loro saranno coloro che regneranno con te, loro saranno coloro che condivideranno con te, con loro il Signore asciugherà le tue lacrime dai tuoi occhi, con loro il Signore ti farà vedere la Gerusalemme celeste, con loro il Signore ti farà godere la vita eterna, con loro. E quindi l'importanza di servire il Signore amando la sua Chiesa. Il servizio al Signore è un servizio che dipende da Dio, che non dipende dagli uomini. Cioè, per quanto riguarda la nostra vita, è necessario che noi realizziamo che chi chiama al suo servizio è Dio. E quindi il nostro servizio deve dar conto al Signore, non a un uomo. Noi dobbiamo servire Dio, Dio, con tutto il nostro cuore. Non dobbiamo fare nulla per nessuno o per qualcuno, assolutamente, sarebbe un errore gravissimo dopo essere stati salvati, dopo essere stati riempiti di Spirito Santo, fare qualcosa per un altro o fare qualcosa perché altri possano accorgersene che noi le facciamo. No, no, servite Dio con tremore. Noi vogliamo con tutto il nostro cuore stamattina riconoscere che la nostra chiamata viene dal cielo. I servi venivano assunti o annualmente o a giornata. Fratello diceva il lavoro non è fisso. Ebbene, ringraziamo Dio per questi tempi, no? Che si corrono, che anche a giornata va bene, se non so se a giornata o a mese com'è. Ma anche il servizio del Signore è così. Potrebbe essere che il Signore ci chiami a un servizio continuo e duraturo, e quindi la nostra responsabilità cresce anche in misura come viviamo la nostra vita. Ma potrebbe anche essere che il Signore oggi ci chiama a fare una cosa e quindi la dobbiamo fare. E no, io ho nel cuore un'altra cosa. No, no, lasciamo che sia il padrone ad assumerci, lasciamo che sia lui a farci fare quello che è necessario secondo lui, anche perché lui è saggio, conosce bene le cose come devono andare, lui sa che quello che ci chiama a fare andrà benissimo, perché lui conosce la nostra vita, ma non che andrà benissimo per le nostre capacità, ma perché lui sarà in grado di intervenire anche nei nostri difetti, nelle nostre mancanze, perché abbiamo ubbidito a quella chiamata. E quindi venivano assunti annualmente o a giornata. Forse non c'è ancora un lavoro spirituale fisso, è ancora da scoprire, ma il Signore ti sta chiamando anche a giornata. Fai quello che Dio ti mette da fare, tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Alleluia.
1: Gloria a Dio.
0: Quelli che servivano il Signore, quelli che servivano i principi, i re, E quindi quelli che servono il Signore di qualunque genere, qualunque sia l'incarico,

0: devono essere, dice la parola, onorati, non devono essere maltrattati. Maltrattare, questo è importante, lo schiavo di un principe significava rincorrere a morte. Se il principe si accorgeva che qualcuno fuori dalla casa aveva maltrattato il suo schiavo, il principe poteva decidere la morte per chi l'aveva maltrattato. Perché chi era nella casa del principe era il principe, apparteneva alla famiglia del principe. Chi tocca a voi, tocca la pupilla del mio occhio. Sentiamoci onorati per questo servizio, fratelli. Sentiamoci amati. Guardate che alta dignità il Signore ha messo nella nostra vita. Chi tocca a voi ci penso io. No, nessuno vi deve toccare, dice il Signore. Cioè, la grazia ho messo dentro di voi, lo Spirito Santo in voi, e quindi ho cura in maniera particolare di voi. E quindi chi tocca a voi deve passare per me. Io mi ricordo mio padre, che vabbè, mio padre poi si è convertito dopo, però lo ricordo nel passato con degli, diciamo, con un po' di affanno. Lo ricordo, lui aveva il problema dell'alcol e spesso diceva: chi tocca a voi tocca, deve passare per me. Non fa niente che poi ci maltrattava lui, però questo era solo una cosa. Però c'aveva questa cosa, no? Cioè, chi tocca a voi deve venire da me. E a volte, perché eravamo piccolini, per paura, no? Che questa frase tocca a voi, noi non gli dicevamo nulla quando si litigava fuori ai bassi della nostra città per qualunque cosa. E quindi non si diceva, però me la ricordo questa frase: chi tocca a voi tocca a me, e così anche per i vostri figli, no? Non credo che qualcuno possa, tra virgolette, passarla liscia se tocca i vostri figli, è così o no? Penso che voi chiedereste, insomma, un chiarimento, non oltre, ma un chiarimento. Senti, mio figlio, ci penso io, tu pensa ai tuoi figli, ti chiedo la cortesia di non maltrattare più mio figlio, questo va bene, no? E basta. Però è molto importante capire quello che Dio, la premura che Dio ha per noi. Guardate che il diavolo non si può avvicinare troppo a noi. Il diavolo può venire, fare rumore, però poi Dio lo guarda e dice: dove vai? Dove vai? C'è la grazia nella sua vita, dove vai? A meno che non siamo noi a chiamare, come facevamo da piccoli, quando passavano quei cani randaggi. Noi da piccoli non sapevamo che i cani erano randaggi, e da piccolini facevamo così, no? Vi ricordate? Poi sempre i nostri genitori: no, non lo chiamare, non lo chiamare, tutti questi cani che camminavano. Però noi da piccoli non capivamo, e quindi, e qualche volta ci abbiamo rimesso anche qualcosa, perché io spesse volte sono stato morso da questi cani randaggi, non ho preso la rabbia, e quindi, però sono stato morso. Però mi ricordo che dicevano: stai attento, e così è il diavolo. Dice la Bibbia: è come un leone ruggente, se noi lo attiriamo lui si avvicina, dobbiamo essere noi a attirarlo. Ma per quanto dipende da Dio, il Signore ha già messo in fuga il nemico delle nostre anime. E andiamo verso la conclusione: non solo non dovevano essere maltrattati, ma senza indugio, alla fine del giorno dovevano essere pagati. Alla fine del giorno. E Dio paga bene, non rimanda mai, ti pago più avanti, vediamo. Dio paga bene. Vi è mai successo, fratelli, sicuramente, di aver fatto qualcosa per il Signore? Tanta era la soddisfazione nel vostro cuore che la sera, quando vi siete messi nel letto, eravate così appagati profondamente, avevate questa sorgente di gratitudine verso il Signore che vi diceva: è vero o no? L'anima vostra stava venendo pagata dal cielo, rinfrescata. Hai fatto, sei stato nella mia volontà, hai fatto bene, non ti preoccupare. Poi magari il Signore ci ha accompagnato anche durante la notte, e il giorno dopo abbiamo sentito la gioia per poter fare altro. Dovevano essere pagati. E io so anche un'altra cosa, che c'è una, chiamiamola così, giusto per stare al contesto della predicazione di oggi, che c'è una liquidazione straordinaria che ci aspetta quando il Signore ritornerà. La scrittura dice: siate sempre abbondanti nell'opera del Signore, non vi preoccupate di chi vi dice che siete esagerati, che fate troppo. Abbondanti, non mediocri, non sufficienti, non discreti, abbondanti, perché l'opera vostra non è vana nel Signore. Tutte le opere sono vane, ma quella nel Signore non è vana, sarà pagata, alleluia, avrà una ricompensa. Io mi ricordo sempre di quel verso, se vi ricordate anche voi, della parabola del buon samaritano. C'è una frase che sembra nascosta, ma è così profonda, che tocca così tanto l'anima mia, la mia vita, quando il samaritano lo mette sulla cavalcatura e quella persona sanguinante lo porta all'oste per la cura, e poi gli dice all'oste: qua ci sono 2 talenti, curalo. Ma gli dice un'altra frase, non è finita lì, dice: quello che avrai speso di meno, in più, perché quello che il samaritano si aspetta che l'oste farà di più, non si aspetta che mi ha dato 2 talenti, uno ne spendo, vedo un po' dove risparmiare, perché dobbiamo vedere, poi con questo talento me lo metto da parte, oppure me ne ha dati 2, e 2, oh, il Signore mi ha dato questo, io questo faccio. Ma se fai di più, a Dio non dispiace, se la tua vita allarga i suoi teli, i suoi pioli, come abbiamo sentito ieri, vuoi che a Dio dispiaccia che tu dedichi di più nella tua vita all'opera sua? Quello che avrai dato di più, io te le darò, che bella quella frase, al mio ritorno. E Gesù ritornerà e non si dimenticherà di nessuna opera, di nessun servizio, di nessuna cosa che noi abbiamo reso con tutto il cuore a Lui. Senza indugio saranno pagati alla fine del loro lavoro. Saranno reputati degni del loro salario, degni del loro salario. Mentre verremo pagati, non ci verrà detto: dai, non te lo meriti. Ci sarà una grande festa, fratelli, per coloro che hanno amato il Signore. Si parla di corone, riceveranno corone, e ce ne sono di corone. Guardate che festa il Signore ha preparato per i suoi. Ha preparato un tribunale, non nel senso giuridico del termine, ma nel senso di premio, dove ognuno di noi andrà e riceverà quello che ha fatto durante questa vita. Corone, e saranno reputati degni del loro salario. Tu hai fatto questo? Questo ti verrà dato. Tu hai fatto questo? Questo ti verrà dato. E infine, avevano la possibilità gli schiavi e i servi di godere i prodotti della terra durante l'anno sabbatico. Cioè, al 7° anno potevano fermarsi dal lavoro e godere i benefici del loro servizio. E non è vero che il Signore a noi ci ha già messi nell'anno sabbatico del riposo e godiamo dei benefici anche in questa terra che ci vengono promessi e dati dal cielo? Non è vero che il Signore non ci fa mancare nulla? Non è vero che il Signore ci ha fatto entrare in questo anno di riposo? Perché oramai la nostra vita gode il riposo di Dio. E infine l'ultima caratteristica: chi voleva essere assunto e non aveva lavoro doveva scendere in piazza. Non aveva lavoro, non aveva la possibilità di fare qualcosa, e che faceva? Scendono in piazza. La piazza era un centro dove molti si fermavano. Vi ricordate la parabola dei lavoratori che vengono chiamati? È questo datore di lavoro che va nella piazza prima in un orario, poi in un altro orario e poi in un altro. Quindi assume un gruppo e assume un altro gruppo. Dovevano scendere nella piazza. La loro sosta nella piazza diceva: voglio lavorare. Se tu non scendi in piazza, come pretendi di essere assunto? Aspetti che il Signore venga a casa a bussarti a casa e dice: ho bisogno di te, oppure che ti incontri, non so, nelle vie dove ti è stato detto che non puoi andare? Aspetti che il Signore passi magari nei luoghi del vizio, nei luoghi della vanità? Il Signore di là non passerà mai. In piazza venivano assunti, e c'è una piazza dove il Signore assume, è la Chiesa. Se tu non scendi in piazza, non potrai sentire stamattina il datore di lavoro che dice: vuoi servirmi, ma vuoi servirmi veramente? Sul serio? No, perché magari hai pensato di ritirarti dalla piazza, di andare via dalla piazza, oppure di andare in un'altra via. Questa è la piazza, io ho bisogno di incontrarti. E non sappiamo a che ora passa, se alle 9, se alle 12, se alle 16, se la sera, può passare anche la sera. A volte noi pensiamo che la vita nostra oramai è finita, no, la giornata è finita, devo vedere che alle 6, certo, può passare anche alle 6, e la paga è la stessa, anche a quell'ora. All'ultimo momento, nel momento in cui tu non te l'aspetti, ci vuoi vedere che adesso il Signore per tanto tempo con me non ha mai, adesso proprio il Signore, sì, adesso proprio, Lui è il datore di lavoro, e Lui sa gli orari in cui deve scendere, lui sa i momenti in cui ci deve chiamare. L'ultima caratteristica, era permesso loro di partecipare a tutte le feste. Quando il principe faceva la festa e organizzava il re la festa, mica si dimenticava dello schiavo. No, no, lo schiavo era invitato alle feste. I servi erano invitati alle feste. E c'è una festa che il Signore ha preparato. C'è una festa che è quasi pronta. La partecipazione è arrivata ieri al fratello Pasquale Pastore. Un giorno arriverà anche a noi. Potrebbe arrivare a tutti quanti insieme. Ma quella sarà veramente una festa. Ma in quel luogo entrerà chi ha servito il Signore. Non nulla facenti. Non chi si è licenziato. Chi ha servito il Signore. In quel luogo, dice la Scrittura, nulla di impuro entrerà. Tutti quelli che lo hanno amato, l'hanno servito. E poi dice un altro verso che questo un po' mi spaventa, spaventa un po' alla mia vita quando leggo questo verso. E spaventa nel senso perché ha un tenore spirituale altissimo. Dice, e tutti quelli che non hanno amato la loro vita, ma la hanno esposto alla morte. Cosa vuol dire alla morte? Dice, ma fratello, ma qui non c'è persecuzione, quindi è un'altra morte. A noi stessi, siamo morti a noi stessi, l'hanno esposta alla morte, hanno detto la mia vita non vale niente senza Cristo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Rimettici i nostri debiti. Siamo arrivati al sesto episodio di questa piccola serie dal titolo Riflessioni sulla preghiera. Chi ha seguito gli episodi precedenti sa benissimo che stiamo esaminando insieme la preghiera nota come Padre nostro che si trova in Matteo 6. Proseguiamo la nostra lettura con il versetto 12. Quindi leggo in Matteo capitolo 6, versetto 12. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Strano versetto, vero? Abbiamo sempre detto che il perdono dei nostri peccati è legato a ciò che Gesù ha fatto sulla croce, ai suoi meriti, non ai nostri. Qui invece sembra che si stia chiedendo a Dio di rimetterci i debiti nello stesso modo in cui noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Ma allora il perdono di Dio è condizionato? Allora io vi ho un po' ingannati perché ho mischiato le cose. Dobbiamo stare attenti a non fare dire a questi versetti più di quanto dicono, ma neanche a sminuirli troppo. Dobbiamo stare attenti a non confondere il perdono di Dio per i nostri peccati in vista della salvezza con il confronto giornaliero, con il peccato con il quale ci troviamo a combattere ogni giorno. Sono due cose diverse. Quindi dobbiamo considerare questi versetti alla luce del contesto di questa preghiera e alla luce della rivelazione biblica in generale. Partiamo quindi dal primo punto. Perdono condizionato? Gesù sta parlando veramente di un perdono condizionato? Sta dicendo che rimane un problema tra noi e il Signore, se noi non perdoniamo ad altri esseri umani? Possibile? Vi sorprenderà, ma non solo è possibile. Ma se avessimo dei dubbi, il Signore Gesù lo ribadisce in modo chiaro giusto pochi versetti dopo. Leggo infatti in Matteo il capitolo 6, ai versetti 14 e 15. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Allora è inutile girarci attorno. Non potrebbe essere più chiaro. Non lo sto dicendo io, lo sta dicendo Gesù, lo ha detto Gesù. Allora capisco che possono essere versetti un po' scioccanti in un certo senso. Il perdono del Signore nei nostri confronti è legato al perdono nostro nei confronti degli altri. Com'è possibile? Allora qualcuno dirà, forse qui si sta parlando di debiti diversi dal peccato, non si parla di peccati. Beh, basta prendere il versetto parallelo nel brano di Luca per comprendere che anche se Matteo usa la parola debiti, che è in un certo senso più generale, in Luca lo stesso insegnamento di Gesù viene riportato in questo modo. Leggiamo in Luca 11,4 e perdonaci i nostri peccati perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore. E non ci sono quindi dubbi sul fatto che la parola peccati è certamente intesa come un caso particolare di debito. Ma allora, noi dobbiamo meritarci il perdono di Dio? È quello che sta dicendo, Dio ci perdona se perdoniamo gli altri, ma allora per essere salvati dobbiamo meritarlo? Vedete, sto di nuovo mischiando le cose. Qui bisogna fare molta attenzione. È qui che normalmente il lettore poco attento della Bibbia commette un errore che, per rimanere in tema, se mi permettete, io definirei veramente imperdonabile. Ovvero, ci dimentichiamo del contesto. Cerchiamo di tirare fuori una regola generale che poi applichiamo a concetti totalmente diversi. Qui non si parla di salvezza, ovvero non si parla del perdono di tutti i nostri peccati in vista della vita eterna alla luce di ciò che Gesù ha fatto. Dobbiamo fare un ragionamento contestuale alla luce del resto della rivelazione biblica. E questo ci porta al secondo punto. Una relazione quotidiana. Di questo si sta parlando. L'errore che commettiamo nel valutare questi versetti e altri versetti del Nuovo Testamento, come ho già detto, è quello di pensare che parlino di salvezza o vita eterna. Mentre in tutto il Nuovo Testamento le esortazioni al perdono sono fatte a persone che hanno già una relazione con Dio, che sono già credenti, possono essere rivolte ad ebrei, come in questo caso. Ricordiamoci che qui Gesù sta parlando ed era ancora vivo, non era ancora morto per i peccati, quindi sta parlando a degli ebrei che si relazionavano con Dio in un certo modo, ma si relazionavano con Dio. È concentrato su una preghiera di un credente verso Dio, non è una preghiera che fa un incredulo. Non ha niente a che vedere con una preghiera per essere salvati. Qui bisogna prestare quindi attenzione. Consideriamo questa preghiera. Il presupposto di una preghiera di questo tipo, quindi, è che si abbia una relazione con Dio quando la si fa. In effetti, questo è un modello di preghiera sul quale basare la nostra relazione quotidiana con Dio. Se pensate a quanto detto negli episodi precedenti, essa è fatta da qualcuno che vuole onorare la persona di Dio, sia santificato il tuo nome, che vuole che il suo regno venga, che vuole che la sua volontà sia fatta. Solo un credente può pensare questo e pregare in questo modo. Insomma, si tratta certamente di un credente e di una persona che, avendo una relazione con Dio, non sta pregando per la propria salvezza eterna o per avere vita eterna, perché quella è basata sulle promesse di Dio. E questo lo sappiamo noi cristiani, ma lo sapevano anche gli ebrei. Infatti, pensiamo a questo fatto. Quando Gesù, appunto, ha detto e ha insegnato questa preghiera, egli non era morto ancora per i peccati degli uomini. Per quanto riguarda quegli ebrei che lo ascoltavano, tutti sapevano che c'erano dei sacrifici che venivano fatti in particolare una volta all'anno nel gran giorno delle espiazioni, quando il sommo sacerdote entrava nel tempio, di questo si parla in Levitico 16, e questi erano figura poi, loro non lo sapevano ovviamente, ma noi sappiamo oggi che quei sacrifici erano figura del sacrificio che Gesù avrebbe fatto. Ma in questa preghiera non si parla di questo. Non si parla del modo in cui i peccati degli uomini vengono espiati. Non è quello l'argomento della preghiera. Si parla invece di una relazione quotidiana tra un credente e Dio. Un uomo che sa di avere delle mancanze, ogni giorno le confessa a Dio, ma non sta pregando per la sua salvezza, sta confessando le sue mancanze. Ora, la copertura per quelle mancanze è comunque garantita, era garantita nella legge ebraica dal sistema sacrificale, e noi ora sappiamo che è garantita in maniera completa e definitiva per tutti gli uomini di tutte le epoche passate e future, perché Gesù ha fatto quel sacrificio per ognuno di noi, per ogni essere umano. Quei sacrifici erano un'anticipazione del sacrificio perfetto e completo di Gesù. Però rimane comunque una relazione con Dio quotidiana e con gli altri esseri umani che ogni giorno è influenzata dal nostro peccato. Capite la differenza? Quando Gesù insegna questa preghiera, non sta facendo una lezione su come i peccati vengono espiati, ma una lezione su come avvicinarsi a Dio con dignità e coerenza, in modo che le nostre preghiere siano ascoltate. Tra l'altro, se ci pensate bene, questo è il motivo molto chiaro che emerge nel brano parallelo di Marco. Leggiamo in Marco al capitolo 11, versetto 25. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe, ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe. Avete sentito? Quando vi mettete a pregare, perdonate. È molto chiaro, qui non si sta parlando di salvezza, si sta parlando nel momento in cui ci avviciniamo a Dio giornalmente in preghiera. La nostra coscienza com'è? Come ci stiamo presentando davanti a Lui? Perché se noi non perdoniamo il nostro fratello, stiamo solo perdendo tempo. Il Signore non ascolterà la nostra preghiera. Di questo stiamo parlando. È un pensiero che si ritrova anche in altri brani, forse non ci avete mai fatto caso, ma prendete ad esempio Prima Pietro, capitolo 3, versetto 7. Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, perché anche esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Cogliete il collegamento? Questo è un brano illuminante sulla porzione del Padre nostro che stiamo commentando oggi. Le nostre preghiere possono essere impedite quando le nostre relazioni orizzontali non sono a posto. Può essere il perdono verso un fratello, ma può essere anche il comportamento verso la propria moglie. Tutte queste cose influiscono sulla nostra relazione con Dio. In questo senso c'è un ostacolo tra noi e Dio che non viene rimosso. In questo senso le nostre colpe non sono perdonate. C'è un ostacolo tra noi e Dio che non viene rimosso. Pietro non dice: attenzione perché rischiate di perdere la salvezza se maltrattate vostra moglie. Dice che le nostre preghiere sono impedite. Dice che c'è un ostacolo tra noi e Dio, esattamente ciò che Gesù insegna anche nel Padre nostro. Se non perdoniamo, mettiamo un ostacolo nel nostro rapporto con Dio. Il credente perdona gli altri perché sa di essere stato perdonato a sua volta. La comunione con Dio si interrompe se noi non perdoniamo gli altri, così come si interrompe se non ci comportiamo bene con nostra moglie o se abbiamo altri peccati che ci ostiniamo a commettere senza confessarli e abbandonarli. Qui non si parla di salvezza, lo ripeto ancora una volta, si parla di una relazione giornaliera con Dio. Qualcosa si interrompe in questa relazione giornaliera se la nostra relazione con gli altri non è pulita. Allora, lo scopo di Gesù in questa preghiera non è fornire la base teologica per ottenere il perdono dei peccati in vista della salvezza, ma insegnare che se ci avviciniamo a Dio come credenti per chiedere qualcosa, dovremmo essere coerenti e risolvere prima le nostre pendenze con gli altri. E allora passiamo al terzo e ultimo punto. Libero. Se non perdoni, non sei libero. Questo è il problema. Qualcuno ha detto perdonare è liberare un prigioniero e scoprire che quel prigioniero sei tu. Questa è la lezione importante che vuole insegnarci questa sezione del Padre nostro. Quando ci avviciniamo a Dio, quando siamo soli con Lui, il modo in cui abbiamo gestito le nostre relazioni orizzontali possono renderci prigionieri. Possiamo essere prigionieri delle nostre relazioni orizzontali. Gesù illustrò questi concetti rispondendo proprio ad una domanda di Pietro. Sul perdono, Pietro chiese questo in un lungo brano che andiamo a leggere, in Matteo al capitolo 18, versetti 21 a 35. Allora, Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e, afferratolo, lo strangolava dicendo: Paga quello che devi. Perciò il conservo, gettandosi a terra, lo pregava dicendo: Abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non devi anche tu aver pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Non è quindi un pensiero limitato al Padre nostro, ma è un pensiero che Gesù ha ribadito in più di un'occasione. Pietro aveva chiesto quante volte avrebbe dovuto perdonare il fratello. La risposta non poteva che essere una: devi perdonarlo sempre, devi sempre essere disponibile a perdonare, proprio perché tu, a tua volta, vorresti che il Signore fosse sempre disponibile nei tuoi confronti. Non dobbiamo aspettare per noi stessi ciò che non siamo pronti a concedere ad altri. Se noi andiamo dal Signore a chiedere di condonarci 1 milione di euro e poi non condoniamo 10 euro ad un nostro conoscente, come pensiamo che debba trattarci il Signore? Ascolterà le nostre preghiere? Credo proprio di no. Si tratta quindi di una parabola che costituisce una provocazione. Gesù sta dicendo: toglietevi dalla testa di poter perdonare qualcuno solo qualche volta e poi basta. Potete smettere di perdonare. No, non funziona così. Se Dio facesse così con voi, per voi non ci sarebbe alcuna possibilità. È chiaro che chi ama speculare sulla Bibbia qui può costruire strane ipotesi e congetture. Cosa succede allora se un cristiano non perdona? Non sarà perdonato da Dio? Non sarà salvato? Lo ripeto, abbiamo già detto che nella Bibbia la salvezza è sempre connessa ai meriti di Gesù, non ai nostri, e quello è un fatto che non può essere messo in discussione, grazie a Dio. Ma è chiaro che la nostra relazione con Dio farà veramente fatica a stare in piedi se le relazioni con gli altri hanno dei problemi. Questo è il punto. Se non perdoni, non sei libero. Penso che se siamo onesti ci rendiamo conto che quando c'è qualcosa che non va nelle nostre relazioni con gli altri, non stiamo bene. Facciamo fatica anche a pregare. La nostra coscienza non ci lascia tranquilli. Siamo prigionieri, viviamo male. Dio è mosso a compassione nei nostri confronti. Come ha fatto quel re che aveva condonato al suo servitore ben 10.000 talenti. Lui è sempre disponibile a farlo, ma se non siamo disposti poi a nostra volta a perdonare 100 denari ai nostri debitori, è chiaro che non vivremo bene e la nostra relazione con Dio ne soffrirà. Questo è il punto. Difficile trovare pace se ce l'hai con qualcuno. In quella parabola, il re aveva mandato quel servitore in mano agli aguzzini finché avesse pagato il suo debito. Ci avete mai pensato che la nostra coscienza può essere un terribile aguzzino che non ci lascia tranquilli finché non ci togliamo il peso, finché non perdoniamo gli altri? Gesù conosceva la potenza liberatrice del perdono, conosceva la liberazione straordinaria che avviene quando uno è in grado di perdonare. Allora, da questo momento in poi, quando preghiamo il Signore di rimetterci i nostri debiti, le nostre offese nei suoi confronti, se vogliamo essere davvero in pace con Dio ed essere felici nella nostra vita di tutti i giorni, siamo pronti a condonare agli altri le loro offese nei nostri confronti. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: A casa nostra abbiamo una coperta che mia suocera mi ha consegnata con una certa solennità quando era ancora in vita parecchi anni fa, dicendo: voglio che la teniate tu e Bill, e mio marito. È un ricordo importante di famiglia. Sto parlando della suocera americana che viveva nel Michigan. È un quilt questa coperta, cioè una di quelle imbottite che tutte le donne americane una volta facevano, cucendo uno accanto all'altro tanti pezzetti di stoffa secondo schemi molto precisi. Le abbiamo viste tutti quelle coperte nei film dei cowboy, sui lettoni in cui dormivano le famiglie, e specialmente si notavano quando c'era un nonno morente circondato da nipoti con punti. Erano frutto di un grande lavoro di pazienza quelle coperte, perché erano cucite a mano e trapuntate, e a volte venivano fatte in comune dalle donne di casa che cucivano insieme e chiacchieravano e ridevano lavorando su un grande telaio. Ma la coperta di mia suocera è un po' diversa, perché è fatta di molti quadrati che adesso sono ingialliti dal tempo, uniti insieme. Su ognuno è ricamata in rosso, blu, marrone, verde la firma dei membri della chiesa di cui il papà di mio marito era pastore. Allora c'è Mister Tale, Mrs. Tal'altra, Mister and Mrs. Tal'ancora, tutta gente che oramai non è più su questa terra, è andata in cielo da molto tempo. È un vero registro di fedeli che nella campagna del Michigan si facevano la strada sotto la pioggia, la neve o il sole per andare a sentire la parola di Dio, e che appena era finita la riunione correvano a casa a mungere le vacche e a dare da mangiare alle galline. E posso anche ben immaginare, con un po' di fantasia, la consegna del quilt che sarà stata fatta in pompa magna dalle donne della chiesa ai miei suoceri, che fedelmente curavano queste persone, le incoraggiavano e spiegavano loro la parola di Dio e le incoraggiavano soprattutto a rimanere fedeli a quello che era scritto nella Bibbia. I miei suoceri dalla Bibbia non si scostavano di una sola virgola. Adesso il quilt è piegato in un cassetto, è troppo vecchio per essere usato e si strapperebbe. Mi piacerebbe appenderlo al muro, ma ci vorrebbe la parete di un salone e poi si impolvererebbe e probabilmente cadrebbe a pezzi. Ho ripensato a quella coperta con i nomi di tanti credenti che io non ho mai conosciuti mentre leggevo con mio marito nel libro di Estra la lista dei leviti e dei sacerdoti che erano stati infedeli e che poi si erano pentiti. Erano messi lì uno dopo l'altro. Era tutta gente vera, quanto quei vecchi americani della coperta e tutte quelle sfilze di persone nominate nei libri della Bibbia che noi guardiamo e non leggiamo perché sembra gente che non ci interessa più. Però ho pensato al fatto che il nostro Dio è un Dio personale, che tiene conto di ognuno di noi, che scrive nei suoi libri la nostra vita e segna soprattutto la data di quando siamo nati di nuovo, cioè quando abbiamo creduto personalmente in Lui. E purtroppo deve scrivere anche i nomi di chi è infedele, come quelli, sempre nel libro di Esdra, che a differenza degli altri non si sono ravveduti e hanno preferito disubbidire a Dio.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Radio Evangelo Piemonte.
5: Radio Evangelo Piemonte.
2: Quello che le altre radio non osano dire.
6: Fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
7: Favole?
8: Favole.
7: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
9: Quanto è facile dare dei giudizi affrettati, basati unicamente su quello che riusciamo a vedere, basati unicamente proprio solo sull'apparenza. Ecco questo grosso modo il tema che andremo ad affrontare oggi nella rubrica Favole alla radio. Prenderemo spunto ancora una volta per queste considerazioni da una favola di Esopo. Si intitola Il malato e il medico. Ve la propongo subito.
10: Il malato e il medico. Un medico domandò ad un malato come si sentisse in salute e quello gli rispose che sudava più del necessario. È una cosa buona, lo rassicurò il medico. La volta successiva quello pose al malato la stessa domanda. Ho dei brividi in tutto il corpo, gli rispose il paziente. È una cosa buona, gli ripeté il medico. Una terza volta costui rifece al malato la medesima domanda. Mi ha colpito l'idropisia, disse il paziente. Anche questa è una cosa buona, lo rassicurò il medico. Capitò che uno dei familiari si recasse in casa del malato e gli facesse la stessa domanda. Ed ecco che cosa gli rispose quello. A furia di subire cose buone, sto andando in malora. Allo stesso modo, molti uomini sono ritenuti felici dei loro vicini che, giudicando in modo superficiale, non vedono le cause che provocano in quelli le pene maggiori.
9: Credo che ad ognuno di noi sia capitato prima o poi di esprimere dei giudizi oppure delle valutazioni superficiali sul nostro prossimo e l'abbiamo fatto a volte basandoci unicamente sull'apparenza. Molte volte, senz'altro, ci è capitato anche di e invidiare qualcuno, di sentirci trattati male persino da Dio, perché ecco, a parere nostro, certe persone hanno ricevuto da Lui molte più benedizioni di noi e non sappiamo che cosa si nasconde dietro la facciata. Non abbiamo idea dei pesi che la persona che invidiamo sta portando, delle sofferenze che a nostra insaputa casomai affronta giorno per giorno. Le nostre diagnosi, come quella del medico citato da Esopo, lasciano a volte molto, molto a desiderare. Ecco, ricordo una poesia che avevo studiato anni fa e che diceva: se a ciascuno il proprio affanno si leggesse in fronte scritto, quanti mai che a piedi vanno andrebbero in landò? Ecco sì, molto spesso, se ci fosse dato di poter dare un'occhiata dietro l'invidiante facciata, ringrazieremmo Dio per avere scelto per noi una croce diversa. Ecco, di questo si è resa conto la persona di cui citerò adesso un breve articolo che forse sarebbe più giusto definire una preghiera. È intitolato «Perdonami quando mi lamento». Dice: «Oggi sull'autobus ho visto una bella ragazza bionda e l'ho invidiata. Sembrava così felice e io desideravo di essere bella come lei. Improvvisamente si è alzata per scendere e l'ho vista zoppicare lungo il corridoio, ma mentre passava sorrideva. Oddio, perdonami quando mi lamento. Io ho due piedi. Quando mi sono fermata per comprare dei dolci, il ragazzo che mi ha servita era così affascinante. Sembrava irradiare buon umore. I suoi modi erano calorosi e gentili. E gli ho detto: è bello avere a che fare con una persona come te. Una cortesia del genere si trova raramente. E lui mi ha detto: grazie, signore. E allora mi sono accorta che non vedeva. Oddio, perdonami quando mi lamento. Io ho due occhi. Camminavo poi lungo la strada e ho visto un bimbo con gli occhi azzurri. Era fermo e guardava gli altri giocare. Sembrava non sapesse cosa fare. Allora mi sono fermata un momento e gli ho chiesto: perché non giochi con gli altri? E allora mi sono accorta che non poteva sentire. Oddio, perdonami quando mi lamento. Io ho due orecchie. Con i piedi che mi portano dove devo andare, gli occhi per vedere lo splendore del tramonto, le orecchie per ascoltare quello che desidero sapere, sono stata benedetta. Oddio, perdonami quando mi lamento. Ecco, fin qui le parole di questa preghiera scritta da questa signora. Ognuno di noi avrebbe qualche motivo per farla sua, e non solo questo. Dovremmo anche chiedere al Signore di aiutarci a non emettere giudizi affrettati e ad avere più fiducia nelle sue scelte per la nostra vita.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Da Confucio a Cristo.
5: 39ª puntata.

Un gruppo di collaboratori del signor C lo ha attaccato furiosamente, spargendo accuse false a destra e a sinistra per farlo crollare. In quel periodo le sofferenze di C sono veramente grandi ed egli impara più che mai a confidare esclusivamente in Dio, gettando su di lui questo peso enorme e inaspettato. Per un po' sembra che Satana trionfi, ma il Signore poi risolve la situazione. I rifugi aperti dai ribelli, in concorrenza a quelli di C, falliscono miseramente e molti riconoscono i loro sbagli e si rimettono sulla giusta via. Passò molto tempo prima che gli effetti dolorosi di quel periodo di divisione cessassero completamente. Per anni, ancora, si trovò coinvolto in difficoltà di cui quegli avvenimenti erano l'origine. Triste a dirsi, l'insoddisfazione si trasferì a Chaocheng e fu nel rifugio aperto in quella città che si ebbero le esperienze più angosciose. Nel momento più acuto delle difficoltà create da Fan, un numero piuttosto grande di cristiani di Chaocheng era passato dalla parte dell'opposizione. Alcuni perché già molto regrediti nella fede, altri per desiderio di guadagno, altri ancora in buona fede. Seguendo l'esempio di Fan, essi aprirono un nuovo rifugio, ma non fecero molta strada. Per un po' ebbero un certo seguito, come l'aveva avuto Fan, grazie alla vendita indiscriminata delle medicine di Si. Ma il successo fu solo temporaneo e l'impresa si avviò ad un totale fallimento. In quel periodo fu incaricato del rifugio di Si un caro vecchio di nome Sung, pastore della chiesa. Una simpatia e una devozione fuori dal comune lo resero subito caro ai cristiani e riempirono di frutti e benedizioni il suo lavoro. Ma il piccolo gruppo dei separatisti, mosso da una gelosia irragionevole, era ben deciso a ostacolarlo e a rovinare le sue imprese. Guidati dall'esempio di Fan, i ribelli progettarono un attacco al rifugio con lo scopo di cacciarne gli abitanti e di impossessarsi degli ambienti. Si aspettavano, naturalmente, che Si sarebbe subito andato là a vedere che cosa stesse succedendo. A questo punto essi lo avrebbero imprigionato e lo avrebbero liberato soltanto in seguito al pagamento di una forte somma. Una domenica mattina un gruppo di oppositori, ben conosciuti come cristiani, benché avessero ripreso a fumare l'oppio, tornarono al rifugio. Furono ricevuti cordialmente perché Sung era di animo gentile e fiducioso e non dimostrava mai malizia o sospetti verso nessuno. Quella domenica sarebbe stata fatta la Santa Cena e al termine della riunione Sung invitò tutti i membri della chiesa a rimanere per ricordare la morte del Signore e suggerì ai suoi ospiti provenuti dall'altro rifugio di ritirarsi nella sala degli ospiti. Ma a questo punto uno di loro si alzò in piedi e prese a gridare: «Noi non ci ritiriamo affatto, o partecipiamo alla Santa Cena anche noi o non vi permetteremo di farla». Seguì un momento di confusione e di panico. Gli oppositori avevano un aspetto adirato e prepotente e i cristiani radunati non sapevano proprio che cosa fare. Alcuni presero a gridare: «Buttateli fuori! Non è possibile, noi dobbiamo continuare la nostra riunione!» Qualcuno stava già per andare a chiamare la polizia, ma intervenne il vecchio pastore Sung. «La tavola del Signore non è nostra. Noi siamo ospiti alla sua cena, come tutti gli altri. Questi uomini non sfidano noi, ma Dio stesso. E sarà Dio a vagliare l'autenticità dei loro cuori. Noi non lamentiamoci». Questo atteggiamento meravigliò grandemente gli oppositori, che si erano aspettati una reazione di tutt'altro tipo. Erano preparati a una resistenza energica e contavano di portare le cose a un grado di tensione tale da provocare una lite. Sung comprese ciò che stavano pensando i provocatori e, rivolgendosi ai cristiani, disse: «Se noi mandiamo via questi uomini oggi, domenica prossima ne avremo 4 volte tanti. Lasciateli stare, il Signore opererà per noi». Superato il primo momento di sconcerto, gli assalitori portarono avanti i loro piani di distruzione, vuotarono la cappella e presero possesso di tutti gli edifici del rifugio. Erano tanto violenti che i pazienti in cura pensarono fosse meglio fuggire finché erano in tempo e ben presto il rifugio fu vuoto. Sung e il suo fedele aiutante Chu restarono e mandarono la notizia al pastore Si, chiedendogli di venire non appena possibile. Ma Si, dopo aver attentamente considerato la cosa, consigliò di ritirarsi dal conflitto e permettere agli assalitori di prendere possesso di tutto il rifugio. Aveva capito che quegli uomini volevano arrivare ad ottenere del denaro. L'unica cosa saggia da fare era lasciarli stare.
Il rifugio è chiuso, comunque, per il momento, mandò a dire sì. Prendete voi quello che potete e andate altrove. Il Signore non gli permetterà di inseguirvi. Noi vi accompagneremo continuamente con la nostra preghiera. Questo consiglio fu un ordine per Sung e per Su. Raccolsero alcune delle loro cose prima che gli uomini che tenevano il rifugio nelle loro mani potessero accorgersi di quello che stava succedendo e se ne andarono. Nel frattempo, gli occupanti del rifugio erano sempre più sconcertati e non sapevano che cosa fare. I credenti non avevano dato loro nessun motivo di lamentarsi ed essi si erano impossessati con la violenza del rifugio. Ora che ne erano unici padroni, non sapevano che cosa farne e si trovavano in una situazione piuttosto scomoda. Fu allora che il Signore cominciò ad operare in favore dei suoi servi. Tutto si svolse in modo tanto naturale che era difficile riconoscervi l'evidenza di un giudizio divino, ma tutti i capi dell'opposizione piano piano furono coinvolti in guai molto seri. Le loro famiglie andarono a catafascio, qualcuno fu ridotto in povertà, diversi si ammalarono gravemente, alcuni morirono. Ben presto il partito di opposizione si sciolse e in pochi mesi ne sparì ogni traccia. Gli osservatori esterni erano molto meravigliati perché nessuno dei credenti aveva mosso un dito, eppure piano piano il movimento di opposizione si era dissolto. Nel frattempo il Signore aveva provveduto un posto dove le riunioni della Chiesa e l'attività del rifugio potessero continuare. Durante i 4 anni e mezzo che seguirono, quasi 500 uomini furono guariti dalla schiavitù della droga in quel luogo. Moltissimi di loro, sotto l'influenza amorevole del pastore Sung, furono condotti a Cristo. Così il Signore si curò dei suoi in quegli anni difficili, cambiando tutti i loro guai in benedizioni.

0: Comunque, l'altra volta abbiamo parlato, abbiamo visto i primi 11 versetti, se vi ricordate, e oggi riprendiamo direttamente dal versetto 12. Tutto il capitolo è incentrato su un argomento in particolare, che è quello della risurrezione. E vi ricordo che Prima Corinzi è una lettera che Paolo ha scritto sì perché aveva tante cose da dire ai Corinzi, ma soprattutto perché loro gli avevano chiesto delle cose. E quindi lui scrive in risposta ad alcune domande e scrive perché erano sorti determinati problemi. E questo era uno di questi, e adesso scopriamo perché. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la resurrezione dei morti?
1: Versetto
0: 12. E come mai dicono alcuni che non c'è la risurrezione dei morti? Evidentemente qualcuno nella chiesa di Corinto aveva iniziato a dire cose molto fuori dall'insegnamento di Paolo, molto fuori dalla sana dottrina, addirittura negando la possibilità che ci fosse una risurrezione. Ora, questo non era molto lontano dalla realtà del contesto culturale in cui vivevano i corinzi, perché il mondo greco, per i greci, e l'influenza del mondo greco la percepiamo anche oggi, ma per i greci il corpo era male e lo spirito era bene. C'era sempre questo antagonismo, questo dualismo. Nel mondo ebraico non era così, e la Bibbia non dice così. Però noi pensiamo un po' così, e questo ci conferma che la nostra cultura viene un po' dal mondo greco. Per i greci il corpo era male e lo spirito era bene. Quindi...

0: se alla morte il corpo moriva e lo spirito se ne andava e viveva in un'altra dimensione, nella forma di puro spirito, una forma eterea, per loro non era un problema, anzi era un bene. Magari possiamo essere liberati da questo corpo, pensavano loro. E anche all'interno del giudaismo stesso, vi ricordate che c'era una setta di religiosi che si chiamavano i Sadducei, che addirittura non credevano nel mondo spirituale, non credevano negli angeli, non credevano nella risurrezione. Vi ricordate quando vanno da Gesù e cercano di metterlo in difficoltà, gli dicono: qui c'era una donna che ha sposato un uomo che è morto e lei ne ha sposato un altro, lei è rimorto pure quello, ha sposato un altro, alla fine lei ha avuto 7 uomini nella vita, e nella sua vita, e poi dice: ma alla risurrezione di chi sarà moglie? Perché gli hanno fatto questa domanda? Perché loro non credevano alla risurrezione e pensavano che questo fosse un modo per schernirla, per prendere in giro il concetto e per mettere in difficoltà Gesù. E Gesù, sappiamo bene come ha risposto: voi sbagliate perché non conoscete A, la potenza di Dio, B, la scrittura. E dice: perché alla risurrezione non ci si sposa, si è come gli angeli di Dio, non c'è il matrimonio nella risurrezione. Però Gesù parla della risurrezione, ne ha parlato tantissimo, Gesù è risuscitato, ma c'era questa setta dei Sadducei che non credevano nella risurrezione. Ed ora scopriamo che anche alcuni credenti corinzi pensavano, probabilmente loro pensavano che avremmo vissuto dopo la morte, ma non in un corpo. Ora, in realtà, per la mia esperienza, ho scoperto che anche molti credenti hanno le idee confuse su questo argomento. Molti credenti credono che c'è una vita dopo la morte, chiamiamo il cielo, il paradiso, ma anche loro pensano che la si viva in uno stato di spirito, in uno stato aleatorio, che non ci sia nulla in spirito, sulla nuvoletta, non so che idea, ma non è così. Noi siamo stati creati come uomini con un corpo e Dio ha intenzione di darci un nuovo corpo. Quindi avremo di nuovo un corpo, non sarà uguale a questo, sarà un corpo chiamato glorificato, come era il corpo di Gesù, ma noi avremo un corpo e vivremo in una condizione di uomini, va bene? Sarà completamente diverso, non mi chiedete come, non mi chiedete dove, perché, cosa faremo, però sarà molto diverso, ma sarà un corpo, avremo un corpo. Quello che cambia è la condizione attuale dei morti in Cristo, quelli che la Bibbia dice, quelli che dormono nel Signore, non è che stanno dormendo, sono coscienti, sono alla presenza di Dio in quello che noi chiamiamo il paradiso, che è un luogo di attesa, e stanno ancora aspettando il loro corpo, perché poi, come vedremo, la resurrezione avverrà per tutti quanti insieme. Quindi le persone che adesso sono presenti nel Signore sono presenti in spirito, non hanno ancora il loro corpo. Ma questa è una condizione temporanea. Un giorno, alla resurrezione, tutti noi riceveremo il nostro corpo glorificato come Gesù. È per quello che parliamo di risurrezione. Comprendete? Quindi il piano definitivo di Dio è quello di farci vivere di nuovo in dei corpi, corpi glorificati. Vi ricordate quello che dice Paolo in 2 Corinzi capitolo 5? Che noi gemiamo in questa tenda, che è il nostro corpo, e dice: speriamo di essere cambiati, non per essere spogliati, ma per essere rivestiti. Che cosa sta dicendo di Paolo, 2 Corinzi 5? Che noi non vogliamo essere privati del corpo, ma vogliamo un nuovo corpo, perché è la nostra condizione di uomini, ed è anche il piano di Dio. Quindi, il loro problema è che alcuni non credevano più che ci sarebbe stata questa risurrezione dei morti. Come capite bene, è un po' un problema. E Paolo deve correggere questo errore. Se dunque non c'è la risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. Qual è il punto di Paolo? Se non esiste una risurrezione, come adesso state credendo e insegnando, allora neanche Gesù è veramente risuscitato, perché non esiste una cosa che si chiama risurrezione. Ma se Gesù non è risuscitato, le implicazioni sono terribili. Se Gesù non è risuscitato, le implicazioni sono talmente forti da annullare completamente la potenza dell'Evangelo. E adesso vediamo perché. se Cristo non è risuscitato, ma se Cristo non è risuscitato, versetto 14, è dunque vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Inoltre noi ci troveremo ad essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non l'avrebbe risuscitato se veramente i morti non risuscitano. Se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato, ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Se noi speriamo in Cristo in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Vedete che quante volte ha detto ma se Cristo non è risuscitato? Sono tante le implicazioni in negativo. Primo, la nostra predicazione sarebbe vana. Quali erano gli argomenti della predicazione degli apostoli? Gesù, il figlio di Dio, è venuto sul mondo, è morto sulla croce, è risuscitato e tu puoi pentirti dei tuoi peccati, essere salvato e anche tu risusciterai. Se Gesù non è risuscitato, loro predicavano sempre la risurrezione. Tutti i messaggi che trovate nel libro degli Atti, si parla sempre di risurrezione, va bene? Paolo parla sempre di risurrezione. Quindi sarebbe stata una predicazione vana senza la risurrezione, un evangelo senza salvezza, un evangelo senza risurrezione è un evangelo vuoto. Dice, vana sarebbe la vostra fede, noi abbiamo predicato e voi ci avete creduto. Quindi se è falso e se è vano l'insegnamento, la predicazione, sarà falsa e sarà vana anche la fede. Un messaggio falso produce una fede falsa, giusto? E se uno crede tutta la vita a un messaggio falso, di una salvezza che non è la salvezza, alla fine la sua fede che cosa gli lo porterà? A nulla. Questo è il punto di Paolo. E poi al versetto 17 dice, e se vana la vostra fede, se non è risuscitato, vana la vostra fede, e voi siete ancora nei vostri peccati. Cioè, se Gesù non fosse risuscitato, la nostra salvezza non sarebbe stata completa, ok? E quindi non saremmo stati perdonati. E quindi siamo ancora nei nostri peccati, nulla, non ci cambierebbe nulla. Poi un'altra implicazione, saremmo dei falsi testimoni, perché? Cos'è un testimone? È uno che osserva una cosa e dice, io ho visto quella cosa. E lui nei primi versetti del capitolo 15 ha detto quanti testimoni c'erano della risurrezione di Gesù. Andiamo lì e lo ripassiamo. Dice che l'hanno visto gli apostoli, l'ha visto Giacomo, l'hanno visto più di 500 persone nei 40 giorni in cui Gesù ha camminato sulla terra dopo la risurrezione. L'ha visto lui stesso, ricordateci, e poi è apparso anche a me, all'ultimo, come all'aborto. Tutti i testimoni di Gesù risorto, se Gesù non fosse risorto, loro sarebbero falsi, bugiardi testimoni. Un'altra implicazione, quelli che dormono in Cristo sarebbero perduti. Chi sono quelli che dormono in Cristo? Quelli che sono morti, quelli che sono andati con il Signore. Se non c'è la risurrezione, rimangono là, sono perduti, non c'è più nulla, finisce tutto lì. Vi ricordate quando in Romani abbiamo parlato, era il capitolo 6, che siamo morti con Cristo, perché siamo morti con Cristo, anche con Lui risorgeremo? È molto interessante, quel capitolo parla tutto della identificazione del credente con Cristo. Se tu muori con Cristo, in Cristo, avendo fede in Gesù, poi anche risusciti. E quindi lui dice, se quelli che dormono, che sono morti quindi in Cristo, se non c'è la risurrezione, rimarranno in quella condizione, non ci sarà nulla, nessuna speranza per loro. E infatti poi dice, se noi speriamo in Cristo, versetto 19, in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Pensare che è tutto qui, che ce la giochiamo tutta qui. Per qualcuno 30 anni, per qualcuno 50, per qualcuno 80, per qualcuno 1. Ma pensare che ce la stiamo giocando tutto qui, no? E che dopo non c'è più nulla, è finita. E poi sapendo anche che tipo di vita. Il credente certe volte vive una vita difficile, sì, no? Ci sono opposizioni, ci sono sofferenze. Ma se io so che facendo un sacrificio oggi avrò un beneficio domani, lo faccio cuore, perché so che c'è dall'altra parte, no? Se so che non c'è quel domani, non lo faccio, giusto? Allora Paolo perché doveva soffrire ed essere perseguitato per l'Evangelo? E questo è un punto che farà dopo. Allora, che senso c'ha? Anzi, non solo sarei ingannato io e deluso, ma sarebbe anche un po' una presa in giro. Lui dice: i più miserabili di tutti gli altri, di tutti gli uomini, no? Ho creduto a qualcosa che non si è realizzato. Per me è stato un obiettivo fondamentale, ho basato tutto su quello. Anche i sacrifici che ho fatto, le sofferenze che ho passato, le persecuzioni che ho sopportato. Allora facevano bene gli altri a dire: ma vivi per te stesso, mangi e bevi, no? Se tutto questo è falso, che vita è? Anche rinunciare al peccato, rinunciare a certe cose o sacrificarsi per gli altri. Se non c'è un'altra vita dopo, allora che senso ha? Ora è chiaro che la risurrezione ha un ruolo centrale nell'Evangelo. Di che cosa parla la risurrezione? Perché è così importante la risurrezione? È un po' implicito in quello che abbiamo detto fino adesso. Ma la risurrezione parla e testimonia della divinità di Gesù, per esempio. Se andate a Romani 1,4, dice: Gesù dichiarato figlio di Dio in potenza, secondo lo Spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Dice: dichiarato figlio di Dio, secondo lo Spirito di santità, mediante la risurrezione. La risurrezione ha testimoniato di Gesù che era figlio di Dio. E vi ricordate? È nel sermone di Pietro in Atti 2, quando parla di Gesù, Atti 2, versetto 24, dice: ma Dio l'ha risuscitato avendolo sciolto dalle angosce della morte, poiché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Perché non era possibile che Gesù fosse trattenuto dalla morte? Non era possibile perché Gesù è Dio. Gesù è il principe della vita. Gesù è l'autore della vita, non poteva essere, e per tante altre ragioni, c'è il Salmo 16, la promessa di Dio, la parola, il fatto che Gesù ha vissuto una vita giusta, ma queste sono anche altre motivazioni, ma la ragione principale è che Gesù è il figlio di Dio, va bene? Poi la risurrezione testimonia rispetto a Gesù anche la sua sovranità, Romani 14, 9, poiché a questo fine Cristo è morto. È risuscitato ed è tornato in vita per essere il Signore dei morti e dei vivi. Gesù è il Signore dei morti e dei vivi e quindi anche per questa ragione è risuscitato. E poi ovviamente Romani 4:25, la risurrezione di Gesù è per la nostra giustificazione e per la nostra rigenerazione. Abbiamo detto prima, senza la risurrezione di Gesù non saremmo giustificati, non saremmo rigenerati. Romani 4, 25 dice: il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. E poi prima Pietro 1, 3 dice: beato sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo. Quindi questi sono solo alcuni esempi, alcuni versetti che ci dicono che la risurrezione è un aspetto centrale dell'Evangelo. E se ci pensiamo, la risurrezione è il coronamento dell'opera di Gesù, dell'opera della redenzione, della vittoria sul peccato e sulla morte. Adesso i versetti che seguono parlano della risurrezione nel piano generale di Dio. Che è il piano generale di Dio è la sconfitta della morte. Quando la morte è entrata nel mondo? Faceva parte dell'idea di Dio nel creare l'uomo, la morte? Quando è entrata la morte nel mondo? Quando Adamo ha peccato e il peccato ha portato alla morte. E quindi, andando a Prima Corinzi 15, ma ora Cristo, versetto 20, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo, la primizia, poi coloro che sono di Cristo, la sua venuta. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni principato, ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Quando però dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che ne è eccettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa. E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora il figlio sarà anch'egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Qui c'è il piano generale di Dio. Dio ha creato l'uomo è caduto nel peccato, il peccato ha portato la morte. Quindi tutti quanti noi figli di Adamo siamo stati sottoposti alla morte perché siamo tutti peccatori come Adamo. E dice, per mezzo di un uomo è venuta la morte e anche per mezzo di un uomo. Quindi sta parlando qui, sta sottolineando qui l'umanità di Gesù. Per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. È interessante, tutti saranno vivificati in Cristo, cioè tutti i credenti, va bene? C'è una piccola differenza in questa analogia. Tutti muoiono in Adamo, perché tutti sono peccatori, tutti sono sottoposti alla morte, ma saranno vivificati in Cristo solo quelli che sono in Cristo, quelli che credono in Cristo. Si può essere vivificati solo in Cristo. Ma poi dice ciascuno nel proprio ordine. Qui sta parlando di tempi diversi, momenti diversi, ordini diversi. Gesù è già risuscitato. E lui come lo chiama? Lui lo chiama la primizia di quelli che dormono. Giusto? Ci siete? Siamo al versetto 23. Cristo, la primizia. Cos'è una primizia? La primizia, parlando di un frutto, di un albero, sono i primi frutti. Quando un albero magari inizia a produrre frutto, e magari produce frutto per un mese, va bene? I primi a formarsi e a maturarsi sono i primi che tu mangi, ma l'albero continua a produrre frutti. Quelle sono le primizie. Se andate in frutteria, quando non è il tempo delle ciliegie, ma trovate delle ciliegie, le trovate a 6 euro al chilo, che ne so. Sì. Perché? Perché chi dice, ma perché costano così tanto? Sono le primizie. Sono ancora rare, ce ne sono pochissime, sono le prime. Poi invece quando sei nel pieno della stagione delle ciliegie, magari stanno a 3, a 2 euro, perché ce ne sono tantissime. Ogni frutto dà la sua primizia. E loro avevano una festa, gli ebrei, che era la festa delle primizie, in cui loro celebravano l'inizio del raccolto. Ma cosa ti diceva la primizia? La primizia ti diceva che stava arrivando tutto il raccolto, tutto il frutto. Era il primo, era l'anticipazione, ma ti diceva che stava arrivando anche tutto il resto. Ed è interessante che c'era questa festa delle primizie, in cui loro celebravano apposta questo. Sapete quando era la festa delle primizie? È interessante perché la festa delle primizie era il giorno successivo al sabato che veniva dopo la Pasqua. Ora, se facciamo due calcoli, Gesù ha mangiato la Pasqua con i discepoli, il giorno dopo era sabato e il giorno dopo era domenica ed era la festa delle... Quindi Gesù è risuscitato proprio in corrispondenza della festa delle primizie, e qui lo chiama la primizia, ed è il primo dei risuscitati. Gesù è il primo dei risuscitati, ma anche Lazzaro è risuscitato, anche Tabita è risuscitato. Anche nell'Antico Testamento mi pare che con Eliseo un uomo una volta è caduto ed è morto dove stavano le sue ossa, è risuscitato, qualcosa del genere, è guarito. Comunque ci sono delle persone risuscitate nella Bibbia. Perché Gesù è il primo risorto? Perché è risorto in quel modo, con un corpo glorioso, glorificato, è risorto per non morire più. Lazzaro poi dopo un po' è morto,
1: sì.
0: Tabita pure dopo un po' è morta, era una risurrezione temporanea. Ma Gesù è stato il primo della risurrezione definitiva, sì. La risurrezione a vita eterna, quella di cui stiamo parlando qui. Quindi ciascuno nel proprio ordine. Prima Gesù, la primizia. E che sta dicendo Paolo? Che se c'è una primizia ci sarà anche il resto del frutto. E quindi ci saremo noi. Quando risusciteremo noi? Noi risusciteremo alla sua venuta. Va bene? E dice poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre. Qui sta parlando di Gesù che consegna al Padre il mondo, il creato, redento, riscattato, ristabilito, il mondo di nuovo sotto il governo di Dio, come era nel giardino. E quando avverrà tutto questo? Quando Gesù riconsegnerà al Padre tutto il mondo ristabilito, in perfetta armonia con Dio e in perfetta sottomissione a Dio, lo dice, dopo bisogna infatti che egli regni. Prima Gesù deve regnare, e quando si parla di Gesù che regna, generalmente si parla del millennio. Il millennio era il regno che gli ebrei aspettavano, era il regno del Messia. Quando il Messia avrebbe governato il mondo, e tutto il mondo sarebbe stato sottoposto alla giustizia e alla pace. Va bene? Questo millennio non si è ancora realizzato, ovviamente, ma si realizzerà, ed è il regno del Messia, dell'unto di Dio. E che cosa succederà durante il millennio? Egli sottoporrà a Dio tutti i suoi nemici. Però il millennio finirà. E che cosa succederà alla fine del millennio? Satana, che nel frattempo era stato legato per non sedurre le nazioni, sarà liberato, sedurrà le nazioni, e quindi tutte le nazioni si raduneranno contro il Cristo e Gesù li sconfiggerà. Quindi Gesù sconfiggerà Satana e lo getterà nello stagno di fuoco. Gesù sconfiggerà l'umanità ribelle e Gesù sconfiggerà, qual è l'ultimo nemico che Gesù sconfiggerà, l'ultimo nemico dell'uomo? La morte, gloria a Dio. Fantastico. Allora avrà sottoposto tutto il mondo, l'avrà sottoposto a sé, e quindi sarà tornato il mondo che Dio aveva in mente che fosse, e quindi, quindi dirà: Padre, ho realizzato tutta la tua volontà, tutto il mondo è sottoposto, e quindi lo riconsegnerà di nuovo al Padre. Va bene? Questo è un po' il piano generale. La morte è entrata col peccato, la morte sarà l'ultimo nemico dell'uomo ad essere sconfitto. Questo discorso che sottometterà ogni cosa sotto i suoi piedi, ovviamente questa espressione parla di dominio, di governo, e poi dice ne è eccettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa. Molti prendono questo versetto, stiamo parlando del versetto 27, per negare la divinità di Gesù, dicendo ah vedi, Dio non è sottoposto a Gesù, perché Dio è superiore a Gesù. Prima di tutto ho già detto che qui sta parlando del ministero umano di Gesù, va bene? Come uomo sta enfatizzando questo aspetto, il suo ministero terreno. Secondo, sottomesso non significa inferiore. Non è che se mio figlio è sottomesso a me significa che è inferiore a me, giusto? Anzi, Gesù ha sempre detto di essere il figlio sottomesso al Padre. Non c'è nulla, non c'è un conflitto, non sta parlando. Noi lo diciamo, noi abbiamo sempre un'idea contorta e distorta, direi, dell'autorità, per cui chi è sottoposto all'autorità è inferiore, sì. Ma non è così agli occhi di Dio. E infatti noi, per noi è difficile quel passo che dice donne siate, mogli siate sottomessi ai mariti, perché appena sentiamo questa parola nella nostra mente perversa subito c'è l'idea, allora sono inferiore, anche perché l'uomo ha approfittato per tanti anni di questo errore, no? Ma essere sottomesso non significa essere inferiore, significa semplicemente rispettare l'autorità dell'altro. E Dio ha stabilito l'ordine, e Dio in se stesso, nella Trinità stessa, c'è il concetto di sottomissione, non c'è nulla di scandaloso, anzi è una cosa bellissima, perché è una sottomissione nell'amore, quindi è la sottomissione perfetta. Ora torniamo al punto di Paolo, se non c'è risurrezione, quello che ci aspetta è un versetto interessante, il 29, altrimenti che faranno quelli che sono, se non c'è la risurrezione, Che faranno quelli che sono battezzati per i morti, se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono essi battezzati per i morti? E poi va avanti e dice, perché siamo anche noi in pericolo ad ogni ora? Io muoio ogni giorno, sì, per il vanto di voi che ho in Cristo Gesù nostro Signore. Qui fa due esempi diversi. Stiamo sempre, lo ripeto, nel discorso, se non ci fosse la resurrezione. Il battesimo per i morti. La Bibbia insegna il battesimo per i morti. Questo versetto ne parla, ma non lo insegna. Lui sta dicendo che alcuni lo fanno. lui sta dicendo che alcuni lo facevano, ma non sta dicendo che era giusto. Però lui dice, se alcuni lo fanno, perché lo fanno? Perché lo facevano? Era una cosa che veniva un po', che alcuni credenti probabilmente avevano copiato dal mondo pagano. Sapete che il battesimo non era fatto solo dai credenti, c'erano altri tipi di battesimo. E tra questi c'era anche questa usanza di farsi battezzare per conto di qualcun altro. Ora, nella scrittura ci sono un po' di stranezze che di tanto in tanto accadono, come quando le persone portavano i panni che erano stati su Paolo e li mettevano sulle persone e queste guarivano. Non è che sta dicendo che è un metodo per essere guariti, però sta dicendo che succedeva e in qualche modo Dio è talmente buono che succedevano, erano miracoli reali. Qui sta dicendo, secondo me, la stessa cosa. C'erano queste persone, forse credenti addirittura, che si facevano battezzare per conto di altri. Oh, mio fratello si è convertito e dopo 2 giorni è morto, non ha fatto in tempo a fare il battesimo, lo faccio io al posto suo. Vabbè, fallo, no? E magari c'era questa pratica. E Paolo dice, ma perché lo fate se non credete nella risurrezione? Andato è andato, pazienza. Allora perché ti fai battezzare per lui? Questo è il punto. Paolo lo usa solo per il suo punto, ma non sta dicendo che è una cosa giusta, va bene? Non sta dicendo che è scritturale, anzi non lo è affatto, non c'è bisogno. Se una persona muore che non si è battezzata perché non l'ha fatto in tempo, non è che fa l'inferno. Noi non crediamo nella rigenerazione battesimale. Sapete che cos'è la rigenerazione battesimale? È quell'insegnamento per cui è necessario essere battezzati, altrimenti non si è salvati. Cioè, se io confesso i miei peccati e riconosco Gesù come Signore e Salvatore, non sono ancora salvato, ma devo fare il battesimo e poi sarò salvato veramente. Non è così. Ovviamente il battesimo è scritturale, tutti quanti noi, tutti i discepoli di Gesù vengono battezzati, ma se uno non fa in tempo, non è che si sempre qua, oppure non è che se uno si converte subito ci dobbiamo sbrigare, apri il bagno, la vasca, dobbiamo battezzarlo, o metti che fa un incidente e muore, no, non è. Però qui c'erano questi che avevano questa preoccupazione. Come ho detto, spero che sia chiaro, Paolo dice che lo facevano, non dice che era giusto, però lo usa per il suo esempio, per dire perché lo fanno se non credono nella risurrezione. L'altro esempio invece è un esempio di se stesso, dice perché noi siamo in pericolo di vita, è un po' quello che abbiamo detto prima, no? Perché siamo perseguitati? Perché siamo perseguitati al punto, lui dice, io muoio ogni giorno? Cioè, lui ogni giorno c'aveva l'opposizione di qualcuno. Noi non abbiamo sperimentato probabilmente queste cose. Non è che ci dobbiamo guardare le spalle ogni minuto, siamo al bar e ci guardiamo le spalle, perché magari ci sta qualcuno dietro che ci vuole ammazzare. Alcuni fratelli lo vivono, questo tipo di... Paolo lo viveva tutti i giorni. Paolo viveva così. E lui dice, io muoio ogni giorno, c'è una persecuzione. Perché? Perché predico l'Evangelo. Allora mi fermo? No, perché l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Però questa opposizione c'è, questi sacrifici, i viaggi. Avete visto, vi ricordate quando abbiamo detto l'altra volta, lui dice, io avrei il diritto di sposarmi, di avere una moglie, avrei il diritto di un salario. E perché non si sposava? E perché non prendeva il suo diritto di avere un salario, ma si metteva a lavorare? Lo faceva per l'Evangelo, per predicare, per portare salvezza a più persone, per non essere in nessun modo vincolato, bloccato, eccetera, eccetera. Ma lui dice, se non c'è la risurrezione, perché? Perché per queste fatiche? Perché tutte queste... Che me lo fa fare? E infatti dice, se secondo l'uomo, versetto 32, ho combattuto in Efeso con le fiere... Non sta parlando degli animali selvatici, non è che a Efeso giravano i leoni. Qui sta parlando con di persone che lo volevano ammazzare. È stato un combattimento forte. Che utile ne ho io? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo perché domani morremo. È chiaro? È super chiaro. Meglio godersi la vita. Perché predicare? Perché svegliarsi la mattina presto? Perché faticare? Perché combattere? Perché pregare? Meglio cercare le comodità e i comfort della vita, tutto quello che la vita ci può dare, no? Anzi, dovrebbe essere un obbligo. È l'unica vita che ho, fammela godere. Non facciamo così, perché? Perché? Perché c'è di meglio che ci aspetta. Adesso possiamo anche rinunciare. Che cosa diceva Gesù? Se il tuo occhio ti fa peccare, cambia. Se la tua mano ti fa peccare, mozzala. È meglio entrare nel regno senza una mano che tutto intero all'inferno. Che cosa stava dicendo? Che tu puoi anche soffrire qui e anche rinunciare qui sulla terra, ma c'è un bene molto superiore che aspetta dall'altra parte. Non l'avrebbe detto Gesù se non fosse stato proprio così. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ritornate ad essere sobri e retti e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Lo dico a vostra vergogna. Questo probabilmente, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, era un proverbio dell'epoca, non è un proverbio della Bibbia, ma sembra che fosse un proverbio. Questo non impedisce allo Spirito Santo di usarlo, perché è un proverbio giusto. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Da questo si capisce ancora che erano stati in qualche modo influenzati da insegnanti falsi, al punto da mettere in dubbio la risurrezione. Ma questo verso si può applicare anche a tanti contesti. È vero che le cattive compagnie corrompono anche i buoni costumi. Succede veramente. E succede, ed è molto potente l'influenza che hanno le nostre compagnie anche su di noi. E succede anche che tendiamo a minimizzare questo. E se minimizziamo questo, che cosa facciamo? Ah, vabbè, ma no, non ci fai. Inganniamo noi stessi. E infatti lui dice: non vi ingannate. Noi spesso, quando minimizziamo i giovani, no? Ah, vabbè, io vado là, dicono tutte parolacce, bestemmiano, rubano, si drogano, però io non sono in nessun modo. Sei, ti sta ingannando. Non minimizzare l'impatto che possono avere le cattive compagnie su di te. E poi che dice? Ritornate ad essere sobri, ritornate ad essere retti. L'aver perso in qualche modo la coscienza e la conoscenza della risurrezione li aveva fatti tornare a quelle cose che Paolo diceva: no, no, mangiamo e beviamo che domani morremo. Quando il credente non riflette nella risurrezione e vive, finisce per vivere solo per questa vita, si ritrova ad essere debole, si ritrova a cedere più facilmente e loro avevano perso tanto. E quindi ritornate ad essere sobri e retti e non peccate. Non è difficile capire questo. Quando la Chiesa è tutta incentrata sul ritorno di Gesù, è una Chiesa pura. Quando la Chiesa inizia a dire: vabbè, ma adesso facciamo un programma di qua, un programma di là. Ci arricchiamo con questo, ci divertiamo con quest'altro. Gesù torna, vabbè, no, meglio di no adesso, perché adesso stiamo facendo questo programma. Dobbiamo prima risolvere questo problema. Gesù, no, Gesù tarda un altro po', sembra quasi un problema. Quando la Chiesa inizia a vivere in questa maniera, o noi personalmente, siamo, sì, adesso prima vorrei trovare un bel lavoro che mi dia tanta soddisfazione, prima mi devo sposare, oppure prima devo avere un bambino, prima devo comprare casa. Sto per tornare, no, non ho problema per la casa, non tornare adesso perché stiamo proprio lì, ho proprio scelto quella che mi piace, no? Sto per comprare la mia chitarra dei sogni, non tornare adesso perché sennò. Quando il ritorno del Signore diventa un pensiero distante, lontano, quasi che non lo desideriamo, stiamo molto attenti, perché significa che già stiamo percorrendo quella strada pericolosa. Ritornate ad essere sobri e retti, non peccate. Gli ultimi versetti li leggiamo velocemente perché parlano proprio della differenza tra il corpo fisico che abbiamo adesso e il corpo che avremo dopo. Ma qualcuno dirà infatti: come risuscitano i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a quello che semini, tu non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo che può essere di frumento o di qualche altro seme. La risurrezione è scritta nella natura. Dio l'ha scritta fin da subito, nel modo in cui si riproducono le piante. E questa è un'immagine bellissima. Tu semini qualcosa nella terra, lo chiudi, viene seppellito e ne esce qualcos'altro. Va bene? E quell'essere seppellito, quel processo di cambiamento è l'analogia che fa Paolo alla morte. Moriamo e inizia qualcosa di nuovo. Ed è bellissima questa analogia, è davvero spettacolare. Non ogni carne è la stessa carne, altra la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra la carne dei pesci, altra la carne degli uccelli, di nuovo per esempio nella natura. E poi nelle stelle vi sono anche dei corpi celesti, dei corpi terrestri, ma altra la gloria dei celesti, altra la gloria dei terrestri. Altro lo splendore del sole, altro lo splendore della luna, ed altro lo splendore delle stelle, perché una stella differisce da un'altra stella in splendore. Noi non ce lo immaginiamo, pensiamo che la luna sia grande, e invece la luna è piccolissima. Allora diciamo, ma il sole è gigantesco, per noi è gigantesco, ma tra le stelle è una delle stelle più piccole, no? E brilla nella sua potenza e nella sua gloria. Immaginate quanto può brillare una stella grande milioni di volte più del Sole. E tutte le stelle, insomma, formano miliardi, miliardi di stelle formano una galassia, miliardi di galassie. È pazzesco solo se ci pensiamo. E quindi usa questo esempio per dire ci sono diversi corpi celesti, diversi tipi di gloria. Tu sei impressionato da uno, ma ce n'è uno ancora più impressionante. Così sarà pure alla risurrezione dei morti. Il nostro corpo sembra perfetto. Se lo studiamo, il nostro corpo sembra perfetto, ma il corpo glorificato sarà molto superiore. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. Che cosa significa corruttibile o corruzione? Difettoso oppure consuma. Una cosa corruttibile è una cosa che si consuma, che si rovina. E mentre una è incorruttibile, una che non si consuma, non si perisce, non deperisce. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita pieno di forza. Non vi devo spiegare che cosa significa che il nostro corpo è debole. Non vi devo spiegare che cosa significa che il nostro corpo ha degli aspetti che non sono nobili. Ma il corpo glorificato è incorruttibile, è glorioso, è pieno di forza. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Sembra una contraddizione in termini, ma sarà un corpo spirituale. Ma sarà un corpo. Vi è un corpo naturale e vi è un corpo spirituale. Ora, ovviamente adesso per noi è difficile spiegarlo, e anche per Paolo è difficile trovare i termini giusti. Però stiamo parlando evidentemente di un corpo assolutamente diverso. Così sta scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente. Ma l'ultimo Adamo divenne spirito vivificante. L'ultimo Adamo è Gesù. Ma lo spirito non è prima, bensì prima è il naturale, poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre. Il secondo uomo, che è il Signore, è dal cielo. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. Qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. Quindi Gesù inizia una nuova razza, tra virgolette, ed è l'inizio della stirpe degli uomini glorificati, con il corpo glorificati. Quindi, come abbiamo portato l'immagine di Adamo, come siamo l'immagine di Adamo, con tutti i suoi difetti e le sue debolezze, saremo anche all'immagine di Gesù. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Questo è un altro versetto interessante. Questi due mondi sono due mondi inconciliabili. Non possiamo far parte del nuovo mondo che il Signore istituirà, insomma, con questi corpi. Questi corpi funzionano per qui. Sono costruiti e ideati per queste condizioni. Il nostro respiro, i nostri sensi, l'udito, la vista, il gusto, sono tutte dotazioni del nostro corpo, capacità del nostro corpo in funzione di questo mondo. Ma nel mondo che il Signore sta preparando funzionerà tutto in maniera diversa, quindi sarà necessario avere un altro corpo per funzionare in quel mondo. Quindi c'è una inconciliabilità di questi mondi, per cui servono dei corpi adeguati. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Che mistero è questo? Ci saranno delle persone che saranno ancora in vita quando Gesù tornerà, e ci saranno delle persone che saranno morte quando Gesù tornerà. Ora, ovviamente, a quei tempi loro pensavano che Gesù sarebbe tornato molto presto, quindi probabilmente loro pensavano che erano pochi quelli che erano morti in Cristo e tanti quelli che erano lì ad aspettare. Ma il mistero è questo: tutti saremo mutati. Poi bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. Tutti saremo mutati, quindi significa che quando Gesù tornerà, chi è morto risusciterà, quindi avrà un nuovo corpo. E chi è ancora in vita sarà trasformato. In un batter d'occhio, in un istante, vroom, una trasformazione. E quindi nello stesso tempo saremo tutti quanti con il nostro corpo glorioso, incorruttibile. Così, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. Nel momento in cui si realizzerà questa trasformazione, gloria a Dio, il corpo che avremo non sarà più soggetto alla morte, e in quel momento per noi sarà il momento della vittoria personale di ciascuno di noi sulla morte. Va bene? È chiaro? O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora, il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma sia ringraziato Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. È interessante. Qui ho già detto che al momento del rapimento saremo trasformati. Quindi la morte per noi sarà solo un ricordo, se ce lo ricorderemo. Non saremo più soggetti alla morte. Avremo la vittoria sulla morte. Non avrà più nessun effetto. Ora, se a te ti fa paura un qualcosa che tu sai che oggi ti può ferire o uccidere, stai molto attento a quella cosa che ti fa paura. Ma se tu non hai paura di quella cosa perché sai che non ti può fare nulla, dici, ah, dai. E qui è un po' la o morte, dov'è il tuo dardo? È un po' la sfida di dire, ormai non mi fai più paura. Il dardo che cos'è? La freccia. Dov'è la tua freccia? Dov'è la tua arma? Prima ci spaventavi, prima c'aveva un effetto su di noi, ma adesso ci fai il solletico. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Finito, sconfitto, non ci fa più paura. Ora, la morte è entrata e ha dominato, abbiamo detto, a causa del peccato, va bene? Quindi il dardo della morte è il peccato. Ma poi dice anche che la forza del peccato è la legge. Questa è una frecciatina che Paolo dà ai giudaizzanti, no? Perché fino adesso non ha parlato di legge, però lui quando può dà le frecciatine a quelli che pensano che la salvezza è secondo la legge di Mosè, no? Dice: il peccato non è stato sconfitto dalla legge, va bene? Anzi, è stato magnificato dalla legge. Il peccato è abbondato quando c'è stata la legge. Ma il punto è che il peccato non è stato sconfitto dalla legge. Gesù ha sconfitto il peccato e Gesù ha sconfitto la morte. E infatti sia ringraziato Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù. Ma è interessante perché Paolo in poche parole ci mette tutti i nostri nemici. Peccato, la morte, la legge, tutte cose che abbiamo sconfitto e che su cui abbiamo ricevuto la vittoria grazie a Gesù. Perciò, conclusione, alla luce di tutto questo, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana. È molto bello. La conoscenza della risurrezione, la consapevolezza e la sicurezza della risurrezione portano ad una vita come credenti che è una vita forte, è una vita sana, è una vita equilibrata, è una vita operosa, è una vita fruttifera in cui non ci sono tanti estremismi, tanti errori, eccetera, eccetera, perché sappiamo che un giorno saremo risuscitati.

0: Cari ascoltatori, la pace del Signore sia con tutti voi che ci ascoltate in questo momento. Radio Evangelo risponde oggi ad una domanda di un ascoltatore che per qualcuno può essere, non a torto, giudicata di sapore polemico, ma noi abbiamo il dovere di rispondere a tutti coloro che si rivolgono a noi. Questa è la domanda: è lecito fare il battesimo ai bambini? Il battesimo ai bambini è praticato dalla religione cattolica, ma non solo da questa, ma anche da altre confessioni religiose non cattoliche e anche protestanti. Noi, come sempre, ci accingiamo a dare una risposta non sulla base della nostra personale opinione, ma sulla base di quanto troviamo scritto nell'Evangelo di Gesù Cristo, al quale ci ispiriamo per ogni atto della nostra vita cristiana. Prima di rispondere se è lecito o non è lecito battezzare i bambini, parliamo un momentino sul perché del battesimo e sul suo significato. Il Nuovo Testamento ci presenta il battesimo come il requisito necessario per essere ammessi a far parte della fratellanza della Chiesa. Il Signor Gesù Cristo stesso iniziò il suo ministero sottoponendosi al battesimo, e il suo comandamento finale, prima di ascendere al cielo, fu: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli in nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che v'ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Questo è stato il perentorio comandamento del Signore. Aggiungiamo un'altra parola del Signore: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Gli apostoli e i cristiani dell'era apostolica eseguirono questo ordine. Infatti, il giorno della Pentecoste, immediatamente dopo l'annunzio della buona novella, ai convertiti che chiedevano: fratelli, che cosa dobbiamo fare? L'apostolo Pietro rispose: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la rimissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Non solo il giorno della Pentecoste, ma vi sono anche altri riferimenti biblici, per esempio a Samaria, dove Filippo evangelizzò la parola del Signore, e troviamo scritto appunto in Atti 8:12 a Filippo, che annunciava loro la buona novella relativa al regno di Dio al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. Ci vogliamo fermare qui per quanto riguarda i riferimenti neotestamentari al battesimo, sebbene ce ne siano moltissimi. Vogliamo un momentino parlare invece di che cosa è il battesimo. Il battesimo è l'immersione del credente nell'acqua nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, che è la formula che accompagna appunto l'immersione del credente nell'acqua. L'apostolo Pietro dichiara che il battesimo è non già una purificazione delle sozzure della carne, ma la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. E quindi il battesimo, possiamo dire, non salva. Il rito esteriore non ha il potere, per esempio, di lavare i peccati e quindi di dare la certezza della vita eterna. È soltanto una richiesta, è una domanda, è un impegno che rende testimonianza dell'opera di salvezza e di purificazione e di rigenerazione che Dio ha compiuta nella nostra vita per mezzo della fede, quando abbiamo accettato Gesù Cristo nel nostro cuore. Il concetto di immersione è evidente nelle parole dell'apostolo Pietro, che prende il diluvio come figura del battesimo. Questo riferimento lo troviamo nella prima epistola di Pietro, capitolo 3, al verso 20. Come Noè nell'arca passò attraverso il diluvio, così il credente, salvo in Cristo, passa nelle acque del battesimo per iniziare una nuova vita nel suo Redentore. Il battesimo quindi è il patto che il credente fa con Dio davanti a tutta la Chiesa, impegnandosi a servire, obbedire ed onorare il Signore Salvatore tutto il tempo della sua vita. Qual è il significato del battesimo? Possiamo dire che è una confessione di fede, una confessione di fede davanti al mondo. Il credente rigenerato dal Signore vuole testimoniare di questa sua fede immergendosi nelle acque del battesimo. E quindi la società che lo circonda prende atto con questo atto visibile della sua decisione di servire il Signore e di seguire il Signore con tutta la determinazione della sua vita. Quindi è un atto esteriore che testimonia di una opera interiore che il Signore ha fatto all'interno del credente. Ma è anche il momento in cui il credente appunto fa il suo ingresso ufficiale nel seno della Chiesa cristiana. E troviamo scritto nei Fatti degli Apostoli al capitolo 2, al verso 41, quelli dunque i quali accettarono la parola predicata, furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Coloro che hanno accettato per fede Cristo come Salvatore non possono fare a meno di confessarlo pubblicamente, lo abbiamo detto, arruolandosi come soldati di Cristo Gesù, facenti parte ufficialmente del popolo di Dio. Infatti la Scrittura ci ricorda: col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Ma ora entriamo nel vivo della domanda, cioè è lecito battezzare i bambini? E vorrei appunto rivolgere una domanda precisa a Roberto: chi può essere battezzato secondo te? Cosa dice la parola di Dio a proposito?
1: E l'Evangelo è chiaro in proposito: è soltanto chi ha creduto nel Signore Gesù Cristo come personale Salvatore e Signore ed ha fatto professione della propria fede in Lui. Questo dice l'Evangelo. Gesù stesso ha affermato: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Quindi è evidente che sono esclusi i neonati, in quanto questi non possono esprimere la propria fede e la propria decisione di seguire il Signore. È forse utile ricordare, prima di tutto, che il Signore Gesù fu battezzato all'età di 30 anni e fece ciò per lasciarci un esempio, come noi sappiamo. A Giovanni Battista, che si opponeva al suo battesimo dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me», Gesù rispose: «Lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia». È detto ancora dei convertiti dell'era apostolica: «Quelli adunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati». Furono battezzati uomini e donne, dice Atti 8:12. L'evangelista Filippo battezzò l'Etiopo, come ricordiamo. Dell'apostolo Paolo è detto: poi levatosi fu battezzato. Per non parlare del carceriere di Filippi, anche di lui è detto: fu battezzato lui con tutti i suoi. Esistono ancora altri casi di battesimo, ma nel Nuovo Testamento non esiste assolutamente un testo che ci

0: ma alla nuova nascita, dice la parola del Signore, cioè quando ciascuno volontariamente e personalmente decide di ravvedersi, ossia di convertirsi, voltando le spalle al male ed al peccato per seguire Cristo in novità di vita. Il vero battesimo cristiano, istituito da Gesù Cristo, deve essere preceduto ovviamente da 5 condizioni essenziali e io vorrei elencarle. Prima di tutto, l'aver ascoltato la parola del Signore, in altri termini aver dato spazio nella propria vita al consiglio che scaturisce dalla parola del Signore, e la parola del Signore, come sempre, è chiara anche in proposito: andate per tutto il mondo, disse Gesù, e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Andate adunque, ammaestrate tutti i popoli, continua Gesù, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandate. Secondo, aver creduto ed accettato nel cuore Gesù Cristo come personale Salvatore. All'etiopo che aveva chiesto di essere battezzato, come ricordiamo, Filippo rispose: se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il Figliuolo di Dio. Paolo al carceriere di Filippi disse: credi nel Signor Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. E potremmo continuare su questo, ma vorrei passare al terzo punto, non meno importante: essersi ravveduti. L'apostolo Pietro, come ricordiamo, rivolto alla moltitudine che chiedeva cosa doveva fare per ricevere la salvezza, disse: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa, e per i vostri figliuoli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. La quarta cosa è fare frutti degni del ravvedimento. L'apostolo Paolo esorta: questo dunque io dico ed attesto nel Signore, che non vi conduciate più come si conducono i pagani. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni sorta di impurità con insaziabile avidità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Chi rubava non rubi più, niuna mala parola esca dalla vostra bocca, sia tolta da voi ogni sorta di malignità, né fornicazione, né impurità, né avarizia, sia pur nominata tra voi, né disonestà, né buffonerie, né facezie scurrili, che sono cose sconvenienti, perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre. E infine, esprimere personalmente e volontariamente il desiderio di essere battezzati. Non sono gli altri che possono decidere per noi, ma la nostra deve essere una libera scelta. Tanto è vero che noi troviamo questo proprio in una delle pagine degli Atti degli Apostoli, quando questi convertiti a seguito proprio dell'accettazione del messaggio dell'Apostolo, espressero chiaramente questo vivo, questo ardente desiderio del loro cuore di sottoporsi al battesimo in acqua, che si dissero: fratelli, che dobbiamo fare? Possiamo anche aggiungere quella che fu l'esperienza dell'Etiopo, quell'Etiopo raggiunto da Filippo l'Evangelista, quando vide dell'acqua e gli disse proprio queste parole: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato?
1: Quindi c'è tutto un programma qui, in quanto hai detto. Non ci si può battezzare in qualunque momento, ma soltanto quando abbiamo preso una decisa, una netta posizione davanti al messaggio della parola di Dio. Comunque mi sono piaciute le parole che hai detto all'inizio, quando hai affermato che non possiamo battezzarci alla nascita, ma piuttosto alla nuova

nascita. Quindi in conclusione vogliamo addurre un altro motivo per cui si deve respingere il battesimo a neonati. La società cosiddetta cristiana accoglie nel suo grembo i nuovi venuti ed impartisce loro un battesimo che li etichetta, questa è la parola giusta, li etichetta come cristiani per tutto il resto della loro vita, anche se poi questo non risponde alla realtà, ognuno prende la sua strada. Il cristianesimo invece, e questo l'abbiamo detto in tutto il corso di questa trasmissione, è frutto di una scelta che l'individuo fa in piena libertà e con piena coscienza. E nel momento in cui riceve una chiamata da parte di Dio, nessun altro può decidere per lui né garantire per lui. Quindi il battesimo impartito ai neonati non ha alcun valore spirituale, proprio perché chi lo riceve non lo sceglie, ma lo subisce. Ci dispiace di essere stati così categorici, ma questo è quanto ci insegna la parola di Dio.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Gesù e sua madre. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 19, versi 25 a 27. Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa, e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Tutti ormai si erano allontanati da Gesù. Mentre i soldati si dividevano le sue vesti e si giocavano a sorte la sua tunica, solo un piccolo gruppo era rimasto abbastanza vicino a Gesù da potergli parlare. Tra loro c'era un ragazzo, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, quello che poi molti anni dopo avrebbe scritto questo Evangelo, e alcune donne tra le quali spicca la mamma di Gesù, Maria, una donna alla quale fin dai primi giorni dopo il parto era stato predetto che una spada le avrebbe trafitto l'anima, in Luca 2:35. In quel giorno, circa 33 anni dopo, quella profezia si stava avverando. C'è molto riserbo nei Vangeli sulla presenza di Maria alla croce. Non ci sono state trasmesse le sue parole e solo l'apostolo Giovanni riporta questo episodio che lo aveva coinvolto personalmente. Tuttavia, è un episodio importante che ci porta a riflettere su come Gesù dimostrò la sua umanità fino all'ultimo momento, preoccupandosi per sua madre anche in quei momenti di sofferenza. Maria, che nei secoli successivi sarebbe diventata oggetto di venerazione per molti, benché nella Bibbia non si trovi nessuna indicazione in proposito, appare in questo brano come una donna semplice, una donna che stava perdendo il figlio che tanto aveva amato. Quella donna aveva già perso il marito, questo è ovvio perché altrimenti Gesù non si sarebbe preoccupato di affidarla a Giovanni. E ora stava perdendo il suo primogenito. Quale tristezza doveva albergare nel suo cuore? Riusciamo ad immaginare il dolore di una madre di fronte al figlio che non solo sta morendo, ma lo sta facendo attraverso quel terribile supplizio romano che era la crocifissione? Gesù non affidò sua madre ai suoi fratelli, gli altri figli di Maria, i quali fino a quel momento non avevano creduto in lui. Vedi Giovanni 7,5 dove è scritto: poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. E non l'affidò neanche ad altri parenti, ma chiese a Giovanni di prendersi cura di lei. Giovanni era un discepolo che Gesù aveva particolarmente amato, probabilmente perché era molto giovane rispetto agli altri discepoli. Giovanni, di fronte alla richiesta del suo maestro, non esitò a prendere Maria in casa con sé, prendendosi cura di lei come se fosse sua madre. Sono momenti molto teneri e commoventi quelli che l'evangelista Giovanni dipinge in questa scena. Ci mostrano che anche mentre si trovava sulla croce, negli ultimi istanti prima di rendere lo spirito, Gesù si preoccupò per gli altri, per i suoi cari, in particolare per sua madre. Il rispetto per i genitori era di fondamentale importanza per un ebreo e Gesù si dimostrò perfetto anche in questo fino all'ultimo respiro. Il docetismo, a partire dai primi secoli avanti Cristo, espresse la convinzione che le sofferenze e l'umanità di Gesù Cristo fossero apparenti e non reali. Ma la falsità di tale dottrina è evidente quando leggiamo brani come questo. Infatti, nonostante la grande sofferenza, Gesù sulla croce si preoccupò per sua madre, mostrando grande amore per quella fedele donna ebrea che lo aveva partorito, cresciuto e amato. È un'immagine bellissima. Gesù e Maria, un figlio e sua madre. Il Redentore del mondo è colei che Dio aveva scelto affinché lo portasse in grembo, uniti da un grande amore, reale, tangibile. Colui che era stato crocifisso proprio perché accusato di farsi uguale a Dio, colui che diceva «Io e il Padre siamo uno», mostrò fino all'ultimo di essere anche perfetto uomo. Grande è il mistero dell'incarnazione.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare la parola di Dio. L'ultima volta abbiamo visto che i discepoli di Gesù, cammin facendo, si misero a svellere delle spighe, cioè tirarono delle spighe dai campi, e i farisei pensavano che così facendo essi violassero la legge mosaica relativa al sabato. La legge però permetteva a tutti di raccogliere il grano in quella maniera. Si legge difatti nel libro del Deuteronomio al capitolo 23, e questo libro è uno dei libri mosaici, cioè che sono di Mosè come autore. È scritto nel libro del Deuteronomio al capitolo 23: quando entrerai nella vigna del tuo prossimo, potrai a tuo piacere mangiare dell'uva a sazietà, ma non ne metterai nel tuo paniere. Quando entrerai nelle biade del tuo prossimo, potrai coglierne delle spighe con la mano, ma non metterai la falce nelle biade del tuo prossimo. I discepoli di Gesù quindi non stavano trasgredendo la legge di Mosè, ma i farisei sostenevano un'interpretazione diversa e perciò li accusavano di trasgredire la legge. Infatti in Marco capitolo 2 versetto 24 e 25 si legge che i farisei dissero: vedi, perché fanno di sabato quello che non è lecito? E Gesù disse loro: non avete mai letto quello che fece Davide quando fu nel bisogno ed ebbe fame, sia lui che quelli che stavano con lui? Gesù non disse che i suoi discepoli non stavano affatto violando la legge del sabato, perché evidentemente non aveva nessuna intenzione di mettersi a discutere con i farisei, ma Gesù passò a un esempio concreto, a un esempio della vita del re Davide, in cui il futuro re di Israele violò, dico tra virgolette, violò la legge mosaica in un caso di emergenza, senza per questo essere condannato. Ma vediamo esattamente che cosa avvenne. Leggo quindi dal Vangelo di Marco, il capitolo 2, versetto 26 a 28. Sotto il sommo sacerdote Abiatar, Davide entrò nella casa di Dio e mangiò i pani della presentazione, che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e poi Davide ne diede anche a coloro che stavano con lui. Poi Gesù disse ancora rivolto ai farisei: il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo, cioè Gesù stesso, è Signore anche del sabato.

Ecco dunque il grande principio morale riguardante il sabato e il suo significato. La legge mosaica del sabato era stata fatta per l'uomo, non l'uomo per il sabato. E poi vediamo anche qui l'altro grande principio, e cioè che il Signore Gesù è il Signore anche del sabato, Signore in assoluto su tutto. L'episodio dei discepoli che mangiano grano di sabato e l'episodio che troviamo all'inizio del capitolo 3 dovrebbero essere considerati tutt'uno, perché anche se c'è nella Bibbia come un'interruzione tra i due racconti, questo ci permette di studiare a fondo tutti quegli eventi che hanno a che fare con il sabato. E ora, amici, detto questo, prepariamoci a studiare il capitolo 3 del Vangelo di Marco. Io spero che voi abbiate sempre a disposizione una Bibbia o un Nuovo Testamento, in modo che possiate seguirmi in questa lettura dei versetti che faccio di volta in volta. Questo è il motivo per cui ogni tanto vi do le citazioni dei versetti dove mi trovo. Ora, in questo capitolo 3 continua la discussione relativa al sabato, discussione che portò a una rottura definitiva fra Gesù e le autorità religiose. Da questo capitolo, inoltre, si deduce facilmente che Gesù guariva centinaia e centinaia di persone, anche se solo in qualche caso vengono riportati dei dettagli, come quelli dell'uomo calato davanti a Gesù dal tetto. Comunque, in questo capitolo, Marco ci colpisce non tanto perché ci dà i particolari di questa o quella guarigione, quanto perché ci fornisce un quadro generale dell'attività, diciamo, guaritrice di Gesù. Ciò naturalmente ci porta ancora a chiederci quanti siano stati i malati di cui Gesù si occupò personalmente. Entreremmo però soltanto nel campo delle ipotesi e delle congetture facendo questo. Ora però vorrei invece, uscendo da questo campo delle congetture, vorrei leggere Marco capitolo 3, versetto 1 e 2. Gesù entrò di nuovo in una sinagoga e qui c'era un uomo che aveva la mano secca. E osservarono Gesù per vedere se avesse guarito quell'uomo in un giorno di sabato, per poterlo così facilmente accusare. Ora, qui sorge una domanda che direi è legittima. Quest'uomo che aveva questa mano secca, handicappata, era stato messo lì nella sinagoga di proposito? Io penso di sì. L'altro episodio che abbiamo visto prima era avvenuto nei campi, di sabato, però in un luogo, diciamo, secolare, laico. Qui invece siamo nella sinagoga, in un luogo considerato sacro e poi di sabato. I farisei sapevano che se avessero messo una persona handicappata nella sinagoga, Gesù lo avrebbe guarito. In realtà essi fecero in questa maniera un complimento al Signore Gesù, perché lo giudicarono una persona compassionevole. Ma evidentemente ben altra era la loro intenzione, in quanto volevano solo mostrare che Gesù violava il sabato guarendo un uomo appunto di sabato. Si ha quindi la netta impressione che quella persona handicappata fosse stato messo lì nella sinagoga di proposito e che i farisei stessero ansiosamente a vedere che cosa sarebbe successo. I nemici del Signore stavano insomma cercando una scusa qualsiasi per poter accusare Gesù di qualche crimine e non aspettarono molto, perché ecco quello che Gesù fece. Gesù disse all'uomo che aveva la mano secca: alzati e mettiti là in mezzo. Il Signore sta per fare qualcosa. Intanto chiede all'uomo di collocarsi proprio in mezzo alla sinagoga, perché evidentemente vuole dire qualcosa. Infatti Gesù disse loro: è lecito in un giorno di sabato di fare del bene o di fare del male, di salvare una persona o di ucciderla? Però i farisei tacquero.

I farisei avevano capito che era meglio non rispondere, perché ogni volta che rispondevano a Gesù si erano poi trovati nei guai. Allora Gesù, leggo in Marco capitolo 3 versetto 5, Gesù, guardateli tutti intorno con indignazione, contristato per l'indurimento del loro cuore, disse a quell'uomo handicappato: stendi la mano. Egli la stese e la sua mano fu guarita. Il Signore Gesù, consentitemi il termine, se ne infischiò di tutte le loro tradizioni, mettendo piuttosto in rilievo lo scopo per cui Dio aveva istituito il sabato. I farisei a loro volta non aprirono bocca perché sapevano bene che si sarebbero autoaccusati. Notate poi in particolare che il Signore Gesù guardò tutto attorno con indignazione e tenete presente che Gesù poteva anche adirarsi. Oltre a ciò è interessante notare che, tenendo conto del significato delle parole greche del testo originale, quando ci viene detto che Gesù guardò intorno con indignazione, dovette trattarsi di un'ira momentanea. Quando però leggiamo che il Signore era contristato per l'indurimento del cuore dei farisei, significa che quella era una tristezza che portava con sé continuamente a causa della durezza di quegli uomini, di quei farisei. Intanto i farisei, usciti dalla sinagoga, tennero subito consiglio con gli erodiani contro Gesù, con lo scopo di farlo morire. Questo è scritto in Marco capitolo 3 versetto 6. A causa di questi due episodi che avevano a che fare con l'osservanza del sabato, quei segugi degli scribi, dei farisei, erano ormai a caccia di Gesù, pronti ad azzannarlo a ogni buona occasione. Si fermarono soltanto ai piedi della croce. Ma è qui che prese le mosse il complotto che avrebbe portato Gesù alla crocifissione. Intanto, come si legge nei versetti 7 e 8 di questo capitolo 3, Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare, e dalla Galilea moltissime persone li seguirono, e dalla Giudea, da Gerusalemme, dalla Idumea e da oltre il Giordano e anche dai dintorni di Tiro e di Sidone, una grande folla, udendo quante cose Gesù faceva, venne a lui. Notate, amici, come la gente veniva a Gesù da ogni parte del paese. Tuttavia il Signore Gesù si teneva prudentemente in disparte, perché egli diceva: la mia ora non è ancora venuta, come è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 2. Soltanto in seguito il Signore Gesù si avviò verso la città di Gerusalemme, nonostante tutta l'opposizione che c'era contro di lui. Anche i discepoli lo sconsigliavano di andare a Gerusalemme. Ora però, in questo preciso momento storico, Gesù si teneva lontano dalla città, mentre la folla continuava a seguirlo. E a questo proposito, se voi prendete una cartina geografica della Palestina e notate i vari luoghi che ho menzionato prima e che stanno nel Vangelo di Marco, vedrete che la gente veniva ad ascoltare Gesù da località che si trovavano un po' dovunque in quella regione. Ma c'è ora un altro pericolo per Gesù, un pericolo non proveniente dalle autorità religiose, che tutto sommato avevano paura della folla, ma quest'altro pericolo era costituito dalla folla stessa, che accorreva a Gesù per essere guarita. E Gesù ne guariva molti. Però Gesù non è venuto solo per fare delle guarigioni, ma è venuto per cercare e salvare coloro che sono perduti nei loro peccati. E chissà, forse anche tu sei uno di quelli che è ancora perduto nei propri peccati, ma anche per te c'è speranza. È Gesù Cristo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Libro di Geremia, capitolo 46, versetto 17. Il faraone, re d'Egitto, ha lasciato passare il tempo fissato. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetti 20 e 21. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Il titolo del commento di oggi è Liberazione miracolosa. Il veicolo sbanda in curva, esce di strada e si ritrova in un giardino sottostante. Per l'impatto l'auto si sfascia. Ne escono due giovani, vivi per miracolo, con solo alcune ferite non gravi. Stanno lì inebetiti, sanno di aver sfiorato la morte e dicono di aver avuto molta fortuna. Ma di che fortuna si tratta? Chi li ha protetti e liberati da conseguenze che avrebbero potuto essere fatali? Ma soprattutto, dove sarebbero oggi se non ci fosse stato quel miracolo? All'inizio sono tanti gli interrogativi, ma presto la spensieratezza ha il sopravvento. Gli spaventi e le angosce vengono facilmente e rapidamente rimossi dalla mente. Questa è la natura umana, con la sua incredibile capacità di reagire per occultare i cattivi ricordi e ricadere nell'indifferenza. E se fosse Dio che ha voluto parlare a quei ragazzi? Nel libro di Giobbe, capitolo 33, versetto 14, troviamo queste parole: Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. La sua bontà ha concesso loro un tempo supplementare per pentirsi, perché, come troviamo nella seconda lettera di Pietro, al capitolo 3, versetto 9, il Signore è paziente, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Quei due giovani avranno approfittato della fortuna offerta loro di regolare con Dio la questione dei loro peccati e di ricevere il meraviglioso perdono concesso a tutti quelli che credono in Gesù Cristo? Non lo sappiamo, ma questo racconto ci spinge a dirvi con la Bibbia: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Queste parole si trovano nella lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 7.

Benvenuti cari amici alla vostra rubrica Il Quesito Biblico. Questo programma è formato dalle risposte che vengono date alle domande che ci pervengono da voi cari amici. Certi fra voi leggono le Sacre Scritture e quando trovano domande un po' difficili, ecco che ce le mandano a noi e noi le rispondiamo qui in questa rubrica. Anche voi amici, mandateci le vostre domande, noi cercheremo di risponderle, le includeremo qui in questo quesito biblico. E la prima domanda per oggi è su Romani 3:22. Si chiede: se non v'è distinzione nella fede, allora non vi è neanche agli occhi di Dio distinzione fra le varie fedi e religioni? Il versetto in questione dice così: indipendentemente dalla legge è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione. Difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non vi è distinzione a Dio fra differenti denominazioni. Per lui in verità non ci sono né cattolici né protestanti né maomettani o buddisti o atei. Sì, per Dio non ci sono che solo due gruppi, i perduti, e tutti siamo perduti. La Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, o coloro che sono stati redenti per fede in Cristo Gesù. O siamo destinati al paradiso o siamo destinati all'inferno. Tutto dipende dalla decisione che abbiamo fatto e se abbiamo ricevuto la salvezza che Cristo ci offre. Poi passiamo a Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 6, il 6 versetto. Cosa si intende qui per provarlo? Ebbene, siamo all'episodio della moltiplicazione dei pani. Filippo è andato da Gesù a dirgli di licenziare la gran folla che l'ha seguito nel deserto affinché se ne vada a comprarsi del cibo nei paesi vicini. Per provarlo Gesù gli disse: dategli voi da mangiare. Il nostro ascoltatore vuol sapere cosa intende per provarlo. Ebbene, Gesù sta per fare un miracolo portentoso, la moltiplicazione dei pani, ma vuol vedere fino a dove la generosità, la fede, l'altruismo di Filippo e del resto dei discepoli arriva. E così gli chiede che si mettino loro le mani in tasca e loro comprino il cibo necessario. Poi Gesù voleva far vedere loro la limitata loro possibilità contro il suo infinito potere. Questa è la prova che Gesù aveva per loro e spesso con la stessa maniera prova pure anche noi. Noi non possiamo mai chiedere a Dio di essere generoso e elargire dei doni agli altri se noi non siamo volenterosi di essere generosi e di aiutarli per i primi. Passiamo ora ancora al capitolo di Giovanni, capitolo 6, versetto 15. Questa è la domanda: come mai volevano rapirlo e farlo re? Cosa avevano visto in lui? Ed in particolare, come mai nelle Sacre Scritture si vede chiaramente che il Signore Gesù viene considerato in maniera molto diversa secondo il periodo di tempo? Ebbene, rapirlo e farlo re voleva dire dichiararlo il re di Israele, il Messia che essi aspettavano da tanto tempo. Volevano far questo e trattavano Gesù così bene perché Gesù li aveva sfamati moltiplicando i pani in una maniera miracolosa. Certo, pure noi vorremmo mettere al governo qualcuno che ci sfamasse per niente. Per quei poveri israeliti quello avrebbe risolto tanti dei loro problemi. Sì, qui trattano Gesù bene perché hanno ricevuto un beneficio e visto un miracolo. Quando poi Gesù chiederà loro dei sacrifici, quando poi lo vedranno nelle mani dell'autorità, allora che sarebbe costato loro qualche cosa e forse la vita per rapirlo e farlo re, allora no, non fanno più nulla, anzi, ubbidendo ai loro preti, grideranno crocifiggi, crocifiggi.
niente è cambiato. Il tornaconto tutt'oggi governa l'attitudine umana. Ed ora andiamo al 20° capitolo di Giovanni, 2° versetto. So che qui in questo versetto Giovanni parla di se stesso. Ma per quale motivo, si chiede, non dice mai io, ma ricorre a definirsi come il discepolo che Gesù amava? Per due ragioni. La prima è una ragione politica. I cristiani erano perseguitati. Giovanni era stato esiliato nell'isola di Patmos e così si cercava di tenere anonimo il suo nome. La seconda ragione è dettata da un certo senso di orgoglio personale. Giovanni ci tiene a far sapere a tutti che egli era stato l'oggetto dell'amore del Redentore. Si passa ora al libro degli Atti, capitolo 2, versetto 1, e si domanda cosa era la Pentecoste per i giudei. Credo di aver precedentemente discusso questo soggetto, ma lo faremo di nuovo. La Pentecoste era una delle sei maggiori celebrazioni della Chiesa giudaica. Elenchiamole qui. Prima, la festa di Purim. Tale festa trovò origine ai tempi della regina Ester e commemorava la liberazione del popolo ebreo dalla congiura del perfido Aman che voleva distruggerlo. Seconda, la festa di Pasqua, che commemora la loro liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Terza, la festa della Pentecoste, eccola qui, la festa della Pentecoste o delle sette settimane o dei 50 giorni, come dice il nome, 50 giorni, cioè dopo la Pasqua. In tale occasione il popolo ebreo ringraziava Dio per la mietitura e presentava al Signore i pani fatti con il nuovo grano. Era quindi una festa di ringraziamento. La quarta festa era il giorno di propiziazione. Questo era un periodo di digiuno e di riesaminazione spirituale. In questo giorno il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo ad offrire incenso e a cospargere col sangue della vittima tutto intorno. Questo era un preannunzio del sacrificio che il Messia avrebbe fatto a favore dell'umanità. La quinta festa era la cosiddetta festa delle capanne. Questa era celebrata 5 giorni dopo il giorno della propiziazione per commemorare la protezione che Dio aveva esteso a Israele durante la sua peregrinazione nel deserto. In questa occasione la gente si costruiva delle capanne sui tetti, nelle case o fuori e qui vi pernottavano. L'ultima festa, la sesta festa, era la festa della dedicazione che commemorava la restaurazione del Tempio sotto Giuda Maccabeo. Passiamo ora a Giovanni, 2° capitolo, 24° versetto, e si chiede perché Gesù non si fidava di quelli che credevano in lui a motivo delle sue opere? Non ci ha, dopo si domanda lui stesso, esortato a credere se non altro almeno per quello che lui faceva? Il nostro interlocutore prende qui 2 versetti fuori dal loro contesto e così si trova confuso. Ad ogni modo qui Gesù ci dice che non si fida degli uomini perché li conosce. Gesù sapeva che lo seguivano non per la fede che avevano in lui, ma per i miracoli che avevano visto e per ciò che potevano da lui ottenere. Nella seconda citazione, egli vuole che gli uomini credino in lui a motivo delle opere fatte. Ora, c'è una grande differenza fra Gesù che non si fida degli uomini e gli uomini che si affidano a Gesù. Gesù aveva dato tante ragioni agli uomini per richiedere la loro fede, ma gli uomini non avevano dato a Gesù alcuna ragione per cui lui potesse fidarsi di loro. Andiamo ora al Vecchio Testamento, Proverbi 23:2. Cosa significa? E di nuovo non possiamo solo leggere il secondo versetto, bisogna considerarlo nel suo contesto, e cioè col primo e il terzo versetto, e ve lo leggo. Quando ti siedi a mensa con un principe, rifletti bene a chi stai davanti e mettiti un coltello alla gola.
Eccolo qua il secondo versetto. Mettiti un coltello alla gola se tu sei ingordo. Non bramare i suoi bocconi delicati, sono un cibo ingannatore. Quello che il proverbio ci insegna è di comportarci con cautela quando siamo in compagnia di chi è più ricco, più intelligente o più importante di noi. Non si deve bramare le stesse cose, ci risulterebbero dannose. Meglio allora metterci un coltello alla gola che conseguire quelle cose che non sono per noi. Ed ora passiamo a Isaia 66:7. Si parla qui di Cristo. No, in questo caso la profezia è diretta alla nazione di Israele e si dice che essa risorgerà al grado di nazione d'un tratto, come se nascesse un figlio prima delle doglie. E, amici, così è proprio stato. Il 14 maggio 1948, così d'un tratto, dopo 2000 anni, sorse il nuovo Stato di Israele senza alcuna pena. E le doglie, cioè le guerre, vennero dopo, proprio come Isaia aveva predetto così tanto tempo prima. Ed ora Geremia 1:10 si chiede: nel leggere questo versetto mi domando qual è stato lo scopo per il libro di Geremia? Come mai Geremia scrisse questo suo libro? Il versetto in questione legge così: vedi, io ti costituisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per svellare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare, per piantare. Ebbene, Dio qui chiama Geremia al ministero. Il suo compito sarà quello di annunciare la totale distruzione del regno di Giuda dovuta alla loro ribellione verso l'Eterno, dalla loro idolatria e dalla loro peccanimosità. Con Geremia la sorte dei popoli è sigillata e irrevocabile, ma notiamo che con i primi quattro verbi atti alla distruzione, in fondo ad essi Geremia ne ha due di riabilitazione. Egli, come annuncia distruzione, pure dice al popolo che verrà di nuovo il tempo per edificare e per piantare. Come sappiamo, questo pure avvenne alla lettera. Geremia 1:11 e 12, concludiamo con questo versetto. Si domanda: non capisco la conseguenzialità di questi due versetti. In questo passaggio Geremia ci mette davanti in una visione un ramo di mandorlo. Dio dice che ha veduto bene e il nostro interlocutore domanda cosa sia la conseguenzialità. In questo punto si sta facendo un gioco di parole. Il mandorlo in ebraico si chiama shaked, che vuol dire vegliare, e infatti in ebraico per dire mandorlo si dice l'albero che veglia, dato che esso è il primo albero che mette i fiori, fiorisce fin da gennaio. Il mandorlo, insomma, è l'albero che non si addormenta come tutti gli altri alberi, ma che veglia anche nella stagione invernale. Così Dio dice: io veglio sulle parole che ti ho detto per metterle ad effetto alla giusta stagione, cioè al momento giusto. E con questo terminiamo, cari amici, con questa vostra rubrica. Grazie per la vostra cortese attenzione. Ringraziamo anche l'ascoltatore che ci ha mandato queste domande. Vi esortiamo, amici, a seguire il suo esempio e anche voi a leggere le sacre scritture, e quando trovate qualcosa che non va, mettetelo da parte, mandatecelo, cercheremo di risponderlo. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Cari amici, eccoci ancora una volta insieme per un nuovo appuntamento con i pionieri della fede. Nel precedente programma abbiamo dato il via alla carrellata di personaggi biblici iniziando a trattare la vita del re Davide. Continueremo anche oggi a considerare alcuni aspetti della sua esperienza. Quando Davide, ancora giovinetto, fu unto dal profeta Samuele, il suo aspetto non lasciava certo intravedere il futuro glorioso che lo attendeva. Egli era soltanto un pastorello e proprio a causa della sua giovane età era il meno stimato dalla sua famiglia. Il profeta stesso, quando a casa sua si trovò di fronte ai suoi fratelli, fu colpito in modo particolare da Eliab, il maggiore di tutti, e pensò che fosse lui l'uomo che Dio aveva mandato ad ungere come re di Israele. Ma Dio lo rimproverò per questi suoi pregiudizi, dicendogli non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, perché io l'ho scartato. In questa occasione Samuele ricevette una grande lezione. Nonostante avesse trascorso tanti anni al servizio del Signore, non aveva ancora imparato a conoscere i suoi metodi di valutazione nel chiamare gli uomini al suo servizio. Quando gli uomini vogliono affidare un compito particolare a qualcuno, spesso si lasciano influenzare dall'apparenza esteriore di una persona o da alcune capacità umane che emergono in modo evidente, ma Dio, nel chiamare degli operai nel suo campo, riguarda il cuore. Davide fu scelto perché Dio, nella sua infinita saggezza, aveva scrutato il suo cuore e vi aveva trovato quei sentimenti sinceri di fiducia che gli avrebbero permesso di farne uno strumento nelle sue mani. Questa realtà è un incoraggiamento per noi oggi, che nonostante le nostre incapacità o le nostre insufficienze, abbiamo la certezza che Dio è potente di intervenire nella nostra vita e fare di noi dei collaboratori efficaci per l'avanzamento del suo regno. Vogliamo ora concederci una breve pausa musicale con il brano That's What He's Looking For. Le parole dicono: questo è ciò che egli sta cercando, un cuore che sia fedele, un cuore sincero, un cuore che dica: Gesù, Signore, io voglio obbedirti, qualcuno che egli possa usare e che dirà: io sono tuo.

Davide non solo possedeva un cuore sincero, ma piacque al Signore anche per la sua umiltà e la sua completa fiducia nelle promesse divine. Infatti, quando fu unto dal profeta Samuele, il trono del regno di Israele era ancora occupato da Saul e Davide, pur essendo consapevole della chiamata ricevuta, non tentò di impadronirsi del posto che le spettava di diritto, ma seppe aspettare il tempo di Dio. Tornò umilmente ad occuparsi del suo lavoro con il gregge di suo padre, avendo la certezza che al momento giusto l'Eterno avrebbe aperto la strada e avrebbe mantenuto la sua promessa. L'unzione che Davide ricevette non fu soltanto simbolica mediante l'olio, ma da quel giorno in poi lo Spirito dell'Eterno lo investì. Quel giorno fu per Davide un punto di partenza nella sua esperienza con Dio. Forse prima di allora, mentre conduceva le pecore al pascolo lungo le colline della Giudea, aveva desiderato conoscere il creatore dello splendido scenario che gli si apriva dinanzi, ma ora Dio gli si era rivelato in un modo più potente e più glorioso. Ora aveva sperimentato personalmente la sua divina presenza e la sua potenza. Anche oggi, nella vita di ciascun cristiano, c'è un giorno preciso in cui l'Iddio che si è rivelato a noi mediante le meravigliose opere del creato si manifesta individualmente nella vita di quanti lo accettano. Certo, Davide tornò tra le sue pecore, al suo umile lavoro di tutti i giorni, ma quale differenza, ora che poteva godere di un rapporto intimo di comunione con Dio. Ora, consapevole della chiamata ricevuta, la sua esistenza assumeva un preciso significato. La fiducia che Davide aveva riposto in Dio non venne delusa. Infatti, ben presto gli si presentò una meravigliosa opportunità di inserirsi alla corte del re. Anche se ancora non era arrivato il momento di instaurarsi sul trono di Israele, il Signore stava iniziando a muovere le cose e ad aprire una via dinanzi a lui. Prima di continuare con le nostre considerazioni, ascolteremo un canto che parla appunto della presenza di Dio nella vita del credente e del messaggio emanato dal creato circa il suo infinito amore e la sua divina potenza. Il titolo è «Alla tua presenza».

La causa che fornì a Davide la possibilità di inserirsi nell'ambiente di corte fu una grave malattia di natura psicologica del re Saul. Questa malattia gli procurava delle forti crisi emotive, sempre più frequenti. Possiamo ben comprendere quale poteva essere lo stato d'animo del re, ora che lo Spirito di Dio si era ritirato da lui, dopo che aveva realizzato esperienze spirituali fuori dal comune e dopo essere stato protagonista di tante vittorie. I servitori di Saul cominciarono a preoccuparsi seriamente per le condizioni del re ed un giorno gli consigliarono di cercarsi un uomo che sapesse suonare bene l'arpa, in modo che quando questa crisi emotiva lo avrebbe colpito nuovamente, il suono dello strumento lo avrebbe calmato e disteso. Saul accettò questo consiglio e ordinò ai suoi servitori di trovare un uomo che sapesse suonare bene e di condurlo dinanzi a lui. A questo punto uno dei domestici gli disse che tra i figliuoli di un certo Isai aveva conosciuto un giovane che non solo sapeva suonare molto bene, ma era un uomo forte, valoroso, un guerriero, parlava bene, era di bell'aspetto e, cosa ancora più importante, l'Eterno era con lui. Saul mandò subito dei messaggeri ad Isai per farsi mandare il suo figliuolo Davide. E quando gli si presentò davanti, gli si affezionò grandemente e lo nominò suo scudiero. Questo dimostra che Davide, che inizialmente era stato chiamato soltanto per le sue doti di musicista, aveva ricevuto consensi anche per la sua personalità forte e valorosa. Essere lo scudiero del re era un posto di grande onore, ma avrebbe dovuto anche affrontare dei rischi mortali. Infatti, il suo compito era quello di accompagnare il re durante la battaglia, fin nella mischia, portandogli lo scudo e proteggendolo. Forse può sembrare assurdo che Davide, colui che aveva ricevuto l'unzione divina per regnare sul popolo di Israele, colui che era stato investito dallo Spirito dell'Eterno, doveva rischiare la vita per difendere l'incolumità del suo rivale. Ma Dio si servì di questa circostanza per forgiare il suo carattere e renderlo all'altezza del compito che gli aveva affidato. Come scudiero del re, Davide non solo poté accrescere le sue cognizioni militari, ma imparò l'umiltà e la mansuetudine, due attitudini che gli saranno poi indispensabili per affrontare difficoltà ancora più grandi. Cari ascoltatori, per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci.

cari ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la voce di Radio Evangelo ed in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Nel precedente numero di questa rubrica abbiamo parlato della controversia ariana e del Concilio di Nicea. Ora vogliamo soffermarci su alcuni personaggi rappresentativi della storia della Chiesa del III e del IV secolo, ed in particolare di Giovanni Crisostomo, di Girolamo e di Agostino di Tagaste. Giovanni Crisostomo nacque verso il 345 da ricca famiglia aristocratica di Antiochia. Giovanni fu chiamato, poco dopo la propria morte, Crisostomo, per la sua eloquenza che gli meritò letteralmente il titolo di Bocca d'Oro. Sua madre, Antusa, ricorda la madre di Agostino, perché, benché vedova all'età di 20 anni, rifiutò di risposarsi per dedicare tutto il suo tempo all'educazione del figlio. Crisostomo studiò con il sofista Libanio, che era stato amico dell'imperatore Giuliano, e la buona preparazione ricevutane nei classici greci e nella retorica posse le basi per la sua eccellente capacità oratoria. Per un certo tempo esercitò pratica di legge, ma dopo il suo battesimo, avvenuto nel 368, si diede alla vita monastica e, dopo la morte della madre, eseguita nel 374, iniziò una rigida vita ascetica durata fino al 380, vivendo in questo periodo in una caverna di un monte presso Antiochia. Ma a questo regime di vita dove porre termine per la sua salute cagionevole. Ricevuti gli ordini nel 386, egli predicò alcuni dei suoi migliori sermoni in Antiochia fino all'anno 398. Fatto patriarca di Costantinopoli, in quell'anno mantenne tale posizione fino al 404, quando fu esiliato dalla imperatrice Eudosia, da lui denunziata per lo stravagante abbigliamento e per aver posto una propria statua d'argento presso la cattedrale di Santa Sofia, dove egli predicava. Morì in esilio nel 407. Crisostomo condusse vita semplice e pura, che costituiva un rimprovero per i suoi facoltosi parrocchiani di Costantinopoli. Estremamente ascetico, con i suoi insistenti richiami ad una semplicità di vita e la tendenza al misticismo, mancava a volte di tatto, ma possedeva natura cortese ed era affettuoso e gentile. Questo gigante per statura morale e spirituale era fisicamente di bassa statura e gracile. Il suo simpatico volto emaciato, la sua fronte corrugata, il suo capo calvo e di brillanti occhi penetranti lasciavano una durevole impressione sui suoi uditori. È probabile che la sua abilità espositiva fosse dovuta ad alcuni anni di studio compiuti sotto Diodoro di Tarso. Restano tuttora circa 640 delle sue omelie e anche una lettura della fredda stampa ci dà un'idea della sua abilità oratoria. Per la maggior parte le sue omelie o sermoni sono esposizioni delle epistole paoline. Non conoscendo l'ebreo, non poté svolgere un'indagine critica delle scritture dell'Antico Testamento, ma teneva presente l'importanza del contesto e cercava di scoprire il significato letterale dello scrittore e di applicare praticamente tale significato ai problemi delle persone del suo tempo. Queste applicazioni pratiche dell'Evangelo venivano presentate con grande zelo morale. Egli insegnava che non deve esservi divorzio tra morale e religione,
La croce e l'etica devono procedere di pari passo. Non deve meravigliare che egli fosse ed è tuttora acclamato come il più grande predicatore che la Chiesa d'Oriente abbia mai avuto.

Parliamo ora di un altro importante personaggio della storia della Chiesa di questo periodo, cioè di Girolamo, che fu anche commentatore e traduttore della Bibbia. Girolamo nacque nel 340 e morì nel 420. Nativo di Venezia, fu battezzato nel 360 e per parecchi anni fu studente girovago a Roma e nelle città della Gallia. Durante il decennio successivo, egli visitò Antiochia e condusse vita monastica, apprendendo nel frattempo l'ebraico. Nel 382 divenne segretario di Damaso, vescovo di Roma, che gli suggerì di preparare una nuova traduzione della Bibbia. Nel 386 Girolamo si recò in Palestina e qui, per la generosità di Paola, una facoltosa donna romana alla quale aveva insegnato l'ebraico, visse il ritiro monastico a Betlemme. La maggiore opera di Girolamo fu la traduzione della Bibbia in latino, nota come la Vulgata. Nel 388 egli aveva completata la revisione del Nuovo Testamento in latino, confrontandola attentamente con il greco. Nella traduzione del Vecchio Testamento, egli tralasciò la versione greca dei 70 per fare una traduzione diretta dall'ebraico in latino, che è stata largamente usata dalla Chiesa d'Occidente ed è stata fino a data recente l'unica Bibbia ufficiale della Chiesa Cattolica a datare dal Concilio di Trento. Girolamo fu anche abile commentatore. Scrisse molti commentari, ancora oggi di grande utilità. Il suo primo amore per i classici e la conoscenza che ne aveva gli furono di aiuto nell'interpretazione delle scritture, benché negli anni successivi egli ripudiasse la cultura classica. Fu autore di una pregevole opera, De Viris Illustribus, cioè gli uomini illustri, secondo il modello stabilito dagli antichi biografi, che contiene brevi cenni biografici e bibliografici su grandi scrittori cristiani e i loro scritti dai tempi apostolici ai suoi giorni. Il suo amore per la vita ascetica lo spinse a farsene paladino con la sua penna ed è infatti ai suoi scritti su tale argomento che deve attribuirsi la popolarità di cui essa gode nel Medioevo.

senza alcun dubbio, il personaggio più importante di questo periodo storico è Agostino di Tagaste. Agostino fu abile polemista, buon predicatore, ottimo vescovo, superbo teologo e creatore di una filosofia cristiana della storia tuttora valida nei suoi elementi essenziali. Vissuto in un'epoca in cui la vecchia civiltà classica sembrava condannata a cedere davanti ai barbari, Agostino stette a cavallo tra i due mondi, quello classico e il nuovo mondo medioevale. Egli affermava che gli uomini devono avere lo sguardo proteso verso la città di Dio, tendere verso una civiltà spiritualizzata, perché la vecchia civiltà classica stava tramontando. Agostino nacque nel 354 a Tagaste, nell'Africa settentrionale. Sua madre Monica dedicò la propria vita alla sua educazione e conversione alla fede cristiana. Dopo essere stato mandato a scuola nella vicina Madaura, passò quindi a Cartagine, dove studiò retorica. Libero dai freni imposti dalla famiglia, Agostino seguì l'abitudine di molti studenti del suo tempo, vivendo per soddisfare le proprie passioni, con una concubina dalla quale gli nacque nel 372 un figlio di nome Adeodato. Due anni dopo adottò gli insegnamenti manichei, ma avendoli trovati inadeguati, dopo la lettura dell'Ortensio di Cicerone e degli scritti neoplatonici, si volse alla filosofia. Insegnò retorica nella sua città e a Cartagine, prima di recarsi a Milano nel 384. Nel 386 la sua vita conobbe la crisi della conversione. Mentre un giorno, in un giardino, meditava sul suo stato di bisogno spirituale, udì una voce che gli diceva: «Prendi e leggi». Agostino aprì allora la Bibbia nell'Epistola ai Romani, al capitolo 13, i versi 13 e 14, e la lettura di quel passo portò alla sua anima la luce che non era riuscito a trovare nel manicheismo e nel neoplatonismo. Tornato a Cartagine, egli fu ordinato presbitero nel 391 e cinque anni dopo riceveva la consacrazione a vescovo di Ippona, dedicando da quel momento fino alla propria morte la sua vita alle cure dell'episcopato, allo studio e a scrivere. Oggi egli è considerato il maggiore dei padri della Chiesa. La sua opera forse maggiormente conosciuta sono le Confessioni, uno dei più grandi scritti autobiografici di tutti i tempi. Nella sua opera egli metteva a nudo la propria anima. Il libro contiene nel primissimo paragrafo le parole spesso citate: «Tu ci hai fatti per te, e il nostro cuore non ha pace fin quanto non riposa in te». Il senso del peccato e la potenza del male, rivelati nella sua vita immorale e condizionata dalle passioni, lo spingevano a gridare: «Dammi castità e continenza». Quel bisogno fu finalmente soddisfatto al momento in cui sperimentò la grazia di Dio. La sua maggiore opera apologetica, e secondo l'opinione di molti la maggiore in senso assoluto, e su cui poggia la sua durevole fama, è il trattato La città di Dio, che lo stesso Agostino giudicava il proprio capolavoro. I riformatori trovano in Agostino un prezioso alleato per la sua dottrina, sostenente che l'uomo, schiavo del peccato, ha bisogno della salvezza che gli viene dalla grazia di Dio attraverso la fede. Tra Paolo e Lutero, nella Chiesa, non vi è stato alcun altro di statura morale e spirituale più elevata di Agostino di Tagaste. E con rappresentare questa figura importante della storia del cristianesimo, concludiamo questo numero.

Della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Salutiamo i nostri ascoltatori e li invitiamo al prossimo numero di questa rubrica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: La maggior parte dei miei amici invalidi sarebbe d'accordo con me sul fatto che una delle discipline più dure con le quali veniamo alle prese è la pazienza. È una di quelle lezioni che dobbiamo imparare da capo ogni giorno, per moltissime volte. Le mattine in cui mio marito Ken insegna, ad esempio, un'amica viene a casa nostra per fare la mia routine quotidiana e mettermi al lavoro. Spesso dice frasi come «che bella giornata» oppure «non penso che farà caldo come ieri». Sentendo questi commenti mi ven voglia di saltare giù dal letto, correre in giardino e valutare da sola la giornata. Vorrei respirare un po' di quella fresca aria mattutina, vorrei vedere le mie rose mentre sono ancora coperte di rugiada. Ma ciò è semplicemente impossibile. La mia routine mattutina, compresa la ginnastica e il bagno, mi porta via un'ora o più prima che io possa sedermi sulla sedia a rotelle. Quindi devo proprio essere paziente. È proprio durante questi momenti di attesa che penso a tutte le cose che devono essere fatte. Riesci a identificarti con me? È quando sei seduto nella sala d'attesa del medico che ti ricordi della mezza dozzina di telefonate che devi fare. Nell'ora di punta, bloccato nel traffico che procede a singhiozzo, pensi a tutte le cose da comprare al supermercato prima di rientrare a casa e si sta facendo tardi. È proprio così. Aspettare non è facile. Ho speso tanto tempo ad aspettare in un letto o in una sedia a rotelle. Dopo il mio incidente, aspettai di essere spostata dal reparto di cure intensive a una corsia normale. Dopo aver aspettato 3 mesi lì, fui finalmente portata al centro di riabilitazione. Qui aspettavo ogni giorno per fare la fisioterapia e le altre attività. Alla sera aspettavo amici e parenti per le visite e sembrava che stessi aspettando da sempre per andare a casa. Aspettare. Purtroppo quasi tutti associano questa parola a espressioni come stare in sospeso oppure ammazzare il tempo. Ci danno l'impressione di stare appoggiati a un muro, le braccia conserte, sbadigliando e guardando ogni tanto l'orologio. Ma l'attesa è molto più di un gironzolare fin quando non riceviamo ciò che speriamo. George Mattson scrisse del modo in cui dovremmo aspettare. Comunemente associamo la pazienza allo stare sdraiati. Pensiamo ad essa come all'angelo che veglia al capezzale dell'invalido. Tuttavia c'è una pazienza che credo sia più difficile, cioè la pazienza che sa correre. Restare seduti nell'angoscia, fermi sotto i colpi delle avversità, implica una grande forza. Ma conosco qualcosa che richiede un'energia ancora maggiore. Lavorare sotto stress, perseverare nella prova, avere l'animo oppresso e continuare ugualmente a svolgere i propri compiti quotidiani. Questo è ciò che farebbe Cristo. La cosa più dura è proprio questa. Molti di noi sono chiamati ad esercitare pazienza non in un letto di malattia, ma sulla strada. Aspettare è qualcosa di più di contare i fiori della tappezzeria, come dice una vecchia canzone. Ci vuole coraggio per vivere la pazienza sulla strada, per aspettare e allo stesso tempo restare attivi e impegnati. Attendi e spera nell'Eterno, ci dice letteralmente il Salmo 27,14. Sii forte e di buon coraggio. Le volte in cui ci troviamo ad aspettare gli altri possono essere delle buone opportunità per allenarci ad aspettare il Signore. Invece di agitarci e perdere la pazienza, dovremmo usare questi momenti per rispolverare alcuni versetti biblici e per imparare di più la parola di Dio. Non mi riferisco con ciò alla ripetizione meccanica delle parole, ma alla possibilità di rendere le nostre giornate pregne delle verità bibliche. Spera nel Signore in preghiera mentre sei in un ingorgo stradale e dividi con Lui l'ansia di tutti i lavori che devono essere sbrigati in un tempo troppo breve. Osserva come le tue frustrazioni si trasformano in lode mentre elevi inni e cori solo per Lui. Esercitando questo tipo di pazienza, radicata nella parola di Dio, potremo dire con il salmista: «Io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta e spera nella sua parola». Quindi, se sei solo e aspetti di sposarti, se sei adolescente e stai aspettando di andare alle scuole superiori, se sei stanco del tuo lavoro e aspetti una svolta, se sei parcheggiato su una sedia a rotelle e aspetti una spinta, se sei sposata e aspetti che tuo marito cambi, accertati di continuare a vivere durante l'attesa. Ci vuole coraggio ad aspettare pazientemente e allo stesso tempo andare incontro alla vita, ma puoi farlo. Affidati a Dio e il coraggio non ti verrà mai meno.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, alla fine di capitolo 5, Paolo, leggiamo dal versetto 20, e leggiamo versetto 19. Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Allora vedremo di nuovo in capitolo 6, versetto 1, questa parola esortasse, or vi esortiamo, e purtroppo Giovanni Diodati, Dio lo benedica, che ha tradotto questa Bibbia, non ha usato una parola abbastanza forte, perché quando io dico esorto, no? Ti incoraggio, ti spingo, ma la parola letteralmente vi supplico, no? Come uno che con passione, con tutto il mio cuore vi supplico, fratelli. È un po' più forte che vi esorto, no? E lui dice, come Dio supplicasse per mezzo nostro, siate riconciliati. Non è una parola passiva per niente. Con tanta passione, tanto amore, Dio supplica gli uomini di essere riconciliati anche questa mattina. Magari qualcuno qui, solo perché tu frequenti ogni domenica la Calvary Chapel, la Chiesa Evangelica, non vuol dire che sei nato di nuovo, tu hai la vita eterna. Tu puoi frequentare questa chiesa per 100 anni e non essere nato di nuovo. E noi che dobbiamo riconciliarci con Dio, perché noi siamo in torto. E Dio ha provveduto attraverso la morte di suo figlio. Versetto 21, poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Quindi Dio ha fatto una cosa meravigliosa. Dio ha detto, Craig, tu sei un grande peccatore. Con i tuoi meriti non sarai mai degno di entrare nel mio regno. Ma io ho preso il tuo posto, il giudizio che doveva cadere su di te, la sentenza che tu meritavi, io l'ho subito. E ho preso su di me tutti i tuoi falli, tutti i tuoi peccati, e per fede ho fatto te la giustizia di Dio in Cristo. Quindi la giustizia che noi abbiamo come credenti è una giustizia perfetta, perché è quella di Gesù. Io non ho una giustizia meglio della vostra. La mia posizione, solo perché sono pastore, non è più alto di voi, no? Come in alcuni ambienti, no? C'è il sacerdozio e i laici. Ma questo concetto non ha niente a che fare con il Nuovo Testamento. Ogni credente è un sacerdote davanti a Dio. E ogni di noi siamo uguali davanti a Dio. E quindi nessun credente può mai vantarsi, io sono più santo di te o di te. No, perché la santità che abbiamo è quella di Cristo, una santità perfetta. Però è anche vero che dopo che siamo nati di nuovo, no, lo spirito è nato di nuovo, rigenerato, ma la nostra carne rimane, che la carne ha le tendenze ancora, è sempre attirato verso il peccato. E quindi c'è questo conflitto in noi, di cui Paolo descrive in Romani capitolo 6, no? Quello che io non voglio fare, quello lo faccio. E quello che voglio fare, quello non lo faccio. In un non credente non c'è questo conflitto. Perché chi non conosce il Signore, anche se non riconoscono, loro vivono solamente per il peccato. Magari peccati diversi. Allora sono guidato non dallo Spirito Santo e quindi tutta la loro vita è trascinata indietro, no? Come il nemico li prende per il naso e li tira dove vuole lui, come eravamo anche noi. Ora, essendo suoi collaboratori, quindi in capitolo 6, Paolo principalmente sta parlando a noi credenti, anche se è sempre collegato con questo discorso della nuova nascita, della salvezza. Ora, essendo suoi collaboratori, i collaboratori di Dio, vi esortiamo, quindi sempre la stessa parola, vi supplichiamo di non ricevere in vano la grazia di Dio. Perché egli dice, oggi ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco ora è il tempo accettevole, ecco ora è il giorno della salvezza. Noi non diamo alcun motivo di scandalo, nessuna cosa, affinché non sia vituperato il ministero. Allora Paolo qui in capitolo 6 sta parlando con noi credenti, anche se usa questa frase oggi il giorno della salvezza, lui sta citando un passo da Isaia 49, versetto 8. Questi sono versetti che classicamente usiamo per i non convertiti, no? Magari io dico, ora è il giorno della salvezza, oggi devi accettare Gesù. E magari qualcuno di voi che avete parenti non credenti, poi date il gomito, no? Questo è per te. Oggi è il giorno della salvezza. E questi passi sono applicabili a un non credente. Perché se tu non sei nato di nuovo questa mattina, oggi è il giorno della salvezza. Domani non ti è stato dato. Quanti di voi avete conosciuto una persona che è morta improvviso? In un incidente di macchina, magari un infarto. Il giorno prima, ciao, buongiorno, come sta? Il giorno dopo, sai che quello è morto? Cosa? Tanti anni fa, quando io ero nel ministero della tenda, c'era un ragazzo, perché noi, sapete, facevamo, mettevamo questo tendone grande, magari nelle piazze, a volte eravamo in centro di Napoli o nelle grandi città, quindi quartiere popolare, migliaia di persone, c'erano i fratelli, c'erano anche i curiosi che venivano sotto la tenda per assistere alla riunione, ma c'era sempre una banda di ragazzini del quartiere che il loro unico ministero era di dare fastidio. Esatto, disturbare col motorino, ma no, proprio davanti alla tenda. E mi ricordo c'era questo ragazzo e un fratello della tenda stava parlando con questo ragazzo, evangelizzandolo, e lui disse a questo ragazzo, tu sei giovane, tu pensi che vivrai per sempre, ma tu non sai se domani ti sarà dato. Tu non lo sai. E questo ragazzo un po' non ha voluto sentire. Il giorno dopo questo ragazzo è schiantato col motorino contro una macchina. È morto. Era un shock, no? Perché era quel solito gruppo di ragazzi che ogni sera lì alla tenda, no? Quindi lo conoscevamo tutto questo ragazzo. Ma domani non è scontato per nessuno di noi. Oggi è il giorno della salute. Oggi c'è l'opportunità di accettare Gesù. Però questo passo, e devo confessarvi che ho scoperto studiando per questa domenica, è applicabile anche a noi che siamo già nati di nuovo. Perché la parola per salvezza che Paolo usa qui nel greco è una parola molto particolare, soteria. E può essere usato come salvezza, ma anche come libertà o liberazione. Oggi è il giorno della libertà. Oggi è il giorno della liberazione. E questa parola soteria ha un'applicazione nel passato, quindi nel momento in cui siamo nati di nuovo. Viene usato nel Nuovo Testamento per la liberazione e la libertà che Dio ci dà oggi come credenti. E viene usato nel Nuovo Testamento per descrivere anche liberazioni future, dove Paolo dice: noi sappiamo che il Signore ci ha liberato e ci libererà. Quindi non è come classicamente pensiamo questo, sì, quello è per mio cugino non credente, oggi è il giorno della salvezza. Cosa sta dicendo qui Paolo anche a noi credenti? Fratelli, oggi non ricevete la grazia di Dio in vano, perché oggi anche per voi è il giorno della liberazione dei vostri vizi, magari di quel peccato che come una piaga che ti segue per tanti anni, magari tu sei nato di nuovo da tanti anni, eppure c'è qualcosa che non riesci a avere la libertà. Allora il Signore dice: oggi anche per te, fratello o sorella, è il giorno della liberazione. E ci esorta a non ricevere la grazia di Dio in vano, perché noi possiamo riceverlo in vano. Perché la grazia di Dio deve fare qualcosa in noi. E secondo me in Italia abbiamo un concetto anche culturale sbagliato della grazia. Quando voi pensate della grazia, solitamente, magari non tanto voi che siete credenti, ma solitamente secondo me in Italia, la grazia è il carcerato che ha ammazzato qualcuno, giusto? E riceve la grazia, giusto? Quindi tu hai ammazzato la gente, o hai rubato, o hai fatto quella cosa, ma io ti perdono. Allora la grazia di Dio non è questo concetto. Non è che Dio dice: facciamo finta che non hai fatto mai niente. Nella grazia di Dio qualcuno ha pagato al posto tuo. È come dire: io andrò in carcere e servirò tutti gli anni che lui deve servire. Io andrò alla sedia elettrica al posto suo e morirò su quella sedia elettrica in modo che lui può avere la libertà. E quindi la grazia di Dio è una cosa molto preziosa che ha costato a Cristo la sua vita. E secondo me anche noi possiamo avere un concetto sbagliato della grazia, che la grazia è un carta, non un assegno in bianco, di vivere come vogliamo, tanto è la grazia, Dio ci perdonerà sempre. E se questo è il nostro concetto, è sbagliato. Perché qui Paolo parla della grazia come potenza per non peccare. Dice: oggi è il giorno della libertà. Oggi è il giorno in cui Dio vuole versare la sua grazia nella tua vita per avere vittoria, per avere una vita consacrata a Lui, una vera vita di santità. Ma tante volte noi pensiamo: sì, quando sono nato di nuovo, 20 anni fa ho chiesto perdono al Signore, la grazia di Dio è venuta nella mia vita. Ed è vero che è venuta nella tua vita. Ma come il popolo di Israele, ricordate quando dovevano prendere la manna? Conoscete la storia, giusto? Cosa era la cosa particolare della manna? No? No, la manna era pane. Esatto. Durava solo per una giornata, eccetto il giorno prima di sabato, quindi venerdì durava 2 giorni, perché non dovevano lavorare il giorno di sabato. Ma la cosa particolare della manna era che durava solo per una giornata. E questa è una figura del fatto che noi credenti abbiamo bisogno della grazia di Dio ogni giorno. Ogni giorno dobbiamo alzarci: Signore, coprimi, proteggimi, Signore, fondi in me la tua forza, perché io devo camminare in questo mondo sporco e malvagio e sarò tentato delle cartelle pubblicitarie e dei colleghi che fanno battute sporche e magari di mio vicino che vuole sparlare dell'altro. E ho bisogno della tua grazia, della tua potenza per vivere una vita santa, una vera vita santa, perché anche qui nella Chiesa c'è un falso concetto che la santità è quasi i vestiti che tu metti addosso. No, in alcuni ambienti bisogna avere la gonna lunga e un velo in testa per le donne, e per l'uomo deve avere la giacca e cravatta. O magari altri abiti religiosi. Questa è la santificazione. Ma questo è un concetto di santificazione del Vecchio Testamento, no? Un modo di vestire, un modo di un atteggiamento esterno, che alla fine sappiamo tutti quanti è solo un mettersi in mostra davanti ad altri uomini. Ma secondo voi Dio è stato... Dio viene ingannato con cose esteriori? Dio sa quello che è nel cuore di ognuno di noi. Magari qualcuno sta pensando al pasto al forno in questo momento, invece di concentrarsi sulla parola di Dio. Ravvediti. Il Signore sa, il Signore sa. Quindi è inutile che noi facciamo finta, oh, io sono perfetto. La santità biblica del Nuovo Testamento è una cosa dentro di noi. Non è il modo in cui ci vestiamo, non è il linguaggio evangelico che conosciamo, il linguaggio segreto. È un modo di essere, di vivere. E noi ogni giorno, non ricevendo la grazia di Dio in vano, ma permettendo la grazia di Dio di attuare in noi, no? Rendendoci ogni giorno a Cristo. Signore, oggi io offro me stesso a te, un sacrificio vivente, fa di me quello che tu vuoi. Questa è la consacrazione biblica. Mi piace quello che ha detto Agostino. Conoscete Agostino, no? Uno dei primi, viene chiamato padre della Chiesa. E qualcuno, un giovane, ha chiesto a Agostino, no, cosa devo fare per essere santo, per essere consacrato al Signore? Lui ha detto, ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta la tua forza, e poi fai tutto quello che vuoi. Avete compreso? Perché questo giovane voleva un elenco. Dimmi quello che posso fare e quello che non posso fare. Così, quando avrò quella lista, allora cercherò. Ma Agostino ha proprio preso il chiodo in testa, no? Lui ha detto, ama il Signore con tutto il tuo essere e poi fai quello che vuoi. Nel senso, se tu ami il Signore con tutto il cuore, tutta la mente, tutta la tua forza, tu farai il suo volere, giusto? Tu vivrai una vita consacrata a Lui. Ma non perché il pastore ti ha bastonato, ha detto, razza di viperi di Montebelluna. E Paolo dice, noi non vogliamo dare scandalo, versetto 3, affinché non sia vituperato il ministero. Allora, anche qui un concetto sbagliato nella Chiesa, il ministero è una cosa che tutti abbiamo. Non è il pastore è un ministero, lui lavora a tempo pieno per la Chiesa. Nel ministero siamo noi. Come ieri, la Chiesa di Cristo di Montebelluna abbiamo dato testimonianza. Era il nostro ministero ieri, amministrare la famiglia di Andy e di Nisa, dare testimonianza di una vita trasformata dalla potenza di Cristo. E Paolo dice, non riceve la grazia di Dio in vano, altrimenti darete scandalo al Vangelo, darete scandalo al Signore. Perché voi credenti proclamerete una cosa e poi vivrete un'altra cosa e sarete solo chiamati ipocriti. E poi in versetto 4 Paolo un po' dà il suo curriculum come servo di Dio. Ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come amici di Dio con molta pazienza, nell'afflizione, nelle necessità, nelle distrette, nelle battiture, nel prigione, nelle sedizioni, nella fatica, nelle veglie, nei digiuni, con purità, con coscienza, con pazienza, con benignità, con lo Spirito Santo, con amore non finto, con la parola di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella buona e nella cattiva fama, come seduttore eppure veraci, perché Paolo era accusato di essere un seduttore, un ingannatore, come sconosciuti eppure riconosciuti, come morente eppure ecco viviamo, come castigati ma pure non messi a morte, come contristati eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo tutto. Negli occhi del mondo siamo poveri eppure possediamo tutto l'universo, perché il nostro Padre è proprietario dell'universo. Sapevate questo? La nostra bocca vi ha parlato apertamente ai occorrenzi, il nostro cuore si è allargato. Voi non state allo stretto in noi, ma è i nostri cuori che siete allo stretto. Ora in controcambio parlo con me figli, allargate anche voi il cuore. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belal? Perché parta il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a voi, camminerò fra loro e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò usciti di mezzo a loro, separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, e io vi accoglierò. E sarò un padre per voi, e voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Allora Paolo usa dal versetto 14 in poi un linguaggio molto ricco. E lui comincia in versetto 14, non vi mettete con infedeli sotto un giogo. E quindi l'argomento che Paolo usa per noi di essere un popolo consacrato non è perché se non lo fate poi Dio vi bastonerà. O se non lo fate, no, queste sono le regole. Qual è l'argomento che Paolo usa? Una natura cambiata. Questa legge del giogo si trova in Deuteronomio 22:10, non dovete andare là. È scritto che non lavorerai con un bue e un asino insieme. Allora in ebraico questa parola lavorerai e non metterai nel giogo. Non arerai la terra con un bue e un asino. E questo è il concetto che Paolo sta usando per noi credenti. Il bue era un animale, secondo la parola di Dio, mondo. No, gli israeliti potevano mangiarlo. L'asino, al contrario, non si poteva mangiare. Niente morte della nel Vecchio Testamento. E quindi Paolo usa questo simbolo, questa figura, dice... Voi credenti siete come il bue, voi siete mondi. Come potete voi cercare di lavorare e vivere insieme un animale immondo. Anche perché l'animale immondo, cioè anche i non credenti, stanno andando nella stessa direzione di noi. No, la Bibbia dice che loro sono sulla via larga che porta dove? Alla distruzione. Noi che siamo nati di nuovo, in quale direzione stiamo andando? Sulla via stretta che porta alla vita eterna. E quindi non possiamo metterci nello stesso gioco, stiamo tirando in direzione completamente opposta. E infatti Paolo usa questi contrasti, no? Quale relazione fra la giustizia e l'iniquità? Quindi relazione. Quando la parola relazione viene usata, di cosa ci parla? No, di sangue. Se noi siamo nati di nuovo, siamo figli ora di chi? Siamo figli di Dio. Quindi Paolo dice, voi non siete più parenti spiritualmente con quello del mondo. Che relazione può essere per voi scapoli di sposarvi un non credente? Ma non è solo per i scapoli questo versetto, è per tutti noi. E non vuol dire che non possiamo frequentare non credenti. Ma comprendete che mettersi nel gioco è un altro discorso. Perché quando ti metti nel gioco, no? Sei legato a quella persona. Sei legato a quella cosa. Quale comunione? Vedi che Paolo usa parole diverse. Quale relazione? Quale comunione? I non credenti hanno gli stessi interessi di noi? Spero di no, nessuno ha detto niente. Voi avete gli stessi obiettivi di un non credente? Spero di no. I non credenti quali obiettivi hanno nella vita? Soldi, fama, ricchezza, potere. E spero che non sono i nostri obiettivi. Che comunione possiamo noi avere? Paolo dice in capitolo 5, versetto 17, se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ora sono diventate nuove. E quindi Paolo dice, fratelli e sorelle di Montebelluna, voi non siete più parenti di quelli nel mondo, siete figli di Dio. Voi appartenete al Padre ora. E che interesse potete voi avere con le tenebre? No? Che differenza c'è fra la luce e tenebre? Totale! Comprendete? Ma tante volte noi credenti non siamo sul filo del rasoio. Pastore, dove posso vivere senza andare all'inferno? Una volta io parlavo della grazia di Dio e dopo un fratello è venuto da me, mi dice, allora, se siamo salvati per la grazia, tutta la grazia, allora io posso questa sera andarmi con una prostituta, io sarò salvato lo stesso. E io ho detto, ma fratello, cosa vuoi sapere da me? Vuoi sapere quanto vicino all'inferno puoi arrivare? E ho detto, prima se tu vuoi andare con una prostituta questa sera, forse ti deve nascere di nuovo. E io non ci voglio andare con una prostituta questa sera. Io non voglio scoprire quanto posso vivere nel peccato, nel mondo e ancora essere salvato. E io voglio sapere quanto lontano posso vivere dal mondo del peccato. E quale armonia c'è fra Cristo e Belial, o Satana? Addirittura, no, il diavolo. E qui Paolo usa un'altra parola, armonia. Armonia ci parla di cosa? Cosa? La musica, giusto? È un termine musicale che usa qui. Avete mai sentito uno cantare fuori nota? Sì, ogni domenica. E non sto puntando il dito a nessuno, quindi. Però no, tutti stanno cantando insieme. Poi... Ah! No, no. Oh, ma che è successo? Qualcuno ha ammazzato un animale? No, sì. Or no, due musicisti, io suono il sol e David suono il re. Cos'è? No, i bambini, cioè chi non sa suonare suona così. È baccano. Non è armonia. Voi siete il tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Ci rendiamo conto del privilegio che abbiamo? Dio onnipotente dimora nei nostri cuori. Posso portare io Dio dentro una casa di prostituzione? No. Posso portare Dio in un cinema dove c'è un film pornografico? Comprendete, la vera santità di noi credenti non è un elenco di quello che fai e non fai. È comprendere chi sei, se sei nato di nuovo. Noi abbiamo un grande privilegio. E Dio offre a ognuno di noi l'opportunità di essere chiamati figli di Dio. In 1 Pietro capitolo 2, versetto 9, ma voi siete una stirpe eletta, un regalo e sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Andy e Denise, ieri abbiamo celebrato il matrimonio. Anche il matrimonio è tutto in tema con il messaggio di oggi, perché noi siamo sposati con Dio. E penso che Andy e Denise vogliono vivere per uno l'altro, non perché l'altro ha un bastone, se mi tradisci ti ammazzo. No, loro non si tradiscono perché si amano. E se noi amiamo Dio, vogliamo vivere una vita che è gradita da Dio. E perciò lui dice in versetto 17 di Secondo Corinzi 6, perciò usciti di mezzo a loro e separatevene. E Paolo non sta parlando di vivere su un monastero, su una montagna, ma la separazione è una cosa dentro di noi. Vuol dire che quando ci sono conversazioni che non mi danno edificazione, che non sono guidate dallo Spirito Santo, sono conversazioni in cui io non partecipo. O quando io accendo la televisione e c'è qualcosa che sicuramente il Signore non vuole che io guardo, io lo spengo. Anche perché la Bibbia, l'altro giorno parlando con i, mi sembra che eri studente della scuola biblica, è uscito il discorso del fumare sigarette. Si può fumare o no? E io ho detto, veramente il tabacco non c'era nei tempi della Bibbia, perché era una pianta che era in Nord e Sud America, e quindi non c'è nella Bibbia un divieto di fumare sigarette. Però la Bibbia dice che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, e quindi sappiamo che il fumo danneggia il corpo, e quindi secondo me è una cosa sbagliata. Sicuramente uno non perde la salvezza perché ha fumato una sigaretta. Comprendete, la Bibbia non... cioè, quante regole dovremmo avere? Ma la nostra consecrazione è essere guidato dallo Spirito Santo in ogni momento. Dire, no, io sono un figlio di Dio. Io faccio parte della famiglia reale e questa non è cosa per me. Mio papà non sarebbe contento. E quindi noi dobbiamo fare delle scelte. Dio qui ci chiama uscite. Quindi, fratelli e sorelle di Montebellone, ci sono cose che tu sai che non sono gradite di Dio. Le deve lasciare, le deve abbandonare. Noi dobbiamo fare qualcosa. Questo è non ricevere la grazia di Dio in vano, è rispondere alla grazia di Dio. E poi capitolo 7, versetto 1, e poi chiuderemo. Avendo dunque questa promessa, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Quindi noi dobbiamo compiere, cioè dobbiamo collaborare con il Signore, con la grazia di Dio. Ed è vero che abbiamo la nuova nascita, ricevuto la giustizia di Dio, Dio ci ha giustificato, ci ha perdonato, davanti al suo cospetto siamo salvati. Ma oggi e ogni giorno c'è questo processo, no, di santificazione, dove la santificazione viene attuato, in cui noi facciamo scelte. E se noi come credenti vediamo, questa è una cosa, questo rapporto con queste persone, o questo giornale, o questo libro, o questa cosa nella mia vita, vedo che è una cosa che non mi porta più vicino al Signore. E quindi è una cosa di Belal. È una cosa che mi contamina, contamina la mia vita spirituale e non voglio avere a che fare. Perché io amo mio Signore. Io amo mio sposo. No, noi ci stiamo preparando per le nozze con il Signore. Lui ha dato tutto per noi. Possiamo noi dare a Lui meno?
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

non accetto distrazione, perché lei è tutta mia, così bella, così perfetta, lei non si vede così, però io lo so.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Vita abbondante. Samuele e Vittoria Negri al microfono di questa rubrica. Gentilissimi ascoltatori, siamo Samuele e Vittoria Negri e vi porgiamo un caloroso saluto nell'amore del Signore Gesù Cristo. Vogliamo presentarvi un'altra puntata di Vita abbondante, con l'augurio che quanto diremo porti un'atmosfera di serenità nelle vostre case e soprattutto vi dia la possibilità di trovare ed sperimentare quella pace che soltanto il Figlio di Dio può darci.
1: Attraverso quello che diciamo, desideriamo proporvi la nostra testimonianza di fede, ricordando che non siamo qui per predicare una religione umana, ma per dire che in Gesù Cristo abbiamo incontrato colui che ci ha liberati dalle nostre frustrazioni e ci ha fatto conoscere la vera libertà, quella interiore, di cui gli uomini non possono più privarci. Perciò vogliamo fare nostra la preghiera del salmista. Egli diceva: «O Signore, fammi vivere nelle tue vie».
0: Queste sono le parole di una persona che ha conosciuto le difficoltà della vita. Come tutti quanti ben sappiamo, gli eventi quotidiani ci sorprendono ponendo nuovi interrogativi alla nostra filosofia di vita. E proprio quando pensiamo di avere tutto sotto controllo, ecco sorgere un nuovo problema.
1: L'inaspettato ci mette in ansia e ancora una volta siamo chiamati a decidere quale strada seguire. Come essere liberati dalle nostre incertezze?
0: Solo permettendo a Dio di intervenire e illuminare la nostra vita. Così nel momento in cui riceviamo questa conoscenza, possiamo invocare Lui e chiedergli di essere condotti nelle sue vie. Solo questa esperienza può liberarci dalle nostre paure ed incertezze.
1: Ascoltateci e scriveteci.
0: Grazie.

Naaman, il generale della Siria, si accomiatò da Eliseo, il profeta di Israele, pieno di gioia per essere stato liberato dalla lebbra e ancora di più per avere conosciuto il vero Dio. Ma qualcuno non era contento di come erano andate le cose. Si trattava del servitore di Eliseo. Quest'uomo si chiamava Geazi e chiaramente non aveva imparato molto dal suo maestro. Gli dispiaceva che Eliseo non avesse accettato una ricompensa da Naaman. Quei muli carichi di ricchezze che il generale aveva portato con sé per ricompensare il profeta avevano risvegliato la sua cupidigia. Le sembrava proprio uno spreco non approfittare di questa bella occasione per arricchirsi un po'. Così Geazi corse dietro a Naaman e quest'ultimo, quando lo vide, saltò giù dal carro e gli chiese se tutto andava bene. Geazi rispose che tutto andava bene, solo che subito dopo la sua partenza erano arrivati dalla montagna due giovani discepoli dei profeti mancanti di tutto. Eliseo allora gli chiedeva qualcosa per loro, un talento d'argento e due cambi di vestiti. Naaman era veramente contento di poter fare qualcosa per Eliseo, anche se non a lui direttamente, e oltre ai vestiti volle dargli due talenti d'argento. Si trattava di una bella somma, perché un talento erano quasi 50 chili. Naaman incaricò due servi di portare tutta la roba a Eliseo. Ma quando giunsero nei pressi della collina, Geazi prese talenti e vestiti, rimandò indietro i due servitori e nascose tutto. Poi andò a presentarsi davanti ad Eliseo, che gli chiese: «Da dove vieni?» «Da nessuna parte», rispose Geazi. Ma Eliseo non si lasciò ingannare. «Il mio spirito ti ha visto quando correvi dietro a Naaman. Ho visto quando lui è sceso dal carro per venirti incontro. È forse il momento di prendere denaro e cercare ricchezze? La lebbra di Naaman si attaccherà a te e alla tua discendenza per sempre». Geazi uscì dalla sua presenza bianco come la neve per la lebbra che lo aveva immediatamente contagiato. Forse si può pensare che è stata una punizione molto dura, ma Geazi aveva disonorato il Signore, mentendo, dando più importanza alle ricchezze materiali che a quelle spirituali e dimostrando di non avere davvero fede nel Dio di Israele. E non si può dire che non lo conoscesse, non avesse visto più volte la potenza di Dio in azione mentre serviva Eliseo.

0: Una donna cinese venne un giorno a domandarmi perché non riusciva a portare al Salvatore sua madre, un'ardente buddista per la quale pregava da anni e anni ed il cuore della quale sembrava indurirsi sempre più. Mentre fissavo il suo volto, mi sembrò di scoprirvi delle tracce di durezza e di intima ribellione. La interrogai dolcemente ed essa cominciò a parlare. «Dio è ingiusto, non mi dovrebbe trattare così duramente. Le altre mamme hanno tutti i loro bambini e io ho perduto i miei, uno dopo l'altro. L'ultimo piccino è morto proprio il mese scorso. Dio è ingiusto». Piangemmo qualche istante insieme e poi cominciammo a parlare dell'amore di Dio. Per amore egli le aveva dati i bambini. Certamente per amore egli li aveva ripresi presso di sé.
1: Lentamente le radici della fede di questa povera donna si estesero oltre la pietra del dolore e si affondarono giù giù in questa verità eterna: Dio è amore. Allora la pace e la gioia ritornarono nel suo cuore. L'indomani sua madre andò a trovarla. «Che cosa ti è accaduto?» le domandò. «Non ho mai visto il tuo viso così raggiante come ora». E la figlia le raccontò come la ribellione che essa aveva contro Dio si fosse dissipata. Da quel giorno la madre si dimostrò desiderosa di ascoltare l'Evangelo e in pochi mesi accettò Cristo come il Salvatore.
0: Ed egli mi ha detto: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si mostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto nelle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su me». E Dio non ha mai promesso ai credenti che questi non avrebbero mai avuto delle tentazioni, ma promise che per ogni tentazione egli avrebbe fornito una via d'uscita e che per ogni prova egli avrebbe dato la forza di sopportarla. Quanto più noi ci sentiamo deboli, tanto più la sua potenza diviene perfetta.
1: Forse qualcuno dirà: «Io non posso vivere una vita consacrata a Dio nel luogo in cui abito». Poi il vostro pensiero corre alla vostra casa abitata da parenti non cristiani, o al vostro circolo sociale gaio e mondano, alla vostra vita di uomo d'affari così piena di tentazioni nella quale è così facile vivere disonestamente, ed esclamate: «Non posso vivere una vita consacrata a Cristo in un ambiente simile». Sì che lo potete, se permettete alla vostra fede di mettere le radici in questa duplice verità: Cristo può salvare appieno. Egli ha il duplice potere di purificarvi e preservarvi dal peccato.
0: Pensate alle prove che si abbatterono sulla vita dell'apostolo Paolo. Fu lapidato, sferzato, fece naufragio, corse pericoli di ogni genere e fu perseguitato. Ma la sua fede seppe sormontare tutte queste prove e queste difficoltà e si radicò profondamente nell'amore, nella grazia e nella potenza di Dio. Questi tre elementi gli diedero la possibilità di raggiungere una magnifica statura spirituale. E ciò che il Cristo glorificato ha potuto fare per l'apostolo Paolo, lo può fare oggi anche per voi e per me.
1: La nostra fede può venir meno, ma la fedeltà di Dio rimane sempre la stessa. Pietro rinnegò Gesù, ma la fedeltà di Cristo nei suoi riguardi rimase sempre la medesima. Il Padre Celeste non può dimenticare le sue promesse, né può rinnegare se stesso, venendo meno alla sua parola. Se siamo infedeli, egli resta fedele, perché non può rinnegare se stesso. Possiamo essere sul punto di cedere al nemico, di abbandonare scoraggiati il nostro compito o di voltarci indietro dopo aver messo la mano all'aratro. Ma Cristo non viene mai meno e non si scoraggia mai. La disperazione non lo assale mai ed egli non ammetterebbe mai una vittoria del diavolo. Presa una responsabilità di fronte a noi, egli resta fedele. Fedele è colui che vi chiama ed egli farà anche questo.
0: Un giorno in Svizzera ebbi l'occasione di osservare due ragazze che attraversavano un ghiacciaio. Il sentiero non era tracciato. Qua e là vi erano dei crepacci ed esse non avevano le scarpe adatte. Eppure avanzavano senza paura e con passo sicuro, poiché erano in cordata con qualcuno che sapeva come evitare i pericoli e superare le difficoltà. Esse avevano fiducia nella loro guida. Il nostro viaggio su questa terra è circondato di difficoltà, ma non dobbiamo mai avere paura per noi, poiché la guida alla quale il Padre ci ha affidati ci condurrà sani e salvi sino alla fine.

Carissime amiche, cari amici che siete in ascolto, sono felice per questa conversazione con voi e confido nel fatto che questo sentimento sarà ricambiato. E come tutti sappiamo per esperienza, ci sono persone che quando parlano con il loro prossimo lo fanno soprattutto per esternare le loro amarezze e le loro delusioni. Quindi non si preoccupano se questo modo di fare alla fine non ferisca l'altro. L'importante sta nel poter dire quello che si pensa e tirare diritto per la propria strada. Purtroppo questi non sono casi isolati, anzi sembra che la nostra società sia intessuta di questo modo di fare. Io non so quale sia la vostra esperienza o la vostra reazione nell'ascoltare, per esempio, i notiziari che vengono trasmessi per radio. Per me è un'esperienza abbastanza spiacevole, perché non c'è giorno che non si senta parlare di motivi di contrasto, a volte anche violenti. Uno rilascia un'intervista e subito dopo cominciano le prese di posizioni. C'è chi precisa, che fa delle distinzioni e così la polemica monta, subentrano altre argomentazioni, si litiga e alla fine non si sa più nemmeno quale sia l'origine di tanti contrasti. Ma la cosa ancora più sorprendente sta nel constatare che ciascuno parla con l'intenzione di offrire la ricetta giusta ai mali che ci affliggono. Ed è proprio a seguito di questa osservazione che le perplessità aumentano. Viene il dubbio che il bene, quello che è giusto, sia qualcosa di utopico e di evanescente. Perché quando sorgono questi contrasti, ci si rende immediatamente conto che non si tratta di semplici sfumature, ma di visioni diametralmente opposte. Per gli uni la giustizia dovrebbe essere amministrata in un certo modo, per gli altri si dovrebbe fare esattamente l'opposto. Ebbene, tutto quello che abbiamo detto, se da un lato ci lascia perplessi, dall'altro lato conferma quello che insegna la Bibbia sull'incapacità dell'uomo di sapere e di concepire quello che è bene. Solo il Signore rappresenta il punto di riferimento sicuro al quale noi possiamo e dobbiamo guardare. Gli uomini hanno rifiutato e respinto questo criterio. Ed il risultato di questo atteggiamento di rivolta lo vediamo quotidianamente. Non si sa più che cosa sia il bene. Tutto viene manipolato. Si dichiara bene il male, si ritiene male il bene. Non è una cosa di poco conto. Il Signore ha detto tramite uno dei suoi profeti: guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Tramite le loro abilità dialettica, gli uomini malvagi possono anche confondere i loro simili, ma non il Signore. Per cui se vogliamo uscire dal disorientamento in cui ci sprofondano i discorsi umani, dobbiamo ritornare al Signore, ascoltarlo, perché solo in Lui possiamo trovare dei criteri assoluti, validi, di cui possiamo fidarci. Il profeta Geremia, in un momento difficile per lui, diceva: «Ah, Signore, Signore, ecco tu hai fatto il cielo e la terra con la tua gran potenza e con il tuo braccio steso. Non c'è nulla di troppo difficile per te. Tu usi benevolenza verso mille generazioni e dai la retribuzione per l'iniquità dei padri e dei figli dopo di loro. Tu sei un Dio grande, potente, il cui nome è Signore degli eserciti. Tu sei grande in pensieri e potente in opere. Hai gli occhi aperti su tutte le vie dei figli degli uomini per rendere a ciascuno secondo le sue opere e secondo il frutto delle sue azioni». Io credo che non si possono leggere queste parole e riflettere sulla visione che ci viene proposta qui senza farsi un piccolo esame di coscienza. Perché, vedete, a volte è vero che ci si lamenta dicendo che tutto va male, che c'è molta ingiustizia, ma in fondo, questo ci fa comodo perché offre un alibi al nostro comportamento mediocre. Certo, noi diciamo di non essere ingiusti come quelli che ci governano, ma se quelli fanno così, allora io sono costretto a fare quello che faccio. Ma la parola di Dio ci presenta un Signore grande, assoluto, che può realmente dire come devono essere fatte le cose, perché Egli è il creatore di ogni cosa e ci ha chiamati all'esistenza per un disegno nobile, caratterizzato dall'amore e dalla giustizia. Perciò, grazie alla potenza che Egli ha espresso inizialmente,
almeno per quel che ci riguarda, egli ci ha offerto la prova che non c'è nulla di troppo difficile per lui. Quindi, se abbiamo fiducia in lui, se cerchiamo il suo aiuto, anche le situazioni più intricate e disperate possono trovare una risposta ed una soluzione in lui. Noi uomini non andiamo d'accordo perché la nostra mente e la nostra intelligenza sono state ottenebrate dal peccato, ma il Signore può farci ritrovare la strada perduta. Prima di parlarne, fermiamoci per una breve pausa musicale.

Un'altra cosa che balza ai nostri occhi nel considerare la visione che il profeta ci propone di Dio sono le sue intenzioni amorevoli. Perché gli uomini non riescono ad andare d'accordo fra di loro? Perché sorgono violenti contrasti? Per una sola e semplice ragione: perché gli uomini, anche quando dicono di volersi occupare degli altri, in realtà sono mossi dai loro interessi e dai privilegi che non vogliono perdere. Da questo nascono le rivalità e le incomprensioni. Ma il Signore usa benevolenza verso mille generazioni e dà la retribuzione per l'iniquità. Quindi egli si rivela come un Dio che è amore, ma che allo stesso tempo è perfettamente giusto. Quindi chi si confida in lui non deve avere timore di cadere vittima dell'arbitrio umano. Il Signore farà quello che è bene e lo farà in maniera giusta, così da colmare il nostro cuore di pace e di vera serenità. Anche perché il profeta aggiunge un altro elemento molto importante nella sua descrizione. E gli dice: tu sei grande in pensieri e potente in opere. Hai gli occhi aperti su tutte le vie dei figli degli uomini per rendere a ciascuno secondo le sue opere e secondo il frutto delle sue azioni. Tutto è perfettamente conosciuto da lui. Non c'è niente che sfugga al suo controllo. Quindi ci inserisce in una realtà che, pur essendo spesso ostile, non ci lascia però preda della nostra solitudine e del nostro sconforto. Il Signore costituisce la nostra protezione, colui che sarà al nostro fianco per sostenerci e darci la forza di passare in mezzo alla prova e alle difficoltà senza l'angoscia che le forze avverse abbiano il sopravvento su di noi. Perciò tutto questo ci riconduce alla necessità di mettere la nostra fiducia in Gesù Cristo e in Lui soltanto, perché quando per la fede diviene il nostro Salvatore, in quel momento ci fa pure udire la sua promessa: ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Vogliamo risolvere i nostri problemi? Uscire dalle nostre incertezze? Questa è la strada: credere in Gesù Cristo. Che il Signore vi guidi. Proseguiamo ora con la lettura della parola di Dio. Nella lettera ai Romani, al capitolo 12, leggiamo: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Vogliamo dedicare questi ultimi momenti del nostro programma a riflettere sull'esigenza di conoscere per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà, e considerare alcune cose che potranno indirizzare la nostra ricerca. Credo che per ogni cristiano serio, devoto e desideroso di piacere a Dio vi siano alcune domande che si impongono e dalle quali non è possibile sfuggire. Prima di tutto, come conoscere la volontà del Signore per la mia vita? In secondo luogo, come scoprire questa volontà tenendo conto della complessità della vita che viviamo? Un terzo interrogativo, che è senza dubbio il più impegnativo: come mettere in pratica la volontà di Dio, conoscendo le debolezze della nostra carne, le esigenze della vita secolare e professionale, le influenze negative che tutti dobbiamo affrontare nella maniera più svariata? Non v'è dubbio che quando siamo posti di fronte a tutte queste domande è facile farsi prendere dallo spavento. Perciò è indispensabile chiarire subito una cosa, cioè che la volontà di Dio non è qualcosa di pesante, tedioso od oppressivo. Dobbiamo capire che trovarci nel sentiero tracciato da Dio è un'esperienza esaltante che introduce nel godimento pieno della sua azione amorevole e perfetta. Se non fosse così, allora dovremmo prenderci la responsabilità di affermare che la volontà di Dio non è né buona, né gradita, né perfetta. Davide, in una delle sue composizioni poetiche, nell'esaltare le perfezioni della legge del Signore, che è il mezzo scelto da Dio per farci conoscere la sua volontà,
elenca una serie di valori che la caratterizzano. Egli ricorda che questa legge è perfetta, ristora l'anima, è veritiera, rende saggio il semplice, è giusta, rallegra il cuore, è limpida, illumina gli occhi, è pura, sussiste per sempre, è più desiderabile dell'oro e più dolce del miele. Dove potremmo trovare tutti insieme questi valori e queste benedizioni? D'altra parte, bisogna riconoscere che sulla bocca di Davide queste parole hanno sempre avuto un preciso significato, legato alla concretezza. Egli non era certo un eremita o un mistico da poter essere accusato di elaborazioni teoriche perché non conosceva altre cose. La sua esperienza piuttosto vasta in campo politico, sociale, gli permetteva di fare delle valutazioni sicure. Oggi le cose non sono cambiate. Se vogliamo conoscere la volontà di Dio, c'è una sola cosa da fare: leggere le scritture e nutrirsi del loro contenuto. Che il Signore vi guidi e vi dia tanta gioia nella meditazione della parola di Dio per conoscere la sua volontà.

Carissimi amici, vi ringraziamo per essere stati con noi e preghiamo il Signore perché il contenuto di questo programma vi sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Abbiamo la convinzione che quando parliamo del Signore e indirizziamo la nostra attenzione su di Lui, non vi possono essere delusioni di sorta, perché Egli è il Dio che ama tutte le sue creature ed ha agito per dare a tutti la possibilità di conoscere e di sperimentare il suo amore. Quando pensiamo al fatto che Egli ci ha donato suo Figlio per salvarci dal nostro peccato e dalla condanna che ci meritavamo, allora abbiamo la misura della grandezza dell'amore di Dio. Guardiamoci quindi dal pericolo di sottovalutare questo amore e di restare indifferenti, perché oltre che a offendere Dio non faremo altro che firmare la nostra condanna definitiva. Se avete incertezze o dubbi su quanto abbiamo detto, vi ricordiamo che siamo qui a vostra disposizione per rispondere a tutte le vostre domande. Risponderemo a tutti proponendo ciò che dice la parola di Dio. A risentirci quindi prossimamente, stessa lunghezza d'onda, e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Epistola ai Romani, capitolo 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati, poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilirla loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Ma la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è un farne discendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è un far risalire Cristo di fra i morti. Ma che dice ella? La parola è presso di te nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, poiché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, col cuore si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato, poiché non v'è distinzione fra giudeo e greco, perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udranno se non v'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati, siccome è scritto: quanto son belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle. Ma tutti non hanno ubbidito alla buona novella, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. Ma io dico: non hanno essi udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Ma io dico: Israele, non ha egli compreso? Mosè per primo dice: io vi muoverò a gelosia di una nazione che non è nazione, contro una nazione senza intelletto provocherò il vostro sdegno. E Isaia si fa ardito e dice: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, sono stato chiaramente conosciuto da quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele dice: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Un cordiale saluto a tutti voi, amici, fratelli e sorelle, e benvenuti a questo nuovo appuntamento del venerdì pomeriggio. Anche oggi vogliamo fermarci, con l'aiuto del Signore, a riflettere su una domanda: quale buona notizia vorresti ascoltare? Quale buona notizia vorreste ascoltare in questo mondo? Immaginate, amici, di

scoperto un farmaco che cura e guarisce ogni malattia, anche ogni forma di tumore. Oppure, quest'altra notizia, da domani cesseranno tutte le guerre in atto in tutto il mondo. Oppure quest'altra notizia, non ci saranno più oppressioni tra le varie nazioni e popoli. Oppure quest'altra notizia, è possibile eliminare o ridurre l'inquinamento atmosferico e dei mari. Possiamo dire che ci troviamo di fronte ad uno straordinario scenario davanti a noi. Sentire notizie del genere al telegiornale cambierebbe istantaneamente la storia dell'umanità. Ed è proprio così, amici. Sì, queste sarebbero notizie meravigliose e porterebbero un sollievo immenso, eliminerebbero quantità incalcolabili di sofferenze fisiche e psicologiche e darebbero anche una forte speranza sociale e psicologica. Sono buone notizie, sono grandi notizie, ma siamo portati contemporaneamente, cioè nello stesso tempo, a domandarci: tutto questo darebbe vera pace, speranza e soddisfazione alle persone? Cosa pensate, amici? Allora ritorna la domanda del nostro argomento oggi: quale buona notizia vorresti ascoltare? Siamo delle creature umane e credo che dal punto di vista umano tutte le persone vorrebbero ascoltare notizie come questa, come queste. Tutti abbiamo avuto o abbiamo un caro gravemente ammalato e giudicato terminale, e poi ascoltare una notizia, appunto, che si potrebbe ritenere veritiera, è stata trovata una cura definitiva, accessibile e gratuita per tutte le malattie più gravi del nostro secolo. E poi la salute è finalmente un diritto garantito a ogni essere umano. Pensare a un mondo in cui nessuno debba più soffrire o vedere soffrire una persona cara senza la preoccupazione di non potersi permettere le cure, sarebbe questa una svolta veramente grandiosa per l'umanità. E altre notizie meravigliose che scaldano il cuore sarebbero queste, come già accennato: la fine di tutti i conflitti, l'annuncio della pace universale e della cooperazione tra i popoli. E poi la nascita, la rinascita, possiamo dire, del nostro pianeta, in base a dati scientifici che confermano la totale guarigione di quello che viene chiamato l'ecosistema e del clima. Amici, sono delle buone notizie. Tuttavia, quando consideriamo il bisogno fondamentale dell'uomo, quando consideriamo soprattutto il cuore dell'uomo, alla luce della parola di Dio, la Bibbia, quale buona notizia può portare

la vera soddisfazione e dare significato alla vita qui su questa terra. E questa è la domanda importante e fondamentale. Ho descritto buone notizie prima, poc'anzi, per l'umanità. Tuttavia, se guardiamo alla natura profonda dell'essere umano, la storia ci insegna che la fine delle guerre esterne o la risoluzione dei problemi economici non spengono automaticamente i conflitti interiori dell'uomo, cioè quello che fa parte della natura umana. E qui dobbiamo anche dire qualcosa che deve far riflettere tutte le persone oggi che stanno ascoltando questo argomento e si trovano di fronte a questa domanda. La vera pace interiore e la soddisfazione profonda richiedono qualcosa che va oltre il benessere materiale o la salute fisica. Così, quando consideriamo il cuore dell'uomo, come dicevo prima, alla luce della Bibbia, capiamo che il problema principale dell'umanità non è solo di natura economica o medica o politica, ma il problema fondamentale dell'uomo è di natura spirituale. E la Bibbia ci mostra che il vuoto, cioè l'insoddisfazione più grande dell'uomo, deriva dalla sua separazione dal Creatore Dio, e questo a causa del proprio peccato. Per questo motivo, la buona notizia, che è il significato letterale della parola Evangelo, capace di portare la vera soddisfazione e dare un significato eterno alla vita, è una sola. E questa unica e buona notizia disponibile per tutti, una notizia che è vera, quelle che ho descritte inizialmente sono ipotetiche, se. Ma questa unica e buona notizia di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che è venuto per darci una vita eterna e anche per dare significato ai nostri giorni qui su questa terra. La persona del Signore Gesù Cristo, la notizia che Dio non ha abbandonato l'umanità, le sue creature, ma ha mandato il suo Figlio per pagare il debito del nostro peccato e sconfiggere la morte e riconciliarci con Lui. Ho detto sconfiggere la morte, e non solo la morte spirituale, la morte fisica, ma la morte spirituale, cioè quella morte che può diventare morte eterna se noi non vogliamo accettare il dono e il perdono di Dio, e quindi quella morte che è separazione eterna dal nostro Creatore che ci ha creati per Lui e per sempre. Rimanete in ascolto, amici. Questa trasmissione dura fino alle ore 19:30. Come dico spesso all'inizio della trasmissione, il venerdì, ogni 12-15 minuti mi interrompo da solo e vi do la possibilità di telefonare a questo numero 011 28 03 04. Per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, come al solito, c'è un appuntamento dopo le ore 19:30. Questa sera sarà ancora il predicatore fratello Pasquale Di Nunzio che tratterrà
l'argomento perché la sofferenza. Allora ripeto, dopo le ore 19:30, solo per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia. Saluto tanti amici che hanno mandato i loro messaggi, e anche i fratelli e sorelle che sono in contatto, quindi seguono la trasmissione anche in uno spirito di preghiera, così come faccio sempre. Saluto Matteo e Giuditta dall'Abruzzo, la sorella Anna da Rivoli, Torino, fratello Grassini, Torino Grugliasco, poi il fratello Alessandro della provincia di Torino, Franca da Caselle, Eugenia da Biella e tanti tanti miei colleghi, anche Marlene da Biella, da Ivrea, e tanti miei colleghi, grazie. Devo dire anche che due persone, una almeno si dichiarava credente, e un'altra non ho capito un po' alcuni pensieri, alcuni pensieri e anche alcune riflessioni di fronte all'argomento di oggi. Mi hanno chiesto di non inviare più la locandina. Io mi sono scusato e ho detto va bene, cancello il numero, cancello il vostro WhatsApp. Ho detto la benedizione del Signore sia sulle vostre vite. Dico questo perché se ci sono alcuni che non gradiscono più l'invio della locandina, possono comunicarlo, e quindi al mio WhatsApp non ci sono problemi. Tanto posso sempre pregare per voi. So che avete ascoltato da anni, ma abbiamo bisogno di andare avanti con l'aiuto del Signore e cercando soprattutto la sua presenza con la lettura della parola, la sua parola, e anche con la preghiera. Sono contento, ripeto, per tanti miei colleghi molto rispettosi che mi hanno salutato, mi hanno ringraziato. Credo che qualcuno sia all'ascolto, e così dico la grazia, la benedizione e le consolazioni del Signore siano sopra di voi e anche sopra ciascuno di noi. Allora, come di consueto, ascoltiamo adesso un canto. Saluto tutti gli amici e i fratelli e sorelle che seguono sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte, anche dai siti internet, e i fratelli e le sorelle e gli amici che seguono da Radio Logos. Ascoltiamo adesso un canto, e se volete poi fare qualche domanda oppure anticipare qualche risposta a questa domanda: quale buona notizia vorresti ascoltare in questo mondo? Se è possibile, rimanete in ascolto perché lo sviluppo dell'argomento è molto molto interessante. A risentirci a tra poco.

Ore 17:21, state ascoltando una trasmissione in diretta, una trasmissione evangelica, e oggi stiamo sviluppando l'argomento che, quasi come sempre, è un'altra domanda: quale buona notizia vorresti ascoltare in questo mondo? Prima di andare avanti, dimenticavo che anche domani, Dio volendo, sabato 26 settembre, dalle ore 8 alle ore 12, c'è la distribuzione di opuscoli e Nuovo Testamenti lì al mercato di Corso Cingennato a Torino, però sul lato di via Val della Torre. Potete passare per ritirare gratuitamente questa letteratura evangelica. Ripeto anche l'appuntamento per gli ascoltatori di Radio Logos dopo le ore 19:30, possono seguire lo sviluppo di questa domanda, anche perché la sofferenza, e il predicatore è Pasquale Di Nunzio. Allora, abbiamo fatto già almeno un'ampia introduzione su questa domanda: quale buona notizia vorresti ascoltare in questo mondo? Se c'è qualcuno che vuole telefonare ponendo una domanda a questo argomento, è benvenuto nella trasmissione, quindi può telefonare a questo numero 011 28 03 04. Dobbiamo dire che, per quanto riguarda il bisogno spirituale di ogni persona, uomo, donna, giovane, meno giovane, l'unica buona notizia è l'Evangelo di Dio e l'Evangelo di Gesù Cristo. E parlando di Evangelo, ci sono altre definizioni: l'Evangelo della pace, l'Evangelo della gloria, l'Evangelo. Vorrei ricordare che ai tempi dell'antico mondo greco-romano, e sto parlando del periodo che va dal 700 al 500 avanti Cristo, la parola Evangelo, dal greco Evangelium, significa letteralmente, questo lo sanno tutti, buona notizia o lieto annuncio. E questa parola, non so se la pronuncio esattamente dal greco, Evangelion, Evangelo, veniva usata per comunicare eventi che cambiavano il destino di un popolo o di una nazione. Una persona che era chiamata araldo, o con un'altra parola banditore, araldo o banditore, quindi una persona, un araldo, un banditore, portava il messaggio a tutti, e lo faceva gridando per le strade, correndo per le strade. Non aveva gli strumenti che abbiamo noi, strumenti molto sofisticati, e quindi questa povera persona andava per tutte le strade e gridava, e ogni notizia che dava partiva proprio da questa parola Evangelo. Diceva Evangelo, gridava. Per esempio, il nostro esercito ha riportato una grande vittoria militare, oppure Evangelo, domani ci sarà l'insediamento del nuovo re in un regno. Oppure un'altra notizia che iniziava sempre così, gridando per la strada, Evangelo, Evangelo, all'imperatore
è nato un figlio di nome, per esempio, Augusto. Ora, nel contesto cristiano, questa parola Evangelo ha assunto il significato più alto e definitivo. Non annuncia la nascita di un re terreno, ma la nascita, l'opera e il trionfo del re dei re. Non annuncia più una vittoria di una certa natura militare, per esempio, ma la parola Evangelo annuncia la vittoria eterna riportata da Cristo Gesù, il Figlio di Dio, morendo per i peccati dell'umanità ed essendo risorto dai morti. E le scritture, cioè la Bibbia, soprattutto nel Nuovo Testamento, le scritture riassumono il cuore che pulsa proprio di questo annuncio. Allora io dico così questo pomeriggio: Evangelo, amici, Evangelo, la vittoria di Gesù Cristo sulla morte eterna. Evangelo. Gesù un giorno disse, in una casa di due sorelle, in una città chiamata Betania, a queste due sorelle era morto da 4 giorni un loro fratello di nome Lazzaro, e Gesù disse in quella casa: io sono la risurrezione e la vita. Parole di Gesù. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E poi, continuando, Gesù diceva: e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Puoi leggere queste parole nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 11, versetti 25-26. Evangelo, amici, io, ha detto Gesù, sono la risurrezione e la vita. Evangelo, chi crede in me, in Gesù, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Sì, amici in ascolto, si può assolutamente affermare che questa è la grande e buona notizia vera, che con la sua morte e con la sua risurrezione Gesù Cristo ha riportato la vittoria eterna sul peccato e sulla morte. Non è una grande notizia questa? È buona notizia, e ripeto, vera, sperimentabile per tutti quelli che vogliono realmente credere. E poi ancora, Evangelo, Evangelo, la morte non c'è più. E l'apostolo Paolo scriveva nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetti 54-55, queste parole: la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Questo è l'Evangelo. Gesù Cristo, ripeto, ha vinto la morte e anche le conseguenze del nostro peccato. E poi ancora l'apostolo Paolo poteva scrivere ai Romani, capitolo 6, versetto 9: sapendo che Cristo risorto dai morti non muore più, la morte non ha più potere su di lui. Ed è proprio per questo motivo che Gesù Cristo, morto per i peccati degli uomini e delle donne, Gesù Cristo risorto per giustificarci davanti a Dio, essendo stato risuscitato dai morti, essendo passato attraverso la morte e
la risurrezione, dice la parola, risuscita spiritualmente le persone che oggi vivono e sono morte spiritualmente. Queste persone vengono risuscitate mediante la morte e la risurrezione del Signore Gesù Cristo, ma anche i credenti che si sono addormentati, cioè sono morti fisicamente, con la vera fede nella persona e nell'opera del Signore Gesù Cristo, un giorno queste risusciteranno, perché dice l'Apostolo Paolo: in loro ha abitato la persona dello Spirito Santo. Capitolo 8 della lettera di Paolo ai Romani. Sono passi che leggo spesso. Capitolo 8, versetto 10. Apostolo Paolo, la lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 10, dice: ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito, quello Spirito Santo, dà vita a causa della giustificazione. E poi dice: se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti, cioè Dio, vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Come è preziosa questa parola. E poi continua: così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso, attenzione a questo versetto, lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Sono dei versetti che richiedono una spiegazione più approfondita. Io li ho solo letti, li ho letti altre volte, probabilmente qualche volta ci ritorneremo, così abbiamo un quadro più chiaro. Ma qui abbiamo, amici in ascolto, abbiamo la realtà dell'Evangelo. Spesso dico che l'Evangelo non è una filosofia, l'Evangelo non è un credo qualsiasi da affiancare ad altri credi. L'Evangelo è la realtà di Dio mediante l'opera di Gesù Cristo. Evangelo. Ancora l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 9, e qui l'Evangelo che è parola vivente, l'Evangelo che è una realtà, mette in evidenza la via della salvezza di cui ogni persona ha bisogno mentre vive qui su questa terra. E qual è questa via della salvezza? È molto semplice da capire. Bisogna credere e comprendere l'Evangelo e avere fede. Ha scritto l'Apostolo Paolo, quindi ha detto:
se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Permettetemi di dire ancora con forza: Evangelo, Evangelo, questa è la via della salvezza e tutte le persone ne hanno bisogno. Se con la bocca avrai confessato Gesù, attenzione, non solo come Salvatore, ma come Signore, il che significa come figlio di Dio, il che significa ancora confessarlo nella divinità di Dio. Devi credere alla divinità. Sta arrivando una telefonata e la prendo. Ci sentiamo tra poco. Pronto?

0: Allora, siamo in diretta d'ora.
1: Ah, pronto? Sì. Buonasera a tutti, buonasera.
0: Buonasera.
1: Chiamavo per dire della parola di Dio, dell'Evangelo.
0: Sì.
1: Per chi come me, che ha scoperto la parola di Dio a 50 anni, anzi, se non di più, qualche anno in più, veramente ancora sono sotto, diciamo, la magia della parola. Ancora la parola di Dio mi fa sciogliere il cuore. E come dico, veramente ringrazio di nuovo la radio, sinceramente sì, ringrazio con tutto il cuore.
0: E pensare che ci siamo,
1: una cosa,
0: scusa, pensare che ci siamo conosciuti per radio solo quando è un 3-4 mesi fa.
1: Sì, io sono vabbè, le cose sono così, io sono cattolica, però ho un approccio un po' lento, diciamo così. Sono timida, ecco, per avvicinare.
0: Ti posso fare fraternamente, amicabilmente, anche se siamo in diretta, quindi
1: sì.
0: Hai compreso il messaggio dell'Evangelo, questo è importante, cioè, capito?
1: Sì,
0: grazie
1: ho
0: a
1: compreso.
0: Dio, grazie a Dio, ecco, questo è importante. Grazie.
1: Sì, sì. Chiedo solo una cosa.
0: Sì.
1: Allora, è vero quello che hai appena detto poco fa, chi ha creduto che Gesù è via e lo ha risuscitato dai morti sarà salvato. Io vengo dal Congo, no? Si può anche dire, fra virgolette, che tutti conoscono la parola, fra virgolette dico io questo, perché poi la parola a sentirla e a capirla ci vuole un di più.
0: Sì.
1: Quelli, diciamo, che muoiono come me una volta, che la parola la vedono da lontano, la salutano e poi passano, che fine fanno? Perché la preoccupazione mia è un tantino quello, se posso essere sincera, mi preoccupo della gente, diciamo, povera nella parola, non in spirito, perché per carità sono l'ultima degli ultimi.
0: Sì, sì, sì.
1: Però questo volevo capire. Grazie.
0: Hai qualche minuto oppure lo dico dopo? Se vuoi lo dico in diretta con te. Se...
1: Sì, sì, sì. Sì, non c'è
0: allora,
1: problema.
0: Allora
1: sì.
0: Hai fatto una domanda e sono contento che l'hai fatta tu, che mi permette di così praticamente chiarire alcune cose. Quelli che sono salvati, sono le persone che appunto hanno compreso l'Evangelo. Cosa significa? Devono aver capito e quindi creduto essenzialmente queste tre cose. La prima è questa, che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Questo significa credere alla divinità di Gesù Cristo. Perché? Perché Gesù Cristo si è definito anche figlio dell'uomo, è vero? Figlio dell'uomo, l'hai letto qualche volta questo. Questo significa che Gesù Cristo, quando era qui su questa terra, aveva sia diciamo in forma la divinità di Dio e anche la sua umanità. Quindi perché noi possiamo essere salvati dall'opera perfetta di Gesù Cristo, occorreva proprio che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, ma non solo come uomo, ma anche nella sua divinità, perché è questo che ci permette di avere il perdono dei peccati. Quindi se una persona ha capito che Gesù Cristo come uomo e come Dio è morto per i propri peccati, questo è il primo punto. Il secondo punto è questo: deve credere che io, Michele, ho creduto, tu hai affermato anche oggi di aver creduto, io ti sto spiegando questo, che quando Gesù è morto sulla croce per i miei peccati, per i peccati dei peccatori e quelli però che si ravvedono e si pentono, siamo stati radicalmente, realmente sostituiti sulla croce, perché dovevamo morire noi per i nostri peccati, c'hai capito? Quindi siamo stati sostituiti, quindi Gesù Cristo è morto al posto mio, Gesù Cristo è morto al posto tuo e dobbiamo credere questa viene chiamata l'opera di espiazione. Ma perché è importante questo? Perché quest'opera di espiazione viene accompagnata da un altro atto che si chiama propiziazione, e questo ci deve portare a fermarci, ringraziare Dio e essere anche dei figli ubbidienti una volta che siamo salvati. Significa che Dio ha fatto cadere la sua ira sul mio peccato, sul peccato dell'umanità, l'ha fatta cadere su tutte le persone, cioè su Gesù Cristo, scusa, l'ha fatta cadere su Gesù Cristo, e Gesù Cristo ha subito l'ira di Dio a causa nostra, a causa dei peccatori. Ma attenzione, questo atto, questa opera di Gesù Cristo è valida solo se noi ci pentiamo dei nostri peccati e diciamo allo Spirito Santo di convincerci del nostro peccato, della giustizia di Dio e del giudizio di Dio per quelli che non vogliono credere. C'è un'altra cosa, l'ho appena detto, l'hai detto anche tu, dobbiamo credere che Dio ha risorto dai morti Gesù Cristo, perché è l'unico modo che ci permette di giustificarci davanti a Dio. Quindi quando Gesù Cristo è morto, noi crediamo, e crediamo anche alla risurrezione. Questa risurrezione e quest'opera perfetta che ha compiuta ci permette di essere dichiarati giusti davanti a Dio, anche se purtroppo sbagliamo ancora. Ma noi, se abbiamo veramente creduto, siamo dichiarati giusti. Dio ci vede come se non avessimo mai peccato, questo per quanto riguarda l'atto della giustificazione, e ci guarda come ci ha dichiarati giusti e ci tratta anche come persone giuste. Questo è come un atto legale, noi andiamo davanti a un notaio, facciamo un atto, no? E questo poi viene registrato a validità a seconda diciamo del contenuto, dell'oggetto dell'atto. La giustificazione è un atto divino legale con il quale noi siamo dichiarati giusti davanti a Dio. Questo è l'Evangelo. Però non dobbiamo fermarci qua, sai perché? Perché poi dobbiamo andare avanti con una vita di santificazione. E quando sbagliamo e pecchiamo ancora, dobbiamo pentirci, dire: Signore, mi pento del mio peccato, perché se siamo credenti abbiamo lo Spirito Santo. E chiediamo al Signore che non possa cadere più in questo peccato, perché se resto nel mio peccato la mia comunione con il Signore viene interrotta, io non perdo il mio perdono, non perdo la mia salvezza, ma la mia comunione viene interrotta col Signore, e il Signore poi deve intervenire con le sue prove. Questo è l'Evangelo, questo è quello che stiamo dicendo oggi. Sono stato, lo so, spero di essere stato chiaro, e grazie che hai accettato di parlare in diretta, perché le persone che ascoltano possono capire meglio.
1: Grazie. Grazie delle spiegazioni, veramente, di nuovo grazie, non posso dire altro, perché vabbè, mi ha dato una mano veramente tanto la radio Evangelo Piemonte. Ne ho cercate tante, e ogni volta cadevo. Comunque sono rimasta da un po' di anni, qualche 3-4 anni, non mi ricordo, sempre attaccata a questa radio.
0: E come l'hai trovata sta radio, così per caso?
1: No. Per caso sì, perché praticamente il percorso è lungo. Io ero prima Radio Maria, poi Radio Mater, poi hanno avuto un po' di problemi quando ho visto che insomma si andava troppo in basso. Allora poi per caso, girando, ho cercato radio, non so che cercavo, è uscito fuori Radio Evangelo, un'altra radio che ancora seguo, però un'altra. E allora dopo, quando ho visto che c'era veramente la parola che mi faceva sciogliere il cuore, allora ho cominciato a mettere Radio Evangelo e sceglievo Radio Evangelo quelle che predicavano di più. Ma alla fine sono rimasta attaccata a questa, perché non è che c'è 2 ore di musica poi 30 sì, minuti di parola, questa sì. C'è veramente parola su parola, e io avevo bisogno di sentire, diciamo che sono ancora innamorata della parola, ecco. Ancora voglio sentirla tutto il giorno, anche quando mi sveglio, io dormo con la radio accesa, mi sveglio e la devo sentire perché ho bisogno. Poi non lo so, come, forse come tutto amore, prima o poi magari la sentirò solo quando, boh, non lo so, per adesso è così.
0: Sì, ti dico solo questo, e sicuramente c'è qualche fratello e sorella della, diciamo, della chiesa che frequento io, e altri fratelli che ormai vi conoscono te, Renata, che pregano per te, per Renata, anche per tua sorella, e anche per il Congo. Dio ti benedica e grazie per questo intervento.
1: Amen.
0: Molto molto bello, e anche diciamo spirituale. Grazie.
1: Che il Signore ci benedica insieme. Grazie veramente.
0: Ciao buona serata.
1: Ciao, arrivederci a tutti, o ciao a tutti.

Allora, ore 17:52, ringrazio ancora Dora da Pesaro che ha telefonato ma ha anche dato anche la sua testimonianza. Comunico ancora il nostro numero di telefono che è sempre lo 011 28 03 04. Potete intervenire e fare qualche domanda, così esprimere anche qualche vostra riflessione sull'argomento di oggi. Quale buona notizia vorresti ascoltare? E in questa parte centrale ci siamo fermati sull'unica buona notizia: l'Evangelo di Dio, l'Evangelo di Gesù Cristo. E ripeto questo versetto che è fondamentale per chi cerca veramente l'unica buona notizia. Questo versetto è chiaro e proprio spirituale e anche potente. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, cioè Gesù nella sua divinità, questo significa come Signore, e avrai creduto col cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Romani capitolo 10 versetto 9. Non voglio andare fuori argomento, ma permettetemi ancora qualche spiegazione su questo versetto, perché se lo consideriamo nella completezza delle verità e del contenuto, troviamo delle cose essenziali che riguardano noi e Dio e la nostra salvezza eterna. Perché dobbiamo credere col cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti? E per dare una prima risposta andiamo nella lettera ai Romani capitolo 1 dal versetto 1. Ho meditato spesso questo versetto proprio in radio, e Romani 1:1 dice: Paolo, quindi l'apostolo Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, messo a parte per il Vangelo, l'Evangelo di Dio, vedete, l'Evangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne. Attenzione, versetto 4. Dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri. Gli stranieri sono i non ebrei, quindi gentili, per il suo nome, fra i quali siete anche voi chiamati da Gesù Cristo. E poi dice: a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati santi. Qui impariamo un'altra cosa, che i credenti in Gesù Cristo sono santi, ma non perché non peccano più, ma perché sono già entrati nel regno di Dio, sono separati dallo spirito e da tutto quello che proviene dal regno del nemico, il regno di Satana. Quindi a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati santi, i veri credenti sono santi,
e poi dice: grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Ora dico solo qualcosa. Qui Gesù Cristo, Dio, ha dichiarato, abbiamo letto, il suo figlio Gesù Cristo figlio di Dio, dichiarato figlio di Dio, versetto 4, con potenza, secondo lo spirito di santità, perché ha potuto fare questo? Mediante la risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Dio ha dichiarato Gesù Cristo suo figlio mediante la risurrezione dei morti. Per comprendere questo, noi dobbiamo comprendere che se veramente abbiamo creduto, lo Spirito Santo viene a dimorare nel credente, e questo Spirito testimonia al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Allora, voglio dire questo: la risurrezione di Gesù Cristo dai morti prova che Gesù Cristo è stato ed era il figlio di Dio, cioè è venuto nella sua divinità. E ancora, se leggiamo altri passi, la risurrezione di Gesù Cristo cosa fa? Prova che la Bibbia che noi leggiamo è la parola di Dio. Perché prima che Gesù Cristo morisse e risuscitasse, anche nell'Antico Testamento sono state riportate per rivelazione, sono state riportate che cosa? Questi segni profetici riguardo alla persona e all'opera del Signore Gesù Cristo. Quindi la risurrezione di Gesù Cristo ci permette di affermare che la Bibbia che noi leggiamo, gli Evangeli che noi leggiamo, costituiscono la parola di Dio per noi, il pensiero di Dio per noi. Ci sono dei salmi chiamati per esempio messianici, dove riportano delle indicazioni e dei segni profetici che sono riferiti direttamente al Signore Gesù Cristo. Faccio un esempio: il Salmo 16, che riporta un inno di Davide, e per esempio il versetto 10 dice: poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. E qui ci sono dei riferimenti anche nel Nuovo Testamento, ed è bello che quello che troviamo profetizzato nell'Antico Testamento noi lo troviamo anche nel Nuovo Testamento. C'è il famoso capitolo 33 del libro del profeta Isaia, che qualcuno chiama anche il quinto Evangelo, che ci parla proprio di Gesù Cristo, delle sue sofferenze, di quello che doveva affrontare e di come egli era il figlio di Dio, l'agnello senza difetto e senza macchia. Ah, poi c'è un altro fatto, che la nostra salvezza, proprio perché lo Spirito Santo attesta che siamo figli di Dio, ci permette di dire che noi siamo salvati perché Gesù Cristo è morto per i nostri peccati ed è risorto ed è vivente e vive dentro di noi per lo Spirito Santo. Vedete i risultati di questa risurrezione dei morti, ed è per questo che Paolo ha scritto a questi credenti di Roma: se con la bocca
avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Allora, come dicevo ad ora prima, come dicevamo con Dora, la prima cosa che dobbiamo credere per essere salvati è che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, e questo lo dobbiamo credere perché Dio lo ha risorto dai morti, la prima cosa. E poi credere che ha espiato i nostri peccati, è morto al posto nostro, e credere che è stato risorto dai morti.

21. Qui possiamo dire che qui troviamo l'Evangelo, l'unica buona notizia di cui l'uomo ha bisogno e che ha veramente a disposizione. Evangelo. E qui posso dire la giustificazione per mezzo della fede, come dicevo con Dora, l'essere dichiarati giusti da Dio e l'essere trattati come giusti da Dio. Questo è l'Evangelo. Infatti Romani capitolo 3 versetto 21 dice: ora però, indipendentemente dalla legge, la legge metteva in evidenza il nostro peccato, ma non ci salva. La legge condanna tutte le persone, ed è per questo che le persone devono essere convinte del proprio peccato. La legge non salva, anche se è giusta, è pura e santa. La legge non salva. E quindi dice Paolo: ora però, indipendentemente dalla legge, che voi non potete adempiere perché siete dei peccatori, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza chi? Danno testimonianza la legge stessa e i profeti. Il versetto 22 di Romani 3 dice: vale a dire, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. E anche qui vedete com'è semplice la parola, com'è semplice l'Evangelo. Rileggo il versetto 21 e 22 di seguito. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato, tutti, e sono privi della gloria di Dio. Versetto 24: ma sono giustificati gratuitamente. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha, quindi riferito a Gesù Cristo, Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente. Attenzione a quest'ultima frase: affinché egli, cioè Dio, sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù Cristo. Non so se ricordate, penso che sarà stato un annetto fa, ho impiegato 2-3 venerdì per spiegare questi versetti, e sono veramente fondamentali. Quindi possiamo dire che in questi versetti troviamo l'Evangelo, la giustificazione per grazia mediante la fede. Allora io dico ancora Evangelo, cioè buona notizia. In Gesù Cristo c'è speranza, c'è perdono e vita eterna per chiunque crede. E vi leggo un altro passo, non è tanto attinente, ma c'è qualcosa che ci deve far riflettere e soprattutto ci deve portare a lodare il nostro Signore. Questi versetti li leggo dalla prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 1, dice così: esorto dunque, prima di ogni altra cosa,

che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, quindi possiamo dire per le persone che sono in autorità anche nei governi, dice per tutti quelli che sono costituiti in autorità, quindi per i re e tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. E il versetto 3, nel versetto 3 Paolo scrive: questo è buono, è gradito davanti a Dio, nostro Salvatore. Versetto 4, attenzione: il quale vuole, qui è riferito a Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E poi versetto 5 dice: infatti, cioè in effetti, c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo e della quale io Paolo fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Ho trascritto questo versetto prendendolo da un'altra traduzione, la traduzione di Luzzi riporta così il versetto 7. Io, dice Paolo, fui costituito, ed operato questa parola che ha adoperato prima, banditore. Io fui costituito banditore, cioè araldo e apostolo. Io dico il vero, non mento. E poi dice dottore dei gentili, cioè i non ebrei, in fede e in verità. Amici che siete in ascolto, questo è l'Evangelo. Questo è il vero Evangelo. Oggi chiunque condivide questo messaggio diventa, proprio come quegli antichi araldi, un portatore di una luce straordinaria, un banditore. Fui costituito banditore e dottore e apostolo dei gentili in fede e in verità. Ho detto tante cose, non vorrei stancarvi. Adesso facciamo un intervallo. Ascoltiamo ancora un canto e se c'è qualcuno che vuole telefonare può farlo. Intanto faccio le due comunicazioni che ho fatto già altre volte. Intanto vorrei salutare in particolare, saluto tutti e ringrazio di cuore tanti di voi, sia fratelli e sorelle, anche amici. E se ci sono, c'è qualche mio collega o ex collega che veramente a volte sono commosso, mi mandano dei bei messaggi, non mi hanno dimenticato. Ecco, sono ormai 10 anni che ho lasciato la scuola, non mi hanno dimenticato, e quindi saluto tutti, ma in particolare voglio salutare Giovanni, e Giovanni voglio invitarti domenica prossima alle ore 16 nei locali di via Caselette 15A a Torino. C'è un battesimo, una persona un po' particolare, un ex detenuto che darà la testimonianza col battesimo. Io, Michele, voglio invitarti. Giovanni, cerca di venire, verranno anche delle persone per la prima volta, alle ore 16 via Caselette numero 15/A a Torino. Lo stesso invito lo rivolgo alla signora Elena di Torino. Elena, se sei in ascolto, ore 16 domenica prossima, io dico Dio volendo, in via Caselette 15/A. Mi farebbe piacere vedervi e così parlare ancora, come abbiamo fatto l'ultima volta al banco lì, al gazebo di Porta Palazzo. Anticipo già che il primo sabato, Dio volendo, del mese di ottobre ci sarà
il gazebo lì a Porta Palazzo. Speriamo di rivedervi. Allora, per gli ascoltatori di Radio Logos, alle ore 19:30 potranno seguire questo argomento: perché la sofferenza? Ripeto, il predicatore è il fratello Pasquale Di Nunzio. Domani, Dio volendo, dalle ore 8:12 presso il mercato di Corso Cincinnato a Torino, però sul lato di via Val della Torre, potete passare per ritirare gratuitamente letteratura evangelica. Detto questo, ascoltiamo davvero il canto e quindi poi andremo avanti. Chi vuole telefonare 011 28 0304. Vediamo se arriva un'altra telefonata.

Allora sono le ore 18 e 19 minuti di questo venerdì 25 settembre 2026. Saluto nuovamente tutti voi che state ascoltando dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte, Radio Logos di Foggia e anche dai nostri siti internet. Ho letto il messaggio del fratello Sergio. Dice che mia moglie accettasse Gesù come personale salvatore e preghiamo per questo. Poi il messaggio anche di Giuditta dice che bella notizia, gloria a Dio per il fratello che si battezzerà domenica, Dio lo benedica e lo usi potentemente per l'avanzamento del suo regno. Sì, preghiamo anche per questo. E se c'è qualcuno in ascolto che vuole telefonare può farlo, 011 28 03 04. Allora, riprendiamo il discorso. Ho detto che la parola Evangelo significa lieto annuncio, buona notizia. Ho detto anche che addirittura dal 700 al 500 avanti Cristo c'erano già persone che si chiamavano banditori, andavano per le strade e gridavano, davano delle notizie che erano ritenute buone. Ci sono i figli di Dio che proclamano l'Evangelo e sono chiamati dal Signore banditori. Ma oltre a questo, per spiegare in modo chiaro, io voglio fare anche in modo conciso le basi dell'Evangelo. Leggiamo adesso i primi cinque versetti nella prima lettera di Paolo ai Corinzi. Prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, prima Corinzi, capitolo 15, i primi cinque versetti. Ascoltate bene, sono delle parole molto molto chiare e anche queste ci fanno riflettere e noi dobbiamo conoscere il significato e l'insegnamento. Paolo scrive: vi ricordo, sta parlando ai credenti di Corinto, vi ricordo fratelli l'Evangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Già questi due versetti contengono tante verità. Vado avanti, se poi mi interrompo da solo. Il versetto 3 dice: perché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e poi ai dodici, e poi versetto 16, e poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Allora, ripeto, questi versetti ci fanno capire tanto dell'Evangelo e possiamo dire che l'Evangelo qui lo vediamo concentrato su tre pilastri storici e anche biblici teologici. Questo brano è considerato uno dei riassunti più antichi e fedeli del messaggio cristiano. Cosa voglio dire? Che troviamo
la definizione dell'Evangelo. Prima ho già detto e definito la parola Evangelo come buona notizia, lieto annuncio. Dobbiamo poi sempre tenere presente lo scopo dell'Evangelo e il messaggio che salva chi lo riceve e chi, come ho appena letto, rimane saldo nell'Evangelo stesso. Questo ci dice subito che l'Evangelo non è una filosofia, ma una verità su cui fondare la nostra vita. L'Evangelo è una storia, non è una teoria. Ma permettetemi di definire anche così: l'Evangelo è una storia vivente, non morta, vivente. È una storia personale, perché la nuova nascita, la vita eterna, non si ottiene in massa. Io faccio parte di questo gruppo, di una chiesa che ha questo nome, quest'altro nome, e sono salvato? Assolutamente no. L'Evangelo, ripeto, è una storia vivente, è una storia personale, è la storia della Chiesa, cioè quel corpo formato da tutti i credenti sparsi in tutto il mondo, in tutte le generazioni, che ad uno, cosa hanno fatto? Hanno ascoltato l'Evangelo, hanno capito di essere peccatori perduti, sono venuti a conoscenza che Dio nel suo amore aveva provveduto una salvezza mediante l'opera perfetta del suo Figlio Gesù Cristo. Lo Spirito Santo li ha convinti del proprio peccato e della giustizia di Dio che poteva essere impartita a questi poveri peccatori ravveduti. E quindi vengono salvati e fanno parte del corpo di Cristo, la Chiesa. L'Evangelo è una storia vivente, è una storia personale, ma è anche la storia della Chiesa di Cristo e di Dio, del corpo di Cristo. È la storia delle nazioni. L'Evangelo è anche la storia di Israele. Molte persone non vogliono credere questo, ma permettetemi di ripetere: l'Evangelo non è una filosofia e non è una teoria, è una verità fondamentale per la nostra salvezza. È una storia vivente, una storia personale, è la storia della Chiesa, la storia delle nazioni, la storia di Israele. E quindi troviamo proprio la definizione e lo scopo dell'Evangelo. E poi c'è un altro fatto, anzi questi tre pilastri che devo ancora mettere in evidenza. Il primo pilastro è la morte di Cristo. Infatti l'Apostolo Paolo ha scritto a questi Corinzi: Cristo è morto per i nostri peccati. Allora diciamo che la sua morte ha un valore, come dicevo con Dora, ha un valore sostitutivo. Non lo invento io questo. Cristo è morto per i miei peccati. Cristo è morto per i tuoi peccati. Quindi, ripeto, la morte ha un valore sostitutivo e Gesù Cristo ha pagato al posto nostro. Allora, questo è il primo pilastro. Secondo pilastro dell'Evangelo è la sepoltura. Sembra qualcosa superfluo, qualcosa che Paolo ha voluto aggiungere in qualche modo, ma non è superfluo, perché c'è la morte di Cristo, c'è la sepoltura che dimostra che la morte di Cristo è stata reale e completa. Qualche giorno faremo uno studio sulle varie critiche, ma non alle persone, al credo, a chi appunto scrive dei pensieri, scrive dei libri mettendo in evidenza che la risurrezione di Cristo non c'è mai stata. Ci sono delle religioni che dicono: ma sulla croce non è morto Gesù Cristo, è morto un'altra persona, e tutte queste cose qua, e quindi negano la risurrezione di Cristo. E negare la risurrezione di Cristo significa non
poter essere salvati, anche se queste persone di queste religioni che fanno parte di sette si impegnano a compiere tante opere, si impegnano durante la giornata a fare preghiere, fare elemosine, ma se non hanno creduto che Gesù Cristo è morto ed è risorto, non saranno mai salvate. Non lo dico io, è la rivelazione della parola di Dio. Allora, la morte di Cristo è il primo pilastro. Cristo è morto per i nostri peccati e, ripeto, la sua morte ha un valore sostitutivo. La sepoltura di Cristo, Gesù è stato sepolto, ripeto, questo dimostra che la sua morte è stata reale e completa. La risurrezione di Gesù Cristo il terzo giorno è la vittoria definitiva sulla morte e sul peccato, che, come abbiamo letto dalla lettera di Paolo ai Romani, primo capitolo, questa risurrezione conferma la sua identità divina, quindi conferma la divinità di Gesù Cristo. E poi, quindi abbiamo visto la definizione dell'Evangelo con lo scopo dell'Evangelo, abbiamo visto questi tre fatti storici, questi tre pilastri che è il cuore del messaggio: la morte, la sepoltura e la risurrezione. Paolo ha detto: io vi ho annunciato queste cose qua. E poi c'è la prova dell'evento, la prova dell'Evangelo. Che cosa? I testimoni. Gesù è risorto, abbiamo letto capitolo 5 e 6, versetti 5 e 6 di Romani, prima Corinzi 15. Gesù è risorto e dice che è apparso all'apostolo Pietro, poi ai 12 apostoli e poi a 500 fratelli una volta sola. E qui vediamo che la fede cristiana, amici in ascolto, non si basa su un mito, ma sulla testimonianza oculare, cioè queste persone hanno visto, l'hanno toccato, sulla testimonianza oculare di persone reali che hanno incontrato Gesù risorto. E il testo che più di ogni altro riassume l'essenza stessa del cristianesimo è proprio il testo di Prima Corinzi capitolo 15, i versetti che abbiamo letto. Se vi siete mai chiesti quale sia il cuore del Vangelo, la risposta si trova in questi versetti che abbiamo letto insieme. Ma qual è l'oggetto di questa notizia? E ripeto ancora una volta, non è una filosofia astratta, non è un semplice codice morale, si basa su questi tre fatti storici precisi. Cristo è morto per i peccati nostri, Cristo è stato sepolto, un dettaglio fondamentale che ci dice che la sua morte è stata reale, anche se drammatica, la sua morte è stata totale, qualcuno ha detto ma è solo svenuto, ma niente di tutto questo. E poi, terzo punto, Gesù Cristo è risorto e Gesù, ripeto, ha scontato, ha sconfitto la morte, aprendo la strada ad una speranza viva per tutti quelli che credono. E il testo ci specifica ancora un'altra cosa, non so se l'avete notato. Questi tre pilastri poggiano non su delle teorie inventate dagli uomini, è accaduto tutto secondo le scritture. L'apostolo Paolo non ha voluto precisare, lo ha voluto precisare. Cristo è morto, è stato sepolto ed è risorto secondo le scritture. E tutto questo, ripeto, è stato confermato da testimoni oculari che hanno visto Gesù e lo hanno incontrato di persona dopo la sua resurrezione. Ecco l'oggetto del Vangelo. Ecco l'oggetto del Vangelo. Quando pensiamo a Gesù Cristo, quando pensiamo a tutto quello che le persone dicono di Lui, dice ma com'è possibile tutto questo? Com'è possibile che sia risuscitato? Ci sono tanti indizi
a suo carico. Non possiamo credere tutto questo. Non basta una tomba vuota. Cosa pensate, amici, di questa buona notizia? Cosa pensate di questa buona notizia? Sapete, ci sono tanti fondatori di religione. E io, specialmente quando vado per le strade, perché parlo a tu per tu con le persone, dico che Gesù Cristo non è il fondatore di alcuna religione. Il vero cristianesimo è basato sull'Evangelo. Gesù non ha fondato una religione perché non ce n'è bisogno, perché la sua morte è stata reale ed efficace. La sepoltura parla della realtà di questa morte e la resurrezione manifesta la potenza di Dio e anche la realtà di questa opera. E come dicevo prima, è un'opera vivente. Sapete perché? Perché Gesù Cristo è vero che è morto per i nostri peccati, ma è risorto per la nostra giustificazione, è salito in cielo al Padre con un corpo glorificato, e ancora alla destra del Padre che intercede per noi. E la parola di Dio dice: perché egli è vivente alla destra del Padre, può salvare pienamente tutti quelli che si avvicinano a Dio per mezzo della fede. Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, è risorto, ma è vivente. Amici che credete al vostro fondatore di religione, dov'è il vostro fondatore? So che è in una tomba e so che delle persone devono compiere un pellegrinaggio presso questa tomba. Gesù Cristo non è più nella tomba, è vivente, è glorioso e ci dà una speranza vivente, perché Lui è vivente. Ci dà una speranza certa, perché Lui ci dà certezza ed è vivente. E la nostra speranza è viva, come dice l'Apostolo Pietro, perché anche la parola che noi possiamo leggere non è una parola morta, ma è una parola vivente e permanente. Vivente e permanente. Lo dice l'Apostolo Pietro stesso. La parola che, grazie a Dio, abbiamo tra le mani e che possiamo leggere, anche questa parola è vivente. E ripeto, ci dà la speranza vivente e Gesù Cristo può operare. Ecco, questo è l'Evangelo. Sono le ore 18:38, purtroppo il tempo scorre, scappa. C'è qualcuno in ascolto? Non abbiate timore di parlare con me, basta comporre questo numero 011 28 03 04. Non vi piace questa storia bella di Gesù Cristo? Anche se lui ha dovuto affrontare l'ira di Dio a causa del mio peccato, del vostro peccato, e oggi chi si ravvede, chi si pente dei propri peccati, può essere salvato, può essere liberato. Allora, telefonate, ripeto il numero 011 28 0304. Ascoltiamo ancora un canto.

Ore 18 e 43 minuti, io vado avanti, se c'è qualcuno che vuole telefonare può farlo, 011 28 03 04 è il numero di telefono. Abbiamo ancora tre quarti d'ora, rifaccio la comunicazione che ho fatto prima. Alle ore 19.30 potete seguire su Radio Logos di Foggia e anche su Cristiani Online questo argomento sviluppato dal fratello Pasquale Di Nunzio, perché la sofferenza, e poi domani, Dio volendo, dalle ore 8 alle ore 12 verrà fatta una distribuzione con un banchetto, distribuiamo letteratura evangelica, diamo anche qualche Nuovo Testamento presso il mercato di Corso Cincinnato a Torino, però dal lato di via Val della Torre. Potete passare per ritirare questa letteratura. Allora, voglio leggere ancora due versetti, anzi tre, nella lettera di Paolo ai Romani. Ormai sono andato 3-4 volte al capitolo 1, torniamo dal versetto 16 questa volta. È l'apostolo Paolo che scrive e dice: infatti non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso, cioè nell'Evangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. E il versetto 18 dice: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Arriva una telefonata, sono felice di prenderla e ci risentiamo dopo.

0: Allora, abbiamo in diretta. Forza. Renata?
1: Sì.
0: Siamo in diretta.
1: Volevo salutare.
0: Sì.
1: Spero che si risolvi subito il problema delle frequenze.
0: Brava, hai fatto bene a ricordare questo. Proprio ieri sera tardi parlavo con un fratello. Dovete pregare pure voi, così possiamo. Spero sì, dai, vai avanti. Poi? Vuoi salutare ancora?
1: Sì, volevo salutare tutti i fratelli e le sorelle.
0: Sì.
1: Volevo salutare.
0: È iniziato la scuola? Sì.
1: Sì.
0: Ti trovi bene? Sì.
1: Sì, abbastanza.
0: Va bene, signore, ti aiuti anche.
1: Grazie.
0: L'ora di religione la fai oppure sei la salti?
1: No, perché, cioè, sì, perché sono a casa a fare la scuola.
0: Ah, sei a casa, ho capito. Allora, quindi leggi la Bibbia con la mamma e ascolti la radio, ho capito.
1: Ascoltiamo più la radio in realtà.
0: Bravo, bravo. E devi imparare anche a leggere, Renata, capito?
1: Certe volte la leggo.
0: Bravo, bravo, bravo. Va bene, Dio ti benedica tanto.
1: Anche voi.
0: E ti guardi quando sei per la strada, solo, con i tuoi compagni, anche in famiglia. Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Stavo leggendo, appunto, abbiamo letto nel capitolo 1 della lettera di Paolo ai Romani, e anche qui ci sono delle verità fondamentali che mettono in evidenza la portata, la realtà e anche i frutti di questo Evangelo. Paolo poteva dire: io non mi vergogno dell'Evangelo. Infatti al versetto 13 prima Paolo dice: non voglio che ignoriate, fratelli di Roma, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito per avere qualche frutto anche fra di voi, come fra le altre nazioni. Io sono debitore verso i greci, cioè i non ebrei, come verso i barbari, verso i sapienti, come verso gli ignoranti. Così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. C'è da dire che Paolo ha detto che non si vergognava di portare l'Evangelo di Dio a quella che era la città di Roma, perché il messaggio lì era considerato come uno scandalo dai giudei e una pazzia dai gentili. Questo Paolo l'aveva detto nella lettera ai Corinti, ma alcuni a Roma pensavano, dice, ecco, l'apostolo Paolo, siccome gli altri vedono nel messaggio dell'Evangelo uno scandalo e gli altri una pazzia, cosa serve la predicazione? È una pazzia parlare di Gesù Cristo che è morto e risorto alle persone. Ma Paolo ha voluto specificare una grande verità, che è una benedizione eterna per tutti i veri credenti. E qual è questa verità? Dice: ma altro che io non voglia venire per tutte queste cose qui, io non mi vergogno dell'Evangelo, e vi dico perché. Perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E quindi spiega in che modo Dio con la sua potenza salva chiunque crede nel suo figlio. E tale potenza si manifesta, diceva Paolo, ugualmente, sia tra gli ebrei, tra i giudei, che anche tra i pagani, tra i gentili, quelli che venivano chiamati greci allora. Qui l'ordine dei termini nella locuzione dice del giudeo prima e poi del greco, ossia dello straniero pagano. Fu rispettato quest'ordine storicamente durante il periodo degli Atti. Oggi, pur mantenendo un obbligo duraturo nei confronti dell'antico popolo di Dio, cioè i giudei, i credenti non sono tenuti a evangelizzare prima loro e poi gli altri popoli. Oggi Dio opera sulla stessa base nei confronti sia dei giudei e sia dei gentili, quelli che vengono chiamati gli stranieri. Il messaggio e i tempi sono gli stessi per tutti gli uomini. E poi Paolo continua ancora. Dice: perché non solo l'Evangelo è la potenza di Dio per chiunque crede, quindi non solo porta la salvezza e potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, ma anche perché nel Vangelo la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. Quindi, oltre ad essere la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. Che meraviglia, che grande benedizione spirituale. Amici in ascolto e anche fratelli e sorelle, nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. Come dobbiamo riflettere sulla bellezza e sulla realtà di questa parola. La potenza di Dio, cioè il mezzo tramite il quale Dio stesso agisce. Infatti Dio salva gli uomini, come dicevo prima, mediante la pazzia della predicazione. E poi l'Evangelo dona salvezza a chiunque crede. È solo l'Evangelo, questa unica buona notizia, solo l'Evangelo ha la capacità di compiere il miracolo, cioè di far passare una persona dalla morte alla vita. E Gesù stesso ha detto: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Quindi bisogna conoscere la parola di Gesù, bisogna conoscere la storia di Gesù, bisogna conoscere gli atti di Gesù. E poi, versetto 17, dice che nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. Quindi possiamo dire che l'Evangelo è proprio la somma delle perfezioni di Dio. In esso sono comprese l'amore, la grazia, che permettono a Dio di salvare il peccatore che ha fede, dichiarandolo giusto davanti a Dio. E quindi l'uomo viene a fare la pace con Dio mentre prima era separato. Allora, l'Evangelo è la potenza di Dio, e questa potenza cosa fa? Salva chiunque crede. E l'Evangelo ancora rivela la giustizia di Dio. E anche su questo c'è da aprire un capitolo molto molto largo, lungo, per quanto riguarda la giustizia di Dio. Questa giustizia di Dio è essenziale per la salvezza dell'uomo, abbiamo letto che è rivelata da fede a fede. Questa espressione, da fede a fede, si presenta un po' come un enigma o comunque di non facile comprensione immediata. Qualcuno l'ha spiegata così: il messaggio della giustizia di Dio è trasmesso da quelli che hanno fede a quelli che avranno fede ascoltando l'Evangelo, cioè a chiunque crede. Poi c'è anche un'altra diciamo interpretazione, oppure la giustizia di Dio viene concessa esclusivamente sulla base della fede dall'inizio fino alla fine. L'apostolo fa questa affermazione citando e appoggiandosi sul testo del profeta Abacuc, secondo il quale il giusto, cioè colui che viene dichiarato giusto da Dio, colui che viene così trattato da giusto da Dio stesso, vivrà per la fede che ha nel Figlio di Dio. Dicendo questo, egli annuncia l'argomento che tratterà nel corso di tutta la lettera, cioè la giustizia di Dio, ottenuta e vissuta esclusivamente, e attenzione, sia dal giudeo, cioè dal discendente del popolo ebraico, sia dal greco, cioè un termine che include tutti i non ebrei. Questo l'ho detto già 5-6 volte, e questa osservazione ci permette di stabilire il filo conduttore che attraverserà tutta la lettera ai Romani. Così possiamo dire che la giustizia di Dio, rivelata da fede a fede, sia per il gentile, sia per appunto gli ebrei, la giustizia di Dio, rivelata da fede a fede al popolo di Israele, in vista della sua reintegrazione e salvezza, la giustizia di Dio vissuta per fede come testimonianza di tutti i giustificati, e la giustizia di Dio nei rapporti che noi dobbiamo vivere qui su questa terra. C'è da dire tanto su questo aspetto, ma voglio fermarmi ancora per qualche minuto sulla giustizia di Dio, perché quando noi comprendiamo l'Evangelo, noi peccatori perduti, destinati ad essere per sempre alienati, allontanati da Lui, a noi viene imputata la giustizia di Dio. Questo non significa che siamo perfetti, ma ripeto, ci permette di poter avvicinarci a Dio, di fare la pace con Dio. Così possiamo pregarlo, possiamo invocarlo, possiamo ringraziarlo, possiamo adorarlo, possiamo lodarlo e possiamo sperimentare la sua presenza. Ci viene imputata la giustizia di Dio, e questo è un dono di Dio. Vedete, amici, la salvezza non parte da noi. Spesso, e mi spiego, la salvezza parte dall'intervento di Dio, perché ha sempre amato le sue creature. La salvezza è stata preparata da Dio mediante proprio la giustificazione per fede, mediante la grazia di Dio, e poi mediante quella che è la nuova nascita, e poi mediante la santificazione. La santificazione è una continua giustificazione mentre viviamo ogni giorno. È una continua giustificazione perché la santificazione determina e manifesta la nostra salvezza mentre siamo vivi qui su questa terra. La giustificazione la possiamo definire una salvezza passata. Perché? Perché ci viene data, ci viene impartita per fede, perché lo Spirito Santo viene a dimorare dentro di noi, ma al momento in cui crediamo, Dio ci dichiara giusti. Per noi questa è una salvezza passata, ma se siamo stati giustificati, noi dobbiamo essere dei credenti che, visto che abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, dobbiamo camminare in novità di vita. E quindi questa è la santificazione. Io ho ascoltato una predica che ero ragazzo, sto parlando di almeno 60 anni fa. La giustificazione, la santificazione è stata definita come la giustificazione continua in cammino. Avviene una volta per sempre. La giustificazione non può essere revocata. Mentre ci sono gradi di santificazione, perché noi possiamo essere più o meno santificati, un credente un po' più santificato, un credente meno santificato, e dobbiamo andare avanti e crescere una vita di santificazione, la giustificazione, che è alla base della salvezza, ce l'hanno tutti i credenti e non può essere revocata. Allora dobbiamo ascoltare il Signore, dobbiamo leggere la parola di Dio, camminare nel santo timore di Dio. Allora, salvezza passata, la giustificazione; salvezza presente, la nostra santificazione, che è separazione dalle cose di questo mondo e introduzione nel regno dell'amato Figlio Gesù Cristo. Un giorno, quando il Signore verrà a prendere la Chiesa, avverrà che tutti i credenti che sono nelle tombe, quindi nei sepolcri, verranno fuori e passeranno attraverso una risurrezione e avranno un corpo glorificato. E i credenti che sono in vita, o che saranno in vita quando il Signore verrà a prendere la Chiesa, la parola

e dovremmo tutti desiderare di studiarla, e si dovrebbe studiare di più anche nelle chiese evangeliche. Prima la bambina, la ragazza Renata ha detto ma ascolto tanto la radio, e ho detto che bisogna leggere anche la parola di Dio, grazie a Dio in casa hanno detto che lo fanno, quindi ma anche nelle chiese bisogna studiare queste cose qua, e bisogna averle comprese e viverle in modo che poi le possiamo insegnare agli altri e possiamo vederne per la grazia di Dio i benefici. Ore 19:05. Domanda: c'è qualcuno in ascolto che vuole telefonare, vuole parlare? Signore, mi aiuti e vi benedica. 011 28 03 04.

Allora, ho preso l'ultima telefonata da Eugenia, grazie. Una parola di conclusione. Mancano pochi minuti. Ho detto più volte oggi che l'Evangelo è una storia vivente. E ci dicono, ci dice questa storia tutto di Gesù Cristo, che è venuto per insegnare cose meravigliose, è venuto per portare l'amore, è venuto per essere, attenzione, la via, la verità e la vita. È venuto per essere la porta per entrare nel regno dei cieli. Ma leggiamo che soprattutto quelli del suo popolo non lo hanno ricevuto, non lo hanno voluto. E poi leggiamo anche cosa hanno fatto. Lo hanno fatto condannare e morire e inchiodare su una croce. Negli Evangeli è riportata la descrizione di tutto questo fatto della crocifissione, la corona di spine sulla terra, sulla testa, il cartello, il re dei giudei. Lui era il re dei re, lui era il signore dei signori. E leggiamo nella parola stessa che aveva l'autorità di chiamare una legione di angeli, aveva anche la potenza di dire una parola e tutto il mondo poteva bruciare e liberarsi da questa morte atroce. Ma lui è andato avanti, perché Dio è amore, ma anche lui amava i peccatori. Per questo è andato avanti, non è tornato indietro ed è morto per i nostri peccati. E si legge negli Evangeli che mentre era lì su quella croce gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Molte persone interpretano in modo sbagliato questa espressione, ma qui dobbiamo riconoscere che in quel momento Gesù stava vivendo nella sua carne, quindi la sua parte umana, perché lui chiamava sempre Dio, il Padre mio è con me. Il Padre mio mi ama perché io faccio le cose che gli piacciono. Sulla croce lo ha chiamato Dio mio, perché mi hai abbandonato? E in quel momento il grande Dio onnipotente ha messo sopra di lui il suo unico figlio, tutti i miei e i tuoi peccati. Egli che non aveva conosciuto peccato, egli che era santo e giusto, non aveva mai commesso un peccato, non aveva mai avuto un pensiero malvagio, mai stato colpevole, ma è diventato colpevole del peccato, dei peccati di tutto il mondo. E si legge che ha versato il suo sangue per te e per me, e dalla croce ancora, visto che è vivente, proprio perché è passato attraverso quest'opera vivente e potente, grida ancora di questo atto che ha compiuto mentre è alla destra del Padre, che lui ama i peccatori. E dopo tutto questo
Sapete cosa è successo? Che Gesù Cristo è diventato peccato per noi. E questo non è un ritornello che ripeto. Significa che è diventato colpevole del peccato di omicidio, è diventato colpevole del peccato di adulterio, è diventato colpevole di tutte le cose rubate, di tutte le menzogne che vengono dette e sono state dette nel tempo. E questo perché ha preso su di sé tutti i peccati degli uomini, tutti i nostri peccati, ed è stato fatto peccato per noi. Che cosa ha condotto in questo luogo di orrore il Figlio di Dio, colui che era venuto per salvare? Chi ha inflitto questa orribile tortura all'uomo venuto per insegnarci l'amore? È vero che sono stati gli ebrei, è vero che sono stati i soldati romani, è vero che Dio lo ha abbandonato sulla croce, ma Gesù Cristo, lo abbiamo letto più volte oggi, è morto per i nostri peccati, sono stati i nostri peccati a portarlo sulla croce e ad essere inchiodato. E in quest'ora unica della storia, in quell'ora unica della storia, l'umanità precipitava nella più profonda oscurità di peccato. L'umanità discendeva negli abissi più profondi, spaventosi, e raggiungeva il colmo della contaminazione. Un Evangelo dice che non c'è da meravigliarsi se il sole si oscurò, non potendo sopportare una tal vista, si velò il viso. La terra tremò perché non poteva sopportare l'orrore del peccato. Il Figlio di Dio innocente moriva sulla croce. Riflettiamo su questo. Sulla croce il peccato fu confuso. Il colpo che crocifisse Cristo aprì all'uomo le porte della libertà. E con la morte dell'agnello di Dio sulla croce, il peccato stesso fu crocifisso per quelli che credono in Cristo, e la sua morte è il fondamento sulla quale poggia la nostra speranza, la promessa del trionfo. Alla croce Cristo portò su di sé i peccati che ci incatenavano. E il profeta Isaia, parlando di una grande salvezza che è per tutti, per i giudei, per i gentili, come abbiamo detto oggi, 700 anni prima di questa crocifissione, scrive: chi ha creduto a quello che noi abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Questo si legge nell'Antico Testamento. Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma e bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto da tale da piacergli. E poi dice: disprezzato, abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, e noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Leggo solo il versetto 6. Noi tutti,
eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, ma Dio, il Signore, ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. La Bibbia dice quindi che il Signore Dio ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti, come abbiamo letto. E Gesù è morto, l'hanno preso e, come abbiamo letto e detto, l'hanno sepolto ed è stato messo nella tomba. Ma, 3 giorni dopo, glorioso e splendido, è risorto dalla morte. E questa sera, amici, mentre sto ancora parlando, Gesù Cristo è vivente. Questo significa che può entrare nella tua vita e perdonare i tuoi peccati. Non sto parlando di un Cristo solamente morto, ma di un Cristo vivo che può venire adesso nel tuo cuore. E quando tu vai a Lui, quando vai a Cristo, sarai salvato. E concludo col versetto che ho spiegato già tanto oggi. La Bibbia dice: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e col cuore credi che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia di cui ho parlato tanto anche oggi, e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Ma questo non è ancora la fine, perché la Bibbia dice che egli, Gesù Cristo, tornerà e sarà il governatore futuro dell'universo, regnerà sulla terra e tutti i problemi saranno risolti. E noi ci chiediamo: ma che cosa possiamo fare? Gesù ritornerà e risolverà quei problemi che gli uomini non riusciranno a risolvere. Il suo regno prevarrà, Satana, il diavolo, sarà gettato nello stagno di fuoco, ma ancora un po' di tempo, e in quel tempo farà il possibile per impedirti di credere in Dio e in Gesù Cristo. Satana non vuole che tu sia salvato. Allora comprendi l'Evangelo. Vuoi tu confessare Gesù Cristo con la tua bocca e dire che hai creduto col cuore? Io ho ancora qualche minuto. C'è qualche persona, io spero, che abbia veramente seguito questa trasmissione e poter aver compreso l'Evangelo. Cosa devi fare? Devi dire: Signore, aiutami a credere. Devi dire: Signore, che il tuo spirito possa convincermi del mio peccato, della tua giustizia e del giudizio su quelli che non vogliono credere. E tu che sai che Gesù Cristo è l'unico salvatore, come abbiamo detto oggi, l'unica buona notizia che può salvarti, dire: Signore, io voglio essere salvato. C'è qualcuno in ascolto che vuole fare questa confessione? Io concludo la trasmissione. Ci diamo appuntamento, Dio volendo, a venerdì prossimo dopo le ore 17. Che la grazia del Signore, la sua pace, le sue consolazioni siano sopra ciascuno di noi. Cercate il Signore. Do sempre il consiglio di leggere gli Evangeli. Inizia a leggere l'Evangelo di Giovanni. Vogliamo pregare. Signore, ti ringrazio per questo tempo, ti ringrazio per il tuo amore, ti ringrazio perché hai compiuto un'opera perfetta e sei vivente alla destra del Padre e salvi ancora, Signore, giustifica ancora, santifica ancora. Che le persone si rendano conto del loro bisogno spirituale. Signore, grazie, perché l'Evangelo
e potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Grazie perché rivela la giustizia di Dio. Ma voglio pregarti in questo momento perché le persone possano comprendere che c'è anche l'ira di Dio che viene rivelata dal cielo contro tutti quelli che ti hanno abbandonato, non vogliono credere in te. Aiutali a credere, Signore, e che si rendano conto che senza di te saranno separati per sempre, saranno giudicati e saranno gettati nello stagno di fuoco. Lo dice la parola di Dio. Signore, che queste persone si rendano conto questa sera che Gesù Cristo è morto anche per loro e che Dio li sta aspettando per essere salvati, liberati, avere la vita eterna. Signore, benedici queste care persone, anche se hanno bisogni materiali, bisogni economici, se sono soli, se vivono delle divisioni nelle loro case, nelle loro famiglie, se sono ammalate, le tue virtù siano sopra di loro. Ti prego anche per tutti i perseguitati, i tuoi figli perseguitati, e grazie ancora per questo tempo di annuncio dell'Evangelo. Benedici i fratelli e le sorelle che sostengono economicamente l'opera delle due radio, Signore. Tu non dimentichi quello che viene fatto per l'opera tua e per il tuo nome, e certamente vorrai sostenere e aiutare questi cari fratelli e sorelle. Ti chiediamo queste grazie nel nome di Gesù. Amen.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

con questa conversazione di aver detto qualche cosa di utile e di edificante per coloro che ci hanno seguito e ci hanno ascoltato, e noi esortiamo tutti a continuare a seguirci, ad ascoltarci e a pregare anche per questa trasmissione. E intanto, nel separarci da amici e fratelli,

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, voglio ricordarvi che Il libro più letto è un libro che tratta delle cose di Dio, ma è fatto per gli uomini, per cui non è inopportuno che tu stia qui o io stia qui ad ascoltare quello che ha da dirci. Abbiamo parlato tanto di oro, legno, tanti materiali diversi, e oggi Enzo parlerà di pietre preziose. Stiamo andando sempre più in escalation. Si conclude questo libro con un argomento che è prezioso.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici ascoltatori e ultima puntata di questo libro, l'Esodo, che ci ha tenuto compagnia. Ieri abbiamo detto qualcosa riguardo agli abiti del sommo sacerdote. Andremo un po' avanti in questo capitolo 39 e concluderemo, come vi dicevo, il libro addirittura. Ma diciamo qualcosa ancora riguardo al sommo sacerdote. Questi aveva anche un pettorale. Leggiamo i versetti dall'8 al 14 e scopriamo cosa dicono. Poi si fece il pettorale artisticamente lavorato, come il lavoro dell'efod, d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Il pettorale era quadrato, lo fecero doppio, aveva la lunghezza di una spanna e una spanna di larghezza, era doppio. E vi incastonarono 4 file di pietre. Nella prima fila c'era un sardonio, un topazio e uno smeraldo. Nella seconda fila un rubino, uno zaffiro e un calcedonio. Nella terza fila un opale, un'agata e un'ametista. Nella quarta fila un crisolito, un onice e un diaspro. Queste pietre erano incastonate nelle loro montature d'oro. Le pietre corrispondevano ai nomi dei figli di Israele ed erano 12, secondo i loro nomi. Erano incise come dei sigilli, ciascuna con il nome di una delle 12 tribù. Attaccarono il pettorale mediante i suoi anelli agli anelli dell'efod con un cordone violaceo, affinché il pettorale fosse al di sopra della banda artisticamente lavorata dell'efod e non si potesse staccare dall'efod, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Il pettorale del sacerdote aveva 12 pietre preziose, abbiamo letto, ed era bellissimo. Probabilmente aveva delle tasche dove riporre l'Urim e il Tummin. Questi due oggetti ci parlano della predicazione. Le pietre ci dicono che Gesù ci carica nel suo cuore oggi, nel suo pettorale. Egli ci ama. Giovanni 3,16 ce lo ricorda. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Queste pietre ci parlano del suo grande amore.

Ricordate quando due settimane fa, leggendo il capitolo 28, parlammo dei campanelli e delle melograne? Le ritroviamo qui, nuovamente, sul manto dell'Efod, e vediamo i versetti dal 22 al 26. Si fece pure il manto dell'Efod in lavoro di tessitura, tutto di color violaceo, e l'apertura in mezzo al manto per farvi passare la testa, apertura come quella di una corazza, con l'orlatura tessuta intorno perché non si strappasse. E all'orlo inferiore del manto fecero delle melagrane di color violaceo, porporino e scarlatto, di filo ritorto. E fecero dei sonagli d'oro puro, e posero i sonagli in mezzo alle melagrane all'orlo inferiore del manto, tutto intorno, fra le melagrane. Un sonaglio e una melagrana, un sonaglio e una melagrana, sull'orlatura del manto, tutto intorno, per fare il servizio, come il Signore aveva ordinato a Mosè. I campanelli si sentivano quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santo. Le melograne ci parlano dei frutti della vita dei credenti, mentre i campanelli parlano della nostra testimonianza, della nostra vita. Noi sappiamo che il sommo sacerdote è là dentro perché sentiamo suonare i campanelli. Questo è ciò che l'adorazione dovrebbe significare anche per noi. Il nostro sommo sacerdote ci presenta davanti a Dio con la nostra testimonianza e i nostri frutti.

Si fecero anche delle tuniche e altri indumenti, come leggiamo nei versetti dal 27 al 31. Si fecero pure le tuniche di lino fino, in lavoro di tessitura, per Aronne e per i suoi figli. Il turbante di lino fino, gli ornamenti delle mitre di lino fino, le mutande di lino fino ritorto e la cintura ricamata di lino fino ritorto di color violaceo, porporino, scarlatto, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Fecero d'oro puro la lamina del sacro diadema e vi incisero, come si incide sopra un sigillo, «Santo al Signore». Vi attaccarono un nastro violaceo per fermarla sul turbante in alto, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Oltre agli indumenti di lino, fecero una lamina per il diadema con scritto queste parole «Santo al Signore». Ci parla di santità e del fatto che la vita del sommo sacerdote è interamente dedicata al ministero. Santo significa tutto ciò che è messo a parte per Dio. Ora, tutto il lavoro è finito. Vediamo cosa succede nei versetti dal 32 al 43. Non ripetiamo tutto l'elenco delle cose fatte, leggiamo solo alcuni versetti. Così fu finito tutto il lavoro del tabernacolo e della tenda di convegno. I figli di Israele fecero interamente come il Signore aveva ordinato a Mosè, fecero a quel modo. Poi portarono a Mosè il tabernacolo, la tenda e tutti i suoi utensili, i suoi fermagli, le sue tavole, le sue traverse, le sue colonne, le sue basi e via via tutto il resto fino ai paramenti. I paramenti cerimoniali per le funzioni del santuario, i paramenti sacri per il sacerdote Aronne e i paramenti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio. I figli di Israele eseguirono tutto il lavoro, come il Signore aveva ordinato a Mosè. E Mosè vide tutto il lavoro, ed ecco, essi lo avevano eseguito come il Signore aveva ordinato. Lo avevano eseguito a quel modo, e Mosè li benedisse.

Questo fatto ci parla di ubbidienza. Infatti viene detto: i figlioli di Israele eseguirono tutto il lavoro come il Signore aveva ordinato a Mosè, e lui vide che era fatto bene, così li benedisse. Dio aveva dato istruzioni minuziosissime per tutta l'opera del tabernacolo. Ogni piolo, ogni basamento, ogni legaccio, ogni anello erano esattamente determinati. Le risorse dell'uomo, la sua ragione o il suo buon senso non aveva nulla a che fare. Dio non dava all'uomo un vago progetto da completare, non lasciava alcun margine nel quale l'uomo potesse far entrare la propria fantasia. E vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti ho dato sul monte, viene detto a Mosè. Se fosse stato permesso all'uomo di fare anche un solo piolo, questo piolo sarebbe stato certamente fuori posto a giudizio di Dio. Gli israeliti fecero in questa circostanza né più né meno di quello che era stato ordinato loro di fare. Questa è una bella lezione per noi. Ci sono molte cose nella storia degli israeliti che dovremmo seriamente cercare di evitare. I loro mormorii impazienti e la loro idolatria, ma dovremmo imitare in questo caso la loro devozione e la loro obbedienza. Possano dunque la nostra devozione e la nostra obbedienza essere più complete.

0: E arriviamo all'ultimo capitolo di questo libro, il capitolo 40. Abbiamo visto che il tabernacolo è ultimato. In questo capitolo verrà montato e consacrato. Aaron e i suoi figli vengono insediati. La nuvola della gloria di Dio coprirà il tabernacolo. Nei primi versetti, che non leggeremo, troviamo le istruzioni per il montaggio di quanto era stato preparato. Dopodiché, nei versetti dall'11 al 16, vedremo la consacrazione dei sacerdoti. Leggiamoli questi versetti. Ungerai anche la conca con la sua base e la consacrerai. Poi farai accostare Aaron e i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con acqua. Rivestirai Aaron dei paramenti sacri, lo ungerai e lo consacrerai perché mi serva come sacerdote. Farai pure avvicinare i suoi figli, li rivestirai di tuniche e li ungerai come avrai unto il loro padre, perché mi servano come sacerdoti. E la loro unzione conferirà loro un sacerdozio perenne, di generazione in generazione. Mosè fece così, fece interamente come il Signore gli aveva ordinato. Questa volta è Mosè che compie interamente ciò che gli viene indicato da Dio. Le cose non potevano essere lasciate al caso, in quanto, essendo simboli ben precisi, dovevano seguire regole dettate da Dio. Poi Mosè terminò di erigere il tabernacolo e vediamo che ogni azione viene fatta come il Signore aveva ordinato a Mosè. Lo leggiamo in relazione alla tenda e la coperta, al versetto 19, poi di nuovo al versetto 21, al versetto 23, in relazione ai pani, e al 25, in relazione alle lampade, poi di nuovo al versetto 27, quando ci viene detto dell'incenso aromatico bruciato, al versetto 29, quando pone l'altare degli olocausti, e infine al 32, quando i sacerdoti si preparano.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Leggiamo adesso i versetti dal 17 al 32 di Esodo 40. Il primo giorno del primo mese del secondo anno, il tabernacolo fu eretto. Mosè eresse il tabernacolo, ne pose le basi, ne collocò le assi, ne mise le traverse e ne rizzò le colonne. Stese la tenda sul tabernacolo e sopra la tenda pose la coperta di essa, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi prese la testimonianza e la pose dentro l'arca, mise le stanghe all'arca e collocò il propiziatorio sull'arca. Portò l'arca nel tabernacolo, sospese il velo di separazione e con esso coprì l'arca della testimonianza, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Pose pure la tavola nella tenda di convegno, dal lato settentrionale del tabernacolo, fuori dal velo. Vi dispose sopra in ordine il pane, davanti al Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi mise il candelabro nella tenda di convegno, di fronte alla tavola, dal lato meridionale del tabernacolo. Accese le lampade davanti al Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi mise l'altare d'oro nella tenda di convegno, davanti al velo, e vi bruciò sopra l'incenso aromatico, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Mise pure la portiera all'ingresso del tabernacolo. Poi collocò l'altare degli olocausti all'ingresso del tabernacolo, della tenda di convegno, e vi offrì sopra l'olocausto e l'oblazione, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Pose la conca fra la tenda di convegno e l'altare e vi pose dentro dell'acqua per le abluzioni. Mosè, Aaron e i suoi figli con quell'acqua si lavarono le mani e i piedi. Quando entravano nella tenda di convegno e quando si avvicinavano all'altare, si lavavano come il Signore aveva ordinato a Mosè.

andiamo a concludere il libro di Esodo con i versetti dal 33 al 38. Eresse pure il recinto intorno al tabernacolo e all'altare e sospese la cortina all'ingresso del cortile. Così Mosè completò l'opera. Allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. E Mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola si era posata sopra e la gloria del Signore riempiva il tabernacolo. Durante tutti i loro viaggi, quando la nuvola si alzava dal tabernacolo, i figli di Israele partivano. Ma se la nuvola non si alzava, non partivano fino al giorno in cui si alzava. La nuvola del Signore infatti stava sul tabernacolo di giorno e di notte vi stava un fuoco visibile a tutta la casa di Israele durante tutti i loro viaggi. Ecco l'importanza dell'ubbidienza. Possiamo affermare con certezza che se ogni cosa non fosse stata fatta secondo il modello che era stato mostrato sul monte, non potremmo leggere che la nuvola coprì la tenda e Mosè non poté entrarvi. Possiamo vedere l'importanza della parola di Dio anche nei minimi particolari della nostra vita, almeno quelli che noi consideriamo tali. Leggiamo infatti che ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a riprendere, correggere, educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo e completamente fornito per ogni opera buona. Queste parole le troviamo in 2 Timoteo, capitolo 3. Versetti 16 e 17. Ricordiamoci che la gloria divina non può associarsi a qualcosa che non sia un modello divino.

0: Torniamo ora alla nuvola. Quando l'apostolo Paolo cerca di descrivere gli israeliti nel libro dei Romani, egli elenca diverse cose che identificano Israele come un popolo appartato. Una di queste è la gloria della nuvola. Israele è l'unico popolo che ha un segno visibile della gloria di Dio. La nuvola li guidava nella marcia nel deserto. Essa si levava al mattino quando essi dovevano partire. Se non si levava, essi restavano fermi nell'accampamento. Essi non si sono mai mossi secondo le loro intenzioni o secondo le loro opinioni. Non hanno fatto votazioni e neppure Mosè decise mai nulla su questo. La nuvola decideva. Non c'è oggi nuvola visibile, ma sulla Chiesa c'è lo Spirito Santo che ci vuole guidare. Questa breve considerazione conclude i nostri studi sull'Esodo. Il nostro libro si è aperto con la schiavitù dei figli di Israele in Egitto e si conclude con la nuvola della gloria di Dio sul tabernacolo. È la sua presenza che conduce il popolo attraverso il deserto. Dio vuole trasportarti dalla schiavitù del peccato nel regno della sua meravigliosa luce, della sua meravigliosa gloria. Vuole trasportarti alla sua presenza e sotto la sua mano che ti condurrà senza timore in ogni tuo passo. È con queste parole che sono promesse di Dio, promesse che sicuramente ci allargano, ci scaldano il cuore. Noi a questo punto ci fermiamo qui. Abbiamo terminato il libro dell'Esodo, abbiamo terminato anche la nostra settimana.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: A casa nostra abbiamo una coperta che mia suocera mi ha consegnata con una certa solennità quando era ancora in vita parecchi anni fa, dicendo: voglio che la teniate tu e Bill, e mio marito. È un ricordo importante di famiglia. Sto parlando della suocera americana che viveva nel Michigan. È un quilt questa coperta, cioè una di quelle imbottite che tutte le donne americane una volta facevano, cucendo uno accanto all'altro tanti pezzetti di stoffa secondo schemi molto precisi. Le abbiamo viste tutti quelle coperte nei film dei cowboy, sui lettoni in cui dormivano le famiglie, e specialmente si notavano quando c'era un nonno morente circondato da nipoti con punti. Erano frutto di un grande lavoro di pazienza quelle coperte, perché erano cucite a mano e trapuntate, e a volte venivano fatte in comune dalle donne di casa che cucivano insieme e chiacchieravano e ridevano lavorando su un grande telaio. Ma la coperta di mia suocera è un po' diversa, perché è fatta di molti quadrati che adesso sono ingialliti dal tempo, uniti insieme. Su ognuno è ricamata in rosso, blu, marrone, verde la firma dei membri della chiesa di cui il papà di mio marito era pastore. Allora c'è Mister Tale, Mrs. Tal'altra, Mister e Mrs. Tal'ancora, tutta gente che oramai non è più su questa terra, è andata in cielo da molto tempo. È un vero registro di fedeli che nella campagna del Michigan si facevano la strada sotto la pioggia, la neve o il sole per andare a sentire la parola di Dio, e che appena era finita la riunione correvano a casa a mungere le vacche e a dare da mangiare alle galline. E posso anche ben immaginare, con un po' di fantasia, la consegna del quilt che sarà stata fatta in pompa magna dalle donne della chiesa ai miei suoceri, che fedelmente curavano queste persone, le incoraggiavano e spiegavano loro la parola di Dio e le incoraggiavano soprattutto a rimanere fedeli a quello che era scritto nella Bibbia. I miei suoceri dalla Bibbia non si scostavano di una sola virgola. Adesso il quilt è piegato in un cassetto, è troppo vecchio per essere usato e si strapperebbe. Mi piacerebbe appenderlo al muro, ma ci vorrebbe la parete di un salone e poi si impolvererebbe e probabilmente cadrebbe a pezzi. Ho ripensato a quella coperta coi nomi di tanti credenti che io non ho mai conosciuti mentre leggevo con mio marito nel libro di Estra la lista dei leviti e dei sacerdoti che erano stati infedeli e che poi si erano pentiti. Erano messi lì uno dopo l'altro. Era tutta gente vera, quanto quei vecchi americani della coperta e tutte quelle sfilze di persone nominate nei libri della Bibbia che noi guardiamo e non leggiamo perché sembra gente che non ci interessa più. Però ho pensato al fatto che il nostro Dio è un Dio personale, che tiene conto di ognuno di noi, che scrive nei suoi libri la nostra vita e segna soprattutto la data di quando siamo nati di nuovo, cioè quando abbiamo creduto personalmente in Lui. E purtroppo deve scrivere anche i nomi di chi è infedele, come quelli, sempre nel libro di Esdra, che a differenza degli altri non si sono ravveduti e hanno preferito disubbidire a Dio.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
6: Radio Evangelo Piemonte.
7: Radio Evangelo Piemonte.
6: Quello che le altre radio non osano dire.
8: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Libro di Geremia, capitolo 46, versetto 17. Il faraone, re d'Egitto, ha lasciato passare il tempo fissato. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetti 20 e 21. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Il titolo del commento di oggi è Liberazione miracolosa. Il veicolo sbanda in curva, esce di strada e si ritrova in un giardino sottostante. Per l'impatto l'auto si sfascia. Ne escono due giovani, vivi per miracolo, con solo alcune ferite non gravi. Stanno lì inebetiti, sanno di aver sfiorato la morte e dicono di aver avuto molta fortuna. Ma di che fortuna si tratta? Chi li ha protetti e liberati da conseguenze che avrebbero potuto essere fatali? Ma soprattutto, dove sarebbero oggi se non ci fosse stato quel miracolo? All'inizio sono tanti gli interrogativi, ma presto la spensieratezza ha il sopravvento. Gli spaventi e le angosce vengono facilmente e rapidamente rimossi dalla mente. Questa è la natura umana.

ma l'uomo non ci bada. La sua bontà ha concesso loro un tempo supplementare per pentirsi, perché, come troviamo nella seconda lettera di Pietro, al capitolo 3, versetto 9, il Signore è paziente, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Quei due giovani avranno approfittato della fortuna offerta loro di regolare con Dio la questione dei loro peccati e di ricevere il meraviglioso perdono concesso a tutti quelli che credono in Gesù Cristo? Non lo sappiamo, ma questo racconto ci spinge a dirvi con la Bibbia: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Queste parole si trovano nella lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 7.

Comunque, l'altra volta abbiamo visto i primi 11 versetti, se vi ricordate, e oggi riprendiamo direttamente dal versetto 12. Tutto il capitolo è incentrato su un argomento in particolare, che è quello della risurrezione. E vi ricordo che Prima Corinzi è una lettera che Paolo ha scritto sì perché aveva tante cose da dire ai Corinzi, ma soprattutto perché loro gli avevano chiesto delle cose. E quindi lui scrive in risposta ad alcune domande e scrive perché erano sorti determinati problemi. E questo era uno di questi, e adesso scopriamo perché. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la resurrezione dei morti? 12.

0: E come mai dicono alcuni che non c'è la risurrezione dei morti? Evidentemente qualcuno nella chiesa di Corinto aveva iniziato a dire cose molto fuori dall'insegnamento dei Pasti Paolo, molto fuori dalla sana dottrina, addirittura negando la possibilità che ci fosse una risurrezione. Ora, questo non era molto lontano dalla realtà del contesto culturale in cui vivevano i corinzi, perché il mondo greco, per i greci, e l'influenza del mondo greco la percepiamo anche oggi, ma per i greci il corpo era male e lo spirito era bene. C'era sempre questo antagonismo, questo dualismo. Nel mondo ebraico non era così, e la Bibbia non dice così. Però noi pensiamo un po' così, e questo ci conferma che la nostra cultura viene un po' dal mondo greco. Per i greci il corpo era male e lo spirito era bene. Quindi, se alla morte il corpo moriva e lo spirito se ne andava e viveva in un'altra dimensione, nella forma di puro spirito, una forma eterea, per loro non era un problema, anzi era un bene. Magari possiamo essere liberati da questo corpo, pensavano loro. E anche all'interno del giudaismo stesso, vi ricordate che c'era una setta di religiosi che si chiamavano i Sadducei, che addirittura non credevano nel mondo spirituale, non credevano negli angeli, non credevano nella risurrezione. Vi ricordate quando vanno da Gesù e cercano di metterlo in difficoltà, gli dicono: qui c'era una donna che ha sposato un uomo che è morto e lei ne ha sposato un altro, è rimorto pure quello, ha sposato un altro, alla fine lei ha avuto 7 uomini nella sua vita, e poi dice: ma alla risurrezione di chi sarà moglie? Perché gli hanno fatto questa domanda? Perché loro non credevano alla risurrezione e pensavano che questo fosse un modo per schernirla, per prendere in giro il concetto e per mettere in difficoltà Gesù. E Gesù, sappiamo bene come ha risposto: voi sbagliate perché non conoscete A. la potenza di Dio, B. La scrittura. E dice: perché alla risurrezione non ci si sposa, si è come gli angeli di Dio, non c'è il matrimonio nella risurrezione. Però Gesù parla della risurrezione, ne ha parlato tantissimo, Gesù è risuscitato, ma c'era questa setta dei Sadducei che non credevano nella risurrezione. E allora scopriamo che anche alcuni credenti corinzi probabilmente pensavano che avremmo vissuto dopo la morte, ma non in un corpo. Ora, in realtà, per la mia esperienza, ho scoperto che anche molti credenti hanno le idee confuse su questo argomento. Molti credenti credono che c'è una vita dopo la morte, chiamiamo il cielo, il paradiso, ma anche loro pensano che la si viva in uno stato di spirito, in uno stato aleatorio, che non ci sia nulla in spirito, sulla nuvoletta, non so che idea, ma non è così. Noi siamo stati creati come uomini con un corpo e Dio ha intenzione di darci un nuovo corpo. Quindi avremo di nuovo un corpo, non sarà uguale a questo, sarà un corpo chiamato glorificato, come era il corpo di Gesù, ma noi avremo un corpo e vivremo in una condizione di uomini, va bene? Sarà completamente diverso, non mi chiedete come, non mi chiedete dove, perché, cosa faremo, però sarà molto diverso, ma sarà un corpo, avremo un corpo. Quello che cambia è la condizione attuale dei morti in Cristo, quelli che la Bibbia dice, quelli che dormono nel Signore, non è che stanno dormendo, sono coscienti, sono la presenza di Dio in quello che noi chiamiamo il paradiso, che è un luogo di attesa, e stanno ancora aspettando il loro corpo, perché poi, come vedremo, la resurrezione avverrà per tutti quanti insieme. Quindi le persone che adesso sono presenti nel Signore sono presenti in spirito, non hanno ancora il loro corpo. Ma questa è una condizione temporanea. Un giorno, alla resurrezione, tutti noi riceveremo il nostro corpo glorificato come Gesù. È per quello che parliamo di risurrezione. Comprendete? Quindi il piano definitivo di Dio è quello di farci vivere di nuovo in dei corpi glorificati. Vi ricordate quello che dice Paolo in 2 Corinzi capitolo 5? Che noi gemiamo in questa tenda, ok? e al nostro corpo, e dice speriamo di essere cambiati, non per essere spogliati, ma per essere rivestiti. Che cosa sta dicendo lì Paolo, Seconda Corinzi 5? Che noi non vogliamo essere privati del corpo, ma vogliamo un nuovo corpo, perché è la nostra condizione di uomini, ed è anche il piano di Dio. Quindi, il loro problema è che alcuni non credevano più che ci sarebbe stata questa risurrezione dei morti. Come capite bene, è un po' un problema, e Paolo deve correggere questo errore. Se dunque non c'è la risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. Qual è il punto di Paolo? Se non esiste una risurrezione, come adesso state credendo e insegnando, allora neanche Gesù è veramente risuscitato, perché non esiste una cosa che si chiama risurrezione. Ma se Gesù non è risuscitato, le implicazioni sono terribili. Se Gesù non è risuscitato, le implicazioni sono talmente forti da annullare completamente la potenza dell'Evangelo. E adesso vediamo perché. Se Cristo non è risuscitato, ma se Cristo non è risuscitato, versetto 14, è dunque vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Inoltre noi ci troveremo ad essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non l'avrebbe risuscitato se veramente i morti non risuscitano. Se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Se noi speriamo in Cristo in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Vedete che quante volte ha detto ma se Cristo non è risuscitato? Sono tante le implicazioni in negativo. Primo, la nostra predicazione sarebbe vana. Quali erano gli argomenti della predicazione degli apostoli? Gesù, il figlio di Dio, è venuto sul mondo, è morto sulla croce, è risuscitato e tu puoi pentirti dei tuoi peccati, essere salvato e anche tu risusciterai. Se Gesù non è risuscitato, loro predicavano sempre la risurrezione. Tutti i messaggi che trovate nel libro degli Atti si parla sempre di risurrezione, va bene? Paolo parla sempre di risurrezione. Quindi sarebbe stata una predicazione vana senza la risurrezione, un evangelo senza salvezza, un evangelo senza risurrezione è un evangelo vuoto. Dice vana sarebbe la vostra fede, noi abbiamo predicato e voi ci avete creduto. Quindi se è falso e se è vano l'insegnamento, la predicazione, sarà falsa e sarà vana anche la fede. Un messaggio falso produce una fede falsa, giusto? E se uno crede tutta la vita a un messaggio falso di una salvezza che non è la salvezza, alla fine la sua fede che cosa gli lo porterà? A nulla. Questo è il punto di Paolo. E poi al versetto 17 dice e se vana la vostra fede, se non è risuscitato, vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Cioè, se Gesù non fosse risuscitato, la nostra salvezza non sarebbe stata completa, ok? E quindi non saremmo stati perdonati. E quindi siamo ancora nei nostri peccati, nulla, non ci cambierebbe nulla. Poi un'altra implicazione, saremmo dei falsi testimoni, perché? Cos'è un testimone? È uno che osserva una cosa e dice io ho visto quella cosa. E lui nei primi versetti del capitolo 15 ha detto quanti testimoni c'erano della risurrezione di Gesù. Andiamo lì e lo ripassiamo. Dice che l'hanno visto gli apostoli, l'ha visto Giacomo, l'hanno visto più di 500 persone nei 40 giorni in cui Gesù ha camminato sulla terra dopo la risurrezione. L'ha visto lui stesso, vi ricordate? Dice, e poi è apparso anche a me, all'ultimo, come all'aborto. Tutti i testimoni di Gesù risorto, se Gesù non fosse risorto, loro sarebbero falsi, bugiardi testimoni. Un'altra implicazione, quelli che dormono in Cristo sarebbero perduti. Chi sono quelli che dormono in Cristo? Quelli che sono morti, quelli che sono andati con il Signore. Se non c'è la risurrezione, rimangono là, sono perduti, non c'è più nulla, finisce tutto lì. Vi ricordate quando in Romani abbiamo parlato, era il capitolo 6, che siamo morti con Cristo, perché siamo morti con Cristo, anche con Lui risorgeremo? È molto interessante, quel capitolo parla tutto della identificazione del credente con Cristo. Se tu muori con Cristo, in Cristo, avendo fede in Gesù, poi anche risusciti. E quindi lui dice, se, se, se quelli che dormono, che sono morti quindi in Cristo, se non c'è la risurrezione rimarranno in quella condizione, non ci sarà nulla, nessuna speranza per loro. E infatti poi dice, se noi speriamo in Cristo, versetto 19, in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Pensare che è tutto qui, che ce la giochiamo tutta qui, per qualcuno 30 anni, per qualcuno 50, per qualcuno 80, per qualcuno 1, ma pensare che ce la stiamo giocando tutto qui, no? E che dopo non c'è più nulla, è finita. E poi sapendo anche che tipo di vita, il credente certe volte vive delle vite, una vita difficile, sì. No? Ci sono opposizioni, ci sono sofferenze, ma se io so che facendo un sacrificio oggi avrò un beneficio domani, lo faccio cuore, perché so che c'è dall'altra parte, no? Se so che non c'è quel domani, non lo faccio, giusto? Allora Paolo perché doveva soffrire ed essere perseguitato per l'Evangelo? E questo è un punto che farà dopo. Allora, che senso c'ha? Non solo sarei ingannato io e deluso, ma sarebbe anche un po' una presa in giro. Lui dice, i più miserabili di tutti gli altri, di tutti gli uomini, no? Ho creduto a qualcosa che non si è realizzato, per me è stato un obiettivo fondamentale, ho basato tutto su quello. Anche i sacrifici che ho fatto, le sofferenze che ho passato, le persecuzioni che ho sopportato. Allora facevano bene gli altri a dire, ma vivi per te stesso, mangi e bevi, no? Se tutto questo falso, che vita è? Anche rinunciare al peccato, rinunciare a certe cose, o sacrificarsi per gli altri. Se non c'è un'altra vita dopo, allora che senso ha? Ora è chiaro che la risurrezione ha un ruolo centrale nell'Evangelo. Di che cosa parla la risurrezione? Perché è così importante la risurrezione? È un po' implicito in quello che abbiamo detto fino adesso. Ma la risurrezione parla e testimonia della divinità di Gesù, per esempio. Se andate a Romani 1,4, dice Gesù dichiarato figlio di Dio in potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Dice dichiarato figlio di Dio secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione. La risurrezione ha testimoniato di Gesù che era figlio di Dio. E vi ricordate? È nel sermone di Pietro in Atti 2 quando parla di Gesù, Atti 2 versetto 24 dice ma Dio lo ha risuscitato avendolo sciolto dalle angosce della morte poiché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Perché non era possibile che Gesù fosse trattenuto dalla morte? Non era possibile perché Gesù è Dio, Gesù è il principe della vita. Gesù è l'autore della vita, non poteva essere, e per tante altre ragioni, c'è il Salmo 16, la promessa di Dio, la parola, il fatto che Gesù ha vissuto una vita giusta, ma queste sono anche altre motivazioni, ma la ragione principale è che Gesù è il figlio di Dio, va bene? Poi la risurrezione testimonia rispetto a Gesù anche la sua sovranità, Romani 14, 9, poiché a questo fine Cristo è morto, è risuscitato ed è tornato in vita per essere il Signore dei morti e dei vivi. Gesù è il Signore dei morti e dei vivi e quindi anche per questa ragione è risuscitato. E poi ovviamente Romani 4,25, la risurrezione di Gesù è per la nostra giustificazione e per la nostra rigenerazione. Abbiamo detto prima, senza la risurrezione di Gesù non saremmo giustificati, non saremmo rigenerati. Romani 4, 25 dice il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. E poi prima Pietro 1, 3 dice beato sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo. Quindi questi sono solo alcuni esempi, alcuni versetti che ci dicono che la risurrezione è un aspetto centrale dell'Evangelo. E se ci pensiamo, la risurrezione è il coronamento dell'opera di Gesù, dell'opera della redenzione, della vittoria sul peccato e sulla morte. Adesso i versetti che seguono parlano della risurrezione nel piano generale di Dio. Che è il piano generale di Dio è la sconfitta della morte. Quando la morte è entrata nel mondo? faceva parte dell'idea di Dio nel creare l'uomo, la morte? Quando è entrata la morte nel mondo? Quando Adamo ha peccato e il peccato ha portato alla morte. E quindi, andando a 1 Corinzi 15, ma ora Cristo, versetto 20, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo, la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni principato, ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni, finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Quando però dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che ne è eccettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa. E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora il Figlio sarà anch'egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Qui c'è il piano generale di Dio. Dio ha creato l'uomo, l'uomo è caduto nel peccato, il peccato ha portato la morte. Quindi tutti quanti noi figli di Adamo siamo stati sottoposti alla morte perché siamo tutti peccatori come Adamo. E dice, per mezzo di un uomo è venuta la morte e anche per mezzo di un uomo. Quindi sta parlando qui, sta sottolineando qui l'umanità di Gesù. Per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. È interessante, tutti saranno vivificati in Cristo, cioè tutti i credenti, va bene? C'è una piccola differenza in questa analogia. Tutti muoiono in Adamo, perché tutti sono peccatori, tutti sono sottoposti alla morte, ma saranno vivificati in Cristo solo quelli che sono in Cristo, quelli che credono in Cristo. Si può essere vivificati solo in Cristo. Ma poi dice ciascuno nel proprio ordine. Qui sta parlando di tempi diversi, momenti diversi, ordini diversi. Gesù è già risuscitato. E lui come lo chiama? Lui lo chiama la primizia di quelli che dormono. Giusto? Ci siete? Siamo al versetto 23. Cristo, la primizia. Cos'è una primizia? La primizia, parlando di un frutto, di un albero, sono i primi frutti. Quando un albero magari inizia a produrre frutto, e magari produce frutto per un mese, va bene? I primi a formarsi e a maturarsi sono i primi che tu mangi, ma l'albero continua a produrre frutti. Quelle sono le primizie. Se andate in frutteria, quando non è il tempo delle ciliegie, ma trovate delle ciliegie, le trovate a 6 euro al chilo, che ne so.
1: Sì.
0: Perché? Perché chi dice, ma perché costano così tanto? Sono le primizie, sono ancora rare, ce ne sono pochissime, sono le prime. Poi invece quando sei nel pieno della stagione delle ciliegie magari stanno a 3, a 2 euro, perché ce ne sono tantissime. Ogni frutto dà la sua primizia. E loro avevano una festa, gli ebrei, che era la festa delle primizie, in cui loro celebravano l'inizio del raccolto. Ma cosa ti diceva la primizia? La primizia ti diceva che stava arrivando tutto il raccolto, tutto il frutto. Era il primo, era l'anticipazione, ma ti diceva che stava arrivando anche tutto il resto. Ed è interessante che c'era questa festa delle primizie, in cui loro celebravano apposta questo. Sapete quando era la festa delle primizie? È interessante perché la festa delle primizie era il giorno successivo al sabato che veniva dopo la Pasqua. Ora, se facciamo due calcoli, Gesù ha mangiato la Pasqua con i discepoli,
1: sì.
0: Il giorno dopo era sabato,
1: sì.
0: E il giorno dopo era domenica,
1: sì.
0: Ed era la festa delle... Quindi Gesù è risuscitato proprio in corrispondenza della festa delle primizie, e qui lo chiama la primizia, ed è il primo dei risuscitati. Gesù è il primo dei risuscitati, ma anche Lazzaro è risuscitato, anche Tabita è risuscitato. Anche nell'Antico Testamento mi pare che con Eliseo un uomo una volta è caduto ed è morto dove stavano le sue ossa, è risuscitato, qualcosa del genere, è guarito. Comunque ci sono delle persone risuscitate nella Bibbia. Perché Gesù è il primo risorto? Perché è risorto in quel modo, con un corpo glorioso, glorificato, è risorto per non morire più. Lazzaro poi dopo un po' è morto,
1: sì.
0: Tabita pure dopo un po' è morta, era una risurrezione temporanea, ma Gesù è stato il primo della risurrezione definitiva, sì. La risurrezione a vita eterna, quella di cui stiamo parlando qui. Quindi ciascuno nel proprio ordine, prima Gesù, la primizia. E che sta dicendo Paolo? Che se c'è una primizia ci sarà anche il resto del frutto, e quindi ci saremo noi. Quando risusciteremo noi? Noi risusciteremo alla sua venuta, va bene? E dice poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre. Qui sta parlando di Gesù che consegna al Padre il mondo, il creato, redento, riscattato, ristabilito, il mondo di nuovo sotto il governo di Dio, come era nel giardino. E quando avverrà tutto questo? Quando Gesù riconsegnerà al Padre tutto il mondo ristabilito, in perfetta armonia con Dio e in perfetta sottomissione a Dio, lo dice, dopo bisogna infatti che egli regni. Prima Gesù deve regnare, e quando si parla di Gesù che regna, generalmente si parla del millennio. Il millennio era il regno che gli ebrei aspettavano, era il regno del Messia. Quando il Messia avrebbe governato il mondo, e tutto il mondo sarebbe stato sottoposto alla giustizia e alla pace. Va bene? Questo millennio non si è ancora realizzato, ovviamente, ma si realizzerà, ed è il regno del Messia, dell'unto di Dio. E che cosa succederà durante il millennio? Egli sottoporrà a Dio tutti i suoi nemici. Però il millennio finirà. E che cosa succederà alla fine del millennio? Satana, che nel frattempo era stato legato per non sedurre le nazioni, sarà liberato, sedurrà le nazioni, e quindi tutte le nazioni si raduneranno contro il Cristo e Gesù li sconfiggerà. Quindi Gesù sconfiggerà Satana e lo getterà nello stagno di fuoco. Gesù sconfiggerà l'umanità ribelle, e Gesù sconfiggerà, qual è l'ultimo nemico che Gesù sconfiggerà, l'ultimo nemico dell'uomo? La morte, gloria a Dio. Fantastico. Allora avrà sottoposto tutto il mondo, l'avrà sottoposto a sé, e quindi sarà tornato il mondo che Dio aveva in mente che fosse, e quindi dirà: Padre, ho realizzato tutta la tua volontà, tutto il mondo è sottoposto, e quindi lo riconsegnerà di nuovo al Padre. Va bene? Questo è un po' il piano generale. La morte è entrata col peccato, la morte sarà l'ultimo nemico dell'uomo ad essere sconfitto. Questo discorso che sottometterà ogni cosa sotto i suoi piedi, ovviamente questa espressione parla di dominio, di governo. E poi dice: ne è eccettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa. Molti prendono questo versetto, stiamo parlando del versetto 27, per negare la divinità di Gesù, dicendo: ah, vedi, Dio non è sottoposto a Gesù, perché Dio è superiore a Gesù. Prima di tutto ho già detto che qui sta parlando del ministero umano di Gesù, va bene? Come uomo sta enfatizzando questo aspetto. Il suo ministero terreno. Secondo, sottomesso non significa inferiore. Non è che se mio figlio è sottomesso a me significa che è inferiore a me, giusto? Anzi, Gesù ha sempre detto di essere il figlio sottomesso al Padre. Non c'è nulla, non c'è un conflitto. Non sta parlando. Noi lo diciamo, noi abbiamo sempre un'idea contorta e distorta, direi, dell'autorità, per cui chi è sottoposto all'autorità è inferiore,
1: sì.
0: Ma non è così agli occhi di Dio. E infatti per noi è difficile, quel passo dice: donne, siate mogli, siate sottomessi ai mariti, perché appena sentiamo questa parola nella nostra mente perversa subito c'è l'idea: allora sono inferiore, anche perché l'uomo ha approfittato per tanti anni di questo errore, no? Ma essere sottomesso non significa essere inferiore, significa semplicemente rispettare l'autorità dell'altro. E Dio ha stabilito l'ordine, e Dio in se stesso, nella Trinità stessa, c'è il concetto di sottomissione, non c'è nulla di scandaloso, anzi è una cosa bellissima, perché è una sottomissione nell'amore, quindi è la sottomissione perfetta. Ora torniamo al punto di Paolo, se non c'è risurrezione, quello che ci aspetta è un versetto interessante, il 29, altrimenti che faranno quelli che sono, se non c'è la risurrezione, eh? Che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono essi battezzati per i morti? E poi va avanti e dice, perché siamo anche noi in pericolo ad ogni ora? Io muoio ogni giorno, sì, per il vanto di voi che ho in Cristo Gesù nostro Signore. Qui fa due esempi diversi. Stiamo sempre, lo ripeto, nel discorso, se non ci fosse la resurrezione. Il battesimo per i morti. La Bibbia insegna il battesimo per i morti. Questo versetto ne parla, ma non lo insegna. Lui sta dicendo che alcuni lo fanno. Lui sta dicendo che alcuni lo facevano, ma non sta dicendo che era giusto. Però lui dice, se alcuni lo fanno, perché lo fanno? Perché lo facevano? Era una cosa che veniva un po', che alcuni credenti probabilmente avevano copiato dal mondo pagano. Sapete che il battesimo non era fatto solo dai credenti, c'erano altri tipi di battesimo. E tra questi c'era anche questa usanza di farsi battezzare per conto di qualcun altro. Ora, nella scrittura ci sono un po' di stranezze che di tanto in tanto accadono, come quando le persone portavano i panni che erano stati su Paolo e li mettevano sulle persone e queste guarivano. Non è che sta dicendo che è un metodo per essere guariti, però sta dicendo che succedeva e in qualche modo Dio è talmente buono che succedevano, erano miracoli reali. Qui sta dicendo, secondo me, la stessa cosa. C'erano queste persone, forse credenti addirittura, che si facevano battezzare per conto di altri. Oh, mio fratello si è convertito e dopo due giorni è morto, non ha fatto in tempo a fare il battesimo, lo faccio io al posto suo. Vabbè, fallo, no? E magari c'era questa pratica. E Paolo dice, ma perché lo fate se non credete nella risurrezione? Andato è andato, pazienza. Allora perché ti fai battezzare per lui? Questo è il punto. Paolo lo usa solo per il suo punto, ma non sta dicendo che è una cosa giusta, va bene? Non sta dicendo che è scritturale, anzi non lo è affatto, non c'è bisogno. Se una persona muore che non si è battezzata perché non l'ha fatto in tempo, non è che fa l'inferno. Noi non crediamo nella rigenerazione battesimale. Sapete che cos'è la rigenerazione battesimale? È quell'insegnamento per cui è necessario essere battezzati, altrimenti non si è salvati. Cioè, se io confesso i miei peccati e riconosco Gesù come Signore e Salvatore, non sono ancora salvato, ma devo fare il battesimo e poi sarò salvato veramente. Non è così. Ovviamente il battesimo è scritturale, tutti quanti noi, tutti i discepoli di Gesù vengono battezzati, ma se uno non fa in tempo, non è che si sembra qua, oppure non è che se uno si converte subito ci dobbiamo sbrigare, apri il bagno, la vasca, dobbiamo battezzarlo, o metti che fa un incidente e muore. Non è. Però qui c'erano questi che avevano questa preoccupazione. Come ho detto, spero che sia chiaro, Paolo dice che lo facevano, non dice che era giusto, però lo usa per il suo esempio, per dire perché lo fanno se non credono nella risurrezione. L'altro esempio invece è un esempio di se stesso. Dice, perché noi siamo in pericolo di vita, è un po' quello che abbiamo detto prima, no? Perché siamo perseguitati? Perché siamo perseguitati al punto, lui dice, io muoio ogni giorno? Cioè, lui ogni giorno c'aveva l'opposizione di qualcuno. Noi non abbiamo sperimentato probabilmente queste cose. Non è che ci dobbiamo guardare le spalle ogni minuto, stiamo al bar e ci guardiamo le spalle, perché magari ci sta qualcuno dietro che ci vuole ammazzare. Alcuni fratelli lo vivono, questo tipo di... Paolo lo viveva tutti i giorni, Paolo viveva così, e lui dice, io muoio ogni giorno, c'è una persecuzione, perché? Perché predico l'Evangelo, allora mi fermo? No, perché l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, però questa opposizione c'è, questi sacrifici, i viaggi, avete visto, vi ricordate quando abbiamo detto l'altra volta, lui dice, io avrei il diritto di sposarmi, di avere una moglie, avrei il diritto di un salario, e perché non si sposava? E perché non prendeva il suo diritto di avere un salario, ma si metteva a lavorare? Lo faceva per l'Evangelo, per predicare, per portare salvezza a più persone per non essere in nessun modo vincolato, bloccato, eccetera, eccetera. Ma lui dice, se non c'è la risurrezione, perché? Perché tutte queste fatiche? Perché tutte queste... Che me lo fa fare? E infatti dice, se secondo l'uomo, versetto 32, ho combattuto in Efeso con le fiere, non sta parlando degli animali selvatici, non è che a Efeso giravano i leoni, qui sta parlando con di persone che lo volevano ammazzare, è stato un combattimento forte, che utile ne ho io? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo perché domani morremo, è chiaro? È super chiaro. Meglio godersi la vita. Perché predicare? Perché svegliarsi la mattina presto? Perché faticare? Perché combattere? Perché pregare? Meglio cercare le comodità e i comfort della vita, tutto quello che la vita ci può dare, no? Anzi, dovrebbe essere un obbligo. È l'unica vita che ho, fammela godere. Non facciamo così, perché? Perché? Perché c'è di meglio che ci aspetta. Adesso possiamo anche rinunciare. Che cosa diceva Gesù? Se il tuo occhio ti fa peccare, cambia. Se la tua mano ti fa peccare, mozzala. È meglio entrare nel regno senza una mano che tutto intero all'inferno. Che cosa stava dicendo? Che tu puoi anche soffrire qui e anche rinunciare qui sulla terra, ma c'è un bene molto superiore che aspetta dall'altra parte. Non l'avrebbe detto Gesù se non fosse stato proprio così. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ritornate ad essere sobri e retti e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio, lo dico a vostra vergogna. Questo probabilmente, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, era un proverbio dell'epoca, non è un proverbio della Bibbia, ma sembra che fosse un proverbio. Questo non impedisce allo Spirito Santo di usarlo, perché è un proverbio giusto. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Da questo si capisce ancora che erano stati in qualche modo influenzati da insegnanti falsi, al punto da mettere in dubbio la resurrezione. Ma questo verso si può applicare anche a tanti contesti. Sì. È vero che le cattive compagnie corrompono anche i buoni costumi. Succede veramente, e succede ed è molto potente l'influenza che hanno le nostre compagnie anche su di noi. E succede anche che tendiamo a minimizzare questo. E se minimizziamo questo, che cosa facciamo? Ah, vabbè, ma no, inganniamo noi stessi. E infatti lui dice, non vi ingannate. Noi spesso, quando minimizziamo i giovani, no? Ah, vabbè, io vado là, dicono tutti parolacce, bestemmiano, rubano, si drogano, però io non sono in nessun modo sei. Ti sta ingannando. Non minimizzare l'impatto che possono avere le cattive compagnie su di te. E poi che dice, ritornate ad essere sobri, ritornate ad essere retti. L'aver perso in qualche modo la coscienza e la conoscenza della risurrezione li aveva fatti tornare a quelle cose che Paolo diceva, no, mangiamo e beviamo che domani morremo. Quando il credente non riflette nella risurrezione e vive, finisce per vivere solo per questa vita, si ritrova ad essere debole, si ritrova a cedere più facilmente, e loro avevano perso tanto. E quindi ritornate ad essere sobri e retti e non peccate. Non è difficile capire questo. Quando la Chiesa è tutta incentrata sul ritorno di Gesù, è una Chiesa pura. Quando la Chiesa inizia a dire, vabbè, ma adesso facciamo un programma di qua, un programma di là, ci arricchiamo con questo, ci divertiamo con quest'altro, vabbè, Gesù torna, vabbè, no, meglio di no adesso, perché adesso stiamo facendo questo programma, dobbiamo prima risolvere questo problema. Gesù dice, no, Gesù tarda un altro po', sembra quasi un problema. Quando la Chiesa inizia a vivere in questa maniera, o noi personalmente, sì, adesso prima vorrei trovare un bel lavoro che mi dia tanta soddisfazione, prima mi devo sposare, oppure prima devo avere un bambino, prima devo comprare casa. Sto per tornare, no, non ho problema per la casa, non tornare adesso perché stiamo proprio lì, ho proprio scelto quella che mi piace, no? Sto per comprare la mia chitarra dei sogni, non tornare adesso perché sennò... Quando il ritorno del Signore diventa un pensiero distante, lontano, quasi che non lo desideriamo, stiamo molto attenti, perché significa che già stiamo percorrendo quella strada pericolosa. Ritornate ad essere sobri e retti, non peccate. Gli ultimi versetti li leggiamo velocemente perché parlano proprio della differenza tra il corpo fisico che abbiamo adesso e il corpo che avremo dopo. Ma qualcuno dirà infatti, come risuscitano i morti, con quale corpo verranno? Stolto, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a quello che semini, tu non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo che può essere di frumento o di qualche altro seme. La resurrezione è scritta nella natura. Dio l'ha scritta fin da subito, nel modo in cui si riproducono le piante. E questa è un'immagine bellissima. Tu semini qualcosa nella terra, lo chiudi, viene seppellito e ne esce qualcos'altro. Va bene? E quell'essere seppellito, quel processo di cambiamento, è l'analogia che fa Paolo alla morte. Moriamo e inizia qualcosa di nuovo. Ed è bellissima questa analogia, è davvero spettacolare. Non ogni carne è la stessa carne, ma altra la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra la carne dei pesci, altra la carne degli uccelli. Di nuovo, l'esempio nella natura. E poi nelle stelle, vi sono anche dei corpi celesti, dei corpi terrestri, ma altra la gloria dei celesti, altra la gloria dei terrestri. Altro lo splendore del sole, altro lo splendore della luna, ed altro lo splendore delle stelle, perché una stella differisce da un'altra stella in splendore. Noi non ce lo immaginiamo, pensiamo che la luna sia grande, e invece la luna è piccolissima. Allora diciamo, ma il sole è gigantesco, per noi è gigantesco, ma tra le stelle è una delle stelle più piccole, no? E brilla nella sua potenza e nella sua gloria. Immaginate quanto può brillare una stella grande milioni di volte più del Sole. E tutte le stelle, insomma, formano miliardi, o miliardi di stelle formano una galassia, miliardi di galassie. È incredibile, è pazzesco solo se ci pensiamo. E quindi questo usa questo esempio per dire ci sono diversi corpi celesti, diversi tipi di gloria. Tu sei impressionato da uno, ma ce n'è uno ancora più impressionante. Così sarà pure alla risurrezione dei morti. Il nostro corpo sembra perfetto, se lo studiamo il nostro corpo sembra perfetto, ma il corpo glorificato sarà molto superiore. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. Che cosa significa corruttibile o corruzione? Difettoso oppure consuma. Una cosa corruttibile è una cosa che si consuma, che si rovina. E mentre una è incorruttibile, una che non si consuma, non si deperisce, non deperisce. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita pieno di forza. Non vi devo spiegare che cosa significa che il nostro corpo è debole. Non vi devo spiegare che cosa significa che il nostro corpo ha degli aspetti che non sono nobili. Ma il corpo glorificato è incorruttibile, è glorioso, è pieno di forza. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Sembra una contraddizione in termini, ma sarà un corpo spirituale. Ma sarà un corpo. Vi è un corpo naturale e vi è un corpo spirituale. Ora, ovviamente adesso per noi è difficile spiegarlo, e anche per Paolo è difficile trovare i termini giusti. Però stiamo parlando evidentemente di un corpo assolutamente diverso. Così sta scritto, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito vivificante. L'ultimo Adamo è Gesù. Ma lo spirito non è prima, bensì prima è il naturale, poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre. Il secondo uomo, che è il Signore, è dal cielo. Quale è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. Qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. Quindi Gesù inizia una nuova razza, tra virgolette, ed è l'inizio della stirpe degli uomini glorificati, con il corpo glorificato. Quindi, come abbiamo portato l'immagine di Adamo, come siamo l'immagine di Adamo, con tutti i suoi difetti e le sue debolezze, saremo anche all'immagine di Gesù. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Questo è un altro versetto interessante. Questi due mondi sono due mondi inconciliabili. Non possiamo far parte del nuovo mondo che il Signore istituirà, insomma, con questi corpi. questi corpi funzionano per qui, sono costruiti e ideati per queste condizioni, il nostro respiro, i nostri sensi, l'udito, la vista, il gusto, sono tutte dotazioni del nostro corpo, capacità del nostro corpo in funzione di questo mondo, ma nel mondo che il Signore sta preparando funzionerà tutto in maniera diversa, quindi sarà necessario avere un altro corpo per funzionare in quel mondo. Quindi c'è una inconciliabilità di questi mondi, per cui servono dei corpi adeguati. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Che mistero è questo? Ci saranno delle persone che saranno ancora in vita quando Gesù tornerà, e ci saranno delle persone che saranno morte quando Gesù tornerà. Ora, ovviamente, a quei tempi loro pensavano che Gesù sarebbe tornato molto presto, quindi probabilmente loro pensavano che erano pochi quelli che erano morti in Cristo e tanti quelli che erano lì ad aspettare. Ma il mistero è questo: tutti saremo mutati. Perché? Poi bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Così, quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. Tutti saremo mutati, quindi significa che quando Gesù tornerà, chi è morto risusciterà, quindi avrà un nuovo corpo, e chi è ancora in vita sarà trasformato in un batter d'occhio, in un istante, vroom, una trasformazione. E quindi nello stesso tempo saremo tutti quanti con il nostro corpo glorioso, incorruttibile. Così, allora sarà di più della parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. Nel momento in cui si realizzerà questa trasformazione, gloria a Dio, il corpo che avremo non sarà più soggetto alla morte, e in quel momento per noi sarà il momento della vittoria personale di ciascuno di noi sulla morte. Va bene? È chiaro? O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora, il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma sia ringraziato Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. È interessante. Qui ho già detto che al momento del rapimento saremo trasformati. Quindi la morte per noi sarà solo un ricordo, se ce lo ricorderemo. Non saremo più soggetti alla morte. Avremo la vittoria sulla morte. Non avrà più nessun effetto. Ora, se a te ti fa paura un qualcosa che tu sai che oggi ti può ferire o uccidere, stai molto attento a quella cosa che ti fa paura. Ma se tu non hai paura di quella cosa perché sai che non ti può fare nulla, dici, oh, dai. E qui è un po' la o morte, dov'è il tuo dardo? È un po' la sfida di dire: ormai non mi fai più paura. Il dardo che cos'è? La freccia. Dov'è la tua freccia? Dov'è la tua arma? Prima ci spaventavi, prima c'aveva un effetto su di noi, ma adesso ci fai il solletico. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Finito, sconfitto, non ci fa più paura. Ora, la morte è entrata e ha dominato, abbiamo detto, a causa del peccato, va bene? Quindi il dardo della morte è il peccato. Ma poi dice anche che la forza del peccato è la legge. Questa è una frecciatina che Paolo dà ai giudaizzanti, no? Perché fino adesso non ha parlato di legge, però lui, quando può, dà le frecciatine a quelli che pensano che la salvezza è secondo la legge di Mosè, no? Dice: il peccato non è stato sconfitto dalla legge, va bene? Anzi, è stato magnificato dalla legge. Il peccato è abbondato quando c'è stata la legge, ma il punto è che il peccato non è stato sconfitto dalla legge. Gesù ha sconfitto il peccato e Gesù ha sconfitto la morte. E infatti sia ringraziato Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù. Ma è interessante perché Paolo in poche parole ci mette tutti i nostri nemici: peccato, la morte, la legge, tutte cose che abbiamo sconfitto e che su cui abbiamo ricevuto la vittoria grazie a Gesù. Perciò, conclusione: alla luce di tutto questo, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana. È molto bello. La conoscenza della risurrezione, la consapevolezza e la sicurezza della risurrezione portano ad una vita come credenti che è una vita forte, è una vita sana, è una vita equilibrata, è una vita operosa, è una vita fruttifera in cui non ci sono tanti estremismi, tanti errori, eccetera, eccetera, perché sappiamo che un giorno saremo risuscitati.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare la parola di Dio. L'ultima volta abbiamo visto che i discepoli di Gesù, cammin facendo, si misero a svellere delle spighe, cioè tirarono delle spighe dai campi. E i farisei pensavano che, così facendo, essi violassero la legge mosaica relativa al sabato. La legge, però, permetteva a tutti di raccogliere il grano in quella maniera. Si legge difatti nel libro del Deuteronomio al capitolo 23, e questo libro è uno dei libri mosaici, cioè che sono di Mosè come autore. È scritto nel libro del Deuteronomio al capitolo 23: quando entrerai nella vigna del tuo prossimo, potrai a tuo piacere mangiare dell'uva a sazietà, ma non ne metterai nel tuo paniere. Quando entrerai nelle biade del tuo prossimo, potrai coglierne delle spighe con la mano, ma non metterai la falce nelle biade del tuo prossimo. I discepoli di Gesù, quindi, non stavano trasgredendo la legge di Mosè, ma i farisei sostenevano un'interpretazione diversa e perciò li accusavano di trasgredire la legge. Infatti, in Marco, capitolo 2, versetto 24 e 25, si legge che i farisei dissero: «Vedi, perché fanno di sabato quello che non è lecito?» E Gesù disse loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando fu nel bisogno ed ebbe fame, sia lui che quelli che stavano con lui?» Gesù non disse che i suoi discepoli non stavano affatto violando la legge del sabato, perché evidentemente non aveva nessuna intenzione di mettersi a discutere con i farisei, ma Gesù passò a un esempio concreto, a un esempio della vita del re Davide, in cui il futuro re di Israele violò, dico tra virgolette, violò la legge mosaica in un caso di emergenza, senza per questo essere condannato. Ma vediamo esattamente che cosa avvenne. Leggo quindi dal Vangelo di Marco, il capitolo 2, versetto 26 a 28. Sotto il sommo sacerdote Abiatar, Davide entrò nella casa di Dio e mangiò i pani della presentazione, che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e poi Davide ne diede anche a coloro che stavano con lui. Poi Gesù disse ancora rivolta ai farisei: «Il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo, cioè Gesù stesso, è signore anche del sabato».

Ecco dunque il grande principio morale riguardante il sabato e il suo significato. La legge mosaica del sabato era stata fatta per l'uomo, non l'uomo per il sabato. E poi vediamo anche qui l'altro grande principio, e cioè che il Signore Gesù è il Signore anche del sabato, Signore in assoluto su tutto. L'episodio dei discepoli che mangiano grano di sabato e l'episodio che troviamo all'inizio del capitolo 3 dovrebbero essere considerati tutt'uno, perché anche se c'è nella Bibbia come un'interruzione tra i due racconti, questo ci permette di studiare a fondo tutti quegli eventi che hanno a che fare con il sabato. E ora, amici, detto questo, prepariamoci a studiare il capitolo 3 del Vangelo di Marco. Io spero che voi abbiate sempre a disposizione una Bibbia o un Nuovo Testamento, in modo che possiate seguirmi in questa lettura dei versetti che faccio di volta in volta. Questo è il motivo per cui ogni tanto vi do le citazioni dei versetti dove mi trovo. Ora, in questo capitolo 3 continua la discussione relativa al sabato, discussione che portò a una rottura definitiva fra Gesù e le autorità religiose. Da questo capitolo, inoltre, si deduce facilmente che Gesù guariva centinaia e centinaia di persone, anche se solo in qualche caso vengono riportati dei dettagli, come quelli dell'uomo calato davanti a Gesù dal tetto. Comunque, in questo capitolo, Marco ci colpisce non tanto perché ci dà i particolari di questa o quella guarigione, quanto perché ci fornisce un quadro generale dell'attività, diciamo, guaritrice di Gesù. Ciò naturalmente ci porta ancora a chiederci quanti siano stati i malati di cui Gesù si occupò personalmente. Entreremmo però soltanto nel campo delle ipotesi e delle congetture facendo questo. Ora però vorrei invece, uscendo da questo campo delle congetture, vorrei leggere Marco capitolo 3, versetto 1 e 2. Gesù entrò di nuovo in una sinagoga e qui c'era un uomo che aveva la mano secca. E osservarono Gesù per vedere se avesse guarito quell'uomo in un giorno di sabato, per poterlo così facilmente accusare. Ora, qui sorge una domanda che direi è legittima. Quest'uomo che aveva questa mano secca, handicappata, era stato messo lì nella sinagoga di proposito? Io penso di sì. L'altro episodio che abbiamo visto prima era avvenuto nei campi, di sabato, però in un luogo, diciamo, secolare, laico. Qui invece siamo nella sinagoga, in un luogo considerato sacro e poi di sabato. I farisei sapevano che se avessero messo una persona handicappata nella sinagoga, Gesù lo avrebbe guarito. In realtà essi fecero in questa maniera un complimento al Signore Gesù, perché lo giudicarono una persona compassionevole. Ma evidentemente ben altra era la loro intenzione, in quanto volevano solo mostrare che Gesù violava il sabato guarendo un uomo appunto di sabato. Si ha quindi la netta impressione che quella persona handicappata fosse stato messo lì nella sinagoga di proposito e che i farisei stessero ansiosamente a vedere che cosa sarebbe successo. I nemici del Signore stavano insomma cercando una scusa qualsiasi per poter accusare Gesù di qualche crimine e non aspettarono molto, perché ecco quello che Gesù fece. Gesù disse all'uomo che aveva la mano secca: alzati e mettiti là in mezzo. Il Signore sta per fare qualcosa. Intanto chiede all'uomo di collocarsi proprio in mezzo alla sinagoga, perché evidentemente vuole dire qualcosa. Infatti Gesù disse loro: è lecito in un giorno di sabato di fare del bene o di fare del male, di salvare una persona o di ucciderla? Però i farisei tacquero.

Avevano capito che era meglio non rispondere, perché ogni volta che rispondevano a Gesù si erano poi trovati nei guai. Allora Gesù, leggo in Marco capitolo 3 versetto 5, Gesù, guardatili tutti intorno con indignazione, contristato per l'indurimento del loro cuore, disse a quell'uomo handicappato: stendi la mano. Egli la stese e la sua mano fu guarita. Il Signore Gesù, consentitemi il termine, se ne infischiò di tutte le loro tradizioni, mettendo piuttosto in rilievo lo scopo per cui Dio aveva istituito il sabato. I farisei a loro volta non aprirono bocca perché sapevano bene che si sarebbero autoaccusati. Notate poi in particolare che il Signore Gesù guardò tutto attorno con indignazione e tenete presente che Gesù poteva anche adirarsi. Oltre a ciò è interessante notare che, tenendo conto del significato delle parole greche del testo originale, quando ci viene detto che Gesù guardò intorno con indignazione, dovette trattarsi di un'ira momentanea. Quando però leggiamo che il Signore era contristato per l'indurimento del cuore dei farisei, significa che quella era una tristezza che portava con sé continuamente, a causa della durezza di quegli uomini, di quei farisei. Intanto, i farisei, usciti dalla sinagoga, tennero subito consiglio con gli erodiani contro Gesù, con lo scopo di farlo morire. Questo è scritto in Marco, capitolo 3, versetto 6. A causa di questi due episodi, che avevano a che fare con l'osservanza del sabato, quei segugi degli scribi, dei farisei, erano ormai a caccia di Gesù, pronti ad azzannarlo a ogni buona occasione. Si fermarono soltanto ai piedi della croce. Ma è qui che prese le mosse il complotto che avrebbe portato Gesù alla crocifissione. Intanto, come si legge nei versetti 7 e 8 di questo capitolo 3, Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e dalla Galilea moltissime persone li seguirono, e dalla Giudea, da Gerusalemme, dalla Idumea e da oltre il Giordano e anche dai dintorni di Tiro e di Sidone una grande folla, udendo quante cose Gesù faceva, venne a lui. Notate, amici, come la gente veniva a Gesù da ogni parte del paese. Tuttavia il Signore Gesù si teneva prudentemente in disparte, perché egli diceva: la mia ora non è ancora venuta, come è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 2. Soltanto in seguito il Signore Gesù si avviò verso la città di Gerusalemme, nonostante tutta l'opposizione che c'era contro di lui. Anche i discepoli lo sconsigliavano di andare a Gerusalemme. Ora però, in questo preciso momento storico, Gesù si teneva lontano dalla città, mentre la folla continuava a seguirlo. E a questo proposito, se voi prendete una cartina geografica della Palestina e notate i vari luoghi che ho menzionato prima e che stanno nel Vangelo di Marco, vedrete che la gente veniva ad ascoltare Gesù da località che si trovavano un po' dovunque in quella regione. Ma c'è ora un altro pericolo per Gesù. Un pericolo non proveniente dalle autorità religiose, che tutto sommato avevano paura della folla, ma quest'altro pericolo era costituito dalla folla stessa, che accorreva a Gesù per essere guarita. E Gesù ne guariva molti. Però Gesù non è venuto solo per fare delle guarigioni, ma è venuto per cercare e salvare coloro che sono perduti nei loro peccati. E chissà, forse anche tu sei uno di quelli che è ancora perduto nei propri peccati. Ma anche per te c'è speranza. È Gesù Cristo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

cari ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Questa è la voce di Radio Evangelo ed in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Nel precedente numero di questa rubrica abbiamo parlato della controversia ariana e del Concilio di Nicea. Ora vogliamo soffermarci su alcuni personaggi rappresentativi della storia della Chiesa del III e del IV secolo, ed in particolare di Giovanni Crisostomo, di Girolamo e di Agostino di Tagaste. Giovanni Crisostomo nacque verso il 345 da ricca famiglia aristocratica di Antiochia. Giovanni fu chiamato, poco dopo la propria morte, Crisostomo, per la sua eloquenza che gli meritò letteralmente il titolo di Bocca d'Oro. Sua madre, Antusa, ricorda la madre di Agostino, perché, benché vedova all'età di 20 anni, rifiutò di risposarsi per dedicare tutto il suo tempo all'educazione del figlio. Crisostomo studiò con il sofista Libanio, che era stato amico dell'imperatore Giuliano, e la buona preparazione ricevutane nei classici greci e nella retorica posa le basi per la sua eccellente capacità oratoria. Per un certo tempo esercitò pratica di legge, ma dopo il suo battesimo, avvenuto nel 368, si diede alla vita monastica e dopo la morte della madre, eseguita nel 374, iniziò una rigida vita ascetica durata fino al 380, vivendo in questo periodo in una caverna di un monte presso Antiochia. Ma a questo regime di vita dove porre termine per la sua salute cagionevole. Ricevuti gli ordini nel 386, egli predicò alcuni dei suoi migliori sermoni in Antiochia fino all'anno 398. Fatto patriarca di Costantinopoli, in quell'anno mantenne tale posizione fino al 404, quando fu esiliato dalla imperatrice Eudosia, da lui denunziata per lo stravagante abbigliamento e per aver posto una propria statua d'argento presso la cattedrale di Santa Sofia, dove egli predicava. Morì in esilio nel 407. Crisostomo condusse vita semplice e pura, che costituiva un rimprovero per i suoi facoltosi parrocchiani di Costantinopoli. Estremamente ascetico, con i suoi insistenti richiami ad una semplicità di vita e la tendenza al misticismo, mancava a volte di tatto, ma possedeva natura cortese ed era affettuoso e gentile. Questo gigante per statura morale e spirituale era fisicamente di bassa statura e gracile. Il suo simpatico volto emaciato, la sua fronte corrugata, il suo capo calvo e di brillanti occhi penetranti lasciavano una durevole impressione sui suoi uditori. È probabile che la sua abilità espositiva fosse dovuta ad alcuni anni di studio compiuti sotto Diodoro di Tarso. Restano tuttora circa 640 delle sue omelie e anche una lettura della fredda stampa ci dà un'idea della sua abilità oratoria. Per la maggior parte le sue omelie o sermoni sono esposizioni delle epistole paoline. Non conoscendo l'ebreo, non poté svolgere un'indagine critica delle scritture dell'Antico Testamento, ma teneva presente l'importanza del contesto e cercava di scoprire il significato letterale dello scrittore e di applicare praticamente tale significato ai problemi delle persone del suo tempo. Queste applicazioni pratiche dell'Evangelo venivano presentate con grande zelo morale. Egli insegnava che non deve esservi divorzio tra morale e religione,
La croce e l'etica devono procedere di pari passo. Non deve meravigliare che egli fosse ed è tuttora acclamato come il più grande predicatore che la Chiesa d'Oriente abbia mai avuto.

Parliamo ora di un altro importante personaggio della storia della Chiesa di questo periodo, cioè di Girolamo, che fu anche commentatore e traduttore della Bibbia. Girolamo nacque nel 340 e morì nel 420. Nativo di Venezia, fu battezzato nel 360 e per parecchi anni fu studente girovago a Roma e nelle città della Gallia. Durante il decennio successivo egli visitò Antiochia e condusse vita monastica, apprendendo nel frattempo l'ebraico. Nel 382 divenne segretario di Damaso, vescovo di Roma, che gli suggerì di preparare una nuova traduzione della Bibbia. Nel 386 Girolamo si recò in Palestina e qui, per la generosità di Paola, una facoltosa donna romana alla quale aveva insegnato l'ebraico, visse il ritiro monastico a Betlemme. La maggiore opera di Girolamo fu la traduzione della Bibbia in latino, nota come la Vulgata. Nel 388 egli aveva completata la revisione del Nuovo Testamento in latino, confrontandola attentamente con il greco. Nella traduzione del Vecchio Testamento egli tralasciò la versione greca dei 70 per fare una traduzione diretta dall'ebraico in latino, che è stata largamente usata dalla Chiesa d'Occidente ed è stata fino a data recente l'unica Bibbia ufficiale della Chiesa Cattolica a datare dal Concilio di Trento. Girolamo fu anche abile commentatore. Scrisse molti commentari, ancora oggi di grande utilità. Il suo primo amore per i classici e la conoscenza che ne aveva gli furono di aiuto nell'interpretazione delle scritture, benché negli anni successivi egli ripudiasse la cultura classica. Fu autore di una pregevole opera, De Viris Illustribus, cioè gli uomini illustri, secondo il modello stabilito dagli antichi biografi, che contiene brevi cenni biografici e bibliografici su grandi scrittori cristiani e i loro scritti dai tempi apostolici ai suoi giorni. Il suo amore per la vita ascetica lo spinse a farsene paladino con la sua penna ed è infatti ai suoi scritti su tale argomento che deve attribuirsi la popolarità di cui essa gode nel Medioevo.

senza alcun dubbio il personaggio più importante di questo periodo storico è Agostino di Tagaste. Agostino fu abile polemista, buon predicatore, ottimo vescovo, superbo teologo e creatore di una filosofia cristiana della storia tuttora valida nei suoi elementi essenziali. Vissuto in un'epoca in cui la vecchia civiltà classica sembrava condannata a cedere davanti ai barbari, Agostino stette a cavallo tra i due mondi, quello classico e il nuovo mondo medioevale. Egli affermava che gli uomini devono avere lo sguardo proteso verso la città di Dio, tendere verso una civiltà spiritualizzata, perché la vecchia civiltà classica stava tramontando. Agostino nacque nel 354 a Tagaste, nell'Africa settentrionale. Sua madre Monica dedicò la propria vita alla sua educazione e conversione alla fede cristiana. Dopo essere stato mandato a scuola nella vicina Madaura, passò quindi a Cartagine, dove studiò retorica. Libero dai freni imposti dalla famiglia, Agostino seguì l'abitudine di molti studenti del suo tempo, vivendo per soddisfare le proprie passioni, con una concubina dalla quale gli nacque nel 372 un figlio di nome Adeodato. Due anni dopo adottò gli insegnamenti manichei, ma avendoli trovati inadeguati, dopo la lettura dell'Ortensio di Cicerone e degli scritti neoplatonici, si volse alla filosofia. Insegnò retorica nella sua città e a Cartagine, prima di recarsi a Milano nel 384. Nel 386 la sua vita conobbe la crisi della conversione. Mentre un giorno, in un giardino, meditava sul suo stato di bisogno spirituale, udì una voce che gli diceva: «Prendi e leggi». Agostino aprì allora la Bibbia nell'Epistola ai Romani, al capitolo 13, i versi 13 e 14, e la lettura di quel passo portò alla sua anima la luce che non era riuscito a trovare nel manicheismo e nel neoplatonismo. Tornato a Cartagine, egli fu ordinato presbitero nel 391 e cinque anni dopo riceveva la consacrazione a vescovo di Ippona, dedicando da quel momento fino alla propria morte la sua vita alle cure dell'episcopato, allo studio e a scrivere. Oggi egli è considerato il maggiore dei padri della Chiesa. La sua opera forse maggiormente conosciuta sono le Confessioni, uno dei più grandi scritti autobiografici di tutti i tempi. Nella sua opera egli metteva a nudo la propria anima. Il libro contiene nel primissimo paragrafo le parole spesso citate: «Tu ci hai fatti per te, e il nostro cuore non ha pace fin quanto non riposa in te». Il senso del peccato e la potenza del male, rivelati nella sua vita immorale e condizionata dalle passioni, lo spingevano a gridare: «Dammi castità e continenza». Quel bisogno fu finalmente soddisfatto al momento in cui sperimentò la grazia di Dio. La sua maggiore opera apologetica, e secondo l'opinione di molti la maggiore in senso assoluto, e su cui poggia la sua durevole fama, è il trattato La città di Dio, che lo stesso Agostino giudicava il proprio capolavoro. I riformatori trovano in Agostino un prezioso alleato per la sua dottrina, sostenente che l'uomo, schiavo del peccato, ha bisogno della salvezza che gli viene dalla grazia di Dio attraverso la fede. Tra Paolo e Lutero, nella Chiesa, non vi è stato alcun altro di statura morale e spirituale più elevata di Agostino di Tagaste. E con rappresentare questa figura importante della storia del cristianesimo, concludiamo
questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Salutiamo i nostri ascoltatori e li invitiamo al prossimo numero di questa rubrica.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Cari amici, eccoci ancora una volta insieme per un nuovo appuntamento con i pionieri della fede. Nel precedente programma abbiamo dato il via alla carrellata di personaggi biblici iniziando a trattare la vita del re Davide. Continueremo anche oggi a considerare alcuni aspetti della sua esperienza. Quando Davide, ancora giovinetto, fu unto dal profeta Samuele, il suo aspetto non lasciava certo intravedere il futuro glorioso che lo attendeva. Egli era soltanto un pastorello e proprio a causa della sua giovane età era il meno stimato dalla sua famiglia. Il profeta stesso, quando a casa sua si trovò di fronte ai suoi fratelli, fu colpito in modo particolare da Eliab, il maggiore di tutti, e pensò che fosse lui l'uomo che Dio aveva mandato ad ungere come re di Israele. Ma Dio lo rimproverò per questi suoi pregiudizi, dicendogli non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, perché io l'ho scartato. In questa occasione Samuele ricevette una grande lezione. Nonostante avesse trascorso tanti anni al servizio del Signore, non aveva ancora imparato a conoscere i suoi metodi di valutazione nel chiamare gli uomini al suo servizio. Quando gli uomini vogliono affidare un compito particolare a qualcuno, spesso si lasciano influenzare dall'apparenza esteriore di una persona o da alcune capacità umane che emergono in modo evidente, ma Dio, nel chiamare degli operai nel suo campo, riguarda il cuore. Davide fu scelto perché Dio, nella sua infinita saggezza, aveva scrutato il suo cuore e vi aveva trovato quei sentimenti sinceri di fiducia che gli avrebbero permesso di farne uno strumento nelle sue mani. Questa realtà è un incoraggiamento per noi oggi, che nonostante le nostre incapacità o le nostre insufficienze, abbiamo la certezza che Dio è potente di intervenire nella nostra vita e fare di noi dei collaboratori efficaci per l'avanzamento del suo regno. Vogliamo ora concederci una breve pausa musicale con il brano That's What He's Looking For. Le parole dicono: questo è ciò che egli sta cercando, un cuore che sia fedele, un cuore sincero, un cuore che dica: Gesù, Signore, io voglio obbedirti. Qualcuno che egli possa usare e che dirà: io sono tuo.

Davide non solo possedeva un cuore sincero, ma piacque al Signore anche per la sua umiltà e la sua completa fiducia nelle promesse divine. Infatti, quando fu unto dal profeta Samuele, il trono del regno di Israele era ancora occupato da Saul e Davide, pur essendo consapevole della chiamata ricevuta, non tentò di impadronirsi del posto che le spettava di diritto, ma seppe aspettare il tempo di Dio. Tornò umilmente ad occuparsi del suo lavoro con il gregge di suo padre, avendo la certezza che al momento giusto l'Eterno avrebbe aperto la strada e avrebbe mantenuto la sua promessa. L'unzione che Davide ricevette non fu soltanto simbolica mediante l'olio, ma da quel giorno in poi lo Spirito dell'Eterno lo investì. Quel giorno fu per Davide un punto di partenza nella sua esperienza con Dio. Forse prima di allora, mentre conduceva le pecore al pascolo lungo le colline della Giudea, aveva desiderato conoscere il creatore dello splendido scenario che gli si apriva dinanzi, ma ora Dio gli si era rivelato in un modo più potente e più glorioso. Ora aveva sperimentato personalmente la sua divina presenza e la sua potenza. Anche oggi, nella vita di ciascun cristiano, c'è un giorno preciso in cui l'Iddio che si è rivelato a noi mediante le meravigliose opere del creato si manifesta individualmente nella vita di quanti lo accettano. Certo, Davide tornò tra le sue pecore, al suo umile lavoro di tutti i giorni, ma quale differenza, ora che poteva godere di un rapporto intimo di comunione con Dio. Ora, consapevole della chiamata ricevuta, la sua esistenza assumeva un preciso significato. La fiducia che Davide aveva riposto in Dio non venne delusa. Infatti, ben presto gli si presentò una meravigliosa opportunità di inserirsi alla corte del re. Anche se ancora non era arrivato il momento di instaurarsi sul trono di Israele, il Signore stava iniziando a muovere le cose e ad aprire una via dinanzi a lui. Prima di continuare con le nostre considerazioni, ascolteremo un canto che parla appunto della presenza di Dio nella vita del credente e del messaggio emanato dal creato circa il suo infinito amore e la sua divina potenza. Il titolo è «Alla tua presenza».

La causa che fornì a Davide la possibilità di inserirsi nell'ambiente di corte fu una grave malattia di natura psicologica del re Saul. Questa malattia gli procurava delle forti crisi emotive, sempre più frequenti. Possiamo ben comprendere quale poteva essere lo stato d'animo del re, ora che lo Spirito di Dio si era ritirato da lui, dopo che aveva realizzato esperienze spirituali fuori dal comune e dopo essere stato protagonista di tante vittorie. I servitori di Saul cominciarono a preoccuparsi seriamente per le condizioni del re ed un giorno gli consigliarono di cercarsi un uomo che sapesse suonare bene l'arpa, in modo che quando questa crisi emotiva lo avrebbe colpito nuovamente, il suono dello strumento lo avrebbe calmato e disteso. Saul accettò questo consiglio e ordinò ai suoi servitori di trovare un uomo che sapesse suonare bene e di condurlo dinanzi a lui. A questo punto uno dei domestici gli disse che tra i figliuoli di un certo Isai aveva conosciuto un giovane che non solo sapeva suonare molto bene, ma era un uomo forte, valoroso, un guerriero, parlava bene, era di bell'aspetto e, cosa ancora più importante, l'Eterno era con lui. Saul mandò subito dei messaggeri ad Isai per farsi mandare il suo figliuolo Davide e quando gli si presentò davanti gli si affezionò grandemente e lo nominò suo scudiero. Questo dimostra che Davide, che inizialmente era stato chiamato soltanto per le sue doti di musicista, aveva ricevuto consensi anche per la sua personalità forte e valorosa. Essere lo scudiero del re era un posto di grande onore, ma avrebbe dovuto anche affrontare dei rischi mortali. Infatti, il suo compito era quello di accompagnare il re durante la battaglia, fin nella mischia, portandogli lo scudo e proteggendolo. Forse può sembrare assurdo che Davide, colui che aveva ricevuto l'unzione divina per regnare sul popolo di Israele, colui che era stato investito dallo Spirito dell'Eterno, doveva rischiare la vita per difendere l'incolumità del suo rivale. Ma Dio si servì di questa circostanza per forgiare il suo carattere e renderlo all'altezza del compito che gli aveva affidato. Come scudiero del re, Davide non solo poté accrescere le sue cognizioni militari, ma imparò l'umiltà e la mansuetudine, due attitudini che gli saranno poi indispensabili per affrontare difficoltà ancora più grandi. Cari ascoltatori, per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Quanto è facile dare dei giudizi affrettati, basati unicamente su quello che riusciamo a vedere, basati unicamente proprio solo sull'apparenza. Ecco questo grosso modo il tema che andremo ad affrontare oggi nella rubrica Favole alla radio. Prenderemo spunto ancora una volta per queste considerazioni da una favola di Esopo. Si intitola Il malato e il medico. Ve la propongo subito.
4: Il malato e il medico. Un medico domandò ad un malato come si sentisse in salute e quello gli rispose che sudava più del necessario. È una cosa buona, lo rassicurò il medico. La volta successiva quello pose al malato la stessa domanda. Ho dei brividi in tutto il corpo, gli rispose il paziente. È una cosa buona, gli ripeté il medico. Una terza volta costui rifece al malato la medesima domanda. Mi ha colpito l'idropisia, disse il paziente. Anche questa è una cosa buona, lo rassicurò il medico. Capitò che uno dei familiari si recasse in casa del malato e gli facesse la stessa domanda. Ed ecco che cosa gli rispose quello. A furia di subire cose buone, sto andando in malora. Allo stesso modo, molti uomini sono ritenuti felici dei loro vicini che, giudicando in modo superficiale, non vedono le cause che provocano in quelli le pene maggiori.
3: Credo che ad ognuno di noi sia capitato prima o poi di esprimere dei giudizi oppure delle valutazioni superficiali sul nostro prossimo, e l'abbiamo fatto a volte basandoci unicamente sull'apparenza. Molte volte, senz'altro, ci è capitato anche di e invidiare qualcuno, di sentirci trattati male persino da Dio, perché ecco, a parere nostro, certe persone hanno ricevuto da Lui molte più benedizioni di noi e non sappiamo che cosa si nasconde dietro la facciata. Non abbiamo idea dei pesi che la persona che invidiamo sta portando, delle sofferenze che a nostra insaputa casomai affronta giorno per giorno. Le nostre diagnosi, come quella del medico citato da Esopo, lasciano a volte molto, molto a desiderare. Ecco, ricordo una poesia che avevo studiato anni fa e che diceva: se a ciascuno il proprio affanno si leggesse in fronte scritto, quanti mai che a piedi vanno andrebbero in landò? Ecco sì, molto spesso, se ci fosse dato di poter dare un'occhiata dietro l'invidiante facciata, ringrazieremmo Dio per avere scelto per noi una croce diversa. Ecco, di questo si è resa conto la persona di cui citerò adesso un breve articolo che forse sarebbe più giusto definire una preghiera. È intitolato «Perdonami quando mi lamento». Dice: oggi sull'autobus ho visto una bella ragazza bionda e l'ho invidiata. Sembrava così felice e io desideravo di essere bella come lei. Improvvisamente si è alzata per scendere e l'ho vista zoppicare lungo il corridoio, ma mentre passava sorrideva. Oddio, perdonami quando mi lamento, io ho due piedi. Quando mi sono fermata per comprare dei dolci, il ragazzo che mi ha servita era così affascinante. Sembrava irradiare buon umore. I suoi modi erano calorosi e gentili. E gli ho detto: è bello avere a che fare con una persona come te. Una cortesia del genere si trova raramente. E lui mi ha detto: grazie, signore. E allora mi sono accorta che non vedeva. Oddio, perdonami quando mi lamento. Io ho due occhi. Camminavo poi lungo la strada e ho visto un bimbo con gli occhi azzurri. Era fermo e guardava gli altri giocare. Sembrava non sapesse cosa fare. Allora mi sono fermata un momento e gli ho chiesto: perché non giochi con gli altri? E allora mi sono accorta che non poteva sentire. Oddio, perdonami quando mi lamento. Io ho due orecchie. Con i piedi che mi portano dove devo andare, gli occhi per vedere lo splendore del tramonto, le orecchie per ascoltare quello che desidero sapere, sono stata benedetta. Oddio, perdonami quando mi lamento. Ecco, fin qui le parole di questa preghiera scritta da questa signora. Ognuno di noi avrebbe qualche motivo per farla sua, e non solo questo. Dovremmo anche chiedere al Signore di aiutarci a non emettere giudizi affrettati e ad avere più fiducia nelle sue scelte per la nostra vita.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Benvenuti cari amici alla vostra rubrica Il Quesito Biblico. Questo programma è formato dalle risposte che vengono date alle domande che ci pervengono da voi cari amici. Certi fra voi leggono le Sacre Scritture e quando trovano domande un po' difficili, ecco che ce le mandano a noi e noi le rispondiamo qui in questa rubrica. Anche voi amici, mandateci le vostre domande, noi cercheremo di risponderle, le includeremo qui in questo quesito biblico. E la prima domanda per oggi è su Romani 3:22. Si chiede: se non v'è distinzione nella fede, allora non vi è neanche agli occhi di Dio distinzione tra le varie fedi e religioni? Il versetto in questione dice così: indipendentemente dalla legge è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione. Difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non vi è distinzione a Dio fra differenti denominazioni. Per lui, in verità, non ci sono né cattolici, né protestanti, né maomettani o buddisti o atei. Sì, per Dio non ci sono che solo due gruppi, i perduti, e tutti siamo perduti. La Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, o coloro che sono stati redenti per fede in Cristo Gesù. O siamo destinati al paradiso o siamo destinati all'inferno. Tutto dipende dalla decisione che abbiamo fatto e se abbiamo ricevuto la salvezza che Cristo ci offre. Poi passiamo a Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 6, il 6 versetto. Cosa si intende qui per provarlo? Ebbene, siamo all'episodio della moltiplicazione dei pani. Filippo è andato da Gesù a dirgli di licenziare la gran folla che l'ha seguito nel deserto affinché se ne vada a comprarsi del cibo nei paesi vicini. Per provarlo Gesù gli disse: dategli voi da mangiare. Il nostro ascoltatore vuol sapere cosa intende per provarlo. Ebbene, Gesù sta per fare un miracolo portentoso, la moltiplicazione dei pani, ma vuol vedere fino a dove la generosità, la fede, l'altruismo di Filippo e del resto dei discepoli arriva. E così gli chiede che si mettino loro le mani in tasca e loro comprino il cibo necessario. Poi Gesù voleva far vedere loro la limitata loro possibilità contro il suo infinito potere. Questa è la prova che Gesù aveva per loro e spesso con la stessa maniera prova pure anche noi. Noi non possiamo mai chiedere a Dio di essere generoso e elargire dei doni agli altri se noi non siamo volenterosi di essere generosi e di aiutarli per i primi. Passiamo ora ancora al capitolo di Giovanni, capitolo 6, versetto 15. Questa è la domanda: come mai volevano rapirlo e farlo re? Cosa avevano visto in lui? Ed in particolare, come mai nelle Sacre Scritture si vede chiaramente che il Signore Gesù viene considerato in maniera molto diversa secondo il periodo di tempo? Ebbene, rapirlo e farlo re voleva dire dichiararlo il re di Israele, il Messia che essi aspettavano da tanto tempo. Volevano far questo e trattavano Gesù così bene perché Gesù li aveva sfamati moltiplicando i pani in una maniera miracolosa. Certo, pure noi vorremmo mettere al governo qualcuno che ci sfamasse per niente. Per quei poveri israeliti quello avrebbe risolto tanti dei loro problemi. Sì, qui trattano Gesù bene perché hanno ricevuto un beneficio e visto un miracolo. Quando poi Gesù chiederà loro dei sacrifici, quando poi lo vedranno nelle mani dell'autorità, allora che sarebbe costato loro qualche cosa e forse la vita per rapirlo e farlo re, allora no, non fanno più nulla, anzi, ubbidendo ai loro preti, grideranno crocifiggi, crocifiggi.
niente è cambiato, il tornaconto tutt'oggi governa l'attitudine umana. Ed ora andiamo al 20° capitolo di Giovanni, 2° versetto. So che qui in questo versetto Giovanni parla di se stesso, ma per quale motivo, si chiede, non dice mai io, ma ricorre a definirsi come il discepolo che Gesù amava? Per due ragioni. La prima è una ragione politica. I cristiani erano perseguitati. Giovanni era stato esiliato nell'isola di Patmos e così si cercava di tenere anonimo il suo nome. La seconda ragione è dettata da un certo senso di orgoglio personale. Giovanni ci tiene a far sapere a tutti che egli era stato l'oggetto dell'amore del Redentore. Si passa ora al libro degli Atti, capitolo 2, versetto 1, e si domanda cosa era la Pentecoste per i giudei. Credo di aver precedentemente discusso questo soggetto, ma lo faremo di nuovo. La Pentecoste era una delle sei maggiori celebrazioni della Chiesa giudaica. Elenchiamole qui. Prima, la festa di Purim. Tale festa trovò origine ai tempi della regina Ester e commemorava la liberazione del popolo ebreo dalla congiura del perfido Aman che voleva distruggerlo. Seconda, la festa di Pasqua, che commemora la loro liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Terza, la festa della Pentecoste, eccola qui, la festa della Pentecoste o delle sette settimane o dei 50 giorni, come dice il nome, 50 giorni, cioè dopo la Pasqua.

In questo giorno il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo ad offrire incenso e a cospargere col sangue della vittima tutto intorno. Questo era un preannunzio del sacrificio che il Messia avrebbe fatto a favore dell'umanità. La quinta festa era la cosiddetta festa delle capanne. Questa era celebrata 5 giorni dopo il giorno della propiziazione per commemorare la protezione che Dio aveva esteso a Israele durante la sua peregrinazione nel deserto. In questa occasione la gente si costruiva delle capanne sui tetti, nelle case o fuori e qui vi pernottavano. L'ultima festa, la sesta festa, era la festa della dedicazione che commemorava la restaurazione del Tempio sotto Giuda Maccabeo. Passiamo ora a Giovanni, secondo capitolo, 24esimo versetto, e si chiede perché Gesù non si fidava di quelli che credevano in lui a motivo delle sue opere? Non ci ha, dopo si domanda lui stesso, esortato a credere se non altro almeno per quello che lui faceva? Il nostro interlocutore prende qui 2 versetti fuori dal loro contesto e così si trova confuso. Ad ogni modo qui Gesù ci dice che non si fida degli uomini perché li conosce. Gesù sapeva che lo seguivano non per la fede che avevano in lui, ma per i miracoli che avevano visto e per ciò che potevano da lui ottenere. Nella seconda citazione, egli vuole che gli uomini credino in lui a motivo delle opere fatte. Ora, c'è una grande differenza fra Gesù che non si fida degli uomini e gli uomini che si affidano a Gesù. Gesù aveva dato tante ragioni agli uomini per richiedere la loro fede, ma gli uomini non avevano dato a Gesù alcuna ragione per cui lui potesse fidarsi di loro. Andiamo ora al Vecchio Testamento, Proverbi 23:2. Cosa significa? E di nuovo non possiamo solo leggere il secondo versetto, bisogna considerarlo nel suo contesto, e cioè col primo e il terzo versetto, e ve lo leggo. Quando ti siedi a mensa con un principe, rifletti bene a chi stai davanti e mettiti un coltello alla gola. Eccolo qua il secondo versetto. Mettiti un coltello alla gola se tu sei ingordo. Non bramare i suoi bocconi delicati, sono un cibo ingannatore. Quello che il proverbio ci insegna è di comportarci con cautela quando siamo in compagnia di chi è più ricco, più intelligente o più importante di noi. Non si deve bramare le stesse cose, ci risulterebbero dannose. Meglio allora metterci un coltello alla gola che conseguire quelle cose che non sono per noi. Ed ora passiamo a Isaia 66:7. Si parla qui di Cristo. No, in questo caso la profezia è diretta alla nazione di Israele e si dice che essa risorgerà al grado di nazione d'un tratto, come se nascesse un figlio prima delle doglie. E, amici, così è proprio stato. Il 14 maggio 1948, così d'un tratto, dopo 2000 anni, sorse il nuovo Stato di Israele senza alcuna pena. E le doglie, cioè le guerre, vennero dopo, proprio come Isaia aveva predetto così tanto tempo prima. Ed ora Geremia 1:10 si chiede, nel leggere questo versetto mi domando qual è stato lo scopo per il libro di Geremia, come mai Geremia scrisse questo suo libro? Il versetto in questione legge così: vedi, io ti costituisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per svellare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare, per piantare. Ebbene, Dio qui chiama Geremia al ministero. Il suo compito sarà quello di annunciare la totale distruzione del regno di Giuda dovuta alla loro ribellione verso l'Eterno, dalla loro idolatria e dalla loro peccanimosità.
con Geremia la sorte dei popoli è sigillata e irrevocabile. Ma notiamo che con i primi quattro verbi atti alla distruzione, in fondo ad essi Geremia ne ha due di riabilitazione. Egli, come annuncia distruzione, pure dice al popolo che verrà di nuovo il tempo per edificare e per piantare. Come sappiamo, questo pure avvenne alla

lettera. Geremia 1, 11 e 12, concludiamo con questo versetto. Si domanda: non capisco la conseguenzialità di questi due versetti. In questo passaggio Geremia ci mette davanti in una visione un ramo di mandorlo. Dio dice che ha veduto bene e il nostro interlocutore domanda cosa sia la conseguenzialità. In questo punto si sta facendo un gioco di parole. Il mandorlo in ebraico si chiama shaked, che vuol dire vegliare, e infatti in ebraico per dire mandorlo si dice l'albero che veglia, dato che esso è il primo albero che mette i fiori, fiorisce fin da gennaio. Il mandorlo, insomma, è l'albero che non si addormenta come tutti gli altri alberi, ma che veglia anche nella stagione invernale. Così Dio dice: io veglio sulle parole che ti ho detto per metterle ad effetto alla giusta stagione, cioè al momento giusto. E con questo terminiamo, cari amici, con questa vostra rubrica. Grazie per la vostra cortese attenzione. Ringraziamo anche l'ascoltatore che ci ha mandato queste domande. Vi esortiamo, amici, a seguire il suo esempio e anche voi a leggere le Sacre Scritture, e quando trovate qualcosa che non va, mettetelo da parte, mandatecelo, cercheremo di risponderlo. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

0: cari ascoltatori, la pace del Signore sia con tutti voi che ci ascoltate in questo momento. Radio Vangelo risponde oggi ad una domanda di un ascoltatore che per qualcuno può essere, non a torto, giudicata di sapore polemico, ma noi abbiamo il dovere di rispondere a tutti coloro che si rivolgono a noi. Questa è la domanda: è lecito fare il battesimo ai bambini? Il battesimo ai bambini è praticato dalla religione cattolica, ma non solo da questa, ma anche da altre confessioni religiose non cattoliche e anche protestanti. Noi, come sempre, ci accingiamo a dare una risposta non sulla base della nostra personale opinione, ma sulla base di quanto troviamo scritto nell'Evangelo di Gesù Cristo, al quale ci ispiriamo per ogni atto della nostra vita cristiana. Prima di rispondere se è lecito o non è lecito battezzare i bambini, parliamo un momentino sul perché del battesimo e sul suo significato. Il Nuovo Testamento ci presenta il battesimo come il requisito necessario per essere ammessi a far parte della fratellanza della Chiesa. Il Signore Gesù Cristo stesso iniziò il suo ministero sottoponendosi al battesimo, e il suo comandamento finale, prima di ascendere al cielo, fu: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli in nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Questo è stato il perentorio comandamento del Signore. Aggiungiamo un'altra parola del Signore: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Gli apostoli e i cristiani dell'era apostolica eseguirono questo ordine. Infatti, il giorno della Pentecoste, immediatamente dopo l'annunzio della buona novella, ai convertiti che chiedevano: fratelli, che cosa dobbiamo fare? L'apostolo Pietro rispose: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la rimissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Non solo il giorno della Pentecoste, ma vi sono anche altri riferimenti biblici, per esempio a Samaria, dove Filippo evangelizzò la parola del Signore, e troviamo scritto appunto in Atti 8:12 a Filippo, che annunciava loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. Ci vogliamo fermare qui per quanto riguarda i riferimenti neotestamentari al battesimo, sebbene ce ne siano moltissimi. Vogliamo un momentino parlare invece di che cosa è il battesimo. Il battesimo è l'immersione del credente nell'acqua nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, che è la formula che accompagna appunto l'immersione del credente nell'acqua. L'apostolo Pietro dichiara che il battesimo è non già una purificazione delle sozzure della carne, ma la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. E quindi il battesimo, possiamo dire, non salva. Il rito esteriore non ha il potere, per esempio, di lavare i peccati e quindi di dare la certezza della vita eterna. È soltanto una richiesta, è una domanda, è un impegno che rende testimonianza dell'opera di salvezza e di purificazione e di rigenerazione che il Dio ha compiuta nella nostra vita per mezzo della fede, quando abbiamo accettato Gesù Cristo nel nostro cuore. Il concetto di immersione è evidente nelle parole dell'apostolo Pietro, che prende il diluvio come figura del battesimo. Questo riferimento lo troviamo nella prima epistola di Pietro, capitolo 3, al verso 20. Come Noè nell'arca passò attraverso il diluvio, così il credente, salvo in Cristo, passa nelle acque del battesimo per iniziare una nuova vita nel suo Redentore. Il battesimo quindi è il patto che il credente fa con Dio davanti a tutta la Chiesa, impegnandosi a servire, obbedire ed onorare il Signore Salvatore tutto il tempo della sua vita. Qual è il significato del battesimo? Possiamo dire che è una confessione di fede, una confessione di fede davanti al mondo. Il credente rigenerato dal Signore vuole testimoniare di questa sua fede immergendosi nelle acque del battesimo. E quindi la società che lo circonda prende atto con questo atto, visibile, della sua decisione di servire il Signore e di seguire il Signore con tutta la determinazione della sua vita. Quindi è un atto esteriore che testimonia di una opera interiore che il Signore ha fatto all'interno del credente. Ma è anche il momento in cui il credente appunto fa il suo ingresso ufficiale nel seno della Chiesa cristiana. E troviamo scritto nei Fatti degli Apostoli al capitolo 2, al verso 41, quelli dunque i quali accettarono la parola predicata, furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Coloro che hanno accettato per fede Cristo come Salvatore non possono fare a meno di confessarlo pubblicamente, lo abbiamo detto, arruolandosi come soldati di Cristo Gesù, facenti parte ufficialmente del popolo di Dio. Infatti la Scrittura ci ricorda: col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Ma ora entriamo nel vivo della domanda, cioè è lecito battezzare i bambini? E vorrei appunto rivolgere una domanda precisa a Roberto. Chi può essere battezzato secondo te? Cosa dice la parola di Dio a proposito?
1: E l'Evangelo è chiaro in proposito. È soltanto chi ha creduto nel Signore Gesù Cristo come personale Salvatore e Signore ed ha fatto professione della propria fede in Lui. Questo dice l'Evangelo. Gesù stesso ha affermato: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Quindi è evidente che sono esclusi i neonati, in quanto questi non possono esprimere la propria fede e la propria decisione di seguire il Signore. È forse utile ricordare, prima di tutto, che il Signore Gesù fu battezzato all'età di 30 anni e fece ciò per lasciarci un esempio, come noi sappiamo. A Giovanni Battista, che si opponeva al suo battesimo dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me, Gesù rispose: lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia. È detto ancora dei convertiti dell'era apostolica: quelli adunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati uomini e donne, dice Atti 8:12. L'evangelista Filippo battezzò l'Etiopo, come ricordiamo. Dell'apostolo Paolo è detto: poi levatosi fu battezzato. Per non parlare del carceriere di Filippi, anche di lui è detto: fu battezzato lui con tutti i suoi. Esistono ancora altri casi di battesimo, ma nel Nuovo Testamento non esiste assolutamente un testo che ci parli di battesimi di neonati o di fanciulli.
0: Quindi l'hai detto chiaramente che non ci sono testi neotestamentari. Allora, quando è che bisogna battezzarsi? Potresti essere proprio più preciso, magari anche sintetico a questo proposito? Quando bisogna battezzarsi?
1: Non certamente alla nascita, ma alla nuova nascita, dice la parola del Signore, cioè quando ciascuno volontariamente e personalmente decide di ravvedersi, ossia di convertirsi, voltando le spalle al male e al peccato per seguire Cristo in novità di vita. Il vero battesimo cristiano, istituito da Gesù Cristo, deve essere preceduto ovviamente da 5 condizioni essenziali, e io vorrei elencarle. Prima di tutto, l'aver ascoltato la parola del Signore, in altri termini aver dato spazio nella propria vita al consiglio che scaturisce dalla parola del Signore. E la parola del Signore, come sempre, è chiara anche in proposito: andate per tutto il mondo, disse Gesù, e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Andate adunque, ammaestrate tutti i popoli, continua Gesù, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandate. Secondo, aver creduto ed accettato nel cuore Gesù Cristo come personale Salvatore. All'etiopo che aveva chiesto di essere battezzato, come ricordiamo, Filippo rispose: se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il Figliuolo di Dio. Paolo al carceriere di Filippi disse: credi nel Signor Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. E potremmo continuare su questo, ma vorrei passare al terzo punto, non meno importante: essersi ravveduti. L'apostolo Pietro, come ricordiamo, rivolto alla moltitudine che chiedeva cosa doveva fare per ricevere la salvezza, disse: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa, e per i vostri figliuoli, e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. La quarta cosa è fare frutti degni del ravvedimento. L'apostolo Paolo esorta: questo adunque io dico ed attesto nel Signore, che non vi conduciate più come si conducono i pagani. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a commettere ogni sorta di impurità, con insaziabile avidità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Chi rubava, non rubi più. Niuna mala parola esca dalla vostra bocca. Sia tolta da voi ogni sorta di malignità, né fornicazione, né impurità, né avarizia, sia pur nominata tra voi, né disonestà, né buffonerie, né facezie scurrili, che sono cose sconvenienti. Perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre. E infine, esprimere personalmente e volontariamente il desiderio di essere battezzati. Non sono gli altri che possono decidere per noi, ma la nostra deve essere una libera scelta. Tanto è vero che noi troviamo questo proprio in una delle pagine degli Atti degli Apostoli, quando questi convertiti a seguito proprio dell'accettazione del messaggio dell'Apostolo, espressero chiaramente questo vivo, questo ardente desiderio del loro cuore di sottoporsi al battesimo in acqua, e si dissero: fratelli, che dobbiamo fare? Possiamo anche aggiungere quella che fu l'esperienza dell'etiopo, quell'etiopo raggiunto da Filippo l'Evangelista, quando vide dell'acqua e gli disse proprio queste parole: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato?
0: Quindi c'è tutto un programma qui, in quanto hai detto. Non ci si può battezzare in qualunque momento, ma soltanto quando abbiamo preso una decisa, una netta posizione davanti al messaggio della parola di Dio. Comunque mi sono piaciute le parole che hai detto all'inizio, quando hai affermato che non possiamo battezzarci alla nascita, ma piuttosto alla nuova nascita. Quindi, in conclusione, vogliamo addurre un altro motivo per cui si deve respingere il battesimo a neonati. La società cosiddetta cristiana accoglie nel suo grembo i nuovi venuti ed impartisce loro un battesimo che li etichetta, questa è la parola giusta, li etichetta come cristiani per tutto il resto della loro vita, anche se poi questo non risponde alla realtà, ognuno prende la sua strada. Il cristianesimo invece, e questo l'abbiamo detto in tutto il corso di questa trasmissione, è frutto di una scelta che l'individuo fa in piena libertà e con piena coscienza, e nel momento in cui riceve una chiamata da parte di Dio, nessun altro può decidere per lui né garantire per lui. Quindi il battesimo impartito ai neonati non ha alcun valore spirituale, proprio perché chi lo riceve non lo sceglie, ma lo subisce. Ci dispiace di essere stati così categorici, ma questo è quanto ci insegna la parola di Dio.

0: Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Leggiamo insieme il Salmo numero 2, ma mediteremo soltanto su un versetto di questo Salmo. Salmo numero 2. Perché questo tumulto fra le nazioni? E perché meditano i popoli cose vane? I re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si farà beffe di loro. Egli parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Io annunzierò il decreto. Il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Chiedimi e io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Ora, o re, siate saggi, lasciatevi correggere, o giudici della terra, servite il Signore con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio, affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Verso che mediteremo oggi: servite il Signore. Signore, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, ti ringraziamo ancora per il bene che tu mostri verso le anime nostre. Grazie ancora come ci hai dato la possibilità di stare nella tua casa, nella tua presenza. Riconosciamo che ogni cosa è per grazia, Signore, e che nulla proviene da noi. Grazie perché l'opera tua in noi è un'opera vivente, va avanti. Grazie, possiamo considerarla ancora alla luce della tua parola. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Una breve introduzione a questo Salmo, che parla del regno messianico, del regno che verrà, di un regno che noi attendiamo. Molto presto Gesù ritornerà e finalmente questa creazione non dovrà più stare in travaglio, non dovrà più soffrire, perché il Signore ristabilirà ogni cosa. E questo Salmo è un Salmo bellissimo, perché ci proietta quello che è l'opera di Dio. Questo Salmo, il succo di questo Salmo, dice: l'opera di Dio va avanti e nessuno può fermarla, nessuno può trattenerla, nessuno può bloccarla. L'opera di Dio è un'opera che va avanti indipendentemente dagli uomini. Difatti c'è un convegno, dice, di nazioni, di re, di potenti che avrebbero la possibilità di gestire, no? Le cose, hanno tra virgolette la potenza mondiale, sto parlando di quello che è scritto in questo Salmo, per poter bloccare le cose, per poter cambiare le cose. E in maniera straordinaria ci viene proiettata una figura che è simpatica, perché ci fa comprendere comunque come stanno le cose. Dio che guarda e se ne ride, il Signore che si mette a ridere nel vedere questi progetti contro di Lui, nel vedere questi progetti contro l'opera sua. Effettivamente, man mano che andremo avanti, man mano che gli anni e i mesi passeranno e ci avvicineremo al ritorno del Signore, la nostra società, anche in maniera forse inconsapevole, ma cercherà di estraniare l'idea di Dio dalla vita dell'uomo, cercherà di cancellarla o di renderla meno efficace, di renderla meno incisiva nella vita delle persone. Perché i popoli meditano infatti cose vane, cioè cose che non andranno a buon fine per loro, che loro cose che non si realizzeranno. I re della terra si riuniscono, principi congiurano insieme contro il Signore e dicono: spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Potremmo fare intorno a questo verso uno studio sugli ultimi tempi, perché gli ultimi tempi sarà proprio politica dell'Anticristo, quello di eliminare l'idea di Dio, di spezzare quello che lui riterrà dei legami, di annientare mezzo soprattutto alla popolazione che serve il Signore con fervore, questa idea e probabilmente anche con una certa forza, ma dall'altra parte il Signore che siede nei cieli ne riderà, il Signore si farà beffe di loro, come per dire, voi vi rendete conto che non avete alcuna possibilità perché l'opera è mia, sono io che la porto avanti, e questo, fratelli, ci deve dare gran gioia, grande sicurezza, perché il Signore è colui che ha iniziato l'opera nella nostra vita e il Signore la porterà avanti. Gli unici che possono fermare l'opera di Dio siamo noi. Abbiamo un grande potere, quello di fermare l'opera di Dio, non nella vita degli altri, però neppure questo abbiamo, questo potere, al massimo possiamo illuderci di averlo, ma nella nostra vita abbiamo il potere di fermare l'opera di Dio. Ma per quanto riguarda la sua opera, in maniera straordinaria andrà avanti, il Signore se ne riderà, egli parlerà loro, parliamo chiaramente degli ultimi tempi, nel suo furore li renderà smarriti, è solo un'introduzione questa qui, e poi alla fine, quando il Signore regnerà, dirà: sono io che ho stabilito il mio re e sopra Sion il mio monte santo. Voi vi ricordate che c'è una bellissima parentesi nel libro dell'Apocalisse che parla proprio del monte Sion, dove l'agnello e i suoi redenti regneranno, e quindi ecco, sopra Sion l'ho stabilito io annuncerò il decreto, il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Questa parola generata è una parola molto importante, che non parla di nascita ma parla di incoronamento. Non è una parola, altrimenti dovremmo pensare che Gesù è nato nel senso di divinità, quindi è venuto dopo. No, la parola generato sta a indicare l'incoronamento. Per trovare questo significato basterà andare nel libro degli Atti degli Apostoli, quando Pietro parlerà alla folla, userà proprio questo versetto per dire che il figlio di Dio è stato incoronato per regnare. Infatti io ti darò in eredità le nazioni, in possesso le estremità della terra, tu le sperserai con una verga di ferro e le frantumerai come un vaso d'argilla. Ora, o re, siate saggi, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Se questo possiamo dire è un ingresso a quello che sarà gli ultimi tempi, adesso veniamo al nostro messaggio: servite il Signore. Credo che questo verso, se bene possa essere un verso che comunque può far riferimento anche ai re della terra, perché in questo contesto che si parla, servite, ora siate saggi, servite il Signore, non vi lasciate ingannare, rendete omaggio al figlio di Dio, cercate la sua faccia, onoratelo, è lui che dovete servire, quanto più questa parola servite, che si propone con un imperativo categorico, non come una scelta, può essere un invito per noi che abbiamo conosciuto la salvezza, abbiamo conosciuto il perdono da tutti i nostri peccati, abbiamo conosciuto la gioia del Signore, abbiamo conosciuto la speranza della vita eterna, e quindi questa parola servite e gioite fa proprio per la nostra vita, fa proprio per noi stamattina. E noi stamattina vogliamo proprio conoscere l'importanza del servizio, servire il Signore con timore e gioire anche con tremore. È importante la parola servire, è importante, dobbiamo scoprire il significato di questa parola. A volte questa parola è una parola che potrebbe anche nascondere l'inganno di titoli, potrebbe nascondere l'inganno magari di essere in prima linea per se stessi, potrebbe magari anche ingannarci, parlo chiaramente ai nostri tempi, sul piano magari dell'onore. Vogliamo scoprire per la parola di Dio cosa vuol dire servire il Signore. Non vogliamo sapere cosa per l'uomo vuol dire servire il Signore, non vogliamo sapere secondo me, secondo te o secondo un altro cosa vuol dire servire il Signore. Io voglio sapere secondo la Bibbia cosa vuol dire servire il Signore. Io mi sento chiamato a servire il Signore, e siccome Lui mi ha chiamato vorrei capire cosa è per Lui. lui il mio servizio. Vorrei sapere stamattina, alla luce della sua parola, l'importanza che può avere il mio servizio per lui, l'onore che il mio servizio può recargli, il privilegio che ho di poterlo servire, che non è un peso, che non è un carico, ma è una grande gioia servire il Signore. Così o no, fratelli? Un privilegio migliore non ci poteva accadere in questa vita, una cosa migliore non ci poteva avvenire, una cosa così straordinaria. Ma ci pensiamo, fratelli, servire, stiamo parlando di servire Dio, non stiamo parlando di servire un uomo o di fare per una persona o per un altro. No, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di un imperativo straordinario: servite il Signore. E stamattina vogliamo capire, alla luce della parola di Dio, questo servizio. La parola di Dio intanto mette in evidenza che tutti possono servire il Signore, e questo è bello. Tutti possono servire il Signore. Credo che forse, in virtù anche di alcune testimonianze che abbiamo sentito, credo che l'opera di Dio sia una, chiamiamolo così almeno per questo istante, un cantiere che ha sempre bisogno di operai, che non ci sia un momento dove il cielo conosca una crisi di lavoro, non ci sia il momento dove il cielo conosca, come dire, è pieno l'organico spirituale, quindi bisogna attendere. Se c'è crisi per il cielo, non c'è crisi di lavoro, ma c'è crisi di operai, che è diverso, perché il Signore ha tutta l'intenzione di assumere. E chiaramente, quando a volte si fa il colloquio con il Signore, non ci conviene, e quindi preferiamo che altri prendano, diciamo, il ruolo e l'assunzione. Quindi l'importanza del servizio. Nella Bibbia troviamo che possono servirli maschi, femmine, schiavi, persone libere e non. E il profeta Gioele mette in evidenza questa bellissima parola riguardo al battesimo nello Spirito Santo. Vi ricordate? Dice il testo: dopo questo, parla degli ultimi tempi, avverrà che io spanderò il mio spirito su ogni persona. Non mi piace questa traduzione, è più bello su ogni carne, perché c'è un contrasto tra spirito e carne. Spanderò il mio spirito sulla carne. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che la carne verrà sottomessa allo spirito. Non spanderò la carne sullo spirito, ma lo spirito sulla carne, cioè lo spirito scenderà sulla carne, la carne non si vedrà più, perché inizierà l'opera dello spirito. E questa è l'opera straordinaria che il Signore compie nella nostra vita. Va bene, su ogni persona va benissimo anche, ma noi vogliamo comunque scendere nella profondità del suo significato, anche perché fa parte del compito del battesimo nello Spirito Santo e dell'opera di Dio, quella che avrebbe detto Giovanni in un'altra occasione: bisogna che io diminuisca e che lui cresca. Spanderò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli, le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. E poi ecco, sui servi, sulle serve, spargerò il mio spirito in quei giorni. Quindi servi e serve, liberi e libere, schiavi e non. Vogliamo ringraziare il Signore, perché il Signore è forse l'unico che non ha riguardo a persone, ma dovunque è invocato il suo nome, egli fa scendere la sua grazia e di conseguenza il suo Santo Spirito, affinché poi possiamo servirlo. Quindi si può servire il Signore, chiunque può servire il Signore, ovviamente, che ha fatto una reale esperienza di salvezza, che la sua vita è cambiata, che la sua natura interiore è stata toccata dall'opera dello Spirito Santo. E riguardo alla circoncisione, qualcosa di bellissimo quando si parla della circoncisione dello spirito, dice adesso non sarete più circoncisi nella carne, ma la vera circoncisione è quella del cuore. E voi sapete che la circoncisione consisteva in un taglio, la circoncisione del cuore consiste in un taglio spirituale, cioè siamo stati toccati dall'opera dello Spirito Santo. Questa è la vera conversione. Il tocco ha sanguinato il nostro cuore quando lo Spirito Santo ci ha toccato, abbiamo sentito la forza, la potenza della sua parola, e questa potenza ha cambiato il nostro cuore. E noi vogliamo ringraziare Dio perché possiamo rientrare, sebbene con i nostri limiti, tra queste persone che sono state circoncise nel cuore. E noi ci auspichiamo ovviamente che altre persone stamattina in mezzo a noi siano circoncise dall'opera dello Spirito Santo. Servite il Signore con tutto il vostro cuore, cioè con timore, fatelo con tutta la vostra vita, e poi c'è una conseguenza, la gioia, ma questo vedremo più avanti se ci rimarrà qualche minuto. Servite il Signore. Alcune caratteristiche, se andiamo nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo Testamento, noi vediamo delle caratteristiche straordinarie per i servi, per gli schiavi. E a me, ho avuto modo di meditare intorno a questa figura forse qualche mesetto fa, sono rimasto attratto. È difficile essere attratti da uno schiavo, è difficile essere attratti dalla vita di uno schiavo, è più facile essere attratti dalla vita di un re, dalla vita di un principe, dalla vita di uno che non ha bisogno di nulla, ma essere attratti dalla vita di uno schiavo è difficile, un po' per le condizioni in cui si veniva a trovare, un po' per la vita che conduceva. Ma la Bibbia mette in evidenza due differenti schiavi, due differenti servi: lo schiavo di un uomo e lo schiavo di un principe. C'era una differenza tra chi serviva un uomo ricco, tra chi serviva un uomo che stava bene, e quindi i romani l'avrebbero chiamato il dominus o la domina se era femmina, e quindi era differente tra chi serviva queste persone rispetto a chi serviva il principe, rispetto a chi poteva servire un re. E noi stamattina possiamo ben capire queste due figure, perché noi un tempo servivamo l'uomo, un tempo servivamo il peccato, un tempo servivamo chi ci ha messo in condizioni penose di vita, ma oggi noi serviamo un principe, oggi noi siamo al servizio del re dei re e del signore dei signori. Pensate che quello che faceva un ricco non avrebbe mai pensato di fare un re nella vita di uno schiavo. Leggendo la storia romana, mi sono comprato un libro qualche tempo fa sull'antica Roma, lo schiavo non aveva neppure un letto, ma dormiva su un tappetino vicino alla porta del padrone. Cioè, il padrone aveva la sua bellissima camera da letto e lo schiavo dormiva su un tappetino fuori alla porta del padrone. Come sentiva un movimento, lui si alzava e quindi si metteva al servizio. Questo è il peccato, questo è il nemico che ci ha tolto la dignità, e noi eravamo così, schiavi delle passioni, schiavi del peccato. Non c'era dignità, anche se eravamo tutti belli sistemati, ma avevamo perso tutto, anzi non avevamo nulla. Lo schiavo del principe ha una stanza invece, lo schiavo del re ha un luogo dove può svolgere la sua vita, dove può vivere la sua vita, e quella che gli ha dato il principe non è poca da nulla. Quello che gli ha dato il re come diciamo ambiente dove poter vivere non era una cosa da nulla. E io credo che stamattina noi abbiamo la possibilità di ringraziare Dio, perché dal servizio di un padrone pessimo siamo passati al servizio di un padrone straordinario che ha cura della nostra vita, che ama la nostra vita, è interessato alla nostra vita. Lo schiavo del ricco, lo schiavo del padrone in generale, si doveva dimenticare la sua famiglia. Guardate che cose straordinarie ci insegna la storia. Il dominus non gli interessava niente la famiglia. e non ne voleva avere nulla a che vedere con la famiglia dello schiavo. Il re, il principe, era interessato alla sua famiglia dello schiavo e di tanto in tanto gli poteva concedere una possibilità. Sapete quale? La possibilità di far venire la famiglia nel posto dove lui era e di incontrarsi. Ma il Signore non ha fatto così con noi? Quante volte i nostri familiari simpatizzanti vengono in questa stanza per godere le benedizioni del nostro principe celeste? Non si convertono perché se ne vanno, però non è dato anche loro la possibilità di venire in un regno spirituale straordinario che è bellissimo e che dà la possibilità, sebbene non siano convertiti, di tanto in tanto anche di ricevere parte dei beni della casa di Dio che poi spetta a loro far fruttare nella loro vita. Erano spesso prese da basso ceto sociale e noi vogliamo anche dire che il Signore comunque salva tutti, poveri e ricchi, questo nella maniera più assoluta. C'è anche comunque da dire che Paolo al riguardo dice: vedete che tra noi non è che ci sono molti sapienti, molti noi insomma siamo gente semplice che siamo stati salvati. Questo non vuol dire che la salvezza non è per chi è colto, per chi è intelligente secondo il mondo, nella maniera più assoluta. Però possiamo ricordarci da dove veniamo, fratelli. Guardate che è molto importante non dimenticare quello che eravamo senza il Signore. Quando noi ci ricordiamo quello che eravamo senza il Signore, noi ci impegniamo a vivere la vita spirituale molto meglio, perché girandoci indietro ci spaventiamo e diciamo: Signore, da cosa tu mi hai tirato fuori? Che inutilità era la mia vita? E pensate per un attimo se dovessimo tornare indietro e se dovessimo affacciarci a fare le stesse cose o a vivere lo stesso stile di vita senza il Signore, come dovrebbe essere la nostra vita? Sarebbe uno strazio peggiore del... Ma il Signore ci ha amati, ci ha voluti bene, ci ha dato la sua grazia, ci ha messo in mezzo al suo popolo, e questa grazia per noi deve avere un grande valore, fratelli. Mai svalutarlo, mai pensare che c'è anche dell'altro fuori dal popolo di Dio. C'è dell'altro, ma che non supera quello che è in mezzo al popolo di Dio. In mezzo al popolo di Dio ci sono le ricchezze più straordinarie, c'è la benedizione e la vita eterna. Fuori forse la benedizione la puoi trovare, non di Dio, dell'uomo, ma la vita eterna non la trovi. Qui invece il Signore ha stabilito, che bello quel salmo, ha stabilito il Signore. Non sappiamo i motivi per i quali il Signore abbia stabilito così, un giorno glielo possiamo anche chiedere, ma quando lui dice che ha stabilito la vita eterna, è ovvio che lui dice che lui è lui che è presente in mezzo al suo popolo, perché Gesù è la vita eterna. Padre, io ti prego per loro, perché conoscano la vita eterna, e la vita eterna è il tuo figliuolo che tu hai mandato, alleluia. Lui è la vita eterna, ed è molto bello questo riconoscere da quello che il Signore ci ha tirato fuori. Quando io ricordo alla mia situazione in passato, veramente la studio anche con passione, dico: Signore, meno male che mi hai salvato, meno male, Signore, meno male che hai avuto pietà di me, della mia famiglia. Chi avrebbe investito soltanto un centesimo per il recupero della mia famiglia? Nessuno, neppure noi, ma il Signore ha investito per la mia vita e per la mia famiglia e per la vostra. Ha investito il meglio di quello che era nel cielo. Servire il Signore, chi può servire Dio? Innanzitutto possono servire il Signore chi è devoto a Dio. Senza devozione, fratelli, come possiamo servire il Signore? Ma che cos'è sta devozione? Che cos'è questa devozione? Persone devote a Dio. Che cos'è? La passione per l'adunanza. È lì che noi esprimiamo la nostra devozione al Signore. È il nostro culto che esprimiamo al Signore. Devote a Dio. Noi non possiamo servire il Signore se non abbiamo passione per l'adunanza, se non abbiamo passione per la Chiesa. Non possiamo amare Dio e non la Chiesa. È impossibile. La Chiesa è il corpo di Cristo. E quindi non possiamo pensare di dire: io amo Dio, poi amo questo, poi amo... Poi anche la Chiesa. No, no, la Chiesa deve rientrare, chiaramente parlo della Chiesa di Dio, non come istituzione, ma la Chiesa deve rientrare tra i primi risultati della nostra passione. E nella Chiesa noi abbiamo la nostra famiglia, nella Chiesa noi abbiamo i nostri fratelli, nella Chiesa noi abbiamo quelli con i quali condivideremo la vita eterna. Sapete, un conto è dire: ma io non ho passione perché tanto oggi lo vedo, domani non lo vedo più, come faccio a legarmi? Ma i fratelli tu li vedrai sempre, per sempre li vedrai. Loro saranno coloro che regneranno con te, loro saranno coloro che condivideranno con te, con loro il Signore asciugherà le tue lacrime dai tuoi occhi, con loro il Signore ti farà vedere la Gerusalemme celeste, con loro il Signore ti farà godere la vita eterna, con loro. E quindi l'importanza di servire il Signore amando la sua Chiesa. Il servizio al Signore è un servizio che dipende da Dio, che non dipende dagli uomini. Cioè, per quanto riguarda la nostra vita, è necessario che noi realizziamo che chi chiama al suo servizio è Dio. E quindi il nostro servizio deve dar conto al Signore, non a un uomo. Noi dobbiamo servire Dio, Dio, con tutto il nostro cuore. Non dobbiamo fare nulla per nessuno o per qualcuno, assolutamente. Sarebbe un errore gravissimo, dopo essere stati salvati, dopo essere stati riempiti di Spirito Santo, fare qualcosa per un altro o fare qualcosa perché altri possano accorgersene che noi le facciamo. No, no, servite Dio con tremore. Noi vogliamo con tutto il nostro cuore stamattina riconoscere che la nostra chiamata viene dal cielo. I servi venivano assunti o annualmente o a giornata. Fratello diceva: il lavoro non è fisso. Ebbene, ringraziamo Dio per questi tempi, no? Che si corrono, che anche a giornata va bene, se non so se a giornata o a mese, com'è. Ma anche il servizio del Signore è così. Potrebbe essere che il Signore ci chiami a un servizio continuo e duraturo, e quindi la nostra responsabilità cresce anche in misura come viviamo la nostra vita. Ma potrebbe anche essere che il Signore oggi ci chiama a fare una cosa e quindi la dobbiamo fare. E no, io ho nel cuore un'altra cosa. No, no, lasciamo che sia il padrone ad assumerci, lasciamo che sia lui a farci fare quello che è necessario secondo lui, anche perché lui è saggio, conosce bene le cose come devono andare, lui sa che quello che ci chiama a fare andrà benissimo, perché lui conosce la nostra vita, ma non che andrà benissimo per le nostre capacità, ma perché lui sarà in grado di intervenire anche nei nostri difetti, nelle nostre mancanze, perché abbiamo ubbidito a quella chiamata. E quindi venivano assunti annualmente o a giornata. Forse non c'è ancora un lavoro spirituale fisso, è ancora da scoprire, ma il Signore ti sta chiamando anche a giornata. Fai quello che Dio ti mette da fare, tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Alleluia.
1: Gloria a Dio.
0: Quelli che servivano il Signore, quelli che servivano i principi, i re, e quindi quelli che servono il Signore di qualunque genere, qualunque sia l'incarico, devono essere, dice la parola, onorati, non devono essere maltrattati. Maltrattare, questo è importante, lo schiavo di un principe significava rincorrere a morte. Se il principe si accorgeva che qualcuno fuori dalla casa aveva maltrattato il suo schiavo, il principe poteva decidere la morte per chi l'aveva maltrattato. Perché chi era nella casa del principe era il principe, apparteneva alla famiglia del principe. Chi tocca a voi, tocca la pupilla del mio occhio. Sentiamoci onorati per questo servizio, fratelli. Sentiamoci amati. Guardate che alta dignità il Signore ha messo nella nostra vita. Chi tocca a voi, ci penso io. No, nessuno vi deve toccare, dice il Signore. Cioè, la grazia ho messo dentro di voi, lo Spirito Santo in voi, e quindi ho cura in maniera particolare di voi. E quindi chi tocca a voi deve passare per me. Io mi ricordo mio padre, che vabbè, mio padre poi si è convertito dopo, però lo ricordo nel passato con degli, diciamo, con un po' di affanno, lo ricordo, lui aveva il problema dell'alcol e spesso diceva: chi tocca a voi tocca, deve passare per me, non fa niente che poi ci maltrattava lui. Però questo era solo una cosa, però c'aveva questa cosa, no? Cioè, chi tocca a voi deve venire da me. E a volte, perché eravamo piccolini, per paura, no? Che sta frase tocca a voi, noi non gli dicevamo nulla quando si litigava fuori ai bassi della nostra città per qualunque cosa. E quindi non si diceva, però me la ricordo questa frase: chi tocca a voi tocca a me. È così anche per i vostri figli, no? Non credo che qualcuno possa, tra virgolette, passarla liscia se tocca i vostri figli, è così o no? Penso che voi chiedereste, insomma, un chiarimento, non oltre, ma un chiarimento. Senti, mio figlio, ci penso io, tu pensa ai tuoi figli, ti chiedo la cortesia di non maltrattare più mio figlio, questo va bene, no? E basta. Però è molto importante capire quello che Dio, la premura che Dio ha per noi. Guardate che il diavolo non si può avvicinare troppo a noi. Il diavolo può venire, fare rumore, però poi Dio lo guarda e dice: dove vai? Dove vai? C'è la grazia nella sua vita, dove vai? A meno che non siamo noi a chiamare, come facevamo da piccoli, quando passavano quei cani randaggi. Noi da piccoli non sapevamo che i cani erano randaggi, e da piccolini facevamo così, no? Vi ricordate? E poi sempre i nostri genitori: no, non lo chiamare, non lo chiamare, tutti questi cani che camminavano. Però noi da piccoli non capivamo, e quindi, e qualche volta ci abbiamo rimesso anche qualcosa, perché io spesse volte sono stato morso da questi cani randaggi, non ho preso la rabbia, e quindi, però sono stato morso. Però mi ricordo che diceva: stai attento, così è il diavolo. Dice la Bibbia: è come un leone ruggente, se noi lo attiriamo lui si avvicina, dobbiamo essere noi a attirarlo. Ma per quanto dipende da Dio, il Signore ha già messo in fuga il nemico delle nostre anime. E andiamo verso la conclusione: non solo non dovevano essere maltrattati, ma senza indugio, alla fine del giorno dovevano essere pagati. Alla fine del giorno. E Dio paga bene, non rimanda mai, ti pago più avanti, vediamo. Dio paga bene. Vi è mai successo, fratelli, sicuramente, di aver fatto qualcosa per il Signore? Tanta era la soddisfazione nel vostro cuore, che la sera quando vi siete messi nel letto eravate così appagati profondamente, avevate questa sorgente di gratitudine verso il Signore che vi diceva, è vero o no? L'anima vostra stava venendo pagata dal cielo, rinfrescata, sei stato nella mia volontà, hai fatto bene, non ti preoccupare. Poi magari il Signore ci ha accompagnato anche durante la notte, e il giorno dopo abbiamo sentito la gioia per poter fare altro. Dovevano essere pagati. E io so anche un'altra cosa, che c'è una, chiamiamola così, giusto per stare al contesto della predicazione di oggi, che c'è una liquidazione straordinaria che ci aspetta quando il Signore ritornerà. La scrittura dice: siate sempre abbondanti nell'opera del Signore, non vi preoccupate di chi vi dice che siete esagerati, che fate troppo. Abbondanti, non mediocri, non sufficienti, non discreti, abbondanti, perché l'opera vostra non è vana nel Signore. Tutte le opere sono vane, ma quella nel Signore non è vana, sarà pagata, alleluia, avrà una ricompensa. Io mi ricordo sempre di quel verso, se vi ricordate anche voi, della parabola del buon samaritano. C'è una frase che sembra nascosta, ma è così profonda, che tocca così tanto l'anima mia, la mia vita, quando il samaritano lo mette sulla cavalcatura e quella persona sanguinante lo porta all'oste per la cura, e poi gli dice all'oste: qua ci sono 2 talenti, curalo. Ma gli dice un'altra frase, non è finita lì, dice: quello che avrai speso di meno, in più, perché quello che il samaritano si aspetta che l'oste farà di più, non si aspetta che, ma sì, mi ha dato 2 talenti, uno ne spendo, vedo un po' dove risparmiare, perché dobbiamo vedere, poi con questo talento me lo metto da parte, oppure me ne ha dati 2, e due. Oh, il signore mi ha dato questo, io questo faccio. Ma se fai di più, a Dio non dispiace. Se la tua vita allarga i suoi teli, i suoi pioli, come abbiamo sentito ieri, vuoi che a Dio dispiaccia che tu dedichi di più nella tua vita all'opera sua? Quello che avrai dato di più, io te lo darò. Che bella quella frase. Al mio ritorno, e Gesù ritornerà e non si dimenticherà di nessuna opera, di nessun servizio, di nessuna cosa che noi abbiamo reso con tutto il cuore a Lui. Senza indugio saranno pagati alla fine.

0: ce ne sono di corone. Guardate che festa il Signore ha preparato per i suoi. Ha preparato un tribunale, non nel senso giuridico del termine, ma nel senso di premio, dove ognuno di noi andrà e riceverà quello che ha fatto durante questa vita, le corone, e saranno reputati degni del loro salario. Tu hai fatto questo, questo ti verrà dato. Tu hai fatto questo, questo ti verrà dato. E infine avevano la possibilità gli schiavi e i servi di godere i prodotti della terra durante l'anno sabbatico. Cioè, al settimo anno potevano fermarsi dal lavoro e godere i benefici del loro servizio. E non è vero che il Signore a noi ci ha già messi nell'anno sabbatico del riposo e godiamo dei benefici anche in questa terra che ci vengono promessi e dati dal cielo? Non è vero che il Signore non ci fa mancare nulla? Non è vero che il Signore ci ha fatto entrare in questo anno di riposo? Perché oramai la nostra vita gode il riposo di Dio. E infine, l'ultima caratteristica. Chi voleva essere assunto e non aveva lavoro, doveva scendere in piazza. Non aveva lavoro, non aveva la possibilità di fare qualcosa. E che faceva? Scendono in piazza. La piazza era un centro dove molti si fermavano. Vi ricordate la parabola dei lavoratori che vengono chiamati? È questo datore di lavoro che va nella piazza prima in un orario, poi in un altro orario e poi in un altro. Quindi assume un gruppo e assume un altro gruppo. Dovevano scendere nella piazza. La loro sosta nella piazza diceva: voglio lavorare. Se tu non scendi in piazza, come pretendi di essere assunto? Aspetti che il Signore venga a casa a bussarti a casa, c'ho bisogno di te, oppure che ti incontri, non so, nelle vie dove ti è stato detto che non puoi andare? Aspetti che il Signore passi magari nei luoghi del vizio, nei luoghi della vanità? Il Signore di là non passerà mai. In piazza venivano assunti. E c'è una piazza dove il Signore assume, è la Chiesa. Se tu non scendi in piazza, non potrai sentire stamattina il datore di lavoro che dice: vuoi servirmi, ma vuoi servirmi veramente? Sul serio? No, perché magari hai pensato di ritirarti dalla piazza, di andare via dalla piazza, oppure di andare in un'altra via. Questa è la piazza, io ho bisogno di incontrarti. E non sappiamo a che ora passa, se alle 9, se alle 12, se alle 16, se la sera, può passare anche la sera. A volte noi pensiamo che la vita nostra oramai è finita, no, la giornata è finita, devi vedere che alle 6, certo, può passare anche alle 6, e la paga è la stessa, anche a quell'ora. All'ultimo momento, nel momento in cui tu non te l'aspetti, ci vuoi vedere che adesso il Signore per tanto tempo con me non ha mai, adesso proprio il Signore, sì, adesso proprio, Lui è il datore di lavoro, e Lui sa gli orari in cui deve scendere, Lui sa i momenti in cui ci deve chiamare. L'ultima caratteristica, era permesso loro di partecipare a tutte le feste. Quando il principe faceva la festa e organizzava il re la festa, mica si dimenticava dello schiavo. No, no, lo schiavo era invitato alle feste. I servi erano invitati alle feste. E c'è una festa che il Signore ha preparato. C'è una festa che è quasi pronta. La partecipazione è arrivata ieri al fratello Pasquale Pastore. Un giorno arriverà anche a noi. Potrebbe arrivare a tutti quanti insieme. Ma quella sarà veramente una festa. Ma in quel luogo entrerà chi ha servito il Signore. Non nulla facenti, non chi si è licenziato, chi ha servito il Signore. In quel luogo, dice la Scrittura, nulla di impuro entrerà. Tutti quelli che lo hanno amato, l'hanno servito. E poi dice un altro verso che questo un po' mi spaventa, spaventa un po' alla mia vita quando leggo questo verso. E spaventa nel senso perché ha un tenore spirituale altissimo. Dice: e tutti quelli che non hanno amato la loro vita, ma la hanno esposto alla morte. Cosa vuol dire alla morte? Dice: ma fratello, ma qui non c'è persecuzione, quindi è un'altra morte. A noi stessi, siamo morti a noi stessi, l'hanno esposta alla morte. Hanno detto: la mia vita non vale niente senza Cristo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Rimettici i nostri debiti. Siamo arrivati al sesto episodio di questa piccola serie dal titolo Riflessioni sulla preghiera. Chi ha seguito gli episodi precedenti sa benissimo che stiamo esaminando insieme la preghiera nota come Padre nostro che si trova in Matteo 6. Proseguiamo la nostra lettura con il versetto 12. Quindi leggo in Matteo capitolo 6, versetto 12. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Strano versetto, vero? Abbiamo sempre detto che il perdono dei nostri peccati è legato a ciò che Gesù ha fatto sulla croce, ai suoi meriti, non ai nostri. Qui invece sembra che si stia chiedendo a Dio di rimetterci i debiti nello stesso modo in cui noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Ma allora il perdono di Dio è condizionato? Allora io vi ho un po' ingannati perché ho mischiato le cose. Dobbiamo stare attenti a non fare dire a questi versetti più di quanto dicono, ma neanche a sminuirli troppo. Dobbiamo stare attenti a non confondere il perdono di Dio per i nostri peccati in vista della salvezza con il confronto giornaliero, con il peccato con il quale ci troviamo a combattere ogni giorno. Sono due cose diverse. Quindi dobbiamo considerare questi versetti alla luce del contesto di questa preghiera e alla luce della rivelazione biblica in generale. Partiamo quindi dal primo punto. Perdono condizionato? Gesù sta parlando veramente di un perdono condizionato? Sta dicendo che rimane un problema tra noi e il Signore se noi non perdoniamo ad altri esseri umani? Possibile? Vi sorprenderà, ma non solo è possibile. Ma se avessimo dei dubbi, il Signore Gesù lo ribadisce in modo chiaro giusto pochi versetti dopo. Leggo infatti in Matteo il capitolo 6, ai versetti 14 e 15. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Allora è inutile girarci attorno. Non potrebbe essere più chiaro. Non lo sto dicendo io, lo sta dicendo Gesù, lo ha detto Gesù. Allora, capisco che possono essere versetti un po' scioccanti in un certo senso. Il perdono del Signore nei nostri confronti è legato al perdono nostro nei confronti degli altri. Com'è possibile? Allora qualcuno dirà, forse qui si sta parlando di debiti diversi dal peccato, non si parla di peccati. Beh, basta prendere il versetto parallelo nel brano di Luca per comprendere che anche se Matteo usa la parola debiti, che è in un certo senso più generale, in Luca lo stesso insegnamento di Gesù viene riportato in questo modo. Leggiamo in Luca 11,4 e perdonaci i nostri peccati perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore. E non ci sono quindi dubbi sul fatto che la parola peccati è certamente intesa come un caso particolare di debito. Ma allora, noi dobbiamo meritarci il perdono di Dio? È quello che sta dicendo, Dio ci perdona se perdoniamo gli altri, ma allora per essere salvati dobbiamo meritarlo? Vedete, sto di nuovo mischiando le cose. Qui bisogna fare molta attenzione. È qui che normalmente il lettore poco attento della Bibbia commette un errore che, per rimanere in tema, se mi permettete, io definirei veramente imperdonabile. Ovvero, ci dimentichiamo del contesto. Cerchiamo di tirare fuori una regola generale che poi applichiamo a concetti totalmente diversi. Qui non si parla di salvezza, ovvero non si parla del perdono di tutti i nostri peccati in vista della vita eterna alla luce di ciò che Gesù ha fatto. Dobbiamo fare un ragionamento contestuale alla luce del resto della rivelazione biblica. E questo ci porta al secondo punto, una relazione quotidiana. Di questo si sta parlando. L'errore che commettiamo nel valutare questi versetti e altri versetti del Nuovo Testamento, come ho già detto, è quello di pensare che parlino di salvezza o vita eterna. Mentre in tutto il Nuovo Testamento le esortazioni al perdono sono fatte a persone che hanno già una relazione con Dio, che sono già credenti, possono essere rivolte ad ebrei, come in questo caso. Ricordiamoci che qui Gesù sta parlando ed era ancora vivo, non era ancora morto per i peccati, quindi sta parlando a degli ebrei che si relazionavano con Dio in un certo modo, ma si relazionavano con Dio. È concentrato su una preghiera di un credente verso Dio, non è una preghiera che fa un incredulo, non ha niente a che vedere con una preghiera per essere salvati. Qui bisogna prestare quindi attenzione. Consideriamo questa preghiera. Il presupposto di una preghiera di questo tipo, quindi, è che si abbia una relazione con Dio quando la si fa. In effetti, questo è un modello di preghiera sul quale basare la nostra relazione quotidiana con Dio. Se pensate a quanto detto negli episodi precedenti, essa è fatta da qualcuno che vuole onorare la persona di Dio, sia santificato il tuo nome, che vuole che il suo regno venga, che vuole che la sua volontà sia fatta. Solo un credente può pensare questo e pregare in questo modo. Insomma, si tratta certamente di un credente e di una persona che, avendo una relazione con Dio, non sta pregando per la propria salvezza eterna o per avere vita eterna, perché quella è basata sulle promesse di Dio. E questo lo sappiamo noi cristiani, ma lo sapevano anche gli ebrei. Infatti, pensiamo a questo fatto. Quando Gesù, appunto, ha detto e ha insegnato questa preghiera, egli non era morto ancora per i peccati degli uomini. Per quanto riguarda quegli ebrei che lo ascoltavano, tutti sapevano che c'erano dei sacrifici che venivano fatti in particolare una volta all'anno nel gran giorno delle espiazioni, quando il sommo sacerdote entrava nel tempio, di questo si parla in Levitico 16, e questi erano figura poi, loro non lo sapevano ovviamente, ma noi sappiamo oggi che quei sacrifici erano figura del sacrificio che Gesù avrebbe fatto. Ma in questa preghiera non si parla di questo, non si parla del modo in cui i peccati degli uomini vengono espiati. Non è quello l'argomento della preghiera. Si parla invece di una relazione quotidiana tra un credente e Dio. Un uomo che sa di avere delle mancanze, ogni giorno le confessa a Dio, ma non sta pregando per la sua salvezza, sta confessando le sue mancanze. Ora, la copertura per quelle mancanze è comunque garantita, era garantita nella legge ebraica dal sistema sacrificale, e noi ora sappiamo che è garantita in maniera completa e definitiva per tutti gli uomini di tutte le epoche passate e future, perché Gesù ha fatto quel sacrificio per ognuno di noi, per ogni essere umano. Quei sacrifici erano un'anticipazione del sacrificio perfetto e completo di Gesù. Però rimane comunque una relazione con Dio quotidiana e con gli altri esseri umani che ogni giorno è influenzata dal nostro peccato. Capite la differenza? Quando Gesù insegna questa preghiera, non sta facendo una lezione su come i peccati vengono espiati, ma una lezione su come avvicinarsi a Dio con dignità e coerenza, in modo che le nostre preghiere siano ascoltate. Tra l'altro, se ci pensate bene, questo è il motivo molto chiaro che emerge nel brano parallelo di Marco. Leggiamo in Marco al capitolo 11, versetto 25. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe. Avete sentito? Quando vi mettete a pregare, perdonate. È molto chiaro, qui non si sta parlando di salvezza, si sta parlando nel momento in cui ci avviciniamo a Dio giornalmente in preghiera. La nostra coscienza com'è? Come ci stiamo presentando davanti a Lui? Perché se noi non perdoniamo il nostro fratello, stiamo solo perdendo tempo. Il Signore non ascolterà la nostra preghiera. Di questo stiamo parlando. È un pensiero che si ritrova anche in altri brani, forse non ci avete mai fatto caso, ma prendete ad esempio Prima Pietro, capitolo 3, versetto 7. Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, perché anche esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Cogliete il collegamento? Questo è un brano illuminante sulla porzione del Padre nostro che stiamo commentando oggi. Le nostre preghiere possono essere impedite quando le nostre relazioni orizzontali non sono a posto. Può essere il perdono verso un fratello, ma può essere anche il comportamento verso la propria moglie. Tutte queste cose influiscono sulla nostra relazione con Dio. In questo senso c'è un ostacolo tra noi e Dio che non viene rimosso. In questo senso le nostre colpe non sono perdonate. C'è un ostacolo tra noi e Dio che non viene rimosso. Pietro non dice: attenzione perché rischiate di perdere la salvezza se maltrattate vostra moglie. Dice che le nostre preghiere sono impedite. Dice che c'è un ostacolo tra noi e Dio, esattamente ciò che Gesù insegna anche nel Padre nostro. Se non perdoniamo, mettiamo un ostacolo nel nostro rapporto con Dio. Il credente perdona gli altri perché sa di essere stato perdonato a sua volta. La comunione con Dio si interrompe se noi non perdoniamo gli altri, così come si interrompe se non ci comportiamo bene con nostra moglie o se abbiamo altri peccati che ci ostiniamo a commettere senza confessarli e abbandonarli. Qui non si parla di salvezza, lo ripeto ancora una volta, si parla di una relazione giornaliera con Dio. Qualcosa si interrompe in questa relazione giornaliera se la nostra relazione con gli altri non è pulita. Allora, lo scopo di Gesù in questa preghiera non è fornire la base teologica per ottenere il perdono dei peccati in vista della salvezza, ma insegnare che se ci avviciniamo a Dio come credenti per chiedere qualcosa, dovremmo essere coerenti e risolvere prima le nostre pendenze con gli altri. E allora passiamo al terzo e ultimo punto. Libero. Se non perdoni, non sei libero. Questo è il problema. Qualcuno ha detto: perdonare è liberare un prigioniero e scoprire che quel prigioniero sei tu. Questa è la lezione importante che vuole insegnarci questa sezione del Padre nostro. Quando ci avviciniamo a Dio, quando siamo soli con Lui, il modo in cui abbiamo gestito le nostre relazioni orizzontali possono renderci prigionieri. Possiamo essere prigionieri delle nostre relazioni orizzontali. Gesù illustrò questi concetti rispondendo proprio ad una domanda di Pietro. Sul perdono, Pietro chiese questo in un lungo brano che andiamo a leggere, in Matteo al capitolo 18, versetti 21 a 35. Allora, Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettandosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non devi anche tu aver pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Non è quindi un pensiero limitato al Padre nostro, ma è un pensiero che Gesù ha ribadito in più di un'occasione. Pietro aveva chiesto quante volte avrebbe dovuto perdonare il fratello. La risposta non poteva che essere una: devi perdonarlo sempre. Devi sempre essere disponibile a perdonare, proprio perché tu, a tua volta, vorresti che il Signore fosse sempre disponibile nei tuoi confronti. Non dobbiamo aspettare per noi stessi ciò che non siamo pronti a concedere ad altri. Se noi andiamo dal Signore a chiedere di condonarci 1 milione di euro e poi non condoniamo 10 euro ad un nostro conoscente, come pensiamo che debba trattarci il Signore? Ascolterà le nostre preghiere? Credo proprio di no. Si tratta quindi di una parabola che costituisce una provocazione. Gesù sta dicendo: toglietevi dalla testa di poter perdonare qualcuno solo qualche volta e poi basta. Potete smettere di perdonare. No, non funziona così. Se Dio facesse così con voi, per voi non ci sarebbe alcuna possibilità. È chiaro che chi ama speculare sulla Bibbia qui può costruire strane ipotesi e congetture. Cosa succede allora se un cristiano non perdona? Non sarà perdonato da Dio? Non sarà salvato? Lo ripeto, abbiamo già detto che nella Bibbia la salvezza è sempre connessa ai meriti di Gesù, non ai nostri, e quello è un fatto che non può essere messo in discussione, grazie a Dio. Ma è chiaro che la nostra relazione con Dio farà veramente fatica a stare in piedi se le relazioni con gli altri hanno dei problemi. Questo è il punto. Se non perdoni, non sei libero. Penso che se siamo onesti ci rendiamo conto che quando c'è qualcosa che non va nelle nostre relazioni con gli altri, non stiamo bene. Facciamo fatica anche a pregare. La nostra coscienza non ci lascia tranquilli. Siamo prigionieri, viviamo male. Dio è mosso a compassione nei nostri confronti, come ha fatto quel re che aveva condonato al suo servitore ben 10.000 talenti. Lui è sempre disponibile a farlo, ma se non siamo disposti poi a nostra volta a perdonare 100 denari ai nostri debitori, è chiaro che non vivremo bene e la nostra relazione con Dio ne soffrirà. Questo è il punto. Difficile trovare pace se ce l'hai con qualcuno. In quella parabola il re aveva mandato quel servitore in mano agli aguzzini finché avesse pagato il suo debito. Ci avete mai pensato che la nostra coscienza può essere un terribile aguzzino che non ci lascia tranquilli finché non ci togliamo il peso, finché non perdoniamo gli altri? Gesù conosceva la potenza liberatrice del perdono, conosceva la liberazione straordinaria che avviene quando uno è in grado di perdonare. Allora, da questo momento in poi, quando preghiamo il Signore di rimetterci i nostri debiti, le nostre offese nei Suoi confronti, se vogliamo essere davvero in pace con Dio ed essere felici nella nostra vita di tutti i giorni, siamo pronti a condonare agli altri le loro offese nei nostri confronti. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Epistola ai Romani, capitolo 10. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati, poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilirla loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Ma la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è un farne discendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è un far risalire Cristo di fra i morti. Ma che dice ella? La parola è presso di te nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, poiché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, col cuore si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato, poiché non v'è distinzione fra giudeo e greco, perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udranno se non v'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati, siccome è scritto: quanto son belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle? Ma tutti non hanno ubbidito alla buona novella, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. Ma io dico: non hanno essi udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Ma io dico: Israele, non ha egli compreso? Mosè per primo dice: io vi muoverò a gelosia di una nazione che non è nazione, contro una nazione senza intelletto, provocherò il vostro sdegno. E Isaia si fa ardito e dice: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, sono stato chiaramente conosciuto da quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele dice: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
5: La maggior parte dei miei amici invalidi sarebbe d'accordo con me sul fatto che una delle discipline più dure con le quali veniamo alle prese è la pazienza. È una di quelle lezioni che dobbiamo imparare da capo ogni giorno, per moltissime volte. Le mattine in cui mio marito Ken insegna, ad esempio, un'amica viene a casa nostra per fare la mia routine quotidiana e mettermi al lavoro. Spesso dice frasi come «che bella giornata» oppure «non penso che farà caldo come ieri». Sentendo questi commenti mi ven voglia di saltare giù dal letto, correre in giardino e valutare da sola la giornata. Vorrei respirare un po' di quella fresca aria mattutina, vorrei vedere le mie rose mentre sono ancora coperte di rugiada. Ma ciò è semplicemente impossibile. La mia routine mattutina, compresa la ginnastica e il bagno, mi porta via un'ora o più prima che io possa sedermi sulla sedia a rotelle. quindi devo proprio essere paziente. È proprio durante questi momenti di attesa che penso a tutte le cose che devono essere fatte. Riesci a identificarti con me? È quando sei seduto nella sala d'attesa del medico che ti ricordi della mezza dozzina di telefonate che devi fare. Nell'ora di punta, bloccato nel traffico che procede a singhiozzo, pensi a tutte le cose da comprare al supermercato prima di rientrare a casa e si sta facendo tardi. È proprio così. Aspettare non è facile. Ho speso tanto tempo ad aspettare in un letto o in una sedia a rotelle. Dopo il mio incidente, aspettai di essere spostata dal reparto di cure intensive a una corsia normale. Dopo aver aspettato 3 mesi lì, fui finalmente portata al centro di riabilitazione. Qui aspettavo ogni giorno per fare la fisioterapia e le altre attività. Alla sera aspettavo amici e parenti per le visite e sembrava che stessi aspettando da sempre per andare a casa. Aspettare. Purtroppo quasi tutti associano questa parola a espressioni come stare in sospeso oppure ammazzare il tempo. Ci danno l'impressione di stare appoggiati a un muro, le braccia conserte, sbadigliando e guardando ogni tanto l'orologio. Ma l'attesa è molto più di un gironzolare fin quando non riceviamo ciò che speriamo. George Mattson scrisse del modo in cui dovremmo aspettare. Comunemente associamo la pazienza allo stare sdraiati. Pensiamo ad essa come all'angelo che veglia al capezzale dell'invalido. Tuttavia c'è una pazienza che credo sia più difficile, cioè la pazienza che sa correre. Restare seduti nell'angoscia, fermi sotto i colpi delle avversità, implica una grande forza. Ma conosco qualcosa che richiede un'energia ancora maggiore. Lavorare sotto stress, perseverare nella prova, avere l'animo oppresso e continuare ugualmente a svolgere i propri compiti quotidiani. Questo è ciò che farebbe Cristo. La cosa più dura è proprio questa. Molti di noi sono chiamati ad esercitare pazienza non in un letto di malattia, ma sulla strada. Aspettare è qualcosa di più di contare i fiori della tappezzeria, come dice una vecchia canzone. Ci vuole coraggio per vivere la pazienza sulla strada, per aspettare e allo stesso tempo restare attivi e impegnati. Attendi e spera nell'Eterno, ci dice letteralmente il Salmo 27,14. Sii forte e di buon coraggio. Le volte in cui ci troviamo ad aspettare gli altri possono essere delle buone opportunità per allenarci ad aspettare il Signore. Invece di agitarci e perdere la pazienza, dovremmo usare questi momenti per rispolverare alcuni versetti biblici e per imparare di più la parola di Dio. Non mi riferisco con ciò alla ripetizione meccanica delle parole, ma alla possibilità di rendere le nostre giornate pregne delle verità bibliche. Spera nel Signore in preghiera mentre sei in un ingorgo stradale e dividi con Lui l'ansia di tutti i lavori che devono essere sbrigati in un tempo troppo breve. Osserva come le tue frustrazioni si trasformano in lode mentre elevi inni e cori solo per Lui. Esercitando questo tipo di pazienza, radicata nella parola di Dio, potremo dire con il salmista: «Io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta e spera nella sua parola». Quindi, se sei solo e aspetti di sposarti, se sei adolescente e stai aspettando di andare alle scuole superiori, se sei stanco del tuo lavoro e aspetti una svolta, se sei parcheggiato su una sedia a rotelle e aspetti una spinta, se sei sposata e aspetti che tuo marito cambi, accertati di continuare a vivere durante l'attesa. Ci vuole coraggio ad aspettare pazientemente e allo stesso tempo andare incontro alla vita, ma puoi farlo. Affidati a Dio e il coraggio non ti verrà mai meno.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 39esima puntata.

un gruppo di collaboratori del signor C lo ha attaccato furiosamente, spargendo accuse false a destra e a sinistra per farlo crollare. In quel periodo le sofferenze di C sono veramente grandi ed egli impara più che mai a confidare esclusivamente in Dio, gettando su di lui questo peso enorme e inaspettato. Per un po' sembra che Satana trionfi, ma il Signore poi risolve la situazione. I rifugi aperti dai ribelli, in concorrenza a quelli di C, falliscono miseramente e molti riconoscono i loro sbagli e si rimettono sulla giusta via. Passò molto tempo prima che gli effetti dolorosi di quel periodo di divisione cessassero completamente. Per anni, ancora, si trovò coinvolto in difficoltà di cui quegli avvenimenti erano l'origine. Triste a dirsi, l'insoddisfazione si trasferì a Chaocheng e fu nel rifugio aperto in quella città che si ebbero le esperienze più angosciose. Nel momento più acuto delle difficoltà create da Fan, un numero piuttosto grande di cristiani di Chaocheng era passato dalla parte dell'opposizione. Alcuni perché già molto regrediti nella fede, altri per desiderio di guadagno, altri ancora in buona fede. Seguendo l'esempio di Fan, essi aprirono un nuovo rifugio, ma non fecero molta strada. Per un po' ebbero un certo seguito, come l'aveva avuto Fan, grazie alla vendita indiscriminata delle medicine di Si. Ma il successo fu solo temporaneo e l'impresa si avviò ad un totale fallimento. In quel periodo fu incaricato del rifugio di Si un caro vecchio di nome Sung, pastore della chiesa. Una simpatia e una devozione fuori dal comune lo resero subito caro ai cristiani e riempirono di frutti e benedizioni il suo lavoro. Ma il piccolo gruppo dei separatisti, mosso da una gelosia irragionevole, era ben deciso a ostacolarlo e a rovinare le sue imprese. Guidati dall'esempio di Fan, i ribelli progettarono un attacco al rifugio con lo scopo di cacciarne gli abitanti e di impossessarsi degli ambienti. Si aspettavano, naturalmente, che Si sarebbe subito andato là a vedere che cosa stesse succedendo. A questo punto essi lo avrebbero imprigionato e lo avrebbero liberato soltanto in seguito al pagamento di una forte somma. Una domenica mattina un gruppo di oppositori, ben conosciuti come cristiani, benché avessero ripreso a fumare l'oppio, tornarono al rifugio. Furono ricevuti cordialmente, perché Sung era di animo gentile e fiducioso e non dimostrava mai malizia o sospetti verso nessuno. Quella domenica sarebbe stata fatta la Santa Cena e al termine della riunione Sung invitò tutti i membri della Chiesa a rimanere per ricordare la morte del Signore e suggerì ai suoi ospiti provenuti dall'altro rifugio di ritirarsi nella sala degli ospiti. Ma a questo punto uno di loro si alzò in piedi e prese a gridare: «Noi non ci ritiriamo affatto, o partecipiamo alla Santa Cena anche noi o non vi permetteremo di farla». Seguì un momento di confusione e di panico. Gli oppositori avevano un aspetto adirato e prepotente e i cristiani radunati non sapevano proprio che cosa fare. Alcuni presero a gridare: «Buttateli fuori! Non è possibile, noi dobbiamo continuare la nostra riunione!» Qualcuno stava già per andare a chiamare la polizia, ma intervenne il vecchio pastore Sung. «La tavola del Signore non è nostra. Noi siamo ospiti alla sua cena, come tutti gli altri. Questi uomini non sfidano noi, ma Dio stesso, e sarà Dio a vagliare l'autenticità dei loro cuori. Noi non lamentiamoci». Questo atteggiamento meravigliò grandemente gli oppositori, che si erano aspettati una reazione di tutt'altro tipo. Erano preparati a una resistenza energica e contavano di portare le cose a un grado di tensione tale da provocare una lite. Sung comprese ciò che stavano pensando i provocatori e, rivolgendosi ai cristiani, disse: «Se noi mandiamo via questi uomini oggi, domenica prossima ne avremo 4 volte tanti. Lasciateli stare, il Signore opererà per noi». Superato il primo momento di sconcerto, gli assalitori portarono avanti i loro piani di distruzione, vuotarono la cappella e presero possesso di tutti gli edifici del rifugio. Erano tanto violenti che i pazienti in cura pensarono fosse meglio fuggire finché erano in tempo e ben presto il rifugio fu vuoto. Sung e il suo fedele aiutante Chu restarono e mandarono la notizia al pastore Si, chiedendogli di venire non appena possibile. Ma Si, dopo aver attentamente considerato la cosa, consigliò di ritirarsi dal conflitto e permettere agli assalitori di prendere possesso di tutto il rifugio. Aveva capito che quegli uomini volevano arrivare ad ottenere del denaro. L'unica cosa saggia da fare era lasciarli stare.
Il rifugio è chiuso comunque per il momento, mandò a dire sì. Prendete voi quello che potete e andate altrove. Il Signore non gli permetterà di inseguirvi. Noi vi accompagneremo continuamente con la nostra preghiera. Questo consiglio fu un ordine per Sung e per Su. Raccolsero alcune delle loro cose prima che gli uomini che tenevano il rifugio nelle loro mani potessero accorgersi di quello che stava succedendo e se ne andarono. Nel frattempo, gli occupanti del rifugio erano sempre più sconcertati e non sapevano che cosa fare. I credenti non avevano dato loro nessun motivo di lamentarsi ed essi si erano impossessati con la violenza del rifugio. Ora che ne erano unici padroni, non sapevano che cosa farne e si trovavano in una situazione piuttosto scomoda. Fu allora che il Signore cominciò ad operare in favore dei suoi servi. Tutto si svolse in modo tanto naturale che era difficile riconoscervi l'evidenza di un giudizio divino, ma tutti i capi dell'opposizione piano piano furono coinvolti in guai molto seri. Le loro famiglie andarono a catafascio, qualcuno fu ridotto in povertà, diversi si ammalarono gravemente, alcuni morirono. Ben presto il partito di opposizione si sciolse e in pochi mesi ne sparì ogni traccia. Gli osservatori esterni erano molto meravigliati perché nessuno dei credenti aveva mosso un dito, eppure piano piano il movimento di opposizione si era dissolto. Nel frattempo il Signore aveva provveduto un posto dove le riunioni della Chiesa e l'attività del rifugio potessero continuare. Durante i 4 anni e mezzo che seguirono, quasi 500 uomini furono guariti dalla schiavitù della droga in quel luogo. Moltissimi di loro, sotto l'influenza amorevole del pastore Sung, furono condotti a Cristo. Così il Signore si curò dei suoi in quegli anni difficili, cambiando tutti i loro guai in benedizioni.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Gesù e sua madre. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 19, versi 25 a 27. Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa, e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Tutti ormai si erano allontanati da Gesù. Mentre i soldati si dividevano le sue vesti e si giocavano a sorte la sua tunica, solo un piccolo gruppo era rimasto abbastanza vicino a Gesù da potergli parlare. Tra loro c'era un ragazzo, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, quello che poi molti anni dopo avrebbe scritto questo Evangelo, e alcune donne tra le quali spicca la mamma di Gesù, Maria, una donna alla quale fin dai primi giorni dopo il parto era stato predetto che una spada le avrebbe trafitto l'anima, in Luca 2:35. In quel giorno, circa 33 anni dopo, quella profezia si stava avverando. C'è molto riserbo nei Vangeli sulla presenza di Maria alla croce. Non ci sono state trasmesse le sue parole e solo l'apostolo Giovanni riporta questo episodio che lo aveva coinvolto personalmente. Tuttavia, è un episodio importante che ci porta a riflettere su come Gesù dimostrò la sua umanità fino all'ultimo momento, preoccupandosi per sua madre anche in quei momenti di sofferenza. Maria, che nei secoli successivi sarebbe diventata oggetto di venerazione per molti, benché nella Bibbia non si trovi nessuna indicazione in proposito, appare in questo brano come una donna semplice, una donna che stava perdendo il figlio che tanto aveva amato. Quella donna aveva già perso il marito. Questo è ovvio, perché altrimenti Gesù non si sarebbe preoccupato di affidarla a Giovanni, e ora stava perdendo il suo primogenito. Quale tristezza doveva albergare nel suo cuore? Riusciamo ad immaginare il dolore di una madre di fronte al figlio che non solo sta morendo, ma lo sta facendo attraverso quel terribile supplizio romano che era la crocifissione? Gesù non affidò sua madre ai suoi fratelli, gli altri figli di Maria, i quali fino a quel momento non avevano creduto in lui. Vedi Giovanni 7:5, dove è scritto: poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. E non l'affidò neanche ad altri parenti, ma chiese a Giovanni di prendersi cura di lei. Giovanni era un discepolo che Gesù aveva particolarmente amato, probabilmente perché era molto giovane rispetto agli altri discepoli. Giovanni, di fronte alla richiesta del suo maestro, non esitò a prendere Maria in casa con sé, prendendosi cura di lei come se fosse sua madre. Sono momenti molto teneri e commoventi quelli che l'evangelista Giovanni dipinge in questa scena. Ci mostrano che anche mentre si trovava sulla croce, negli ultimi istanti prima di rendere lo spirito, Gesù si preoccupò per gli altri, per i suoi cari, in particolare per sua madre. Il rispetto per i genitori era di fondamentale importanza per un ebreo, e Gesù si dimostrò perfetto anche in questo fino all'ultimo respiro. Il docetismo, a partire dai primi secoli avanti Cristo, espresse la convinzione che le sofferenze e l'umanità di Gesù Cristo fossero apparenti e non reali. Ma la falsità di tale dottrina è evidente quando leggiamo brani come questo. Infatti, nonostante la grande sofferenza, Gesù sulla croce si preoccupò per sua madre, mostrando grande amore per quella fedele donna ebrea che lo aveva partorito, cresciuto e amato. È un'immagine bellissima. Gesù e Maria, un figlio e sua madre. Il Redentore del mondo è colei che Dio aveva scelto affinché lo portasse in grembo, uniti da un grande amore, reale, tangibile. Colui che era stato crocifisso proprio perché accusato di farsi uguale a Dio, colui che diceva: io e il Padre siamo uno, mostrò fino all'ultimo di essere anche perfetto uomo. Grande è il mistero dell'incarnazione.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Di la verità, questo cambiamento repentino di sigla non te l'aspettavi, eh? Beh, l'ho fatto apposta perché non vorrei che con il tempo così diventiamo troppo abitudinari. A proposito, al microfono Maurizio, sempre felice di essere in tua compagnia, anche se ogni tanto cambiamo qualcosettina. Alcune cose non cambiano mai, come per esempio il sottoscritto al microfono di Hai letto il libro più letto. Scusa, ma purtroppo è così. Dovrai ancora una volta sopportare la mia presenza, Eviro.

E ancora una volta voglio dirti grazie per essere tornato fedele e puntuale. Un altro appuntamento, un'altra opportunità di passeggiare insieme attraverso il Vangelo di Marco. Siamo arrivati al sesto capitolo di questo Vangelo, un capitolo abbastanza lunghino, devo dire. Sicuramente non faremo in tempo a considerarlo tutto. Già con quelli corti ce la prendiamo comoda, figurati con questo. Capitolo 6, che leggeremo fra poco, non appena arriverà la sigla della lettura.

Di solito Marco presenta i vari aspetti della missione di Gesù con grande rapidità, ma qui nel sesto capitolo abbiamo un'eccezione. Abbiamo sempre detto che Marco è il Vangelo dell'azione, il Vangelo del dinamismo, il Vangelo delle cose che accadono, non dico in fretta, in furia, ma insomma le descrizioni sono descrizioni svelte, immediate. Ma dicevo, nei primi 29 versetti di questo capitolo c'è come una pausa in mezzo

sulla loro missione. Poi Gesù nutre 5.000 persone, cammina sull'acqua, opera varie guarigioni nel territorio di Gennesaret e infine il capitolo si conclude con l'attività di Gesù attorno al mare di Galilea, precisamente sulla sua riva occidentale. Ora Gesù è molto popolare ed è al culmine del suo ministero, della sua missione pubblica.

Se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, ricorderai che la volta scorsa ci siamo lasciati con il miracolo, un miracolo della risurrezione, una nuova vita. Nonostante le apparenze, Gesù vede al di là. La figlia di Gairo, una bambina di 12 anni, viene riportata in vita da Gesù. E nel sesto capitolo leggiamo che subito dopo Gesù lasciò quella regione del paese e tornò con i discepoli alla cittadina dove era cresciuto, Nazaret. Il sabato successivo si mise ad insegnare nella sinagoga e la gente era stupita per la sua sapienza e per i suoi miracoli. «Chi crede di essere?» dicevano. «Non è questo il falegname, figlio di Maria, fratello di Giacomo, di Giuseppe, di Giuda e di Simone? Le sue sorelle poi vivono qui fra noi». E si mostravano scandalizzati. Allora Gesù disse loro: «Un profeta è onorato ovunque, tranne che nel proprio paese, fra i suoi parenti e nella propria casa». A causa della loro incredulità, Gesù non poteva compiere grandi miracoli fra loro, eccetto poche guarigioni di malati, su cui impose le mani. E si meravigliava che quella gente non volesse credere in lui. Poi cominciò a girare fra i villaggi nei dintorni, insegnando alla gente. Quindi riunì i suoi 12 discepoli e cominciò a mandarli fuori a due, dando loro il potere di cacciare demoni. Disse loro di portare solo il bastone per il viaggio, di non portare cibo, né borsa, né denaro. «Prendete i sandali», diceva, «ma nessun vestito di ricambio». Poi aggiunse: «Quando siete in un villaggio, soggiornate soltanto in una casa. Non spostatevi da una casa all'altra. E se in qualche paese non vi accolgono o non vi ascoltano, quando ripartite, scuotetevi la polvere dai piedi. Questo gesto sarà per loro un avvertimento». Così i discepoli partirono, invitando tutti quelli che incontravano a convertirsi. Scacciarono anche molti demoni e guarirono molti infermi, ungendoli con olio.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, sempre grato della tua compagnia, Maurizio. Capitolo 6 del Vangelo di Marco. Un capitolo che descrive, all'inizio, un episodio quasi incredibile. Se non fosse nei Vangeli, quasi quasi non ci crederei. Perché incredibile? Beh, trovo veramente straordinario il fatto che Gesù era cresciuto fra i Nazareni, l'avevano visto lavorare, l'avevano visto giocare, l'avevano visto comportarsi come un normalissimo bambino, poi giovane, poi uomo. Adesso, come ci dice il testo, si scandalizzano di Gesù. Trovano il suo insegnamento e il suo operato offensivo. Se c'erano delle persone che avrebbero dovuto accettare, credere, prima di tutti gli altri, ciò che Gesù era, ciò che Gesù insegnava, erano proprio questi, i Nazareni. E invece, proprio i Nazareni, praticamente mandano via Gesù dalla propria città. E questa è una lezione molto triste, ma è una lezione della quale dobbiamo far tesoro. Vedi, possiamo diventare così familiari con gli eventi dell'Evangelo, possiamo conoscere così bene le varie storie, i vari resoconti dei Vangeli, del resto del Nuovo Testamento o anche dell'Antico Testamento, se è per questo. Possono essere così familiari che perdono la loro incisività. Vedi, l'essere cristiani non dipende dall'avere nozioni pigiate nel proprio cervello. L'essere cristiani dipende da un rapporto, da una relazione profonda, vivente, con una persona. Gesù Cristo, Figlio di Dio. Non serve a nulla essere nati in una famiglia cristiana. Non serve nulla, come faceva questa gente, andare alla sinagoga ogni sabato, o nel caso nostro, andare in chiesa la domenica. Tutte cose buone, intendiamoci. Così come è bene leggere i Vangeli, così come è bene meditare sui messaggi della Bibbia, eccetera, eccetera. Tutto questo è importante. Sono io il primo ad incoraggiarti a farlo. Ma tutto questo non serve a nulla se prima non c'è un rapporto di fiducia, una relazione di amore, di rispetto e di adorazione nei confronti di Dio, Padre, e di suo Figlio, Gesù Cristo. Guidati ed illuminati dallo Spirito Santo, avendo come punto di riferimento la Bibbia, il libro più letto. I Nazareni pensavano di conoscere Gesù, ma lo conoscevano come un giovincello, lo conoscevano come il figlio di Maria e Giuseppe, lo conoscevano come uno dei tanti giovanotti del villaggio. Ora che Gesù parlava e agiva in un modo inaspettato, i Nazareni erano scandalizzati. Come osa, come si permette di dire a noi queste cose? Noi siamo suoi concittadini. Non si ricorda forse che io non ho mai fatto male a nessuno? Non si ricorda forse che ogni volta che ho opportunità faccio del bene? E perché allora mi viene a dire tutte queste cose? La loro familiarità con Gesù era l'ostacolo maggiore. Il fatto che l'avevano conosciuto prima non permette loro di vedere Gesù nella sua giusta prospettiva, nella sua
vera, reale identità. Chi è per te Gesù?

Il sesto capitolo si apre con l'espressione «nel suo paese». Gesù torna nel suo paese. Questa espressione si riferisce al fatto che ovviamente Gesù aveva trascorso la maggior parte della sua vita a Nazaret, tanto da considerarla il suo paese. Era poi abitudine di Gesù recarsi nella sinagoga il giorno di sabato, ovunque si trovasse. Penso che sentisse il bisogno di adorare così il Padre, ed inoltre la sinagoga era allora il posto migliore per parlare alla gente. Il suo insegnamento stupiva quelli che lo avevano conosciuto da giovane. Le sue parole, le sue opere, i suoi miracoli lasciavano costernati i suoi concittadini, che si facevano non poche domande al riguardo. Intanto non credevano che da Nazaret potesse venire uno come Gesù. Naturalmente costoro guardavano se stessi e giudicavano il paese da quanto sapevano di se stessi. Quindi escludevano che vi potesse essere un Nazareno come il Signore Gesù. Non avevano fiducia in uno di loro perché non avevano fiducia in se stessi. Inoltre questo brano ci dice che Maria e Giuseppe avevano avuto altri figli, ovviamente fratelli e sorelle di Gesù, in quanto avevano perlomeno la stessa madre terrena, anche se solo Gesù era stato concepito in modo soprannaturale dallo Spirito Santo. I Nazareni dunque non riuscivano a comprendere, non riuscivano a capire, non riuscivano a catalogare Gesù. Pensavano di conoscerlo, ma ora Gesù rappresenta per loro una pietra di scandalo, una persona scomoda, al di fuori dei loro schemi mentali. Il loro problema era che lo avevano conosciuto da ragazzo e si erano fatta una loro idea di come sarebbe dovuto essere da grande. La realtà, però, smentì questa idea, generando in loro non solo stupore, ma anche dispetto. Purtroppo lo stesso può avvenire anche oggi, quando tanti si illudono di conoscere Gesù, costruendosi un Gesù secondo i loro pensieri, i loro desideri, i loro pregiudizi, i loro schemi, le loro aspettative, mentre poi leggendo meglio le scritture, facendo determinate esperienze spirituali, si accorgono che Gesù non è come se lo erano immaginato. E da questo punto devono operare una scelta. O credono e ricevono nel Gesù che rivelano le scritture, oppure continuano a credere nel prodotto della loro immaginazione. Una figura bionda, con gli occhi azzurri, con un triste sorriso, uno sguardo che vaga nel nulla. Un Cristo che non ha nulla da dire e non ha nulla da fare. Sta lì, su un quadro appeso ad una parete, cieco, muto, sordo. E lo teniamo lì perché, almeno così, non è scomodo. Non dice cose che non vogliamo ascoltare.

0: Perfino Gesù dovette imparare a sue spese la verità di quel detto: un profeta è onorato ovunque, tranne che nel proprio paese, fra i suoi parenti e nella propria casa. E la cosa tragica, triste, che Marco aggiunge nel suo resoconto è che a causa della loro incredulità, a causa della loro mancanza di fede, a causa delle loro presupposizioni, a causa delle immagini che si erano costruite di quello che Gesù avrebbe dovuto essere, che invece non era, fra i Nazareni Gesù non poteva compiere grandi miracoli fra loro, eccetto poche guarigioni di malati su cui imponeva le mani. Gesù non poté fare altro. Quello stesso Gesù che, poc'anzi, come abbiamo letto nel quinto capitolo, aveva resuscitato una bambina di 12 anni. Lo stesso Gesù che aveva guarito una donna che per 12 anni era stata malata. Questo stesso Gesù, a Nazareth, a causa dell'incredulità, del legalismo, dell'ottusità dei suoi compaesani, può fare solo alcune guarigioni. In un certo senso sembra quasi strano che la potenza di Dio possa essere limitata. Eppure questo è un principio, una legge spirituale della quale dobbiamo far tesoro. Dio è l'Iddio dell'impossibile. Dio può tutto, ma ha scelto di operare entro i confini della nostra fede. E la nostra fede non deve essere grande per permettere a Dio di operare. Gesù stesso ha detto: basterebbe che voi aveste tanta fede quanto è grande un granello di senape. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta velocemente scivolando via. Vuoi conoscere questo Gesù da vicino, non il Gesù dei Nazareni che non poteva fare grandi cose a causa della loro mancanza di fede, ma il Gesù di Gairo, il Gesù della donna guarita dopo 12 anni di malattia, il Gesù che ancora oggi agisce, ama, vuole avere e prendersi cura di te. Scrivici, saremmo più che felici di camminare insieme a te alla scoperta di Gesù, il Signore. Dobbiamo veramente salutarci. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. A risentirci. Prossimo incontro, prossima passeggiata. Un abbraccio forte, ciao.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: The Other Side of the Radio si intitola la canzone con la quale cominciamo il nostro programma quest'oggi. Amici, benvenuti a Contrappunti. The Other Side of the Radio, cosa vuol dire? Vuol dire l'altro lato della radio, l'altra faccia della medaglia radio, potremmo dire. Ecco, la nostra emittente sicuramente si distingue da tutte le altre emittenti che potete ascoltare proprio perché ha una sua voce ben definita, e tutto sommato potremmo proprio dire che è veramente una voce fuori dal coro. La nostra emittente, come sapete, è una radio cristiana evangelica e non vuole fare altro che proporre il messaggio evangelico, e questo lo facciamo anche ovviamente con la musica. Allora, veniamo al programma di oggi, e prima di questo alla canzone che è già iniziata. È una canzone di Chris Rice. Dice l'autore, proprio per introdurre questa canzone: ero seduto a pranzo con un mio collega, uno studente, un mio amico, e lui mi stava dicendo qualche cosa riguardo all'avermi sentito alla radio. Ho pensato a questo concetto, poi dice Chris Rice, realizzando come le persone, quando accendono la radio, ascoltano qualche cosa sul quale abbiamo lavorato e mediante il quale appunto vogliamo portare un messaggio, una canzone che poi eventualmente nel tempo canticchiano anche. Ecco, allora ascoltiamo questa canzone di Chris Rice, The Other Side of the Radio.
3: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati.

Beh, una canzone sicuramente orecchiabile e molto bella, questa di Chris Rice che abbiamo appena ascoltato, però a mio avviso, ecco, personalmente non la classificherei come una contemporary Christian music, anche se la si trova in questa raccolta. Comunque ascolteremo senz'altro qualche cosa di questo genere anche più avanti. Adesso passiamo al primo segmento del nostro programma di quest'oggi. Ecco, probabilmente vi sarete fermati in mezzo a un parco cittadino oppure in un bosco di montagna ad ammirare qualche albero di particolari dimensioni, a cercare anche di calcolarne l'altezza o abbracciarne il tronco per misurarne la circonferenza, e probabilmente avrete provato stupore di fronte all'esistenza dei suoi rami, alla fortezza della chioma, alla resistenza del tronco. Gli alberi, come sappiamo, sono gli organismi più grandi, più longevi della Terra e esercitano sicuramente un fascino particolare al quale praticamente nessuno rimane indifferente. Ecco, adesso provate allora a moltiplicare per 3 o per 4 le misure degli alberi da Guinness dei primati, gli alberi più grandi che avete visto, che sono casomai nelle vostre zone, e ecco, facendo questo otterrete più o meno la dimensione di una sequoia. Ecco, le sequoie sono alberi che crescono nella Sierra Nevada in California, sono considerati fra gli organismi viventi più imponenti e più longevi. Per questo motivo la popolazione locale li chiama The Sentinels of the Sierras, cioè le sentinelle della Sierra. Una foto riesce a dare una vaga impressione della loro dimensione, ma non sicuramente a riprodurne minimamente la sensazione che si prova di fronte a questi colossi. Stupore, ammirazione, rispetto tali da lasciarci a bocca aperta. Ecco, di fronte a questi grandi alberi sicuramente ci si sente improvvisamente piccoli, limitati e passeggeri di fronte ad alberi che misurano fino a 90-100 metri di altezza, con tronchi di diametro grande quanto la lunghezza di un appartamento italiano, 7-8-9 metri, e che si sono sviluppati, pensate, da un piccolo seme fra i 2000 e i 3000 anni fa. Ecco, alla presenza delle piante più famose del Nord America, se non addirittura del mondo intero, è facile perdere il senso delle proporzioni. Il nome sequoia deriva da quello di un antico indiano che inventò un alfabeto di 86 caratteri e insegnò ai suoi compagni a leggere e a scrivere. Questo fatto impressionò a tal punto un botanico austriaco da spingerlo a dare lo stesso nome a questi alberi altrettanto straordinari. Esistono in natura due specie di sequoie, la sequoia gigantea, conosciuta appunto per le dimensioni del tronco, e la sequoia sempervirens, in America chiamata redwood, che ha diametri minori rispetto alla gigante, ma altezze notevolmente superiori che raggiungono e superano i 100 metri. L'altezza più alta mai registrata è di 111 metri, pensate. Ecco, quest'ultima specie si estende in un'area molto vasta, comprendente tutta la fascia costiera a clima oceanico molto umido, che va dal sud della California fino al nord dell'Oregon. Della sequoia gigantea sono invece rimasti piccoli boschi sparsi e protetti nei parchi nazionali della California. Questi parchi furono creati, fra l'altro, proprio per proteggere questa specie, soprattutto i suoi esemplari più grandi e più vecchi, dalla mano dei boscaioli e dalle imprese del legname. Agli alberi maggiori sono stati dati persino dei nomi. Famoso è per esempio il generale Sherman nel Sequoia National Park. Pensate, a un diametro alla base di 9 metri e 20 centimetri, un'altezza di 92 metri. A 40 metri dal suolo ha un ramo di oltre 2 metri di diametro. Ecco, si racconta che in passato, quando non esistevano motoseghe e altri mezzi meccanici, 25 uomini impiegavano fino a 10 giorni di lavoro per abbattere gli esemplari più grossi. Come ricompensa potevano però contare su un ricavo di 1000 metri cubi e più di legname per ogni albero abbattuto.
I primi pionieri che si videro costretti ad attraversare quelle foreste vergini dove alberi di tanto enormi dimensioni giacevano a terra uno sull'altro, divelti, impiegavano giorni e giorni di lavoro per farsi strada o per cercare di raggirare questi ostacoli. Un altro aspetto impressionante delle sequoie è la loro longevità. La loro vita inizia con il germinare del seme che misura appena, pensate, dai 3 ai 6 mm. Ecco, una volta germogliata la pianta cresce rapidamente e ha una resistenza al freddo e alla siccità molto elevata. Raggiunta una dimensione sufficiente per non essere preda del fuoco, l'albero cresce in altezza e diametro per tutto il suo ciclo vitale. I rami sono rivolti verso il basso in modo da trattenere meno neve possibile ed evitare i danni alla chioma, questo motivo del peso. Altri agenti dannosi sono i venti, forti venti che possono abbattere l'albero, dato che le radici delle sequoie, questo è un particolare interessante, sono relativamente superficiali e non ancorano bene l'albero nella profondità del terreno. Gli esemplari più longevi, forse a causa della loro straordinaria robustezza oppure perché sono cresciuti in zone più riparate, hanno raggiunto età che variano, pensate, fra i 2000 e i 200 e i 2500 anni. Alcuni botanici arrivano ad attribuire loro un'età anche di 4.000 anni. Ecco, questo significherebbe che erano già lì queste sequoie quando Alessandro Magno conquistò il Medio Oriente ed erano già centenari quando nacque Gesù e millenari quando Cristoforo Colombo scoprì l'America. Un intervallo di tempo che noi conosciamo solo dai libri di storia e che ci fa comprendere quanto la nostra vita in effetti sia simile, molto simile, a un soffio di vento. Ecco perché vi ho raccontato tutto questo sulle sequoie, perché dopo faremo una piccola considerazione proprio partendo da questo fatto. Adesso però facciamo un'altra pausa musicale.

erano gli Open Doors, una canzone che parlava della creazione. Alcune parole dicevano: riconosco la tua maestà, alzo la mia voce a te, mio re, tu sei l'oggetto del mio amore e ti amo con tutto me stesso. I cieli lassù mostrano la tua bellezza e il giorno parla alla notte di te, anche se non si sentono né note né parole. Le stelle di notte mostrano la tua gloria, il vento proclama la tua forza invisibile e tutti gli alberi si alzano verso di te. La creazione grida la tua verità silenziosa e tu sei l'oggetto del mio amore.

Una delle più belle canzoni che parla della creazione è sicuramente quella che stiamo ascoltando adesso dalla voce di Louis Armstrong, What a Wonderful World, che mondo meraviglioso. Ecco, solo un piccolo assaggio perché dobbiamo andare avanti. E allora, come dicevo prima, ritorniamo meglio alle sequoie delle quali abbiamo parlato per fare alcune brevi considerazioni. Ecco, sicuramente per la mia mente limitata, ma anche per la vostra mente limitata, ecco, che non ricorda nemmeno che cosa ho mangiato 2 giorni fa, l'incontro con la sequoia è sicuramente uno stimolo alla riflessione sulla nostra vita, su come essa sia tutto sommato molto fragile, molto breve e passeggera. Ecco, questi pensieri potrebbero renderci sgomenti, ma non lo fanno. Ecco, sebbene si possa ammirare, restare affascinati da un albero simile, dovrebbe venirci spontaneo non il soffermarci su questa meraviglia del creato, ma guardare oltre. Ecco, la sequoia stessa non ha fatto niente per raggiungere la sua età, le sue dimensioni, la sua posizione. Si è trovata in un determinato luogo e lì ha sviluppato quel potenziale che le era stato dato. Ecco allora che possiamo considerare questo organismo come un simbolo, un indizio, una traccia di qualcuno che è più grande, più potente. E allora l'ammirazione, la riconoscenza e lo stupore che si prova alla vista di questo vanno anche, devono andare anche verso colui che ha creato tutto quanto. Ecco, non so quanti di voi ricordano le parole che Eliù rivolse a Giobbe, che in un momento molto difficile della sua vita era talmente impegnato ad occuparsi dei propri problemi da non riuscire a focalizzare lo sguardo sulla giustizia e sulla potenza di Dio. È scritto nel libro di Giobbe: fermati e considera le meraviglie di Dio. Egli è grande in forza, in equità e in perfetta giustizia. Quando Dio si rivelò a Giobbe, invece di rispondere alle numerose domande da lui rivolte, gli pose a sua volta degli interrogativi sulla creazione e sui fenomeni naturali. Come Giobbe non fu in grado di rispondere, così ancora oggi tanti scienziati non hanno dato una spiegazione precisa a numerosi di questi fenomeni. Giobbe si rese conto di aver sbagliato nel considerare la realtà che lo circondava soltanto dal suo punto di vista personale. Così aveva trascurato Dio, non riponendo la sua fiducia in Lui. Allora, è scritto, Giobbe rispose all'Eterno e disse: «Io riconosco che Tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un Tuo disegno. Chi è colui che senza intendimento offusca il Tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non capivo. Sono cose troppo meravigliose per me e io non le conoscevo. Ascoltami e io ne parlerò. Io ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio t'ha veduto. Perciò mi ritratto, mi pento sulla polvere e sulla cenere». Questo quanto è riportato nel libro di Giobbe al capitolo 42. Ecco, la sequoia è una delle tante espressioni tangibili del Dio giusto, onnipotente, che opera meraviglie anche nella creazione. Insieme allo stupore di fronte a un monumento del creato come può essere quest'albero, si può recepire il suo messaggio silenzioso, ma è un messaggio ben udibile, e focalizzare, come dicevo prima, lo sguardo su chi ha creato tutto questo. Come Giobbe riconobbe con umiltà e riconoscenza la grandezza di Dio, ecco, così vogliamo fare anche noi. Come Giobbe era amato da Dio e venne ascoltato da Lui ed ebbe una risposta, così possiamo essere certi anche noi di ricevere lo stesso trattamento. Non abbiamo a che fare con una forza impersonale, irrazionale, bensì con un Dio personale, razionale, che comunica, che ci ama e che ha dato persino suo figlio a morire sulla croce per noi. La sequoia, come ogni altro elemento del creato, è un messaggero di Dio, del Creatore dei cieli, della terra e di tutto quello che c'è in essa. Ecco, vale la pena allora di rimanere in ascolto e tenere nella massima considerazione quello che questi elementi vogliono comunicarci.
E la prossima volta, allora, che passate accanto ad un albero particolarmente grande e maestoso, provate a rifletterci anche voi.

Allora, io mi auguro, spero di sentire qualche cosa da parte vostra, da parte di qualcuno di voi. Mi auguro anche di ritrovarvi puntuali, come sempre, qui nel prossimo appuntamento con il nostro programma, il programma Contrappunti. Però vi invito anche, come sempre, a non abbandonare la nostra frequenza. Fra poco seguiranno altre interessanti proposte. Mi faccio da parte, allora vi ringrazio per avermi seguito. Noi, voi e Dio, come sempre, però ci risentiremo molto molto presto, sempre qui.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: Molto da dire la favola che ascolteremo oggi qui nella nostra rubrica. Il pipistrello, il rovo e la folaga. Questo il titolo di quest'altra favola di Esopo. Ascoltiamola subito insieme.
6: Un pipistrello, un rovo e una folaga strinsero fra loro un patto di mutuo soccorso e decisero di mettersi in mare. Il pipistrello, preso a prestito del denaro, lo mise a disposizione dei suoi due compagni. Il rovo a sua volta volle contribuire, portando dei vestiti, e la folaga, comprato del bronzo, lo aggiunse ai beni che avevano in comune. Dopodiché si misero in mare. Sopraggiunta una violenta bufera che fece rovesciare la nave, i tre soci riuscirono a mettersi in salvo sulla terraferma, dopo aver perduto tutto. Da allora la folaga continua a tuffarsi nel fondo del mare, cercando il suo bronzo e sperando di ritrovarlo. Il pipistrello, invece, per paura dei suoi creditori, sparisce durante il giorno e ricompare di notte, andando in cerca di cibo. Il rovo, a sua volta, desideroso di recuperare i suoi vestiti, si attacca ai mantelli dei passanti, perché spera che possa essere uno dei suoi. La favola insegna che noi ci diamo sempre molto da fare nel tentativo di correggere gli errori commessi in precedenza.
5: Certo, non è facile riparare agli errori commessi e non sempre è possibile. Vi sono persone che per tutta la vita portano le conseguenze degli errori commessi in gioventù. Quando siamo giovani, crediamo di poter scegliere la nostra strada senza ascoltare i consigli di chi ne sa più di noi. Ascoltiamo per esempio quanto è scritto nel Vangelo di Luca, un passo molto conosciuto. Un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre: «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta». Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e qui dissipò la sua sostanza vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Ecco, fermiamoci qui per il momento. Cerchiamo di riflettere un attimo sulla scelta fatta da questo giovane al quale la vita sorrideva e che non aveva mai provato cosa veramente volesse dire la povertà. Il paese lontano, con i piaceri che gli propone, ecco, lo attira. E lui non sta a valutare i pro e i contro di questa scelta che sta per fare. Non pensa che, come dice sempre la parola di Dio, vi è una via che all'uomo pare buona, ma poi finisce col condurre alla morte. Il ragazzo cosa fa? Parte, si concede tutti i piaceri che gli erano parsi così attraenti e gratificanti, quei piaceri per i quali aveva abbandonato anche la sua famiglia. Ma un brutto giorno scopre che le sue sostanze, ecco, sono finite. Gli amici si sono dileguati e deve affrontare anche lo spauracchio della fame. Per un poco di tempo trascina la sua vita in questo modo, ma questo poi lo conduce a fare una riflessione. Ecco, riprendiamo a leggere dal Vangelo di Luca. Allora, rientrato in sé, disse: «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi». La parola di Dio ci dice poi che il padre, che non aveva mai perduto la speranza di ritrovare il ragazzo, ecco, gli corse incontro, lo abbracciò, lo rivestì e fece fare una festa in onore del figlio perduto e ritrovato. Il ragazzo, nonostante i suoi errori, seppe fare la cosa giusta. Non rimase a trascinare la sua vita nel fango, a cercare di rimediare con le sue forze al male commesso. Si rialzò e tornò da suo padre. Ecco, riconobbe la sua miseria, la sua incapacità di salvarsi da solo. La parola di Dio invita tutti quelli che fino adesso hanno vissuto la loro vita indipendentemente da Dio e ne portano le amare conseguenze, a fare come ha fatto questo figlio, cioè a riconoscere il loro peccato e a tornare al Padre e alla vita. Ma a volte, pur avendo portato al Signore il peso del nostro peccato, facciamo come hanno fatto il pipistrello, il rovo e la folaga di Esopo, la favola che abbiamo appena ascoltato. Continuiamo a rivangare il ricordo del passato e lasciamo che il rimpianto degli errori commessi e il timore per il futuro

duro vivere nel passato, con i suoi errori e i suoi rimpianti. Io non sono, io ero. È duro anche vivere nel futuro, con i suoi problemi e le sue paure, perché io non sono là. Il mio nome non è io sarò. Vivere nel presente, invece, non è duro, perché io sono lì. Il mio nome è io sono. Ecco, torniamo quindi al Signore, fidiamoci di Lui. Egli può perdonare il nostro passato, illuminare il nostro presente e darci pace nell'affrontare il futuro, perché ha promesso di guidare i passi di chi lo ama e di far cooperare ogni cosa per il suo bene.

Benvenuti amici al vostro programma Il Quesito Biblico, e sì, dico appunto vostro programma perché esso è formato da domande che ci sono pervenute da voi, cari amici. E infatti vi esortiamo a leggere le Sacre Scritture, e poi quando trovate qualche cosa che non capite, allora marcatelo da una parte e poi mandateci la domanda. Noi la risponderemo qui con questa rubrica e anche con una lettera personale diretta a voi. E cominciamo allora subito, e vi esorto ad aprire con noi la Bibbia al Nuovo Testamento, e questo programma va seguito infatti con una Bibbia aperta. Nuovo Testamento, Vangelo di Luca, siamo al 16° capitolo, 19° versetto, Luca 16:19. Si chiede: è un'analogia con Roma vestita di porpora e bisso come in Apocalisse, o era un modo di dire dell'epoca? Qui si sta descrivendo il ricco epulone della nota parabola del ricco e Lazzaro. No, la sua descrizione non ha nulla a che fare con la descrizione dataci in Apocalisse. E si dice questo per dire che quel tale vestiva elegantemente e lussuosamente, che era ricco, insomma. Si passa ora all'epistola di Giacomo 2:21, poi si cita Romani 4:1-3 e si domanda: Abramo è giustificato per fede o per opere? E questa è una buona domanda, perché se leggiamo i due versetti sembrano contrastare. Infatti Giacomo domanda: e Abramo nostro padre, non fu egli giustificato per le opere quando offrì il suo figliolo? Nell'epistola ai Romani Paolo pure domanda: noi diciamo che la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. Il problema nasce quando dei due episodi se ne fa tutt'uno. Sì, è vero che si sta parlando della stessa persona, ma mentre Paolo parla in termini generali, Giacomo parla invece di un episodio particolare, cioè dell'offerta di Isacco, suo figlio, in sacrificio. Ma poi anche Giacomo è subito pronto a dire che Abramo dimostrò cosa con le sue opere? La sua fede. Allora sappiamo che Abramo fu giustificato per fede, e tutti coloro che sono stati salvati saranno giustificati per fede. Questa frase, amici, vuol dire infatti che fa apparire giusti davanti a Dio, ci dà giustificazione. E infatti chi potrebbe mai apparire giusto davanti a Dio con le sue proprie opere? E poi la scrittura attesta che il giusto vivrà per fede, e Isaia ci dice che le nostre opere buone davanti a Dio non sono che panni lordati. E ora, parlando di Isaia, andiamo al Vecchio Testamento e andiamo al secondo libro di Samuele. Aprite la vostra Bibbia a Secondo Samuele, al primo capitolo, 1:11. Si chiede: stracciarsi la veste era frutto d'ira o un gesto con un significato preciso? Lo stracciarsi la veste era un gesto che significava sgomento, disapprovazione di quello che era successo. E questo gesto è stato seguito giù attraverso i secoli, e lo troviamo anche nel Nuovo Testamento. Si passa ora a Secondo Samuele, primo capitolo, 16° versetto, e si domanda: quale sia il libro del giusto? Questa è anche una buona domanda, perché troviamo che il libro del giusto era un libro in cui venivano scritte certe cronache e poemi di Israele. Se ne trova infatti menzione anche in Giosuè 10:13, ma è un libro che evidentemente è andato perduto, perché nessuno ne ha alcuna copia, e che Dio non voleva che venisse incluso fra quelli che costituiscono la Bibbia. Ed ora si passa
secondo libro di Samuele 3, capitolo 3, versetto 8. Perché questo dire testa di cane? Bene, oggi si direbbe, che so, piedi d'anatra, per dire insomma di una cosa che non ha affatto valore. Poi secondo Samuele 5, 2, e la domanda è: riconducetevi. Qui significa che Saul conduceva Israele in una direzione sbagliata. Questa di nuovo è una buona domanda, dimostra l'attenzione che questo nostro ascoltatore dà alle scritture. Sì, ricondurre vuol dire condurre ancora, un'altra volta. Questo è quello che viene detto a Davide in un discorso adulatorio, non necessariamente però Saul condusse sempre Israele su vie sbagliate. Ed ora, secondo Samuele 6:13, e si chiede: ci sono circa 15 chilometri di distanza dalla casa di Obed-Edom a Gerusalemme. Sei passi sono 4 o 5 metri, e quindi, facendo i calcoli, almeno 3.340 buoi furono immolati a Gerusalemme quel giorno. Perché immolarono così tanti buoi? Ebbene, ricordiamoci che questa era un'occasione di grande festa. La nazione era ora riunita, aveva una capitale che è Gerusalemme, era ben difesa e l'arca veniva portata in Gerusalemme, e Davide vuol dimostrare la sua gratitudine all'Eterno immolando, sì, appunto, un incredibile numero di buoi. Non è che poi tutti questi buoi fossero sciupati, perché il popolo ne godeva la carne che veniva poi arrostita e mangiata. Era insomma una grande festa per tutto il popolo. Passiamo ora a sempre lo stesso libro, capitolo 7, secondo Samuele 7:15, e si chiede: perché si dipartì da Saul e da Davide non si dipartiva mai? Qui si parla dello spirito del Signore. Vedete, Dio ha fatto una promessa a Davide e la fa perché in lui ha trovato amore e fede che non trovò in Saul. Fintanto che Saul fu fedele al Signore, lo spirito del Signore fu anche su Saul, ma poi Saul si ribellò e naturalmente lo spirito di Dio se ne andò da lui. Infatti poi il Signore benedirà Davide, che porterà poi attraverso la sua stirpe, secondo la carne, il Messia nel mondo, ma invece punì severamente Saul per la sua ribellione. E amici, questo è vero anche di ognuno di noi. Se noi vogliamo che lo Spirito di Dio abiti in noi, noi dobbiamo consacrarci al Signore, accettare la sua signoria ed essergli fedeli senza mai contristare lo Spirito del Signore. Passiamo ora all'undicesimo capitolo, versetto 4. Si chiede: di quale contaminazione si parla? Ebbene, in questo caso si parla di donne e ci si riferisce alla mestruazione mensile. Si va ora a secondo Samuele 17:23. In questo versetto si legge come Ahitofel, non vedendo seguito il suo consiglio, andò a casa sua e si impiccò, e si domanda perché lo fece. Ebbene, qui dobbiamo ricordarci che Ahitofel era un uomo saggio il cui consiglio era ricercato da tutti, perché era sempre stato trovato giusto. In questo caso egli ha consigliato Absalom, il figliuolo di Davide, che si è ribellato a lui e cerca di uccidere suo padre Davide. Ma Absalom, dopo essere stato consigliato da Ahitofel, si fa consigliare di nuovo, e questa volta da un uomo che si chiama Ushai, e poi decide di accettare il consiglio di Ushai invece di quello di Ahitofel.
Ora, Ahitofel era pure un uomo molto orgoglioso, e quando vide che il suo consiglio non era stato preso, ma era stato preso invece quello di un altro, la sua reputazione era in ballo, e lui, preso dall'invidia, dalla gelosia, ecco che queste cose lo indussero al suicidio. Perché? Perché ovviamente questo uomo, Ahitofel, era preso più dalle cose del mondo che da quelle di Dio, e teneva assai di più a quello che pensavano gli uomini invece di quello che pensava il Dio. E ora, nel leggere questo secondo libro di Samuele, noto come Dio benedice Davide, anche se Davide è un uomo materialista, e infatti notiamo che aveva tante mogli e tante concubine, era un uomo sanguinario, e infatti commise, in mia opinione, un peccato di gran lunga più grave di quello di Saul. Ma ecco che volta dopo volta abbiamo visto che mentre Saul è punito con prima uno spirito di pazzia e poi fu ucciso assieme a tutti i suoi figlioli, ecco che invece Davide è benedetto volta dopo volta. Si domanda: non è questa predilezione, non è questo favoritismo in favore di Davide e a scapito di Saul? Bene, e questa è una buona domanda, e si va detto che Davide peccò, e infatti Davide si rese colpevole di un peccato assai più grave di quello di Saul. Ma vedete, per il Signore peccato è peccato, non esiste una graduazione di peccato. La differenza non è nel modo in cui Dio tratta queste due persone, ma come queste due persone reagiscono davanti al peccato. Davide amava Dio, Davide si ravvide, Davide confessò il suo peccato e cercò misericordia e lo ottenne, mentre invece Saul ostinatamente restò ribelle contro Dio e mai cercò di ravvedersi neppure davanti a morte certa. E questo è vero anche di noi, cari amici. Se pecchiamo, il Signore è pronto a perdonarci se ci ravvediamo e se confessiamo il nostro peccato. Se però ci ostiniamo nelle nostre vie, il Signore non può far altro che trattarci come ribelli e tenerci sotto la sua ira. Beh, siamo arrivati al termine di questo programma. Grazie, cari amici, per la vostra cortese attenzione. Come vi ho detto, leggete le Sacre Scritture, e se trovate qualche domanda un po' difficile, scrivetecela, noi ve la risponderemo qui in questa rubrica. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Epistola ai Romani, capitolo undicesimo. Io dico dunque, Iddio, ha egli reietto il suo popolo? Così non sia, perché anch'io sono israelita della progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. Iddio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete voi quel che la scrittura dice della storia di Elia? Com'egli ricorre a Dio contro Israele dicendo, Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, e io sono rimasto solo e cercano la mia vita? Ma che gli rispose la voce divina, mi son riservato 7.000 uomini che non han piegato il ginocchio davanti a Baal. E così anche nel tempo presente v'è un residuo secondo l'elezione della grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti grazia non è più grazia. Che dunque, quel che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto, e gli altri sono stati indurati secondo che è scritto, Iddio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice, la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati in guisa che non vegano e piega loro del continuo la schiena. Io dico dunque, hanno essi così inciampato da cadere? Così non sia, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocar loro a gelosia. Or, se la caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione è la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza. Ma io parlo a voi, o gentili, in quanto io sono l'apostolo dei gentili e glorifico il mio ministero per vedere di provocare a gelosia quelli del mio sangue e di salvarne alcuni, poiché se la loro reiezione è la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non una vita di fra i morti? E se la primizia è santa, anche la massa è santa. E se la radice è santa, anche i rami sono santi. E seppure alcuni dei rami sono stati troncati, e tu che sei olivastro sei stato innestato in luogo loro, e se sei diventato partecipe alla radice e della grassezza dell'olivo, non ti insuperbire contro ai rami, ma se ti insuperbisci sappi che non sei tu che porti la radice, ma la radice che porta te. Allora tu dirai, sono stati troncati dei rami perché io fossi innestato. Bene, sono stati troncati per la loro incredulità. E tu sussisti per la fede, non ti insuperbire, ma temi. Perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Vedi dunque la benignità e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio. Seppur tu perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso. E anche quelli, se non perseveranno nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo. Poiché se tu sei stato tagliato dall'olivo per sua natura selvatico e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi che sono dei rami naturali saranno innestati nel loro proprio olivo. Perché, fratelli, non voglio che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi, che, cioè, un indurimento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pazienza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato secondo che è scritto, il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Gerusalemme le impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando io torrò via i loro peccati. Per quanto concerne l'Evangelo, essi sono nemici per via di voi, ma per quanto concerne l'elezione sono amati per via dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento, poiché siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per mezzo della loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti, onde, per la misericordia a voi usata, ottengano essi pure misericordia, poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. O profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie! Poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O a chi è stato il suo consigliere? O chi è gli ha dato per il primo? Egli è stato contraccambiato? Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Amen.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

amore a cercare proprio me, per donarmi una speranza, poi con grande compassione hai portato i miei dolori ed hai

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Quarantesima puntata.
3: Il periodo di grave divisione, fomentato da un gruppo di persone invidiose e malintenzionate, decise a far passare in secondo piano la cura spirituale a tutto vantaggio del guadagno materiale, si è concluso. I veri credenti, come il Signore Sì, sono stati duramente provati in quelle drammatiche circostanze, ma il Signore si è curato di loro, cambiando tutti i loro guai in benedizioni. Vedremo nella puntata di oggi altri dei successi spirituali dell'opera del Signor Sì, servo dell'Iddio vivente.

Ad una settimana di cammino da Pingyao, verso il sud della provincia, si trovava la città di Wanxi, con le sue centinaia di fumatori di oppio, ma neanche un rifugio. La fama delle medicine di Si si era fatta strada in quella zona e durante l'inverno del 1888 un uomo che non sapeva niente dei cristiani ma era ansioso di essere curato viaggiò tra mille difficoltà fino al rifugio di Hung Tung. Al rifugio lo accolse un benvenuto pieno di calore che lo incoraggiò a raccontare la sua storia. A distanza di 100 miglia, nella città di Wanxi, egli aveva sentito parlare di quel rifugio. Benché il suo caso fosse praticamente senza speranza, egli aveva intrapreso quel viaggio come ultima possibilità e sperava che gli operatori del rifugio lo accogliessero. Una volta accettato nel rifugio, il nuovo paziente trovò molto da fare per occupare il suo tempo e le sue energie. Non era mai stanco di far domande su ciò che avveniva intorno a lui, i canti, le preghiere, i sermoni, la gentilezza dei cristiani, la strana potenza del loro Dio che esaudiva le preghiere. Tutto lo interessava profondamente. «Se solo lo avessi saputo prima», diceva, «sarei venuto anni fa». Liberato, infine, dalla sua abitudine all'oppio, venne il momento in cui dovette andarsene dal rifugio. Era difficile salutarsi e il paziente di Wanxi lasciò metà del suo cuore dietro di sé quando tornò nel sud della provincia. Non molto tempo dopo, due o tre altri stranieri arrivarono da quella città. «Ah, noi siamo amici di uno che ci ha parlato del vostro onorato rifugio. Anche noi vogliamo essere curati e credere in Gesù». E così continuò per tutto quell'inverno. Uno dopo l'altro, in piccoli gruppi, talvolta, questi uomini della città di Wanxi arrivarono sorridenti e amichevoli, benché più o meno tutti miserabili a causa dell'oppio. Ad uno ritornavano indietro sani di corpo e illuminati, se non proprio salvati, nell'anima. E c'erano sempre altre persone che seguivano il loro esempio. Nel giro di una stagione, non meno di 100 pazienti provenienti da Wanxi erano passati per il rifugio di Hung Tung. Ma più incoraggiante di ogni altra cosa fu l'interesse che dimostravano nei confronti del Vangelo. Molti simpatizzavano per la verità di Cristo e non pochi diventavano cristiani veramente seri. Così grande fu l'interesse suscitato a Wanxi che si dovette aprire un rifugio là ed esso divenne un centro di grande benedizione. Il lavoro crebbe ancora e il Signor Si crebbe con esso. In quello stesso inverno del 1888 egli ebbe delle notizie che attirarono il suo cuore verso la pianura di Xi'an, oltre le montagne occidentali. Lì stava l'antica città, una volta capitale della Cina, che non aveva mai aperto le sue porte a degli stranieri. Nessun missionario vi lavorava e la netta opposizione delle classi ricche rendeva la loro entrata in città impossibile. Tutto intorno a Xi'an si estendeva una pianura fertile, popolosa, non ancora raggiunta dal Vangelo. 12.000 miglia quadrate di campagna con 21 città murate, 60 villaggi di mercato e innumerevoli piccoli borghi popolosi che non avevano mai sentito parlare del Vangelo. Non c'era da meravigliarsi che in quel periodo il suo cuore sentisse un grande peso per il problema di Xi'an. Così decise di andare personalmente nella città e partì per quel lungo viaggio solitario non appena glielo consentirono le condizioni degli altri rifugi. Il suo breve manoscritto ci dà poche informazioni su questo periodo e anche le altre fonti non sono più esplicite, ma dalle cose che si sanno è possibile capire la cosa più importante, e cioè che egli raggiunse il suo scopo. Sembra che sulla strada egli abbia incontrato un mandarino militare, un maomettano, che viaggiava nella stessa direzione. Contento di aver incontrato sul suo cammino un uomo con la cultura del signor Si, il mandarino gli domandò il movente del suo viaggio. Quando seppe che Si si intendeva di medicina ed aveva una grande esperienza nel campo del recupero dei drogati, gli confessò subito di essere schiavo dell'oppio lui stesso e molto ansioso di essere liberato da questa abitudine. Divenne subito amico di Si e lo aiutò materialmente a trovarsi degli ambienti adatti. Poi, nonostante la differenza delle loro credenze religiose, si mise nelle mani di Si per essere curato e in risposta alla preghiera il suo caso ebbe successo. Questo inizio positivo contribuì molto ad assicurare un'accoglienza piena di simpatia all'opera di Si, perché il mandarino era ben conosciuto e aveva molti amici dediti all'oppio. Un anno più tardi, quando Xi'an si affollò di studiosi e letterati che andavano là per sostenere l'esame annuale, due giovani ricchi, figli di un anziano mandarino, si recarono a Xi'an per ritirare le loro lauree. Erano pian piano caduti anche loro nel vizio dell'oppio, al punto da non potersene più liberare. Per le strade della grande città essi incontrarono il mandarino maomettano che li accompagnò al rifugio ed essi si misero subito sotto la cura dei cristiani.
Passarono delle settimane in cui udirono spesso parlare del Signore e quando completamente guariti lasciarono la città fu con sentimenti di profonda gratitudine e interesse. Il padre fu pieno di gioia quando li vide ritornare sani e forti come non erano mai stati da anni. Quando il vecchio gentiluomo sentì la loro storia e imparò che i cristiani avevano rifiutato la grande somma di denaro che loro avrebbero voluto pagare, al di sopra della quota normale, fu pieno di meraviglia e di ammirazione e mandò al rifugio una tabella con una iscrizione piena di lodi per l'opera e per i suoi promotori. La tabella fu appesa nella sala degli ospiti del rifugio e fu di non poca utilità per vincere le ultime resistenze della classe colta. Con la benedizione di Dio il rifugio continuò a prosperare. Numerosi uomini furono liberati dall'abitudine all'oppio e non pochi si interessarono al Vangelo. In una delle sue visite alla città si trovò diversi simpatizzanti che avevano rinunciato all'idolatria, uno dei quali era già divenuto un sincero credente nel Signore Gesù. Questo uomo, il cui nome era Chang, era ansioso di essere battezzato. Non c'erano cristiani nella città, al di fuori di quelli che si curavano del rifugio, né c'era una chiesa organizzata, se non lontano centinaia di chilometri. Ma dopo aver digiunato e pregato, il signor Si decise di accogliere la sua richiesta e Chang fu battezzato. Egli era il primo credente che confessava la sua fede in Cristo nella grande pianura di Xi'an. Diversi altri in seguito si unirono al piccolo gruppo e Si fu grandemente aiutato in più di un'occasione dalla fede e dalla serietà che trovò in questi convertiti di Xi'an.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Cominciamo in Primo Corinzi 8. Preghiamo di nuovo. Signore, grazie. Signore, anche se siamo pochi questa sera, Signore, non importa a te, Signore, anche per una persona, Signore. Tu sei stato capace di lasciare il 99 e cercare quell'unica pecora che era perduta, Signore. Il tuo amore è così profondo, così immenso, Signore. E preghiamo per i fratelli che per lavoro o altri motivi non potevano esserci per malattia, che tu possa rinforzarli, guarirli, Signore, che anche loro possano stare qui con noi, Signore, a godere la tua presenza, a godere e gustare che il Signore è buono. E Signore, benedisci anche questa sera mentre apriremo la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Nel primo versetto di capitolo 7, Paolo dichiara: ora riguardo le cose di cui mi avete scritto, e poi tutto il capitolo 7 parla del matrimonio. In capitolo 8 si capisce dal primo versetto che la chiesa a Corinto aveva scritto anche riguardo gli idoli, il fatto di mangiare carne sacrificata agli idoli. A quei tempi, 2000 anni fa, la società di Corinzi era una società pagana. Voi conoscete, no? Adoravano i dei romani, i greci. In Atti, in Efeso c'era la dea Diana, quindi avevano questi tempi dove adoravano questi idoli, e per i pagani offrivano cibo a questi idoli come sacrifici, compravano cibo, portavano al tempio e offrivano a questi dei.